0: territorio della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
1: Il lavoro degli inquirenti per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione prosegue. Finora sono stati oltre 400 quelli a cui è stato dato un nome. Molti provengono da Francia, Belgio, Germania. Con loro avevano materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, passamontagna. Secondo chi indaga, i sequestri provano che l'azione era stata pianificata. Intanto si fa la stima dei danni. Per la società italo-francese TELT ammontano a circa 1 milione di euro. Più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Non solo Spagna e Francia in fiamme con più di 300.000 sfollati, anche l'Italia interessata da roghi in Basso Molise, incendi al confine con la Puglia dove sono stati sgomberati campeggi e un RSA. Ieri sera è stata riaperta la statale Adriatica interrotta per motivi di sicurezza. Disagi per il blocco della linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. Torna a bruciare anche il Gargano tra Peschici e Vieste nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi. Un migliaio gli evacuati via mare dalla guardia costiera. E in Toscana, nelle Marche invece, temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo ha però le ore contate, ma si va verso un rialzo delle temperature. E parliamo del sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale, perché è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU. La soddisfazione del ministro della Cultura, Giuli.
3: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. In questi luoghi i teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
2: E si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della Nazionale. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico. Il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro. Sui social Pirlo si dice amareggiato del dibattito intorno al suo nome. Come CT ringrazia comunque Maldini e Leonardo. E parliamo di sport. Formula 1 in Ungheria, vince Norris su McLaren, deludono le due Ferrari al quarto e quinto posto. Ciclismo, il Tour de France in corona Pogacar re per la quinta volta. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derica Crispo. Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati, confermando lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Le speranze di un accordo con gli Stati Uniti fanno calare il prezzo del petrolio nei mercati asiatici. Il WTI e il Brent cedono oltre il 5%. Nella notte, nuovo attacco russo nella regione ucraina di Sumi, 5 i feriti, 12 persone, tra cui 2 bambini, sono invece rimaste ferite in un raid di droni di Kiev contro Belgorod. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. L'attentato al Gay Pride di Berlino, che ha provocato un morto e 29 feriti, ucciso dalla polizia il presunto assalitore, il 21enne Abdul Ballou, in uno scontro a fuoco nel capanno dove si nascondeva. Secondo gli investigatori tedeschi era un terrorista islamico. L'anno scorso aveva tentato di affiliarsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Cittadino tedesco, era stato rimpatriato in Germania e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. In Italia, con gli scontri dei No TAV a Chiomonte, sono 436 le persone identificate, tra loro anche tedeschi, francesi e belgi. Sequestrati materiale esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. 126 feriti tra le forze dell'ordine, circa 1 milione di euro la stima dei danni della guerriglia. La morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia e scontro tra difensori sulla dinamica e le immagini di quanto accaduto mentre scatta la scorta per il sindaco di Bologna Lepore, che ha denunciato minacce. Intanto la famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali in una Bologna blindata. Nuova manifestazione.
3: Una settimana dopo, il pilastro ricorda Fakir. Nel quartiere il corteo e il presidio per chiedere giustizia. I familiari del 42enne deceduto non ci sono, ma risuonano le parole della sorella, che aveva chiesto scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
4: Quella parola non appartiene al mio cuore.
3: L'inchiesta intanto procede. Sul tavolo di chi indaga, tutto il materiale acquisito, a cominciare dalle tante immagini di quei tragici momenti. Un fotogramma evidenzia in particolare una ferita sulla nuca di Fakir, che spiega il legale dei due poliziotti intervenuti, l'uomo si è procurato dimenandosi e dalla quale è fuoriuscito il sangue, che un altro filmato mostra sotto il capo dell'uomo subito dopo la morte e per il quale invece l'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito contro gli agenti e dice lo hanno pestato. Si attendono gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Tutto ciò mentre torna a parlare il cardinale di Bologna Matteo Zuppi. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il presidente della CEI, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il tema della sicurezza resta al centro del confronto politico.
5: Dopo gli scontri in Valle di Susa, la maggioranza accusa la sinistra di essere tollerante con i violenti. Da Viareggio, il presidente del Senato La Russa rilancia sulla riforma elettorale, ammonendo Forza Italia sulle preferenze. Non esclude un futuro non immediato di Giorgia Meloni a Quirinale. Poi, per i fatti di Bologna, definisce il comportamento del sindaco Lepore fortemente imprudente. Da Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
6: Le ennesime violenze contro le forze dell'ordine danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
5: Gli assalti No TAV, un'offensiva terroristica contro la polizia per l'azzurro Maurizio Gasparri, mentre la Lega rilancia l'ipotesi di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Da tutto il centrosinistra arriva la solidarietà senza se e senza ma alle forze dell'ordine. Il PD con Piero Fassino rilancia: nessuna giustificazione per le azioni di guerriglia urbana. Lo definisce atto vergognoso il Movimento 5 Stelle e stigmatizza le violenze anche Italia Viva. Silvia Fregolent.
7: Solidarietà alle forze dell'ordine, ma i decreti Salvini e Meloni sulla sicurezza non dovevano servire a evitare tutto questo?
5: Angelo Bonelli, AVS, rispedisce al mittente le accuse di connivenza con i violenti. Poi si chiede dov'era il ministro Piantedosi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Fiamme nel Gargano, in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera, scuole aperte per accogliere chi ha bisogno di

0: di assistenza. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati alcuni campeggi, e un RSA ha chiuso i collegamenti ferroviari e strade, mentre nelle Marche in Toscana è emergenza nubi fragi tra grandinate e temporali. Lucca allagata, a Prato una coppia è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata in auto. Nelle prossime ore è previsto un miglioramento generale con rialzo delle temperature e un ritorno del grande caldo a metà settimana. Ci sono parole che nessun dizionario riesce davvero a tradurre. Uno studioso dell'Università di Harvard le ha catalogate per raccontare emozioni, vizi e virtù che caratterizzano culture diverse.
1: Arrangiarsi non è solo un'arte tutta italiana, ma un termine considerato intraducibile per la sua peculiarità. Una delle parole catalogate in The Positive Lexicography, archivio curato da Tim Lowas della Scuola di Sanità Pubblica di Harvard per classificare stati d'animo propri delle differenti culture. 120 le lingue passate al setaccio e oltre 1000 i vocaboli, dalla saudagi portoghese, misto di nostalgia e rimpianto, al giapponese gambaru, esortazione a mettercela tutta senza risparmiarsi, al greco meraki, il piacere di fare le cose con passione struggente. Il dizionario coglie le sfumature. Koko Kaipo in finlandese indica il desiderio di essere in un luogo diverso e lontano che forse non si vedrà mai, simile ma meno doloroso del tedesco Fernweh. Alcune parole racchiudono un'intera filosofia. L'araba Sumud, resa internazionale dal Movimento per la Palestina, indica una ferma determinazione a vivere nonostante l'oppressione. Ubuntu, il termine Zulu e Banto reso celebre da Nelson Mandela, significa «io sono perché noi siamo, una persona è tale attraverso le altre persone». Non tutte le parole selezionate indicano però virtù. Molte descrivono vizi, come termini italiani pantofolaio, dietrologia, menefreghismo. Francesca Fornario, GR1.
0: Ciclismo, lo sloveno Pogacar vince il Tour de France, Van der Poel l'ultima tappa di Parigi. Formula 1, Norris trionfa al Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli. Le Ferrari quarto e quinto posto rispettivamente con Leclerc e Hamilton. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte, con l'anima in riserva e il cuore che non parte.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: con il Golfo Persico tra conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Secondo l'emittente Al Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire i negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resalta invece la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiati due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Domani Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. E nella notte, nuovo attacco russo nella regione di Sumi, 5 feriti, mentre 12 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Oggi il premier britannico Barnum riceverà il presidente ucraino Zelensky, ma l'operazione militare finirà con la nostra vittoria, come ha detto ieri Putin, la corrispondente.
1: La grande parata lungo le acque di San Pietroburgo per celebrare la giornata dedicata alla Marina Russa da 2 anni è stata sospesa per motivi di sicurezza. Così, nell'ultima domenica di luglio, quando si festeggia la Marina, Putin si è limitato a legarsi in videoconferenza con i comandanti della flotta. In un momento in cui il conflitto in Ucraina interessa sempre di più il mare, Putin ha chiesto un'azione decisa contro i tentativi di sabotare la flotta mercantile russa, tentativi che ha definito atti di pirateria. Non sono mancati gli elogi ai militari impegnati nel conflitto, che Putin ha definito eroi, invitando tutti i russi a riconoscere l'importanza della loro missione. Parole che arrivano in un momento in cui molti analisti parlano di una possibile nuova mobilitazione in autunno. La flotta ha un'importanza enorme nella triade nucleare russa, ha detto ancora il presidente. Prima o poi Kiev perderà le regioni occidentali, ha aggiunto, ribadendo quella che è la versione russa delle cause del conflitto, che visto da Putin è una risposta alle ostilità scatenate dall'Ucraina col sostegno occidentale, ribaltando ancora una volta la responsabilità sul paese invaso. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: L'attentato al Pride di Berlino, la fuga del responsabile, il 21enne Abdul Ballou, si è conclusa dopo meno di 24 ore ucciso dalla polizia in una sparatoria. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. E le speranze di un accordo tra USA e Iran fanno calare il prezzo del petrolio nei mercati asiatici. Il WTI e il Brent cedono oltre il 5%, ma in Italia il governo è al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro russo ha confermato che per contenere i rincari si interverrà con il sistema delle accise mobili. E dopo gli scontri in Val di Susa proseguono le indagini, inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alla manifestazione, 450 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di una escalation di guerra e violenza, sentiamolo.
2: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia.
0: Non solo Spagna e Francia in fiamme, con più di 300.000 sfollati, anche l'Italia interessata da roghi in Passo Molise, al confine con la Puglia, incendi dove sono stati sgomberati campeggi e una RSA. Ieri sera è stata riaperta la statale adriatica, interrotta per motivi di sicurezza. Disagi per il blocco della linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. Torna a bruciare anche il Gargano, tra Peschici e Bieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi. 1 migliaio gli evacuati via mare dalla Guardia Costiera. E in Toscana, nelle Marche, invece, temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo però, alle ore contate, si va verso un rialzo delle temperature. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
3: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano. Temperature massime in generale aumento al centro-nord, fino a 39-40 gradi per la Sicilia, 37-38 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria Ionica.
0: E parliamo di cultura, perché i teatri condominiali dell'Italia centrale sono stati riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità, gioielli storici, architettonici e culturali che da secoli ne impreziosiscono l'identità e la rendono unica, dichiara in una nota la premier Giorgia Meloni, secondo cui questo

0: Riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO, primato che inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio. E riparare invece di sostituire. Il 31 luglio scatta la direttiva europea che permette di aggiustare elettrodomestici e altri beni di largo consumo anche fuori garanzia.
1: Lei li sente questi rumori? Ebbene, questi rumori, di fronte a quelli degli elettrodomestici di casa mia, sono bazzecole.
2: Era un'altra Italia, quella del 1958 nel film Le fanatiche di Totò. Gli elettrodomestici, forse rumorosi, duravano anche 30 anni. Oggi la loro durata è molto breve e più che ripararli, li cambiamo. Da fine luglio, però, tutti i paesi dell'Unione si devono adeguare a nuove norme. Principalmente i produttori devono garantire la riparazione anche oltre il periodo di garanzia. Ed è un passo importante in pratica contro l'obsolescenza programmata. Federico Cavallo, di Altro Consumo.
3: Si rafforzano così i diritti dei consumatori e si promuove un modello di consumo più sostenibile. È una novità positiva, ma sarà fondamentale vigilare affinché le nuove regole vengano applicate concretamente e in modo efficace.
2: Un cambiamento che porterà benefici a famiglia e ambiente. Gabriele Melluso, di Assoutenti.
4: Un oggetto riparato è un rifiuto in meno e un risparmio in più. La vera innovazione non è acquistarne di più, ma far durare di più ciò che già possediamo.
2: Inoltre, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare su costi, tempi e condizioni della riparazione. Lorenzo Opice, GR1.
0: Si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico e il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro. Sui social Pirlo si dice amareggiato del dibattito intorno al suo nome. Come CT ringrazia comunque Maldini e Leonardo. E chiudiamo con lo sport. Formula 1: in Ungheria vince Norris e McLaren, deludono le due Ferrari al quarto e quinto posto. Ciclismo: il Tour de France in corona Pogacar, re per la quinta volta. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

at the bottom of the ocean, under the water.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: attentato al Gay Pride di Berlino. La fuga del responsabile Abdul Ballou si è conclusa dopo meno di 24 ore.
1: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Ballou si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Ballou è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla a Berlino, contro le persone che festeggiavano il

0: persone, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un macete. Ballou, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Metz, una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzo Arcieri, GR1.
1: Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati confermando lo scambio di messaggi diplomatici con Washington e le speranze di un accordo con gli Stati Uniti fanno calare il prezzo del petrolio. Nei mercati asiatici il WTI e il Brent cedono oltre il 5%. Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, 2 morti in un attacco ucraino a Rostov sul Don e 12 feriti tra cui 2 bambine a Bielgorod. In Ucraina almeno 5 feriti in un raid russo nella regione di Sumy. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. In Italia, con i NOTAV, dopo gli scontri in Val di Susa proseguono le indagini, 436 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di un'escalation di guerra e violenza.
2: È appostato dietro un muretto nascosto tra la vegetazione in un punto in cui non può essere visto dai poliziotti in arrivo. Quando la camionetta delle forze dell'ordine si ferma, l'antagonista lancia una molotov. Le fiamme avvolgono subito il mezzo. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, immortalato da una telecamera del cantiere di Chiomonte, e dimostra tutta la violenza dei manifestanti, come anche il racconto di questo agente coinvolto nella guerriglia.
3: Ci hanno dato fuoco a tutto, ci hanno riempito di pietre, pietre a 5, 6, 7 kg.
2: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
4: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
2: Il lavoro degli inquirenti per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione prosegue. Finora sono stati oltre 400 quelli a cui è stato dato un nome. Molti provengono da Francia, Belgio, Germania. Con loro avevano materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, passamontagna. Secondo chi indaga, i sequestri provano che l'azione era stata pianificata. Intanto si fa la stima dei danni. Per la società italo-francese Telt ammontano a circa 1 milione di euro, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Bologna blindata per la nuova manifestazione per la morte di Fakir. Verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo aperto dalla comunità marocchina, 2000 i partecipanti. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto la famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali. Fiamme nel Gargano, in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Scuole aperte per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati i campeggi e chiusi i collegamenti ferroviari e strade, mentre nelle Marche, in Toscana, è emergenza nubifragi tra grandinate e temporali. Lucca allagata. A Prato una coppia è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata in auto. Nelle prossime ore è previsto un miglioramento generale con rialzo delle temperature e un ritorno del grande caldo a metà settimana. Calcio, si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico e il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro.
5: È un vero e proprio caso, anche politico, quello che a meno di 2 mesi dai primi impegni ufficiali, a settembre in Nations League, lascia la nazionale italiana ancora senza commissario tecnico e con tanti interrogativi da sciogliere al più presto. I legami di Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet e con l'oligarca russo presidente del club che allena, lo United FC di Dubai, hanno messo in discussione la scelta fatta dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Una scommessa, quella di Pirlo CT, che non convince il presidente federale Malagò, oltre a buona parte dell'opinione pubblica e dei tifosi, che si aspettavano un grande nome per la ripartenza azzurra. Antonio Conte e Roberto Mancini restano quindi ipotesi alternative, a cui però Maldini non sarebbe favorevole, e nel caso saltasse Pirlo non è da escludere un clamoroso passo indietro dello stesso Maldini. Martedì, intanto, è in programma il Consiglio federale a Roma. Jacopo Barlotti, GR1.
1: In serata Andrea Pirlo è intervenuto sulla vicenda con un post sui social.

0: L'ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come CT, ha scritto: nel corso della mia carriera ho sempre rispettato le leggi dei paesi in cui ho lavorato, non c'è nessun significato politico nella collaborazione oggetto delle polemiche. Ha poi aggiunto, ringraziando Maldini e Leonardo: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Ciclismo, lo sloveno Pogacar vince il Tour de France, a Van der Poel l'ultima tappa di Parigi. Formula 1, Norris trionfa al Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, le Ferrari quarto e quinto posto rispettivamente con Leclerc e Hamilton. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Teheran conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Secondo l'emittente Al-Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire i negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiati due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Domani Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. E nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, due morti in un attacco ucraino a Rostov sul Don e 12 feriti, tra cui due bambini a Belgorod. In Ucraina almeno 5 feriti in un raid russo nella regione di Sumy. Oggi il premier britannico Barnum riceverà il presidente ucraino Zelensky. L'attentato al Pride di Berlino, la fuga del responsabile, il 21enne Abdul Balu, si è conclusa dopo meno di 24 ore, ucciso dalla polizia in una sparatoria. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. E la speranza di un accordo tra USA e Iran fanno calare il prezzo del petrolio nei mercati asiatici. Il WTI e il Brent cedono oltre il 5%, ma in Italia il governo è al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro Urso ha confermato che per contenere i rincari si interverrà con il sistema delle accise mobili. E dopo gli scontri in Val di Susa proseguono le indagini, inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alla manifestazione. 450 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di un'escalation di guerra e di violenza. Sentiamolo.
3: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia.
2: Non solo Spagna e Francia in fiamme con più di 300.000 sfollati, anche l'Italia è interessata da roghi, fiamme nel Gargano in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati alcuni campeggi un RSA e chiusi collegamenti ferroviari e strade. E in Toscana e nelle Marche invece temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo ha però le ore contate, si va verso un rialzo delle temperature. Allora sentiamo le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano. Temperature massime in generale aumento al centro-nord, fino a 39-40 gradi per la Sicilia, 37-38 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria Ionica.
2: E parliamo ora di cultura, perché il sistema dei teatri condominiali del 18 e del 19 secolo nell'Italia centrale, ebbene, è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'agenzia dell'ONU. La soddisfazione del ministro della cultura Giuli.
5: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. In questi luoghi i teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
2: E si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico, e il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro. Sui social Pirlo si dice amareggiato dal dibattito intorno al suo nome come CT e ringrazia comunque Maldini e Leonardo E chiudiamo con lo sport. La Formula 1 in Ungheria, vince Norris su McLaren, deludono le due Ferrari al quarto e quinto posto. Per il ciclismo, il Tour de France in corona, Pogacar re per la quinta volta. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6 con l'informazione, e la linea torna invece alla programmazione di Radio 1.
0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
6: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Cari figlioli, sento le vostre voci.
15: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
16: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
17: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
18: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
19: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Questa spiaggetta in vista di Saxa Rubra con la Patrizia Cavalieri.
1: Devo dire che la temperatura si è fatta...
0: Sì, umida.
1: Sì, umida.
0: Maestro Bernardini.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Passate le 5.35 con il sole che sorge tra un po'. Alle 5.55 e tramonta alle 20.33 con una luna
1: gibbosa e crescente.
0: Gibbosa e crescente. Oh, questo 27 luglio dobbiamo riascoltare una puntata che è andata in onda a marzo, il 23 marzo.
2: Sì, il 23 marzo.
0: È una data importante, che nasceva Franco Battiato il 23 marzo.
1: E sì. Chiara ha intervistato Carlo Guaitoli.
2: Carlo Guaitoli, il pianista che ha collaborato con lui praticamente penso negli ultimi 30 anni.
0: Sì, esatto.
1: E grande musicista.
2: Grande musicista, lo salutiamo anche
1: con affetto, con grande affetto.
0: È stato anche collega e maestro di maestro Bernardini.
2: Sì, era in commissione all'esame di diploma di Piano Forte.
0: Sembra qualcosa. Comunque, ma anche grazie a Cucinotta, attenzione.
2: Auguri
1: anche a lei.
0: Senta, però, avete notizie della Genuini e del battello che si chiama Successo?
2: Professore,
1: no, ha detto che stamattina si era svegliata un po' più tardi, quindi arriverà con il secondo turno del battello. Non so se la...
0: Ci porta a Ostia. Guardi, sta arrivando. Dove?
2: Io lo vedo. Eccolo.
0: Eccolo, guardi che passa. Ma chi ha la segreto passo?
2: Roberta!
0: Roberta, dobbiamo andare a Ostia! È andata. Senta, in tema Battiato, Patrizia Cavalieri, che cosa vogliamo dire? Per
1: da
0: favore.
1: Un grande siciliano a un altro grande siciliano, Gesualdo Bufalino. E non so perché questo aforisma mi ha fatto venire in mente Franco Battiato. Uno dei miei pochi piaceri, dispiacere a chi non mi piace.
0: Accidenti.
2: Io mi sono incastrato un attimo.
1: Vabbè, pensaci.
2: Me lo riascolto sul podcast.
1: Pensaci.
0: Se mai voi lo riascoltate, successo@rai.it. Riascoltiamo?
1: Riascoltiamo.
0: Noi oggi cominciamo così.

0: necessariamente. Oggi parleremo soltanto di lui. Parleremo di Franco Battiato.
1: Quando i miei miti di carta succedi di schizofrenia.
0: Questo è Nuovo Turno, siamo nel 74 da Click. Era perché Franco è nato oggi, Francesco è nato oggi il 23 marzo del 1945, questo era andato nel 18 maggio del 21, ricordo fin troppo bene quella giornata particolare. Sentiamo però a questo punto Franco Battiato, siamo nel aprile 78, primo NIP Radio 1 e parla di se stesso, sentiamo.
2: Quando ho cominciato a far musica circa 15 anni fa, forse anche molto di più, avevo così una predisposizione, oserei dire naturale, e la facevo in un modo istintivo, quindi tutti i dischi erano stati fatti senza usare la notazione musicale, quindi andando in sala di registrazione, concretizzando in suoni delle idee che mi venivano e che avevo bisogno di estrinsecare.
3: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci

0: l'era del cinghiale bianco. Franco, che nasce a Giarre Riposto, era Ionia. Francesco, sulla sua tomba c'è battiato Francesco, non Franco. Franco è un'interpolazione successiva, quando per la prima volta si presenta Diamoci del Tu, una trasmissione con Caterina Caselli e Giorgio Gaber. Siccome c'era esordiente anche Francesco Guccini, Gaber gli dice: guarda, fai una cosa, chiamati Franco, che forse è meglio, perché c'è già un Francesco in trasmissione. Lui si è sempre chiamato Francesco, e la cosa paradossale è che anche la mamma Grazia Sarta, da quel momento lo comincerà a chiamare Franco, Francuzzo. Papà era un trasportatore, un autotrasportatore, e lui studia, lo scientifico, comincia a fare un po' di università, ma poi la sua passione reale è musica, e la musica non si fa a Giarre Riposto, si fa a Milano o a Roma. Quindi prima va a Roma, e poi nel periodo di Natale, un periodo natalizio, se non sbaglio siamo nel 66, ma posso sbagliare, non siamo a Rischiatutto, anche se Rischiatutto si faceva da Milano, arriva a Natale e vede la nebbia e tutte queste luci natalizie, e si innamora di una canzone che era Perduto Amor, che era di Salvatore Adamo, che praticamente è il contrario delle sue, di quelle che sono poi le prime esperienze musicali che Battiato fa, che le fa in maniera sperimentale. Lo dice lui stesso, non conosceva la notazione, ma faceva praticamente della sperimentazione. Oggi siamo andati a recuperare tante testimonianze di Franco Battiato in radio, ecco, questo è il 25 settembre 1985, Musica Oggi, panorama di attualità musicali, era una delle rubriche di Notturno Italiano, una rubrica meravigliosa. Sentiamo.
1: La forza della musica leggera, chiamiamola così, tanto per seguire il corso delle abitudini, sta nel fatto che è una sintesi. Quindi in una canzone che dura 3, 4, 5 minuti devi metterci più esperienze possibili, perché il consumo avviene rapidamente, per cui più esperienze hai, più è largo il tuo campo, più larga la tua tavolozza dei colori, più possibilità hai di confezionare un prodotto buono.

0: Sì, aveva in buona sostanza nell'81, quando 20 settembre dell'81, quando licenzia la voce del padrone, che era anche un po' una metafora ironica sulla casa discografica, ma prendeva spunto da Gurdjieff, che è il suo maestro ispiratore. Lui ancora non ha avuto questo grandissimo successo, perché questa capillarizzazione della voce del padrone si ha nell'82 e diventa il primo disco italiano, il primo long play italiano che supera il milione di copie vendute. Diventa un fenomeno popolarissimo. È tutto il periodo sperimentale, fatto di rumori, fatto di suoni associati, fatto di Stockhausen, che è questo musicista che peraltro conosceva la notazione, per cui quando Franco va da Stockhausen e gli dice: no, io non so le note, e Stockhausen dice: no, vai a studiare le note e poi tornerai da me, perché non puoi fare soltanto così del rumore. E lui farà, si legherà a Giusto Pio, che è maestro di violino, imparerà la notazione per scrivere, a leggere la musica, e a un certo punto dice: no, basta sperimentazione, voglio il successo. E lo dice: adesso farò successo con questo disco. È vero, perché dopo l'era di Cinghiale Bianco, Patriots, poi fa La voce del padrone, che appunto sono 7 tracce, una più bella dell'altra, no? Allora, sentiamo, ha una impostazione abbastanza particolare per quello che riguarda l'amore. L'amore non è soggettivo, ma qualcosa di universale. Sentiamo che lo dice lui direttamente, dai.
1: L'amore è una cosa meravigliosa, diceva una canzone. Ma a parte gli scherzi, sono interessato a un amore un po' diverso da quello che normalmente chiamiamo tale. Quindi un qualcosa che non parte da pressioni soggettive, qualcosa che superi proprio le proprie necessità, i propri desideri.

0: da quel momento non ce n'è per nessuno, perché anche le grandi interprete della musica cosiddetta, quando dice la musica leggera, aveva questa voce particolare, no? Mi ricordo quante volte mi ha detto: ma tu conosci qualcuno che vuol fare musica pesante? È vero, non c'è nessuno che vuol fare musica pesante, la musica deve essere qualcosa che ti trascina. Milva se ne innamora, dal punto di vista artistico, ovviamente, dice questo, lo vede cantare, poi quando si presentava elegantissimo sopra e poi con i sandali e le calze. I sandali e le calze bianche a Montecatini, ricordo come se fosse ieri, che Baudo rimase sconcertato perché era elegantissimo, proprio il giacca, cravatta e poi le calze bianche con i sandali quelli da Francescano. Sentiamo palcoscenico e passione, Radio 2, 1991, l'incontro tra Milva e Battiato, sentiamo.
1: Lo vidi in televisione una sera con i sandali e cantare canzoni che facevano parte di un disco che si chiamava Patriots, dove non era ancora scoppiato lui, ma io sentendo queste canzoni dissi: ma questo è un genio. Il giorno dopo gli telefonai e gli dissi: senti, io vorrei lavorare con te, se dice perché no, e ci incontrammo alla Ricordi, e dopo una settimana mi portò le prime canzoni, e fra queste c'era Alexander Platz. Non solo è rimasto un bel rapporto di lavoro, ma anche un rapporto di amicizia.

0: e ho degli occhi l'immagine in una bella trasmissione di Guardì, che era Europa Europa di Michele Guardì, Milva che davanti alla porta di Brandeburgo canta Alexanderplatz. Eravamo poco dopo la caduta del muro di Berlino, se non ricordo male, e Franco la vede prima tutto questo, la vede con la musica e con le parole.
1: E la sera rincasavo sempre tardi.

0: Non è soltanto Milva, ovviamente, però contemporaneamente al successo della Voce del Padrone si presenta a Sanremo con Carla Bissi in arte Alice e vince partendo dalla classica, la musica classica, Für Elise, no? Per Elisa. Sentiamo Alice che cosa dice.
1: Io avevo iniziato a scrivere le mie canzoni, pertanto avevo la necessità di confrontarmi con un musicista che mi dicesse se valeva la pena continuare oppure lasciar perdere. Ci siamo incontrati un giorno, all'epoca registravo le mie canzoni pianoforte e voce su una cassetta. Gli ho lasciato questa musicassetta e dopo una settimana ci siamo rivisti e lui mi ha detto continua a scrivere, ci vediamo tra un anno e facciamo il disco insieme. Così è successo.

0: di droga che si parla di una donna che è un po' pesante. Quando uscì questa cosa che era la droga, la, sì, è la dipendenza, può essere anche quella dipendenza, ma non c'entra niente. Elisa non è una, è proprio una donna. Ma hai sentito cosa scrivono? Che è la droga, ma non è vero. Ogni tanto mi scappa la voce perché, ecco appunto, anche questa è una caratteristica che vorrei evitare. Sì, certo, c'è un rapporto, è stato un rapporto profondissimo, però queste sono cose che appartengono, sì, sono pubbliche ma appartengono al privato. Preferisco parlare di altro, parlare, ecco, delle donne di Battiato. Giuni Russo, altra figura importantissima nella sua carriera, Franco, nella carriera di Giuni, assieme a Maria Antonietta Sisini, che ricordo sempre con grandissimo affetto. Franco fa una lettera al governatore della Libia, ricordando poi i trascorsi del padre, se vogliamo, che lavorava là da camionista. Sentiamo Giuni che ne parla a Radio 2 nel 2002, sentiamo.
1: Ciao amore, è un testo bellissimo, solo che proprio non mi piaceva l'inciso perché era così popolano, troppo, un po' troppo nazional popolare. Battiato ci ha messo le mani lui e l'ha reso più bello. Secondo me, ecco, nel mio piccolo dico, Battiato ha dato luce a questo pezzo, a questo inciso di questo brano.

0: subito giuri sotto.
1: Fantastico.
0: Con canti popolari.
1: Franco si stupiva della voce di Giuni Russo. Se ne andrà il 18 maggio del 21. E la radice del suo successo? Studiare, studiare, studiare, studiare. È lui che lo dice, è lui che ne parla, è Franco che ne parla.
2: Lo studio, dal mio punto di vista, è autoanalisi, è autoconcentrazione, autodisciplina, cioè governarsi è più importante che farsi governare. Lo studio, secondo me, dovrebbe essere anche questo, insomma, una introspezione. Lo sai.

0: siamo andati a svegliare uno dei suoi principali amici, colleghi. Sentiamo Chiara Terranova, che è andata a svegliare stamattina.
1: Carlo Guaitoli, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Musicista e direttore d'orchestra, ha collaborato a lungo con Franco Battiato. Maestro, che impressione le fece Battiato quando lo incontrò per la prima volta?
2: Guardi, la prima volta è stato nell'ottobre del 1993, io ero un giovane ragazzo, giovane e timido, e lui mi sembrò quasi un guru. Aveva questa barba da maestro medio orientale, dava anche l'impressione di essere più anziano di quello che era effettivamente. Ma soprattutto aveva una incredibile sicurezza e una grande consapevolezza, e la trasmetteva un po' a tutti, questo mi colpì molto.
1: Tra le numerosissime collaborazioni di Battiato, sicuramente importante quella con Manlio Sgalambro. Come si sono, diciamo, contaminati a vicenda?
2: Entrambi hanno saputo raccogliere un'opportunità che si è presentata. Franco, per dare l'ennesima svolta alla sua carriera, probabilmente era anche in un momento in cui aveva un po' esaurito l'urgenza di scrivere testi, e Sgalambro ha avuto la grande opportunità di portare il suo pensiero ad una vastissima platea con la quale non si sarebbe mai confrontato. Sono diventati quasi complementari, nonostante partissero da posizioni molto diverse. A Franco piacevano queste sfide e questa collaborazione lo era più di tutte le altre.
1: E secondo lei oggi c'è qualche artista che sta raccogliendo il suo lascito?
2: L'influenza di Battiato la si trova un po' ovunque. Qui e là sento davvero delle influenze importanti. Se parliamo di artisti che ormai sono affermati, ce ne sono tantissimi. Voglio dire, Alice è forse quella che più ha un'affinità sotto tutti i punti di vista, ma tanti altri, penso a Morgan, penso a Max Gazzè, che apriva i nostri concerti nel 1995 con la Pesce di Martino, Baustelle. Sono tanti gli artisti che sono stati influenzati in un modo o nell'altro.
1: Carlo Guaitoli, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Vabbè, qualche piccola parola mia? No, non mi sento in condizioni di poter raccontare qualcosa con parole mie di Franco Battiato. Preferisco chiudere in una maniera semplice, con per esempio Jalal al-Din Rumi, che era questo poeta persiano frequentatissimo da Battiato, che diceva: quando cerchi Dio, Dio è lo sguardo dei tuoi occhi. E questo inevitabilmente è la luce che comunque ha portato nelle cose di Franco Battiato. E questa trama invisibile di luce e desiderio, non ci sono distanze da colmare, ma solo orizzonti da abitare. Perché cercare la felicità non è un viaggio verso un altrove, ma il ritorno silenzioso al centro di se stessi, questo centro di gravità permanente. Però c'è una frase con la quale mi piace chiudere la trasmissione di oggi, lasciandoci con la musica di Franco Battiato, quando Franco diceva: non voglio sentirmi intelligente guardando dei cretini, voglio sentirmi cretino guardando persone intelligenti.
1: Molte sono le vie, ma una sola

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, subito un'ultima ora dagli Stati Uniti, almeno 2 morti, 5 feriti in una sparatoria avvenuta a Seattle nei pressi della torre Space Needle in città. Nel fine settimana c'era stato un festival gastronomico con numerosi stand. Continueremo ad aggiornarvi nelle prossime edizioni. A Berlino ora ucciso il 21enne Abdul Ballut, ritenuto il responsabile dell'attentato al Pride. Morta una donna, 29 le persone ferite, secondo quanto riferito dalla polizia si nascondeva in un capanno, agito con violenza all'intervento degli agenti. Aveva precedenti per radicalizzazione, era un simpatizzante dell'ISIS, già condannato in Libano e in Germania, la pena poi commutata in libertà vigilata. Non lasciamoci intimidire, difendiamo la nostra apertura e la nostra libertà, così il cancelliere tedesco Merz, una veglia per le vittime. Il conflitto in Medio Oriente, dopo la sospensione degli attacchi da parte di Washington, speranze sulla ripresa di un percorso

0: nostro fabbisogno, ha affermato il presidente americano Trump al Wall Street Journal, negando che la riduzione delle scorte belliche sia un problema nella guerra contro l'Iran, mentre sui social diffonde un video creato con l'intelligenza artificiale di un'America vittoriosa. Il presidente americano ha sospeso l'escalation da venerdì scorso, consigliato dal suo stato maggiore, secondo cui i bombardamenti contro i Pasdaran non sarebbero più efficaci. La Casa Bianca allo stesso tempo sostiene che la sicurezza nazionale sarebbe a rischio se i media diffondessero dati aggiornati sull'impiego dei missili a disposizione. Intanto Teheran si è dichiarata disponibile a riprendere le trattative con Washington, mentre proseguono i colloqui tra il regime iraniano e l'Oman, paese mediatore sullo stretto di Hormuz. Secondo l'emittente Al Jazeera ci sarebbero progressi. Su Hormuz Teheran non fa però passi indietro, insiste per ottenere una tariffa di gestione di servizio dello stretto. Stando alle indiscrezioni, i mediatori omaniti avrebbero proposto la creazione di un consorzio regionale senza imporre pedaggi alle navi in transito. E Netanyahu domani vedrà Trump a Washington. Ogni decisione spetta al presidente americano, così il premier israeliano.
1: Guerriglia Notav a Chiomonte, in Val di Susa, danni per 1 milione di euro, identificate 436 persone provenienti anche da Germania, Francia e Belgio. Sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri, militari della Guardia di Finanza, la stima è di 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Bologna blindata per la nuova manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, morto durante l'intervento della polizia. Verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo aperto dalla comunità marocchina. 2000 i partecipanti, assegnata la scorta al sindaco Lepore, che è stato minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. La famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali. L'emergenza incendi in Francia e in Spagna, oltre 325.000 finora gli sfollati. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta per combattere quella che viene definita una tempesta di fuoco sulla costa sud-occidentale francese, con le fiamme che sono arrivate a 15 km da bordo. Stesso scenario anche in Spagna, dove gli incendi hanno causato danni incalcolabili, ha detto Re Felipe, al patrimonio naturale della nazione. Circa 75.000 residenti sono stati fatti sgomberare dalla regione di Madrid, da Avila, Toledo, dalla zona orientale di Castellón, nella provincia di Valencia. Roghi anche in Italia, massima allerta in Sicilia e in Sardegna, le situazioni più drammatiche in provincia di Palermo e Trapani. Incendio devastante anche a San Gregorio, vicino a Cagliari. In Molise le fiamme hanno minacciato residence, campeggi a Campo Marino Lido. Colpita una RSA, 21 anziani sono stati fatti sgomberare, chiuse per alcune ore anche la statale 16 Adriatica, la linea ferroviaria fra Termoli e Foggia. E proprio a Foggia, sul Gargano, turisti e bagnanti sono stati costretti ad abbandonare in tutta fretta spiagge e case vacanze.
2: Le fiamme alte nella pineta in collina, la paura dei bagnanti sulla spiaggia sottostante. Una mattinata da incubo sul Gargano, fumo nero intenso si alza a poca distanza dalle baie di Manacora e Zaiana, tra Peschici e Vieste. Diversi roghi compaiono all'improvviso verso le 11 del mattino, mandando in fumo un'ampia zona di macchia mediterranea, Pini d'Aleppo. Chiusa la litoranea per Vieste, evacuate abitazioni, case vacanze e camping della zona. Panico soprattutto tra i tanti turisti e residenti in spiaggia in quel momento. Circa 500 persone hanno lasciato le strutture turistiche a bordo di mezzi della Guardia Costiera, in tanti anche su pescherecci e gommoni o con auto private. Un centinaio quelle che stanno trovando sistemazione in un centro di prima accoglienza allestito dal comune di Peschici all'interno di una scuola elementare. Altre due scuole messe a disposizione dal comune di Vieste. Intanto sul luogo dell'incendio da ore le autobotti dei vigili del fuoco, due elicotteri e due Canadair, oltre a personale della protezione civile. Sono certo che si tratti di atti dolosi perché appiccati in più punti, denuncia il sindaco di Peschici Luigi D'Arienzo. Il pericolo è il vento che spira forte, potrebbe alimentare alcuni focolai nella zona di Baia Zaiana, facendo rivivere l'incubo dell'incendio del 24 luglio 2007 che provocò la morte di 3 persone, causando danni enormi in tutta l'area. Da Bari per GR1, Antonello Cassano.
1: Lo sport tra Formula 1, Tour de France, il rebus ancora irrisolto della panchina della nazionale.
3: Sembrava tutto fatto con Andrea Pirlo, ma i suoi rapporti con la piattaforma di scommesse russa Fonbet potrebbero far saltare il suo arrivo in nazionale. Il campione del mondo 2006 si difende su Instagram. Sono amareggiato, spiega. La politica non c'entra con le mie collaborazioni. Ma la sua nomina è in bilico. Restano in piedi le alternative Conte e Mancini, non gradite però dal direttore tecnico Paolo Maldini, che in caso di bocciatura di Pirlo sarebbe anche disposto al clamoroso passo indietro. Passi in avanti invece verso il mondiale di Formula 1 per Kimi Antonelli. Il suo terzo posto in Ungheria gli permette di allungare in classifica e arrivare alla pausa estiva con un vantaggio di 50 punti. A Budapest torna al successo il campione in carica Lando Norris davanti a Verstappen. Ai piedi del podio, con tanti rimpianti, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Si ripartirà a fine agosto in Olanda. A Parigi invece si è chiuso il Tour de France.

0: con l'incoronazione di Tadej Pogacar al suo quinto dominante trionfo alla Grand Boucle. A Mathieu Van Der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Emanuele Granelli, GR1.
1: Sono le 6 e 6 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
3: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
4: Ti fidi di me?
3: No.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
6: Le 6 e 7 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Le violenze in Valsusa e l'attentato al Pride sono i due temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. IPM, Valsusa è devastazione, feriti 124 agenti identificati, 436 antagonisti. Il questore ai Notav, non tolleriamo connivenze. Danni per 1 milione, piano del Viminale per la dotazione delle forze dell'ordine. Ordine, proiettili di gomma e più lacrimogeni. C'è un editoriale, La democrazia non si tocca, firmato dal direttore Antonio Di Rosa. E poi il cardinale Repole, una violenza terroristica, e ancora il retroscena firmato da Giuseppe Legato, francesi e spagnoli, i 1000 black bloc con la regia di Asca. E poi a centro pagina, Berlino colpita al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS. Merz, attacco alla libertà, così la Stampa. Passiamo alla Verità. Islamisti e Notav, il conto della sinistra. Val di Susa, shock, 143 agenti contusi. La leader del PD tace, a Berlino un musulmano piomba in auto sul Gay Pride, un morto e 29 feriti. Cadono le illusioni progressiste. Movimentismo e immigrazionismo hanno fallito. Due estremismi diversi con qualcosa in comune, scrive La Verità in apertura. A centro pagina la scorta a Lepore, punto interrogativo, allora anche ai poliziotti, mai visto. Il primo cittadino di Bologna sotto protezione per le offese online, e il sindaco e il sindacato dei carabinieri chiede tutele per le forze dell'ordine sottoposte alla stessa gogna. Pilastro e Ampi insultano ancora le divise, così scrive La Verità a centro pagina. Vediamo il Messaggero. Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze. Fakir a Bologna, niente infiltrazioni al corteo, e i PM studiano le foto della nuca insanguinata. La questura, Notav, azione di guerra, feriti 150 agenti. A centro pagina anche qui Berlino, Berlino shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi, terrore in Europa, attentato al Pride, una morta, la polizia scova il giovane islamista, sparatoria fatale, così il Messaggero. Vediamo Libero. L'apertura è questa, Tajani a Libero, è una intervista, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. Il titolone invece è questo, sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay. Attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti, la sinistra in imbarazzo ignora la matrice musulmana. A centro pagina, caos Italia, ora Pirlo traballa davvero, e in basso violenza Notav, oltre 120 agenti feriti. Passiamo al Giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT. L'attentato a matrice fondamentalista, Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra. Gli arcobaleno Propal stanno con chi li stermina. Odio islamista al Gay Pride di Berlino. Un editoriale del direttore Tommaso Cerno, la sindrome di chi difende i suoi carnefici. E a centro pagina Notav, 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, le due facce delle versione. L'agguato al cantiere del blocco antagonista internazionale ideato dopo il caso di Bologna. 130 agenti feriti, utilizzati perfino i mortai. E sempre a centro pagina, sostegno agli italiani, benzina, ok al decreto ponte, sconti già in settimana. Vediamo Repubblica. A Berlino torna l'incubo ISIS. L'attentato al Pride.

0: da matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van, uccidendo una donna. Aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz: vogliono dividerci. Di spalla la politica interna, la russa, bene per l'Italia Meloni al colle, e a centro pagina Notav, un milione di danni e ora è caccia al blocco nero. In basso un'intervista interessante, orgogliosi di Tina quando divenne la ministra Anselmi, è un'intervista firmata da Maria Novella De Luca e pubblicata a pagina 23. Passiamo al Fatto Quotidiano. Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi, TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Vediamo il Domani. Meno tasse, pensioni e benzina, Meloni e la manovra impossibile. Mentre si cercano i soldi per il decreto salva gasolio, il governo lavora per la legge di bilancio che verrà. Servono fondi per il taglio dell'aliquota per i redditi fino a 60.000 euro. Salvini rilancia sulla previdenza. Caso Fakir, dopo gli insulti per la piazza, lepore sotto scorta, l'ipocrisia della destra. Così scrive il Domani in apertura. C'è poi un commento di Lorenzo Castellani, il ruolo di Forza Italia, il confronto ineludibile tra la Premier e i Berlusconi, e in basso l'attentato a Berlino, il fantasma dell'ISIS torna a far paura, furgone contro il Pride, una vittima. Vediamo il Sole 24 Ore, indice di sportività, questa è l'apertura. Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo, Belluno e Sondrio, mentre il Sud resta indietro. E poi a centropagina, affitti brevi, meno locatori con due case. Passiamo al Corriere della Sera, è un attacco allo Stato, questa è l'apertura. Gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124. Piantedosi, serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 Notav. C'è un commento di Angelo Panebianco, l'Europa cambierà volto, punto interrogativo. E poi a centropagina l'audio di un agente, bruciano tutto, mai visto volare così tante pietre. E ancora di spalla, caro benzina, le misure, nel decreto lo sconto di 24 centesimi sul diesel. E poi a centropagina l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano, Berlino. Abdul Ballou voleva unirsi all'ISIS. E in basso, caso Pirlo, l'ipotesi che Maldini lasci, il CT sempre più in bilico, la delusione dell'amico Shevchenko per lo sponsor russo. E vediamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, proprio sulla violenza in Val Susa, Notav, identificati in 436, l'accusa di devastazione. Questo è il titolo della seconda pagina del Corriere della Sera. Val di Susa, il movimento provoca, grande giornata di lotta, al vaglio i video del Blitz. E in basso, il giorno dopo, ricce trasmittenti e mimetiche, i violenti mescolati tra i manifestanti, insieme per lo stesso obiettivo. Vediamo subito pagina 3, sempre del Corriere della Sera, i racconti shock degli agenti, mai prese tante pietre, l'ordigno contro i carabinieri, assalto con la bottiglia esplosiva, il questore, risponderemo con fermezza. E ancora pagina 4, centrodestra contro la guerriglia, l'opposizione, non strumentalizzate i partiti di maggioranza, un'offensiva organizzata, Bonelli condanna senza se e senza ma. E in basso, sempre a pagina 4, no a coperture politiche, così si sconfigge la violenza e serve più prevenzione. Il sindaco Lo Russo, Torino ha bisogno della TAV. Sempre il Corriere della Sera, siamo a pagina 5, c'è un'intervista al ministro Matteo Piantedosi. Ogni forza democratica prende le distanze dagli attacchi, gli agenti sono lo Stato. Questo è il titolo di questa intervista pubblicata a pagina 5. Il ministro dell'Interno, irresponsabile alimentare l'odio contro i poliziotti. Il voto del 2027 non sia lo scontro tra due eserciti che si guardano in cagnesco. Vediamo cosa chiede Fiorenza Sarzanini al ministro Piantedosi. Il presidente Mattarella e tutte le forze politiche hanno espresso solidarietà alle forze dell'ordine. Lei crede davvero che l'obiettivo siano loro? Questa è la risposta. Lo dimostrano i fatti. Nel passato, anche meno recente, ma soprattutto durante questi 4 anni del nostro governo, le crescenti aggressioni alle forze dell'ordine sono state la modalità degli antagonisti per esprimere il dissenso o presunto tale. Attaccare chi indossa una divisa e attaccare lo Stato. E purtroppo alcuni dubbi e una certa sfiducia pregiudiziale pregiudiziale di natura ideologica espressi talvolta nei loro confronti non sempre aiutano a isolare i violenti. Io posso dire che l'impegno delle forze dell'ordine in Valsusa ha impedito che si verificassero danni e guai maggiori. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera in questa intervista pubblicata a pagina 5 al ministro Matteo Piantedosi, e proprio sentiamo su questo argomento il questore di Torino Massimo Gambino, più le voci della politica, Malan da una parte e Conte dall'altra. Sentiamo.
1: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana. Noi non lo consentiremo.
2: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà a carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili. Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
3: Assalire queste persone che fanno lì il loro dovere è un atto assolutamente vergognoso. Quindi condannare ogni forma di violenza senza se e senza ma.

Voce di Elisa e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo all'altro grande fatto, che è appunto l'attentato al Pride. Siamo al Giornale, a pagina 2, la jihad in Europa. L'attacco islamista al Gay Pride di Berlino, una vittima e 29 feriti, ucciso il terrorista, scia di sangue sabato notte, lo schianto con il van al Tiergarten e il panico seminato con il macete, ieri eliminato dagli agenti in un orto a Spandau. Così scrive il Giornale a pagina 2. Vediamo a pagina 2 invece Libero, attentato islamico al Pride.

0: ucciso il terrorista arabo, voleva ammazzare ancora. Abdel Ballo, cittadino tedesco di origine libanese, a bordo di un van è piombato sui partecipanti all'evento di Berlino, uccidendo una donna e ferendo decine di persone. Era un sostenitore dell'ISIS. E poi alla pagina successiva, pagina 3, sempre di Libero, e la sinistra si inabissa. Questo è il titolo di un lungo servizio di Pietro Senaldi. Quando non possono accusare la maggioranza, i progressisti vanno in tilt e spiegano che non importa l'origine o il credo religioso dell'attentatore, il problema è l'odio. Se l'aggressione arriva da settori a loro vicini, il male si spersonalizza, così scrive Libero. A pagina 3, su questo sentiamo le parole del cancelliere tedesco Merz.
1: Dieses terroristischen islamistischen Anschlags.
2: Non lasciamociintimidire, siamo più numerosi, più forti, sapremo difendere le nostre libertà, sapremo difendere la nostra libertà.
1: Und unsere Freiheit.
0: Berlino, ucciso il killer, legato all'ISIS, Merz, attacco alla libertà, restiamo uniti, così scrive La Stampa, pagina 10. L'attentatore 21enne di origini libanesi individuato e abbattuto dalla polizia a Spandau. Cercava la fuga all'estero, il bilancio sale a 29 feriti, morta una donna, il cancelliere alla cerimonia interreligiosa con bandiere arcobaleno. Andiamo, torniamo al Corriere della Sera, pagina 7, la parabola di Abdul, dall'arresto in Libano al corso antiviolenze, quei contatti con l'ISIS, viveva con la madre e le sorelle i viaggi in Siria. In basso, sempre pagina 7 del Corriere della Sera, la città si ferma e si scopre di nuovo lacerata nell'orgoglio, la paura nella capitale della libertà. Islamisti orientati alla violenza per l'intelligence, in Germania ci sono 9.000 islamisti orientati alla violenza, 1.940 nella capitale, così scrive il Corriere della Sera. Vediamo Repubblica, Repubblica pagina 3, Abdul, il fanatico jihadista condannato per terrorismo, doveva deradicalizzare. Nato nel cuore queer della città da una famiglia legata al crimine, era stato fermato mentre andava a combattere in Siria. Così Repubblica, pagina 3, andiamo a pagina 4. La paura ora spinge l'ultradestra. Veidal sogna l'AfD primo partito. La destra estremista lesbica, la leader estremista lesbica dichiarata, dice che la sua è la migliore squadra per garantire la sicurezza. Prova elettorale a settembre. In basso c'è un'intervista. Le religioni alimentano l'odio e i pifferai magici finiscono per corrompere i più frustrati. Parla Alfonso Pantisano, figura istituzionale della città che cura i rapporti con la comunità LGBTQ+, e ne difende i diritti. Andiamo al Messaggero, il Messaggero a pagina 5, Berlino, l'attentato al Pride, ucciso il terrorista dell'ISIS, il rischio di altri attacchi. A maggio era stato condannato per preparazione di un grave atto di violenza, aveva anche provato a raggiungere lo Stato Islamico, ma nessuno lo controllava. Il ritorno della paura in Europa è l'occhiello. Siamo a pagina 5 del Messaggero. In basso c'è un'intervista ad Anna Paola Concia, troppi islamisti come lui, la politica affronti la realtà. Cambiamo argomento, siamo alla politica interna, vediamo pagina 5 di Libero, c'è una lunga intervista ad Antonio Tajani. Il titolo è questo: vi svelo il piano del governo per abbassare le tasse agli italiani. Il leader di Forza Italia accelera sul taglio delle imposte, tredicesime detassate e via il bollo auto. Questa intervista firmata da Fabio Rubini, che chiede: andiamo sul concreto, ci dà alcune priorità sulle quali lavorare con gli alleati? Questa è la risposta di Tajani. La prima è quella di detassare le tredicesime al 100% le più basse, poi con una tassazione progressiva a mano che la cifra aumenta. L'altra idea sulla quale stiamo lavorando è la riduzione, abolizione del bollo per le auto e le moto. La terza riguarda la riduzione dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, ma ce ne sono altre molto importanti. Una è quella di portare le detrazioni delle spese sanitarie nell'anno in cui vengono sostenute e non nell'anno successivo. Questo perché se devo curarmi delle risorse ne ho bisogno subito. Un altro tema sul quale stiamo lavorando è quello dei giovani. Pensiamo ad agevolazioni per le start-up, niente tasse per i primi 5 anni e per chi ci investe o per chi assume giovani. E ancora, agevolazioni in più oltre a quelle che ci sono già per le donne. Infine, stiamo studiando l'idea di una flat tax che premi chi produce di più. Così Antonio Tajani Tajani in questa lunga intervista pubblicata da Libero a pagina 5 firmata da Fabio Rubini. Noi ci fermiamo per qualche minuto.

0: state con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 27 luglio. La giornata di oggi vedrà della residua nuvolosità e della instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà di intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulteranno fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla Campania centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro-nord e sulla Sardegna spireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:28 minuti 13 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove sono segnalati veicoli lenti tra Montopoli in Valdarno e San Miniato Basso in direzione di Firenze. In Autosole ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Ancora altre notizie dalla 1 tra Caglianello e Capua in direzione sud verso Napoli e segnalato un incidente. Un incidente è avvenuto anche sulla variante di Valico tra Badia e Fiorenzuola in direzione sud verso Firenze. In questo incidente sono rimaste coinvolte due auto all'interno di una galleria. Andiamo sulla diramazione Roma Sud, ci sono rallentamenti per traffico intenso tra la Torre Nova e il raccordo anulare in direzione nord verso l'anello cittadino. E ancora in Autosole un incidente è avvenuto tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
5: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29 minuti e rieccoci all'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani da poco in edicola. Partiamo dalla Stampa. IPM Valsusa è devastazione. I danni per 1 milione. Piano del Viminale per la dotazione delle forze dell'ordine. Proiettili di gomma e più lacrimogeni. Feriti 124 agenti. Identificati 436 antagonisti. Il questore ai Notav: non tolleriamo con un servizio di Caterina Stamin, il cardinale Repole, una violenza terroristica, poi il retroscena firmato da Giuseppe Legato, francesi e spagnoli, 1000 black bloc con la regia di Asca. C'è un editoriale di Antonio Di Rosa, la democrazia non si tocca, e a centro pagina Berlino colpita al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS. Merz, attacco alla libertà. Vediamo il Sole 24 Ore, indice di sportività. Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo, Belluno e Sondrio, mentre il sud resta indietro. A centro pagina affitti brevi, meno locatori con due case. Il Fatto Quotidiano. TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi. Così scrive il Fatto Quotidiano. La Repubblica. A Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista. Morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van, uccidendo una donna. Aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz: vogliono dividerci. Di spalla la politica interna, la Russia bene per l'Italia, Meloni al colle. E a centro pagina Notav: 1 milione di danni e ora è caccia al blocco nero. In basso un'intervista, orgogliosi di Tina quando divenne la ministra Anselmi. È una intervista firmata da Maria Novella De Luca, pubblicata a pagina 20. 23. Il giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT. L'attentato a matrice fondamentalista, Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno Propal stanno con chi li stermina. Odio islamista al Gay Pride di Berlino. Un editoriale del direttore Tommaso Cerno, la sindrome di chi difende i suoi carnefici. A centro pagina le due facce dell'eversione, Notav, un milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, l'agguato al cantiere del blocco antagonista internazionale, ideato dopo il caso Bologna, 130 agenti feriti utilizzati, perfino i mortai. E ancora a centro pagina, sostegno agli italiani, benzina, ok al decreto Ponte, sconti già in settimana. Berlino apre così con un'intervista a Tajani al Libero, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. E poi il titolone invece è questo, sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay. Attentato al Pride di Berlino, 21enne Proisis si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti. La sinistra in imbarazzo ignora la matrice musulmana. A centro pagina, caos Italia, ora Pirlo traballa davvero, e poi violenza notav, oltre 120 agenti feriti. Il Messaggero. Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze. La questura, notav, azione di guerra, feriti 150 agenti. Fakir, a Bologna, niente infiltrazioni al corteo, i PM studiano le foto della nuca insanguinata. A centro pagina, Berlino shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi, terrore in Europa. Attentato al Pride, una morta, la polizia scova il giovane islamista, sparatoria fatale. Vediamo infine la verità, ricordiamo che fra poco avremo con noi all'edicola di Radio 1 Sarina Biraghi della Verità, l'apertura della Verità, quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro, l'apertura è questa, islamisti a Notav, il conto della sinistra, Val di Susa shock, 143 agenti contusi, la leader del PD tace, a Berlino un musulmano piomba in auto sul Gay Pride, un morto e 29 feriti, cadono le illusioni progressiste, movimentismo e immigrazionismo hanno fallito, due estremismi diversi con qualcosa in comune. A centro pagina, in galera 19 anni per terrorismo, era libero, ucciso dopo ore di caccia. E poi a centro pagina ancora la scorta all'Epore, punto interrogativo, allora anche ai poliziotti. Mai visto, il primo cittadino di Bologna sotto protezione per le offese online e il sindacato dei carabinieri chiede tutele per le forze dell'ordine sottoposte alla stessa gogna. Pilastro e Ampi insultano ancora le divise. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era un vecchio brano del 1985, Everytime You Go Away di Paul Young. Lei invece è Sarina Biraghi della Verità. Sarina, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a te. Allora, se sei d'accordo, io partirei dalla Valsusa, dalla devastazione, come l'hanno definita i PM. Il tuo giornale La Verità titola così: islamisti e notabili, il conto della sinistra. Allora, partiamo proprio dalla cronaca. Che cosa è accaduto? Qual è questo bilancio drammatico?
1: Beh, io credo che sia un bilancio drammatico, e nei costi del danno fatto si valuta finora 1 milione di euro, e i danni alle persone, cioè sono almeno 150 poliziotti, insomma le forze dell'ordine, ferite in qualche modo. Credo sia una dimostrazione, non una manifestazione di contrarietà ad un'opera che pure è un'opera utile al nostro territorio, ai collegamenti con l'Europa, con il resto dei paesi d'Europa, ma credo sia una manifestazione di violenza e basta. Quella violenza fatta per distruggere, e come ha detto il ministro Piantedosi, proprio perché i Black Bloc, cioè questi terroristi, chiamiamoli, in tuta nera, coperti sul volto, hanno messo su nella Valsusa una sorta di laboratorio di violenza terroristica contro il paese. Credo sia una manifestazione che tutto il mondo politico debba come dire, stigmatizzare, ma purtroppo c'è sempre chi, come abbiamo sottolineato nel nostro giornale, chi quando commenta ha sempre qualche ma, come se certe manifestazioni fossero acuite dalla presenza nel nostro paese di un governo di centrodestra. Così non è, perché ricordo che quando è stato chiuso il centro a Scatasuna fu lo stesso procuratore di Torino a dire che questi antagonisti, questi centri sociali, hanno una sorta di sostegno da parte di fasce grigie della sinistra. Esistono delle macchie grigie, cioè non si riesce mai ad arrivare alla fine di un processo, a delle vere condanne, perché c'è sempre chi in qualche modo li sostiene.
0: Ecco, c'è un'intervista pubblicata dalla Stampa, parla Violante: quei gruppi vanno smantellati, scrive Francesca Del Vecchio a pagina 5 della Stampa. Ma perché è difficile smantellare questi gruppi, secondo te?
1: È quello che dicevo, probabilmente perché hanno delle aderenze, hanno delle...

0: hanno della solidarietà che impedisce di arrivare alla fine, impedisce di arrivare ad arresti. Ora capisco che sarà difficile arrivare ad identificare queste persone che hanno fatto questa devastazione l'altro sabato pomeriggio, sì. Ma certo è che sarà difficile arrivare appunto ai processi, alle condanne, e questo perché c'è chi in qualche modo li protegge, chi in qualche modo non consente di arrivare fino in fondo.
1: Due estremismi diversi con qualcosa in comune, scrivete, per quanto riguarda la Valsusa da una parte, il Gay Pride dall'altra. Che cos'è questo qualcosa in comune, secondo te?
0: Qualcosa in comune è la politica che c'è sempre stata dell'accoglienza a tutti i costi e di non guardare a quello che accade. L'autore dell'attacco di Berlino era stato già condannato, era stato attenzionato, eppure gli era stata ridotta da un giudice la pena. Era tornato in libertà, aveva rifiutato, aveva tentato di fare dei corsi di deradicalizzazione, eppure era un affiliato, inneggiava all'ISIS e ha messo in atto il suo progetto. Secondo gli inquirenti tedeschi, in Germania, solo a Berlino, ci sarebbero 2.000 persone affiliate all'ISIS o comunque pronte a immolarsi per una ideologia che mette in dubbio e che condanna soprattutto l'Occidente. Quello che abbiamo visto ieri fa tornare un po' alla mente, li abbiamo già visti questo tipo di attentati, la Germania soprattutto ne è stata vittima. E non possiamo non renderci conto di quello che accade, che forse l'accoglienza a tutti i costi e non voler avere una politica più razionale nei confronti degli immigrati può portare anche a questo.
1: Parliamo dei nostri soldi, Sarina, se sei d'accordo. Pagina 16 della Stampa. Freno al caro gasolio, pronti 140 milioni per tagliare le accise, il governo ritocca le coperture, ok al decreto prima del weekend, sconto per 9 giorni, poi la proroga con l'extra gettito di luglio. Vediamo il Messaggero. Gasolio non oltre 2 euro. L'ipotesi tassa sul fumo, una riduzione di 24,6 centesimi per riportare il diesel al di sotto della soglia ritenuta critica. Critica per le coperture, c'è chi spinge per agire sulle entrate delle sigarette. Insomma, che cosa accadrà?
0: Ma il governo è all'opera perché appunto questo abbattimento delle accise, che è l'unico strumento che ha per poter abbassare benzina e gasolio sotto questa soglia appunto dei 2 euro, è al lavoro sia per l'idea sarebbe di farlo entro quest'ultima settimana di luglio, prima dell'inizio d'agosto, perché è una settimana di rientri, di viaggi, di grande movimento, ma probabilmente se non ci si riesce si partirà con la prima settimana di agosto. Certo è che si pensa all'extragettito, ora pensare ad altre tasse diventa difficile, ma si deve sperare ovviamente che tutto ciò possa avere un termine. Se avrà termine, se avrà conclusione, l'aspetto, diciamo così, la trattativa diplomatica che pare essere continuamente in corso tra gli Stati Uniti e l'Iran, perché mi pare che anche Trump abbia bisogno di un freno, diciamo, di uno stop alla guerra, perché come è stato avvisato dai suoi al Pentagono, gli Stati Uniti rischiano di non avere più un magazzino di soprattutto di Patriot, i missili così usati in questo conflitto. Certo è che l'Iran ha scoperto di avere veramente qualcosa di più della bomba atomica, allo stretto di Hormuz la possibilità di bloccare i traffici e di bloccare, oserei dire, l'economia mondiale da questo punto di vista, no? Perché il traffico del petrolio e di materie prime sicuramente sta mettendo a dura prova non solo l'Italia ma tutti i paesi del mondo in qualche modo.

0: Sempre a proposito di soldi, Tajani in questa lunga intervista che pubblica Libero a pagina 5 dice, a proposito delle priorità sulle quali si sta lavorando, la prima è detassare le tredicesime al 100% le più basse, poi con una tassazione progressiva a mano che la cifra aumenta. Che ne dici?
1: Beh, dico che detassare le tredicesime, sforbiciare l'IRPEF è uno dei capisaldi di Forza Italia, che è sempre molto attenta al ceto medio, e quindi Tajani si discosta un po' soprattutto da Fratelli d'Italia e dalla Lega, che in questo momento sono molto più presenti e molto più parlanti, diciamo così, sul tema sicurezza che sta appunto sventolando e facendone un cavallo di battaglia anche Vannacci, il leader di Futuro Nazionale. E quindi, mentre i due partiti della coalizione si concentrano su sicurezza e immigrazione, Forza Italia sposta il tiro e riparla delle tasse, che è un cavallo di battaglia, perché il ceto medio è sempre stato il ceto più attenzionato da parte del partito fondato da Silvio Berlusconi.
0: 20 secondi davvero. Trump sospende i raid, non ha più missili, riparte la trattativa, ti convince? Pagina 12 della Stampa. Davvero una risposta telegrafica?
1: Penso di sì, perché è proprio nell'interesse degli Stati Uniti.
0: Sì. Ti ringrazio moltissimo, Sarina Biraghi della Verità, grazie davvero per essere stata con noi all'edicola di Radio 1, che si chiude qua. Programma condotto e curato da Massimo Giralni, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Pino Itrin, regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani, grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Ecco Lupus in Fabula, dagli studi Rai, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
4: Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con Arato? Le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantator? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo.

0: quando bello parla amore.
1: Come suggerito dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, parliamo di biciclette, anzi di donne e biciclette, perché il libro di oggi è Alfonsina e la strada di Simona Baldelli. Ed è la storia di Alfonsina Strada, unica donna ad avere corso il Giro d'Italia maschile, famosa in tutto il mondo come la regina della pedivella. Il libro comincia nel 1959, in una domenica mattina che sarà anche l'ultima della sua vita. Alfonsina sale sulla sua moto Guzzi per andare a vedere la corsa delle Tre Valli Varesine. Non pedala più come una volta a 70 anni e da qui il racconto, come una ruota che gira, comincia a muoversi avanti e indietro nel tempo. Si torna all'infanzia poverissima nella Bassa Padana. Alfonsina nasce nel 1891 in una famiglia numerosa e affamata. La madre alleva bambini presi dagli orfanotrofi, molti di questi muoiono piccoli e questi morticini diventano presenze silenziose che non sono elementi horror, ma un modo per dire quanto la morte e la miseria fossero normali e vicine in quel mondo. Il padre, disoccupato, recupera una vecchia bicicletta con cui spera di trovare lavoro più velocemente. E più che una bicicletta è un rottame, e inoltre il padre vieta a chiunque di toccarla. Ma Alfonsina non resiste. Di notte la prova di nascosto e scopre una sensazione nuova, quasi una vertigine. Eccola. In meno di un chilometro imparò a sbilanciarsi dolcemente per svoltare. La luna scintillava serena, i kiu cantavano sommessi, l'aria le andava incontro con un fruscio e carezzava la pelle. Sarebbe andata chissà fino a dove, ma bisognava rientrare. Il padre si sarebbe alzato fra poco, scoprendo la marachella, girò nella piazza e rifece la strada al contrario. Ormai aveva preso una certa spigliatezza, la bici obbediva mansueta e Alfonsina si sentiva padrona del mondo.

0: quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città.
1: Dopo quella volta Alfonsina non si fermerà più. E quando il padre scopre che ogni notte ruba la bicicletta, d'accordo con la madre, Alfonsina riuscirà a usarla ogni domenica per andare anche lei a cercare lavoro da sarta nelle sagre di paese. Crescendo, si trasferisce a Bologna, lavora e osserva i ciclisti veri allenarsi alla montagnola. Lei può imparare solo copiando. Comincia a gareggiare di nascosto, dicendo in famiglia che va a messa. Viene presa per matta, una parola questa che dovrà ascoltare spesso, e saranno soprattutto le donne a insultarla. Le altre sartine infatti la accolgono così: è una cosa da uomini. Da che mondo era mondo, dovevano sfogare l'energia di cui il Signore li aveva dotati. A loro toccava esibire la forza, i muscoli e vantarsi agli occhi degli altri. Alle donne era riservata la modestia, il decoro, il lavoro nell'ombra, la fatica silenziosa come dono alla famiglia e preghiera a Dio. E poi, insomma, non si vergognava l'Alfonsina di mostrarsi sudata, la faccia deformata nello sforzo, la schiena piegata e il culo ritto bene in mostra, fasciato nei calzoncini per giunta. Una matta, sì, una matta, ecco cos'era, per non dire peggio. Matte siete voi, sbottò. Neanche vi immaginate quanto sia bello fare una cosa per la propria soddisfazione e non per obbligo. Quando la famiglia la mette davanti a una scelta, lei se ne va di casa. Si trasferisce a Milano sposando giovanissima Luigi Strada, un ragazzo timido che diventa il primo vero alleato della sua impresa. Da Milano la carriera di Alfonsina decolla. Arrivano le gare, i successi, perfino un viaggio a San Pietroburgo dove viene ricevuta dai Romanov. Poi Parigi, i velodromi, è diventata la regina della pedivella. Più che le vittorie, il libro racconta la fatica, perché, dice Alfonsina, nessuno ci pensa alla fatica. Ci sono occhi solo per medaglie e trofei, o le fantasie sui soldi guadagnati, sempre troppo pochi che vanno via in un lampo. Si discute di applausi, titoli sui giornali, ma si dimentica la fatica, e con la fatica si dimentica la solitudine. La vita non è facile per Alfonsina. Il marito Luigi ha un tracollo e viene ricoverato. I soldi scarseggiano e ora c'è anche da pagare la retta del manicomio. Ma quando lo va a trovare, in un momento di lucidità, gli dirà la frase che la conforterà in ogni momento buio. Come sei bella sulla bicicletta, Fonsina, non scendere mai, non scendere mai, non scendere mai, non scendere mai. Ed è quella che si ripete quando prende la decisione di partecipare al Giro d'Italia nel 1924, prima donna in assoluto. Gli organizzatori ci pensano, hanno paura che la gara ciclistica più importante del paese possa trasformarsi in una pagliacciata, ma Emilio Colombo, direttore della Gazzetta dello Sport, intuisce che la partecipazione di Alfonsina sarebbe stata una forte attrattiva per il pubblico. 12 tappe per un totale di 3.618 chilometri su strade dissestate e salite ripide, in mezzo al fango, sotto la pioggia, e per Alfonsina ci sono anche gli insulti gridati ai lati della strada.

0: Lei cade, si ferisce, rompe la bicicletta, pensa che il giro sia finito, ma rimedia un manico di scopa, lo sostituisce al manubrio e continua, sempre ripetendo: Fonsina, non scendere mai, non scendere mai, non scendere mai. Dei 90 corridori a Milano ne arrivano 30, fra loro c'è Alfonsina. Arriva con quasi 4 ore di ritardo, ma arriva.
1: Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie, fa il verso delle rane e puntuale arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cotimo.
0: Quando le gare separano le donne dagli uomini in considerazione della diversa forza fisica, le occasioni per Alfonsina diminuiscono e i soldi vengono a mancare. Lei continua a resistere, si esibisce nei circhi, poi apre un'officina di biciclette, va avanti come può, senza mai commisurarsi, sempre in movimento. E il lupus in fabula di Alfonsina è la strada. Ed è proprio il movimento, la strada che non è solo asfalto, è possibilità, è fuga, è identità. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Alfonsina la strada di Simona Baldelli, perché quando è richiesto di stare fermo, bisogna invece muoversi, e magari anche in modo clamoroso. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti, e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui, da Venezia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Tommaso Margiotta. La sigla a cura di Andrea Cacciagrani. Grazie.

Radio 1, un mondo da sentire. Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Terrore a Seattle, sparatoria a un festival gastronomico, 2 morti e 5 feriti, paura tra i presenti, si cerca il killer, la sindaca dice, 2 persone sono state arrestate. Fuga finita, ucciso l'attentatore al Pride di Berlino, aveva 21 anni, simpatizzante dell'ISIS, il cancelliere Merz, non lasciamoci intimidire. Europa in fiamme, oltre 300.000 sfollati tra Francia e Spagna, in Italia i roghi più grandi in Molise e sul Gargano. Panchina azzurra, a rischio la nomina di Pirlo, se salta Maldini pronto all'addio. Formula 1, a Budapest vince Norris, spreco Ferrari, Pogacar nella leggenda, 5º trionfo al Tour de France. Buongiorno da Luana Cremasco, subito da Seattle le notizie che riguardano la sparatoria avvenuta durante un festival del cibo. 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, tra queste c'è anche un bambino di 2 anni. Lo scambio a fuoco intorno alle 18 ora locale. I testimoni raccontano di aver udito gli spari, le persone a terra, scene di panico, poi la fuga, la polizia ha fatto sgomberare la zona. La sindaca di Seattle, Katie Wilson,

0: ha dichiarato in un comunicato che due persone sono state arrestate, ma il movente di quanto accaduto resta al momento sconosciuto. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. A Berlino ora, ucciso in un blitz della polizia, il 21enne Abdul Ballou, ritenuto il responsabile dell'attentato al Pride.
1: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Ballou si è

0: incontrato gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Ballou è morto. L'uomo sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla ieri a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un macete. Ballou, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Metz, a una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzo Alceri, GR1.
1: Il conflitto in Medio Oriente è sospesa l'escalation da parte di Washington. Nel Golfo Persico crescono le speranze sulla ripresa delle trattative tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca rassicura sull'equipaggiamento americano.
2: Il presidente Trump sui social posta un video creato con l'intelligenza artificiale che narra un'America vittoriosa sull'Iran nella guerra del Golfo Persico. Abbiamo più munizioni di chiunque altro al mondo, ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara intanto al Wall Street Journal, smentendo che la riduzione delle scorte belliche sia un problema nel conflitto contro il regime di Teheran. Da venerdì scorso Washington ha sospeso gli attacchi contro i Pasdaran. Per Axios e altri media, consigliato dal suo stato maggiore, secondo cui i bombardamenti contro i guardiani della rivoluzione ad Hormuz non sarebbero più efficaci. Nel frattempo Teheran si è dichiarata disponibile a riprendere le trattative con gli Stati Uniti, mentre proseguono i colloqui tra il regime iraniano e l'Oman. Per l'emittente Al Jazeera ci sarebbero progressi. Teheran insiste per ottenere una tariffa di gestione di servizio sullo stretto. Stando alle indiscrezioni, i mediatori omaniti avrebbero proposto la creazione di un consorzio regionale senza imporre pedaggi alle navi in transito. E domani Netanyahu vedrà Trump a Washington. Ogni decisione spetta al presidente americano. Le parole del premier israeliano. Claudia Stamerra, GR1.
1: Per la pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, le parole del Papa all'Angelus. Sentiamolo.
3: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
1: La speranza di una nuova tregua in Medio Oriente impatta sui prezzi del petrolio. È diminuito del 5% il Brent europeo, ora intorno agli $88 al barile. Ancora troppo presto, tuttavia, per impattare sul costo dei carburanti, che continuano a salire da giorni. Il governo lavora un intervento ponte, in particolare sul gasolio. Si pensa anche all'attivazione ad agosto delle accise mobili, un meccanismo che fa scendere il prezzo al litro utilizzando il maggiore gettito IVA arrivato dai distributori. Gli scontri notavi in Val di Susa, inquirenti al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione. Il ministro dell'Interno Piantedosi oggi sul Corriere della Sera parla di una internazionale della violenza, richiama tutte le forze democratiche a prendere le distanze dagli attacchi alle forze dell'ordine. Oltre 120 gli agenti rimasti feriti, circa €1 milione, la stima dei danni.
4: Il cantiere è completamente distrutto, i mezzi di polizia anneriti dalle fiamme, per terra i resti della guerriglia. A Chiomonte i segni di quanto scatenato dai Notav sono ancora ben visibili e ne testimoniano l'incredibile violenza. Drammatico poi il racconto di uno degli agenti coinvolti negli scontri.
5: Ci hanno dato fuoco a tutto, ci hanno riempito di pietre 5, 6, 7 kg.
4: Il questore di Torino Massimo Gambino parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
6: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
4: Oltre 400 le persone identificate finora, molte provenienti da Belgio, Francia, Germania. La loro posizione è ora al vaglio della procura. Il lavoro degli inquirenti prosegue per dare un volto a tutti gli altri partecipanti agli scontri. Sequestrate molotov, materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas. Secondo chi indaga, la prova di un'azione pianificata. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Telt li stima in circa €1 milione. Solo per Chiomonte, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il caso del 42enne Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Città blindata per la nuova manifestazione nel quartiere.

0: quartiere dove sono avvenuti i fatti.
1: Le strade del Pilastro si riempiono, arrivano in tanti. Una settimana dopo la tragica fine di Fakir, presidio e corteo, giustizia è la richiesta. Non ci sono i familiari del 42enne, ma il pensiero va alle parole della sorella che aveva chiesto scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
2: Quella parola non appartiene al mio cuore. La vendetta porta solo altra rabbia.
1: L'inchiesta intanto procede ed è scontro quotidiano tra avvocati su filmati e fotogrammi, elemento centrale delle indagini, dei tragici momenti di una settimana fa. Ucciso dai poliziotti che lo hanno battuto e schiacciato, dice il legale della famiglia di Fakir, nessun eccesso di utilizzo della forza, tutto regolare invece, secondo il difensore dei due agenti. Il tutto mentre in procura si attendono gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento, ma ci vorrà del tempo. E parla il cardinale Matteo Zuppi, valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il presidente della CEI, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Episodi di cronaca che, pur nella comune condanna delle violenze, continuano a far discutere gli schieramenti politici. Sentiamo.
3: Fratelli d'Italia invoca tolleranza zero contro i violenti, dai Notav a quelli di Bologna. Il presidente del Senato La Russa definisce il comportamento del sindaco Lepore fortemente imprudente, rilancia sulla riforma elettorale ammonendo Forza Italia sulle preferenze e non esclude un futuro di Giorgia Meloni a Quirinale. Dalla Lega si invocano nuove regole contro i violenti. Riccardo Molinari.
4: Più di 140 agenti delle forze dell'ordine feriti. Non si tratta di manifestazione del dissenso, siamo davanti ad atti eversivi e criminali. Per questo la Lega appoggia la proposta dei sindacati di polizia di introdurre il reato di terrorismo di piazza.
3: Solidarietà alle forze dell'ordine senza se e senza ma da tutto il centrosinistra. Parla di atto vergognoso il Movimento 5 Stelle, mentre il Partito Democratico ammonisce nessuna giustificazione per la guerriglia urbana, stigmatizza le violenze di Tel Aviv e AVS rispedisce alla maggioranza le accuse di connivenza con i violenti. Angelo Bonelli.
5: La destra smetta di farci inqualificabili accuse quando quei 60 ragazzi vestiti di nero sono conosciuti in tutta Europa, compresa in Italia. Dov'è il ministro Piantedosi? Perché non li ha fermati?
3: Alessandra Allegra, GR1.
0: L'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Più di 325.000 gli sfollati. I vigili del fuoco al lavoro senza sosta per combattere quella che viene definita una tempesta di fuoco sulla costa sud-occidentale francese, con le fiamme che sono arrivate a 15 chilometri da Bordeaux. Stesso scenario anche in Spagna, dove gli incendi hanno causato, ha detto il re Felipe, danni incalcolabili al patrimonio naturale della nazione. Circa 75.000 residenti sono stati fatti sgomberare dalla regione di Madrid, da Avila, Toledo, dalla zona orientale di Castellón, nella provincia di Valencia. E roghi ci sono stati anche in Italia, momenti di grande paura per turisti e residenti in Puglia, sul Gargano e nel Basso Molise.
6: Il rogo più preoccupante è divampato domenica in tarda mattinata a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso, dove le fiamme hanno minacciato residence e campeggi. Chiusa per qualche ora nel pomeriggio la statale 16 Adriatica e interrotta la linea ferroviaria tra Termoli e Foggia. 500 passeggeri bloccati sono stati poi trasferiti con pullman sostitutivi di Trenitalia. Le fiamme hanno lambito un RSA del paese, 21 gli anziani evacuati in una chiesa. In serata però gli incendi nel Basso Molise sono stati domati dai vigili del fuoco, che hanno poi proseguito il lavoro di bonifica delle aree a ridosso delle strutture turistiche. In Puglia invece, sul promontorio del Gargano, tra Peschici e Vieste, circa 1.000 turisti evacuati via mare dalla baia di Manaccora. Il comune ha aperto le scuole per accogliere gli sfollati. In serata la prefettura di Foggia ha comunicato il costante monitoraggio della situazione. Infine, colpita di nuovo dai roghi anche la zona dell'Alta Mura, vicino Toritto, in provincia di Bari. Eleonora Belviso, GR1.
0: E siamo allo sport. Alle spalle una domenica avvincente tra i motori, la Formula 1 e la tappa finale del Tour de France. Ma in primo piano resta la telenovela del nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio, che sembra ancora lontana dall'ultima puntata.
7: I legami del CT designato Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet hanno aperto un caso nazionale. Sono amareggiato, scrive in un lungo post su Instagram il campione del mondo 2006, che ribadisce la collaborazione è solo di natura commerciale, non c'entra nulla con la politica, ma la sua nomina è a forte rischio. Sullo sfondo rimangono in gioco le alternative Conte e Mancini, non gradite però dal direttore tecnico Paolo Maldini, pronto a lasciare se saltasse la sua scelta. La giornata di oggi sarà quella della verità, almeno sulla vicenda da Pirlo. Dall'esito finale incerto, come il mondiale di Formula 1, arrivato alla pausa estiva con un ritrovato Lando Norris alla prima vittoria stagionale a Budapest davanti a

0: Verstappen. Prezioso terzo posto in ottica titolo per Kimi Antonelli. Nonostante un weekend complicato, allunga in classifica ora più 50 da Lewis Hamilton. Solo quinto e con un'altra penalità sulle spalle, stavolta per eccesso di velocità in pit lane. Quarta e con altrettanti rimpianti, l'altra rossa di Leclerc. Si ripartirà a fine agosto in Olanda. A Parigi invece si è chiuso il Tour de France con l'incoronazione di Tadej Pogacar al suo quinto dominante trionfo alla Grand Boucle. A Mathieu Van Der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Emanuele Granelli, GR1.
1: Si allunga la lista dei siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Nel prestigioso elenco, che arriva così a 62 siti in totale, entrano i teatri condominiali dell'Italia centrale. Sono 10 in gran parte nelle Marche, modelli culturali e sociali come il Teatro Pergolesi di Iesi. La nostra intervista a Lucia Chiatti, direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini.
2: Perché vengono chiamati teatri condominiali?
3: La loro storia parla di condomini, di nobili, di persone abbienti che hanno voluto investire nella realizzazione di questi gioielli, che diventavano luoghi di socialità, luoghi di cultura, luoghi di spettacolo.
2: E anche luoghi vivi oggi, per questo l'UNESCO li ha scelti.
3: Luoghi che non sono soltanto beni architettonici, ma hanno un valore immateriale enorme, custodito, conservato, valorizzato e reso vivo oggi.
2: Quando nascono i teatri condominiali?
3: Il periodo è quello di fine Settecento. Il teatro non era solo il luogo dello spettacolo, ma anche il luogo in cui c'era uno scambio sociale, civile, banchetti. Era molto vissuto anche in modo un pochino differente da come oggi noi lo viviamo.
2: Sono piccoli gioielli, con quali caratteristiche?
3: Molto spesso il Teatro Pergolesi ha questa grandissima qualità. Mantengono oggi ancora degli elementi non solo architettonici, ma anche meccanici originali.
2: Francesca Cosentino, GR1.
1: E dai palchi dei teatri andiamo a quelli dei tanti festival che da nord a sud stanno animando l'estate italiana in musica.
4: Buon vento a chi oggi partirà.
1: Al Moonland di Sarzana, vicino alla Spezia, questa sera arriva Alfa. Dopo il live nella sua terra, il tour del cantautore genovese proseguirà il 31 luglio a Palermo, poi ad agosto le tappe di Cesenatico, Ciro Marina e Montesilvano e i concerti di settembre a Taormina e all'Arena di Verona. Si chiude poi tra Genova e Milano con le ultime date nel mese di ottobre. Sono le 7 e 14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parlerà degli scontri no TAV in Val di Susa, ve ne abbiamo riferito anche all'interno del giornale, oltre 120 gli agenti rimasti feriti, 1 milione di euro, la stima dei danni. E poi la procedura di infrazione che è stata aperta dall'Unione Europea contro tutti gli stati membri per il mancato recepimento della direttiva sulle cosiddette case green. Oggi con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8 da Luana Cremasco e dalla redazione del GR1 a tutti voi. L'augurio di un buon proseguimento di giornata, buon ascolto sempre qui con voi su Radio 1.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su Eurospin.

0: Radio1.it.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play. C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Il ritorno del sereno dopo i temporali di ieri che hanno provocato danni dal Pordenonese alla costa. A Trieste è crollato un muraglione fra via dello Scoglio e via Giulia.
8: In mare, nonostante la bandiera rossa, a Grado muore bagnante austriaco, la figlia in ospedale.
7: L'industria regionale e gli Stati Uniti, l'esempio della Danieli fra grandi numeri e i dazi di Trump.
8: Musica e turismo a Trieste, il bilancio dopo il doppio appuntamento in Piazza Unità.
7: Tavola a olio di Pomponio Amalteo ritrovata in una casa d'aste tedesca grazie al fiuto di un restauratore del Pordenonese che ora la restituirà al Duomo di Maniago.
8: Prestiti e consultazioni sospesi per 3 settimane alla Biblioteca Civica di Trieste, maxi trasloco di libri in vista dei lavori a Palazzo Biserini.
7: Concluso il campo della Croce Rossa in Val Tramontina, 4 giornate di formazione per oltre 150 volontari.
8: Calcio e rodaggio dell'Udinese in Austria, avanti con il lavoro, dice il tecnico bianconero Runjajc.
7: Lunedì 27 luglio sono le 7:19 minuti, buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. È una settimana che si apre con cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia dopo i temporali che fino a ieri sera hanno provocato danni e disagi in buona parte della regione. Nel primo pomeriggio lo scirocco aveva cominciato a soffiare con raffiche fino a 50 orari facendo scaricare rovesci sulla fascia prealpina dove sono caduti 100 mm di pioggia in 3 ore nella zona di Alesso, a Meduno. Poi è stata la volta dell'area di Pordenone, da dove sono arrivate al 112 alcune decine di chiamate per allagamenti. Nella zona di Maniago un forte temporale ha provocato una lunga interruzione dell'energia elettrica, disagi anche la casa della comunità dove ci sono state infiltrazioni d'acqua da un cantiere ancora aperto. In serata è stata colpita la costa con temporali fra Monfalcone, il Carso, dove sono caduti 45 mm di pioggia in un'ora, e Trieste. Nel capoluogo molta acqua sulle strade, tanti tombini saltati, in particolare a Rozzole e a San Giovanni. In via Giulia sono crollati il muraglione e la scala dell'ultima parte di via dello Scoglio. Le pietre hanno travolto alcune auto senza tuttavia provocare feriti. I vigili del fuoco, che hanno compiuto un'altra dozzina di interventi in città, sono ancora sul posto.
8: Restiamo in tema meteo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 6 a Trieste 20 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi, Gorizia e Pordenone 16 gradi e mezzo, a Udine 15 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo e Forni di Sopra 12 gradi, Tarvisio 10 gradi e 5 decimi, Piancavallo 10, Sappada 8, in quota sul Monte Zoncolan 13 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 13, sulla costa a Grado e Lignano 20 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 25 gradi. Queste sono le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi. In pianure sulla costa cielo poco nuvoloso, variabile in montagna, dove nel pomeriggio non è escluso qualche isolato rovescio, venti a regime di brezza.
7: Ancora cronaca nera, un 77enne austriaco è morto a Grado sulla spiaggia gestita dalla GIT dopo aver avuto difficoltà in mare mentre faceva il bagno con la figlia di 28 anni. Quest'ultima è stata ricoverata mentre per l'uomo non c'è stato nulla da fare dopo un arresto cardiaco. È successo nel pomeriggio intorno alle 16:30 quando il mare era gonfiato dallo scirocco. Il pericolo era stato segnalato a riva con le bandiere rosse.
8: I temi del lavoro e dell'economia, la Danieli cresce negli Stati Uniti, 3 miliardi di euro il volume d'affari in 5 anni, nella patria dell'acciaio Pittsburgh, dove l'azienda friulana è presente da 70 anni. Siamo andati oltreoceano per parlare di dati.

0: spazi, innovazione e ricerca di personale e di un legame che resta forte con il Friuli.
1: Io sono nato e cresciuto in Friuli, ho vissuto in molti paesi del mondo, però la casa è sempre il mio Friuli.
2: Friulano di Morsano di Strada, oltreoceano, dal 2018 Marco Sattolo, amministratore delegato e presidente della Daniele Corporation, che incontriamo nella sede americana di Cranberry alle porte di Pittsburgh, un tempo città dell'acciaio d'America, dove ferriere e acciaierie, oggi in gran parte scomparse, hanno lasciato spazio a campus universitari, ricerca, innovazione, ed è in questo contesto che si inserisce la Daniele di Buttrio, presente negli Stati Uniti dagli anni 60 e che quest'anno ha chiuso l'esercizio con un valore d'affari di 600 milioni di euro, 3 miliardi negli ultimi 5 anni.
3: Noi forniamo ai nostri clienti americani le macchine, quindi gli equipaggiamenti, gli impianti per produrre l'acciaio, il rame e l'alluminio, la relativa automazione che viene prodotta in casa e poi tutti i servizi per avviare questi impianti e renderli produttivi ed efficienti.
2: Con uno stabilimento produttivo in Kentucky e sedi in altri 4 stati d'America, Daniele opera in un settore, l'acciaio, caratterizzato da elevata volatilità, incertezza sugli investimenti e persistenti tensioni geopolitiche, non ultima la questione dei dazi.
1: Noi competiamo prevalentemente con i tedeschi e con i giapponesi e anche loro si trovano nella stessa situazione. Dal punto di vista della gestione, i dazi richiedono molte risorse proprio per la gestione, il pagamento e poi l'eventuale rimborso dei dazi.
2: Daniele negli Stati Uniti conta 180 persone, di cui 25 italiani, candidature sempre aperte, ma trovare personale anche qui oltreoceano non è facile. Giorgio Toso, a capo delle risorse umane.
4: Il mercato americano è un mercato diverso, vivace, fluido, dinamico, volatile, ed è per questo c'è anche un tema di retention. Significa trattenere i talenti, trattenere quelle competenze che si sono formate attraverso percorsi di formazione in Danieli.
2: Da 37 anni in Danieli, Mirko Dorigo, friulano di Gradisca di Sedegliano, si è trasferito a Pittsburgh 12 anni fa portando con sé moglie e figlia. È un commerciale. Convincere gli americani a comprare è dura?
5: Non è facilissimo, malgrado qualcuno pensi lo sia. Se trasmetti fiducia all'americano, e alla fine riesci a convincerlo. Sono buoni clienti generalmente, sì sono buoni. È bello far business con gli americani.
2: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: A Trieste i concerti dell'ultimo fine settimana in Piazza Unità hanno fatto impennare i numeri delle presenze turistiche e molti, soprattutto per l'appuntamento con i Gorillaz, sono arrivati da fuori città e dall'estero.
7: Un evento capace di richiamare migliaia di persone dalle provenienze più disparate e di trasformarsi in una vetrina per l'intera città.
8: Trieste!
9: Io da Milano.
10: Da Roma.
7: Ed è un cerchio che si allarga oltre i confini nazionali, con una nutrita rappresentanza di fan arrivati da varie parti d'Europa.
11: Croatia, Rijeka from Croatia.
12: Romania,
10: Romania.
7: Un bilancio che va quindi ben oltre il palco, circa 16.000 gli spettatori in Piazza Unità. Un pubblico che oltre ad assistere al concerto ha animato hotel, locali e attività commerciali, confermando il valore economico dei grandi eventi per il territorio. Per qualcuno la visita a Trieste è stata solamente una toccata e fuga.
11: Did you visit Trieste?
10: A little bit. I'm here for a concert.
7: Per altri, invece, il concerto è diventato l'occasione per fermarsi qualche giorno. È il cosiddetto turismo musicale, un fenomeno sempre più diffuso, in cui il richiamo di un grande evento diventa anche il punto di partenza per scoprire una città e il suo territorio.
13: Sì, e poi abbiamo approfittato per visitare anche la città.
7: Sotto il cielo di Piazza Unità, le note dei Gorillaz hanno fatto da colonna sonora una serata che è andata oltre il concerto. Per molti è stata anche l'occasione per scoprire Trieste.
11: Sì, molto bella però, devo dire, non l'avevo mai vista, ma è stupenda.
7: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il primo fine settimana di grande esodo ha lasciato le tracce di disagi contenuti, nonostante un numero di transiti sulla rete autostradale regionale addirittura superiore alle previsioni. Le contromisure hanno funzionato e vengono confermate anche per le prossime settimane.
14: Il primo weekend da Bollino Nero si chiude con disagi tutto sommato limitati, traffico con numeri superiori all'anno scorso e all'attese, soprattutto in uscita dall'Italia alle barriere di Ugovizza, in Valcanale e all'Isert. All'ultimo casello, prima del confine con l'Austria, il traffico è stato sostenuto tutto il weekend con code che hanno superato i 9 km in uscita nella giornata di sabato e i 4 in quella di domenica, a cui si aggiungono 3 km anche in entrata nei momenti più congestionati. Situazione leggermente migliore all'Isert, dove sabato però il serpentone ha raggiunto e superato per due volte il limite di 3 km imposto dalla concessionaria Autostrade Alto Adriatico, rendendo necessaria l'uscita obbligatoria

0: LS per quasi 2 ore per decongestionare i caselli. Alla barriera di Trieste oggi anche un po' di controesodo per i primi vacanzieri di rientro dalle spiagge croate verso il nord. In ingresso a Monfalcone Est, code a tratti che hanno raggiunto l'area di servizio di Duino. In generale traffici in aumento nelle 24 ore di sabato all'ultimo casello della rete Est, 24.500 veicoli più 15% rispetto al 2025, più 21% invece in ingresso alla Tisana, che denota un flusso maggiore verso Lignano e Bibione. Le previsioni danno altri 4 sabati di bollino nero, tutti quelli di agosto, sempre senza traffico pesante, interdetto alla circolazione nelle ore più critiche. Confermate e rafforzate le misure anticode, con l'utilizzo di più personale e maggior collaborazione con la Polstrada con safety car per evitare tamponamenti. Andrea Saulo e TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Da oggi a mercoledì 30 settembre saranno aperti i termini per partecipare al nuovo bando di assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata promosso da Ater Udine per il comprensorio montano dell'Alto Friuli. Il bando interessa 31 comuni da Ampezzo a Forni a Voltri, da Resia a Zuglio ed è rivolto ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale con ISEE fino a 20.000 euro. Le domande potranno essere presentate attraverso il portale bandi di Ater Udine, accessibile con SPID o carta d'identità elettronica dal sito web di Ater Udine. In alternativa sarà possibile compilare il modulo disponibile presso i comuni interessati e sul sito di Ater Udine presentarlo consegnandolo a mano o inviandolo via posta elettronica certificata o raccomandata.
2: Parliamo ora del ritrovamento di un prezioso quadro di cui da tempo si erano perse le tracce. A recuperarlo è stato un restauratore che nei prossimi mesi lo restituirà al Duomo di Maniago, dove l'opera mancava da 2 secoli.
3: Se posso cerco di riportare i pittori, se li riconosco, quelli locali, friulani, in modo tale che vengano recuperati e riportati in territorio. Io ho fatto tutto per questo, io volevo riportarlo nella sede originaria.
4: Quando lo ha visto, in vendita presso una nota casa d'aste tedesca, deve essere sobbalzato Giovanni Magri, restauratore d'arte del Pordenonese. Il quadro che aveva davanti, genericamente classificato come opera di un anonimo artista d'area veneta, era in realtà un olio su tavola da tempo scomparso di Pomponio Amalteo.
3: Dopo il Pordenone, il più grande pittore tardo rinascimentale del Friuli. Era il genero, ha sempre lavorato col Pordenone.
4: Una trinità realizzata a metà 500 per il Duomo di Maniago, poi passato ai Conti a inizio 800.
3: Io conoscevo il dipinto da vecchie foto, documenti, però non si sapeva più dove era ubicato. Per decenni è andato nel dimenticatoio. Poi ho trovato che in Germania c'era appunto questo dipinto in vendita. Io sono riuscito a trattare e ho cercato il più possibile insomma di riprenderlo. In poco tempo me lo sono portato a casa.
4: Ad attestare l'autenticità dell'opera anche lo storico dell'arte pordenonese Roberto Castenetto, ma per riconoscerla al volo ci è voluto l'occhio dell'esperto.
3: Io ho avuto la fortuna di lavorare con mio papà, che è forse il più vecchio restauratore vivente, che ha quasi 90 anni, e ho sempre lavorato con opere di questo livello. Alla fine riesci a capire lo stile.
4: Terminato il restauro, l'opera sarà acquisita dal Duomo e ricollocata il 16 ottobre dopo 2 secoli d'assenza. Il parroco Don Alessandro Moro.
5: Sapevamo di un altare dedicato alla Santissima Trinità, ma non avevamo l'opera. Fu dipinto insieme alla opera di Pomponio Amalteo dell'altare di San Giovanni, chiude un po' il ciclo di Pomponio Amalteo che questa chiesa custodisce assieme proprio al presbiterio, alla volta del presbiterio.
4: Maniago, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Alla Biblioteca Civica Tilio Ortis di Trieste vengono sospesi da oggi per circa 3 settimane servizi di prestito e consultazione per consentire il trasferimento di alcune collezioni della Civica da via Madonna del Mare a Palazzo Zois in via Punta del Forno. Tra queste anche parte dell'antica collezione Storia Patria, che comprende monografie, miscellanee e periodici ed è una delle più preziose. È l'ultimo atto del trasferimento delle migliaia di volumi della Civica prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Biserini, che peraltro è già stato quasi completamente sgomberato ed è chiuso al pubblico dal 2008, salvo che al piano terra, dove si trovano Museo della Letteratura ed Emeroteca. Per la ristrutturazione della storica sede della Ortis, la Regione ha messo a disposizione oltre 11 milioni. I lavori dovrebbero partire all'inizio del 2027.
2: In Val Tramontina si è conclusa la 4ª edizione del campo estivo della Croce Rossa di Pordenone, 4 giorni di formazione per 160 volontari.
6: 160 volontari e volontarie arrivati da

0: tutta la regione, dal Veneto e dall'Abruzzo, sono riuniti in Val Tramontina per il campo estivo della Croce Rossa organizzato dal Comitato di Pordenone. 4 giorni di formazione, spirito di squadra e condivisione dei valori del movimento. Ludovico Melina Bares, presidente Croce Rossa Pordenone.
1: È la 4ª edizione, lo spirito è sempre quello di fare gruppo, ma anche di fare formazione. Quest'anno un bilancio con più di 160 volontari che si sono ritrovati qui a Tramonti, dal Friuli, dal Veneto e il solito gruppo di amici dall'Abruzzo. Tanta formazione ma anche tanto divertimento allo stare insieme, questo era proprio l'obiettivo del nostro campo, della nostra attività.
0: Dagli aggiornamenti in ambito sanitario e sociale, con un focus sulle dipendenze, alla gestione delle emergenze, ma anche lezioni pratiche di guida e un nuovo percorso, primo a livello regionale, di tutela dei beni culturali. Giada Giacomini, volontaria.
2: Sono in Croce Rossa da circa un anno e mi occupo appunto della parte salute della Croce Rossa, e andando ad assistere tutte le varie manifestazioni in cui c'è necessità di un medico. Mi occupo da oggi anche di emergenza, in quanto sto facendo il corso OPEM, che è il corso di operatore emergenza di Croce Rossa, che prepara le persone a partire in missione in caso di calamità o comunque situazioni di emergenza come possono essere i terremoti piuttosto che calamità naturali come le alluvioni.
0: Renato Acampora, volontario. Che cosa ti dà essere volontario di Croce Rossa?
3: Dà tanta gratitudine verso le persone con cui si svolgono i servizi e anche dalle persone che ti dicono quel grazie quando sei in servizio, la comunità risponde molto.
0: Tramonti di Sotto, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Ultimo appuntamento a Gradisca di Sonzo per la rassegna Lettere Mediterranee, sezione di approfondimento del Festival Onde Mediterranee, che stasera proporrà l'incontro intitolato Guerra e Migrazione, un legame a doppio filo spinato, con un confronto sui conflitti del mondo e le loro pesanti ricadute sociali. Appuntamento al Nuovo Teatro Comunale alle 21. Numerosi relatori, tra cui il capoprogetto a Gaza per Emergency Alessandro Migliorati, il teologo e scrittore Andrea Bellavite e il sindaco di Gradisca di Sonzo Alessandro Pagotto. Tra loro anche l'udinese Loris De Filippi, specialista umanitario UNICEF, a cui abbiamo chiesto una presentazione della serata.
5: Oggi nell'appuntamento di Gradisca l'obiettivo è quello di ricordare qual è la situazione di Gaza una volta che i riflettori si sono spenti e quindi tentare di spiegare che effettivamente il cessate il fuoco proclamato all'inizio di ottobre in effetti non è mai stato svolto e purtroppo la situazione di Gaza in questo momento è molto grave, ma nello stesso tempo affrontare un tema ancora più complesso che è la connessione tra le crisi internazionali e quello che poi succede nel nostro paese. Questo appuntamento serve un po' a fare i conti e a capire a che punto siamo in Italia con l'accoglienza e se le politiche migratorie hanno avuto un successo oppure no.
4: Qual è la sua personale opinione in merito?
5: Io credo che fare una politica di deterrenza e di respingimento lascia un po' il tempo che trova, nel senso che a differenza di altri soggetti nella natura noi non abbiamo radici ma abbiamo piedi, ci muoviamo e nel momento in cui non siamo in grado di badare alla nostra famiglia troviamo delle situazioni diverse, no? Cerchiamo di emigrare, noi italiani in particolare siamo molto esperti in questo e la spinta migratoria, no? Si accompagna con l'esigenza di trovare un nuovo aspetto demografico all'Italia, no? Che è un paese vecchio, un paese che ha una natalità zero e ha la necessità in qualche modo anche di trovare degli spunti diversi. E in questo senso io credo che si possa trovare una sintesi se vogliamo accogliere le persone e soprattutto se vogliamo integrarle. Credo che la politica di respingimento e la politica concentrazionale che spesso l'Italia ha utilizzato in questo senso dalla Turco Napolitano del 1998 ad oggi non abbia favorito l'integrazione, no? E questo credo sia un punto molto scuro, soprattutto per il futuro.
6: I temi dell'ambiente. A Tarcento si apre l'8ª edizione della Forest Summer Schools, ciclo di appuntamenti organizzato da Giant Trees Foundation nella sua sede. Primo incontro, il dialogo tra Stefano Elia Maroè, Andrea Maroè e Marco Bertoli sul tema il terremoto, la tempesta Vaia e le nostre vite. Alle 18:30 gli appuntamenti proseguiranno fino a venerdì.
4: Prepotto, Cividale del Friuli, Trieste e Monrupino oggi e domani faranno da sfondo a People of the Book, nuovo film diretto dal regista, sceneggiatore e artista statunitense di fama internazionale Michael Houseman. Nel cast il ventenne inglese Anki Doahusen, lo spagnolo Alberto López.

0: Lopez Murtra e il serbo Vlasto Pejtic. Oggi le riprese sono in calendario alla Rocca di Monrupino, alla Vedetta di San Lorenzo e alla Strada Napoleonica a Trieste, mentre domani la lavorazione si sposterà tra Cividale del Friuli e Prepotto. Tratto dall'omonimo romanzo scritto da Geraldine Brooks, vincitrice del premio Pulitzer, il film si ispira alla storia dell'Agada di Sarajevo, uno dei più preziosi manoscritti ebraici miniati.
1: E a Trieste sarà presentato questa mattina alla Casa del Cinema L'Ombra, serie action comedy diretta dai Manetti Bros. Trieste, come si vede, sempre nel mirino delle macchine da prese. Del resto la città ama il cinema e lo sta dimostrando anche con la risposta del pubblico alla programmazione estiva al giardino pubblico curata dalla Casa del Cinema, appunto. Ne abbiamo parlato con Nicoletta Romeo, direttrice artistica del Trieste Film Festival.
2: 59 serate di cinema da giugno a fine agosto, un film diverso ogni sera, 2-3 volte al mese avete ospiti in presenza, registi o protagonisti, ed è il caso dei genitori di Giulio Regeni per il documentario Tutto il male del mondo di Simone Manetti. Insomma, d'estate il cinema non va più in vacanza.
3: Assolutamente no, la gente ha proprio voglia di uscire, soprattutto qui nelle arene estive, ed è un modo anche per recuperare i grandi successi dell'edizione passata, insomma della stagione invernale.
2: Avete avuto serate da tutto esaurito, è piaciuto tantissimo. In primavera Laura Samani con Un anno di scuola, è piaciuto anche d'estate.
3: Tantissimo, abbiamo avuto ospite Laura, è un film ambientato a Trieste, ispirato a un grandissimo romanzo di Stuparic, è proprio un film che è rimasto nel cuore del nostro pubblico.
2: Avete dovuto mandar via persone, addirittura sold out.
3: Sold out vuol dire 500 posti, avevamo più di 600 persone e la buona notizia è che il film lo recuperiamo il 1 agosto.
2: Il cinema anche nelle sale non va in vacanza d'estate, è successo con Barbie, è successo con Oppenheimer e ora con Odyssey, che davvero tutti lo vogliono vedere.
3: Beh, è il film dell'estate, oramai, come dire, uno fa brutta figura a dire che non l'ha visto. È un film colossal che vuole rileggere l'Odissea di Omero in chiave moderna, o se vogliamo postmoderna, con dei nuovi dubbi, con delle nuove domande, insomma è un film che non possiamo non vedere.
2: I più pessimisti dicevano dopo la pandemia nessuno tornerà in presenza nelle sale, saremo troppo viziati dalle piattaforme TV che effettivamente offrono tanto, però non è così.
3: No, i numeri smentiscono ovviamente queste paure anche immotivate. Le persone vogliono uscire, vogliono andare al cinema, ci vogliono andare insieme con gli amici, vogliono discutere dei film che vanno a vedere e inoltre in un programma estivo come quello del Giardino del Cinema a cura della Casa del Cinema di Trieste c'è un programma curato, vale a dire c'è una scelta precisa dietro, penso che gli spettatori apprezzino.
2: Agli spettatori all'ascolto, perché andare al cinema in presenza? Perché?
3: Ma il cinema in presenza alla magia del grande schermo, del buio, alla magia del fatto di guardarlo assieme, di qualcuno che te lo spiega, te lo introduce e poi forse ritroviamo, come dire, quel motivo di uscire tutti assieme che è appunto l'aggregazione sociale, no? Il fatto di stare assieme e godere di un film parlandone e sognando per 2 ore tutti assieme.
4: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Persepolis, film d'animazione di Marjan Satrapi, fumettista iraniana naturalizzata francese, scomparsa lo scorso giugno a 57 anni, aprirà stasera il La Tisana Cinefest, settimana di proiezioni cinematografiche che si propone come combinazione di cultura, territorio e comunità. Al film si potrà assistere gratis nella rinnovata arena del Parco Gaspari. Tra i titoli un piccolo cult del cinema italiano anni 90, il caricatore di Eugenio Cappuccio, che sarà presente alla proiezione.
1: Il finalista del premio Strega Poesia 2024, Roberto Cescon, la scrittrice e documentarista Erika Barbiani e lo scrittore Alberto Gallini sono tra i relatori della 26esima edizione dello stage di scrittura creativa da oggi a Lignano, al 31 luglio a Lignano. I testi migliori saranno selezionati e inseriti nel libro Lignano ti racconto, edizione 2027.
0: Si intitola La terza clessidra, il thriller con risvolti psicologici e archeologici, scritto dal triestino Giuliano Pellizzari, oggi in presentazione all'Hotel Astro di Lignano Sabbiadoro alle 20:30. Tra le pagine una vicenda avviata da un omicidio tra gli scavi di Aquileia che si dispiega fino alla foresta di Tarvisio a Istanbul, intreccia mistero, culti antichi, complotti internazionali e tensione psicologica.
1: 7:42 minuti, la musica non è finita, la buffata di concerti che era cominciata nel fine settimana ad Azzano Decimo, questa sera l'Appendice con un gruppo di grandi musicisti.

0: La chitarra di Cesareo è solo un esempio di quanto ci sanno fare Elio e le Storie Tese, spesso citati per i loro testi irriverenti, ma sanno anche suonare benissimo e ogni concerto è unico e irripetibile, tanto più con il format con il quale si presenteranno sul palco di Piazza Libertà, la scaletta basata sulle richieste del pubblico, à la carte, insomma, e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Noi abbiamo puntato su questa Uomini col Borsello nella versione tratta dall'ultimo Concertozzo, l'appuntamento inclusivo grazie al quale gli Eli sono tornati a suonare insieme dal vivo alla Fiera della Musica di Azzano Decimo, l'inizio del concerto questa sera alle 21.
1: Altri spettacoli di oggi, un grande evento di rock internazionale vede gli Scancanansi protagonisti della serata del Pordenone Blues & Co. Festival. Sul palco l'iconica voce della cantante Skin proporrà i brani che da 30 anni rendono la band inglese tra le più note al mondo. Appuntamento al Parco di San Valentino alle 21.30.
0: A Udine per il Festival Estivo del Litorale al Teatro San Giorgio alle 21 va in scena Ridi, Piangi, Ti ecciti, Die con Alessio Genchi e Innocenzo Caprioli. Una la strocca teatrale sulla velocità dell'esistenza.
1: A Pordenone al Teatro Urbano, in Piazza della Motta, in scena un ritratto inedito di San Francesco, in Francesco, nostro contemporaneo, ideato da Giuseppe Emiliani. Appuntamento alle 21.30.
0: A Tavagnacco, il cortile del Teatro Bon, ospita il Ludovica Burtone Quartet, che presenterà Migration Tales, l'ultimo progetto della violinista Burtone, da anni residente a New York, alle 21.
1: Per i bambini ma non solo, a Lignano Orto Teatro presenta Senti che musica di e con Fabio Scaramucci, spettacolo di cantastorie, pupazzi, canzoni e immagini. Appuntamento in Piazza Orsella alle 20.30, alle 21.30, Pordenone in Piazzale San Lorenzo alle 21, Aladino e il genio della musica, favola in jazz con le musiche originali di Francesco Gregori.
0: Ed è quasi uno spettacolo, è aperta al pubblico la presentazione della prossima stagione del Teatro Verdi di Gorizia, in programma questa mattina alle 11.30 nel foyer del teatro. Il direttore artistico Walter Mramor promette il racconto di come il cartellone è stato costruito, con i titoli e gli interpreti e le ragioni che hanno guidato ogni scelta.
1: Passiamo allo sport, iniziando dal calcio con il punto sull'Udinese dopo la primissima fase della preparazione in Austria e le due amichevoli. Risultati finora deludenti, ma assicura il tecnico Rugnacci, c'è ancora tanto lavoro da fare.
2: 20 giorni a Ferragosto e al debutto in Coppa Italia con il Padova. L'Udinese corre come da programma nella preparazione e rallenta nel mercato in uscita. C'è da sfoltire una rosa che oggi conta 36 giocatori, compreso Karlström, che sta per raggiungere il ritiro austriaco di Lienz. Abbondanza soprattutto in difesa, dove Solé e Christensen sono i pezzi pregiati in vetrina, ma per ora non è arrivata l'offerta giusta. Chi invece ha appena rinnovato il contratto fino al 2031 ed è felice per questo è Matteo Palma, 18enne rientrato dal prestito alla Sampdoria.
3: Sono molto contento, spero anche l'Udinese. Sono contento di stare qua in squadra con il mister e con tutta la squadra.
2: Risolto il nodo Zaniolo, contratto fino al 2029, ora mister Rugnajc deve capire se Unai Gomez, 23enne trequartista vasco, può essere davvero un tassello importante della nuova Udinese, che nelle prime due amichevoli ha fatto vedere poco, pareggio con l'Istra e sconfitta con lo Swansea, championship inglese. Appuntamento ora per martedì 28 luglio alle 17.30, quando la squadra friulana affronterà lo Shabab Al-Ali, squadra degli Emirati Arabi, a Neukirchen. Il 1 agosto invece a Mittersil test con il Mainz, formazione di Bundesliga, il 2 agosto a Felden con i turchi del Trabzonspor, prima del triangolare d'eccezione al Friuli l'8 agosto con Barcellona e Nottingham Forest. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Scherma ai mondiali di Hong Kong, non è andata oltre l'11° posto l'udinese Michela Battiston nella gara individuale di sciabola disputata ieri pomeriggio, con il successo della tedesca Larissa Eifler per la prima volta sul podio di una grande competizione internazionale. Eifler nella finale per loro ha battuto la francese Balzer, responsabile a sua volta dell'eliminazione agli ottavi di finale dell'atleta friulana. Battiston, prima di uscire di scena, aveva superato nei primi due turni la kazaka Dospai e l'ungherese Suk.
4: Rassegna stampa.
1: Sono le 8.47, passiamo alla lettura dei quotidiani locali. Le due edizioni del Messaggero Veneto aprono con l'analisi del gruppo editoriale With Up, che registra il caso.

0: di oltre 8.000 artigiani in regione dal 2016. Secondo gli operatori di settore sono gravi in particolare le carenze nel settore edile. In comune è poi anche un servizio sulle verifiche in regione per l'adeguamento alla nuova legge per la sicurezza delle piscine. Secondo Federalberghi le vasche più a rischio sono quelle costruite oltre 25 anni fa. Anche la fotonotizia in comune per le due edizioni ed è riservata un'intervista alla campionessa olimpionica di spada Mara Navarria, che ora in attesa del secondo figlio. L'edizione di Udine del Messaggero apre le pagine di cronaca locale con un'analisi dei comitati civici cittadini nati negli ultimi mesi che chiedono sicurezza e decoro. L'edizione di Pordenone del Messaggero ha come notizia principale di cronaca locale un'analisi delle sagre territoriali a fronte delle difficoltà create dalla burocrazia, dai costi in aumento e dall'incertezza legata ai contributi. Nonostante questo, i prezzi anche quest'anno sono invariati.
1: I titoli del Piccolo: concerti, Trieste fa centro, questa è l'apertura dell'edizione principale, il bilancio positivo di un weekend di musica, giro d'affari multimilionario, il sindaco di piazza conferma il raddoppio degli show in Piazza Unità nel 2027. Al centro della prima pagina la foto del crollo tra Via dello Scoglio e Via Giulia per il nubifragio di ieri sera, e ancora dalla cronaca cittadina un episodio accaduto in Piazza Garibaldi, aggredito in casa, riempito di botte, pistole in bocca. La vittima è un colombiano, la mobile indaga su un giro di droga. Tra cultura, spettacolo e costume, il boom dell'Odissea, dove il traino cinematografico ha riacceso in libreria l'interesse per il classico di Omero. E poi nello sport, il punto sulla Triestina, la squadra ora c'è, scrive il Piccolo, manca solo il regista. Edizione di Gorizia, il titolo principale sul caso Livarna per la fonderia slovena che tormenta Montesanto con le sue fumate, ora si muove il governo di Lubiana. La fotonotizia per la tragedia di Grado, padre e figlia con sindrome di Down si tuffano nonostante le onde, lui muore annegato, lei in ospedale. Infine il reportage da Monfalcone, le serate del porticciolo Nazario Sauro, famiglie e aperitivi, nessuno bada a quell'assurdo cartello di divieto.
0: Il rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA apre l'edizione di Udine del Gazzettino, che cita il terzo posto della regione a livello nazionale per recupero di rifiuti dopo Abruzzo e Campania, a fronte però della 14ª posizione per smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'autonotizia è per il centinaio di giovani della diocesi locale oggi in partenza per il pellegrinaggio in Italia centrale dedicato a San Francesco. In comune con l'edizione di Pordenone c'è poi un servizio sull'associazione friulana donatori sangue che in molte sezioni registra un ricambio generazionale con responsabili poco più che ventenni. Altro articolo in comune, il commento del movimento politico Giovani e Futuro sulla crisi Electrolux, che in merito sottolinea la necessità di una strategia unitaria con impegni verificabili. Da Piancavallo la sospensione del servizio di guardia medica per mancanza di medici, spazio poi alla questione degrado in Viale Trento a Pordenone a fronte delle 5 risse scoppiate in zona nell'ultimo mese.
1: Fin qui la rassegna stampa, segnaliamo ancora qualche appuntamento per oggi. Gli incontri Il Giappone in tavola, curati dallo chef italo-giapponese Sai Fukayama, proseguono a Udine con un appuntamento inclusa una preparazione dal vivo dedicato alla storia del sushi, pietanza preparata con pesce, riso e alghe. A Udine, al Visio Garden Yatai, in via Squini, alle 19.30, l'ingresso è libero.
0: Sono attesi 350 studiosi da tutto il mondo per il 10° simposio dell'Associazione Internazionale di Lichenologia, evento organizzato ogni 4 anni con interventi dedicati alle più recenti acquisizioni scientifiche in tema. Focus del convegno, le conseguenze dei cambiamenti climatici, in aggiunta a osservazioni che saranno condotte sul Carso, nell'area delle grotte di San Canziano, sull'altopiano della selva di Ternova e nel territorio di Duino. Intervento d'apertura, quello intitolato Rapporti lichenoidi ai limiti della vita, dagli ambienti estremi ai consorzi ingegnerizzati, calendarizzato a Trieste, nell'edificio H3 del Polo Universitario alle 9.30. A Lucia Muggia, docente di botanica sistematica all'Ateneo Giuliano e presidente del simposio, abbiamo chiesto una definizione di licheni.
2: I licheni innanzitutto sono delle simbiosi e quindi sono dei sistemi in cui organismi diversi vivono insieme e si adattano ad ambienti anche molto estremi. E quindi abbiamo funghi, alghe, batteri, in alcuni casi anche virus, che riescono a sopravvivere assieme

0: insieme in ambienti dove loro singoli non riuscirebbero a colonizzare. Ed è questo che praticamente rende di Kene un organismo particolarmente interessante, perché riesce praticamente a colonizzare ambienti dai litorali marini alle quote più alte, fino a 6.000 metri sulle Ande, sull'Himalaya, li troviamo in Antartide, li troviamo nei deserti freddi, e sono organismi che rispondono in maniera molto particolare e anche molto ostile ai cambiamenti climatici, perché essendo costituiti da funghi ed alghe, le risposte a variazioni di temperatura, di piovosità, addirittura a introduzione di nuove specie, impattano sulla sopravvivenza, e quindi trovandoli un po' a tutte le quote possiamo anche studiare come i licheni cambino il loro range di abitabilità e cerchino il loro optimum salendo di quota se le temperature aumentano.
1: Regione, che licheni ci sono?
0: Oltre 2000 specie di licheni sono state mappate tutte. Abbiamo licheni che crescono su roccia, che crescono su suolo, su alberi, su cortecce, su substrati anche morti, quindi su piante morte. Alcuni licheni prediligono degli ambienti molto umidi, che inquadrano in regione, sono localizzati solo in fondo a certe valli. Li riconosciamo perché ci appaiono come croste colorate, e quindi quando uno vede un qualcosa che non è verde ma magari arancione, giallo, rosso anche in certi casi, o un verde strano e sembra tipo delle piccole foglioline, quelli sono licheni.
2: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. A seguire l'appuntamento con la rubrica in friulano, che oggi si occuperà di salute mentale. Alle 11.20 andrà in onda Parola di Cane, oggi conosceremo il mondo dei levrieri. Poco prima di mezzogiorno l'appuntamento con Un'estate per scrivere, l'incontro con Gianluca Buttolo, illustratore, fumettista e autore. Dopo la fascia informativa meridiana, i programmi regionali riprenderanno alle 14. 7.54 è tutto per questa edizione, redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Samuel Montalto, a collaborazione in redazione Emma Soliman. Vi lasciamo all'Onda Verde Regionale, ci risentiamo alle 12.30. Grazie per l'ascolto, buona mattinata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Dal centro operativo dell'automobile Fabio Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo sereno, poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. In autostrada il traffico è già sostenuto, in particolare sulla A4 Trieste-Venezia segnaliamo un incidente tra il bivio con la 28 e San Sino di Livenza. Ci sono code per questo motivo tra San Sino di Livenza e Portogruaro, ed è chiusa sulla 28 la Portogruaro Conegliano l'immissione in A4. Segnaliamo poi sulla stessa autostrada anche la possibilità di rallentamenti in direzione opposta per curiosi, e ricordiamo che sul tratto compreso tra Portogruaro e San Donato di Piave si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sull'RA14 la diramazione Opicina Fernetti permane invece un cantiere con chiusura della corsia di sorpasso per chi viaggia in direzione Venezia e Trieste, e poi ancora ricordiamo uno scambio di carreggiata all'altezza della galleria Monte d'Oro sul tratto A Sistiana-Rabuiese, con traffico a doppio senso di marcia nella direzione per Trieste. Segnaliamo ancora lungo le viabilità ordinarie alcuni cantieri di lavoro, in particolare la possibilità di restringimenti sulla strada regionale 14 della Venezia Giulia in strada costiera, con possibili brevi interruzioni di durata non superiore ai 3 minuti, e poi riduzioni di carreggiata con senso unico alternato sulla strada regionale 352 di Grado nel comune di Grado e sulla strada regionale 356 di Cividale nel comune di Cividale del Friuli. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18, con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti i lavori di una buona giornata.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1. torneremo dopo il GR1 delle 8 per occuparci di case green. Restate con noi, restate su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione al momento. Sulla A21 ci sono code a tratti per un veicolo fermo tra l'A7 e Voghera in direzione di Brescia. Sulla A4 Venezia-Trieste code per incidente tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla A4 Milano-Brescia un incidente che vede coinvolto un camion e due auto è avvenuto tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano. Code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Code per lavori e traffico intenso sulla A26 tra Masone e l'A10 in direzione di Genova Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sulla stessa A14 un chilometro di coda per incidente tra la A25 Torano Pescara e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Ancona. Infine in Autosole un incidente avvenuto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito. Roberta Di Mauro, Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'ombra dell'ISIS sull'attentato al Pride di Berlino, ucciso l'uomo che si è lanciato con un'auto sulla folla, aveva cercato di aderire allo Stato Islamico. Sparatoria su un festival a Seattle, almeno 2 vittime, diversi feriti. Scontri in No-Tab, oltre 400 le persone identificate, più di 100 gli agenti contusi. Danni per 1 milione di euro. Piante dosi sul Corriere. Esiste un internazionale della violenza e del disordine. Serve unità. Le opposizioni, solidarietà. Le forze dell'ordine, no a strumentalizzazioni. Speranze di tregua, terza notte senza raid sull'Iran. Trump, nessun problema per le scorte di armi. Teheran, disponibili al dialogo. In calo il petrolio, ma il prezzo dei carburanti è sempre alto. L'Europa brucia, Spagna e Francia in fiamme, oltre 300.000 sfollati. In Italia i roghi più estesi, in Molise e sul Gargano, paura tra i turisti. Parole, parole, parole. Harvard cataloga termini intraducibili di 120 lingue che descrivono emozioni, vizi e virtù. Per l'Italia c'è anche arrangiarsi. Salmo torna a casa in Sardegna, concerto evento con l'inaugurazione di un parco giochi nell'ex galoppatoio di Arzachena. In scaletta anche brani della tradizione isolana. Caos nazionale, il caso Russia allontana Pirlo dalla panchina azzurra. Maldini minaccia le dimissioni, oggi la decisione di Malagò. Buongiorno da Luana Cremasco, subito allora il punto sulle notizie dall'estero, da Berlino a Seattle, qui in studio c'è Alba Arcuri.
4: Eh sì, a Seattle c'è stata una sparatoria nel corso di un festival gastronomico.

astronomico in una tranquilla serata di domenica, dunque era notte in Italia. Ne parliamo tra poco, ma prima l'attentato a Berlino di sabato sera nel corso della manifestazione della comunità LGBTQ+, che ha provocato, lo ricordiamo, la morte di una donna e 29 feriti, ma che ha fatto precipitare la Germania nel terrore, come 10 anni fa con l'attentato jihadista ai mercatini di Natale. L'attentatore, o presunto tale, un 21enne simpatizzante dell'ISIS, è stato ucciso ieri sera in un blitz

0: Proprietà di famiglia Abdul Ballou, e forse è stato proprio il padre Tafik a indicare il possibile nascondiglio del ricercato. È così che ieri, già nel primo pomeriggio, la polizia ha circondato il complesso di orti urbani dotati di casette abitabili nella periferia occidentale di Spandau. Atteso fino alle 18 prima di fare irruzione, ma quando ha esortato Ballou a consegnarsi, questi ha tentato di aggredire gli agenti con un'arma da taglio. La polizia ha fatto fuoco, il presunto terrorista è rimasto ucciso. È finita così la caccia all'uomo, iniziata subito dopo le 22 di sabato sera, quando un minivan è piombato sui partecipanti al Pride. C'è ancora qualche dubbio sul fatto che Ballou non fosse da solo, ma ci sono soprattutto molti interrogativi su perché il presunto killer fosse a piede libero. Era noto che avesse tentato di affiliarsi allo Stato Islamico. La Procura Generale di Berlino aveva chiesto una condanna a 2 anni, invece gli era stata concessa la libertà vigilata con l'obbligo di un percorso di deradicalizzazione. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello, dice sconsolato la stampa tedesca, il padre Tafik, mentre il ministro degli interni tedesco Dobrindt teme che ci possano essere degli emulatori. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Ed ora torniamo a Seattle, negli Stati Uniti. L'ennesima sparatoria di massa, se ne contano almeno 271 solo nel corso di quest'anno, secondo la CNN. Una sparatoria che è avvenuta intorno alle 18 ora locale nel corso del Festival Bite of Seattle, che raduna ogni anno centinaia di persone con stand gastronomici. I testimoni raccontano di spari ripetuti, persone a terra, scene di panico e fuga. Molti dei venditori hanno abbandonato gli stand per nascondersi. Una persona sospetta è ora in stato di fermo. Le vittime invece sono 2 e i feriti sono almeno 5. Fra questi anche un bambino di 2 anni. Avrebbero ferite a braccia, addome e gambe. Una donna in condizioni più gravi. Le famiglie colpite stanno vivendo il momento peggiore della loro vita, ha detto la sindaca Kate Wilson. Un'intera comunità sta cercando di capire come un raduno nato all'insegna della cultura, della condivisione, della gioia, sia potuto finire sotto i colpi di arma da fuoco.
2: In Italia gli scontri notavi in Val di Susa, inquirenti al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione. Il ministro dell'Interno Piantedosi oggi sul Corriere della Sera parla di una internazionale della violenza e richiama tutte le forze democratiche a prendere le distanze dagli attacchi alle forze dell'ordine. Oltre 120 gli agenti rimasti feriti, circa 1 milione di euro la stima dei danni.
3: Si nasconde dietro un muretto, tra la vegetazione. Appena vede arrivare i poliziotti a bordo di una camionetta, accende la Molotov, poi la lancia, il mezzo avvolto dalle fiamme. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, un gesto che poteva causare una strage e dimostra la violenza della guerriglia scatenata dai Notav.
4: Gli hanno dato fuoco a tutto, ci hanno riempito di pietre a 5, 6, 7 kg.
3: Queste le parole di un agente coinvolto nei tafferugli. È stata un'escalation di azioni di guerra e di violenza, dice il questore di Torino, Massimo Gambino.
5: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
3: Oltre 400 le persone identificate finora, molte provenienti da Belgio, Francia, Germania. Il lavoro degli inquirenti prosegue per dare un volto a tutti gli altri partecipanti agli scontri. Sequestrate Molotov, materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, secondo chi indaga la prova di un'azione pianificata. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Telt li stima in circa 1 milione di euro solo per Chiomonte, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il caso del 42enne Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna, città blindata per una nuova manifestazione nel quartiere dove sono avvenuti i fatti.
6: Giustizia per Fakir, slogan e striscione attorno al quale il pilastro si ritrova una settimana dopo. I familiari di Abderrahim non ci sono, il pensiero di tanti va alle parole della sorella che aveva chiesto scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
7: Quella parola non appartiene al mio cuore, la vendetta porta solo altra rabbia.
6: Sul tavolo dell'inchiesta intanto tutto il materiale acquisito, le tante immagini di quei tragici momenti, tassello centrale, video e fotogrammi sui quali è scontro quotidiano tra avvocati. Quello della famiglia di Fakir punta il dito contro i 2 poliziotti intervenuti e dice: lo hanno battuto, schiacciato, tutto regolare, nessun eccesso di uso della forza, dice invece il legale degli agenti. Chi indaga intanto attende gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. E del caso torna a parlare il cardinal Zuppi. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il presidente della CEI, che aggiunge: piena solidarietà alle forze. forze dell'ordine. Tutto ciò mentre scatta la scorta al sindaco di

0: Bologna Lepore, che ha presentato denuncia per intimidazioni e minacce arrivate online. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Condanna delle violenze da tutto il mondo politico, che però si divide ancora tra accuse di connivenza e richiami alla responsabilità. Sui fatti di Chiomonte e Bologna è intervenuto anche Ignazio La Russa, che, intervistato a Viareggio, ha esteso lo sguardo alle prossime legislature.
2: Non nel 2029, ma 7 anni dopo, il presidente del Senato traccia l'orizzonte per l'arrivo di Giorgia Meloni al Quirinale. Sarebbe una fortuna per il paese, dice. Poi avverte gli alleati, uno stop alla legge elettorale avrebbe conseguenze. Prima di passare alla cronaca, Lepore è stato imprudente.
3: Doveva sapere che una manifestazione pacifica potesse essere la copertura per iniziative molto meno pacifiche.
2: Quanto ai NoTav, La Russa mette in guardia da coperture palesi e sotterranee. Che si guardi all'opposizione. Posizione lo fa capire Antonio Tajani, dalla sinistra condanne tardive e formali, dice sul Libero, mai convinte e sostanziali. La destra smetta di attribuirci inesistenti connivenze, replica AVS. Sanno bene qual è la differenza tra antagonisti violenti e pacifici cittadini, aggiunge il PD, eppure ci accusano di collusione. Una strategia per Antonio Misiani volta a distogliere l'attenzione.
4: Fare il pieno di benzina e diesel ormai costa un occhio della testa, ma Giorgia Meloni si occupa solo di legge elettorale e di fatti di cronaca.
2: Per Giuseppe Conte il governo sulla sicurezza un approccio ideologico, sanno inventare, dice il 5 Stelle al Messaggero, solo slogan e nuovi reati. Lucio Bondi, GR1.
1: Le 8 e 9 minuti e siamo di nuovo all'estero. La guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Abbiamo più munizioni di ogni paese al mondo, dichiara il presidente americano, smentendo di avere problemi di dotazioni belliche. Intanto posta un video, creato però con l'intelligenza artificiale, in cui Washington è vittoriosa su Teheran. Sospesi da venerdì scorso gli attacchi americani contro i Pasdaran, aumentano le speranze della ripresa di un dialogo diplomatico. Il regime iraniano si è detto disponibile a un nuovo confronto. Sentiamo la corrispondente a Istanbul.
5: È una tregua armata quella tra Iran e Stati Uniti, secondo fonti arabe. Presto Teheran e Washington potrebbero tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. L'Iran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire i colloqui, che potrebbero tenersi a Ginevra, Doha o a Islamabad. La notizia trapela subito dopo l'interruzione della rappresaglia iraniana in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte: se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran mostrano i muscoli e annunciano di aver distrutto diversi caccia statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la marina iraniana ha intercettato diverse navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Il premier israeliano Netanyahu, che domani vedrà Trump a Washington, minaccia dure reazioni se Teheran attaccherà direttamente o tramite intermediari Israele. La tensione intanto resta altissima in Cisgiordania, dove i coloni hanno attaccato ancora i palestinesi. Sentiamo l'inviata.
6: Nekama, vendetta, è scritto con lo spray nero sulle mura esterne della moschea che i coloni israeliani hanno dato alle fiamme a Qusra. Ma nell'ondata dei loro assalti in Cisgiordania, dopo la sparatoria con 4 vittime palestinesi e 2 israeliane a ovest di Nablus, colpiscono anche cantieri edili e abitazioni, passanti e paramedici. 2 feriti nel campo profughi di Calandia a Gerusalemme Est. Il presidente palestinese Abu Mazen chiede alla comunità internazionale di intervenire. Il premier Netanyahu vola a Washington per un incontro con Trump dopo il freddo dovuto all'esito inconcludente del conflitto con l'Iran. Il gabinetto di sicurezza israeliano dà il via libera all'ingresso della forza di stabilizzazione a Gaza, mentre il comitato tecnico dichiara di essere pronto ad assumere l'amministrazione della striscia. A Fox News Netanyahu accusa Zohran Mamdani di incitamento all'odio dopo che il sindaco di New York ha sollecitato il proprio governo a eseguire nei suoi confronti il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: E poi c'è il fronte russo-ucraino. Nella notte attacchi delle forze di Mosca su Zaporizhia. Un morto, anche se il bilancio è provvisorio, perché non è escluso che sotto le macerie ci siano altre vittime. Attacchi anche a Sumy, dove la contraerea ucraina ha abbattuto 15 di droni. E in Russia, sempre nella notte, 2 morti e diversi feriti a Rostov sul Don dopo un attacco aereo condotto dagli ucraini. Gli scenari internazionali, la speranza di una nuova

0: a tregua in Medio Oriente impattano sui prezzi del petrolio. Facciamo il punto qui in studio con Paola Nania.
1: Buongiorno, meno 5% per il Brent, che è il petrolio di riferimento europeo. Nei giorni scorsi aveva toccato i $100 al barile, adesso è intorno agli $87. Il WTI americano, il petrolio americano, $84.6. Il mercato spera in una de-escalation in Medio Oriente, ma comunque troppo presto per impattare sul costo dei carburanti, che invece continuano a salire da giorni. Il governo italiano lavora un intervento ponte. Ad agosto poi dovrebbero essere attivate le cosiddette accise mobili. Si tratta di un meccanismo che fa scendere il prezzo della benzina e del gasolio al litro utilizzando il maggior gettito IVA arrivato proprio dai distributori. Le ipotesi sono meno 24 centesimi al litro per il gasolio, meno 6 per la benzina. Allora il punto lo facciamo nel servizio.
2: I prezzi dei carburanti non accennano a diminuire, quello della benzina sfiora i 2 euro sulla rete stradale nazionale, quello del diesel è a 2,18 euro al litro. Così il governo si appresta a intervenire nei prossimi giorni con un intervento ponte puntato in particolare sul gasolio, una misura che punta a dare un segnale prima della settimana delle partenze da Bollino Rosso di inizio agosto. Il secondo intervento, con il meccanismo delle accise mobili, come confermato dal ministro Urso, dovrebbe arrivare quando saranno noti i numeri dell'extragettito IVA di luglio. Nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto si farà il punto sulle risorse disponibili e si valuteranno inoltre misure mirate, come già avvenuto con il credito d'imposta per l'autotrasporto. Finora, per il taglio delle accise da marzo ai primi di luglio, sono stati spesi circa 1.800 milioni. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: C'è anche la possibilità di una social card per le fasce economiche più debole quando parliamo di benzina, così ha detto il ministro per gli affari europei Foti. Poi interventi sulle bollette per evitare speculazioni. Questo è stato annunciato dal presidente ARERA, che è l'autorità per l'energia, Nicola Dell'Acqua.
0: Rai Radio 1, siamo all'emergenza incendi in Spagna e in Francia. Più di 325.000 in totale gli sfollati. L'allarme del re di Spagna Felipe, danni incalcolabili al patrimonio naturale del paese. E sulla costa sud-occidentale francese le fiamme minacciano anche Bordeaux. Per gli aggiornamenti abbiamo in diretta il corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, dal dipartimento della Gironda nel sud-ovest della Francia arriva una prima buona notizia dopo giorni di emergenza. Il grande incendio è rimasto sostanzialmente stabile durante la notte, hanno fatto sapere poco fa le autorità locali. Le fiamme hanno smesso di espandersi, mentre restano impegnati 3.000 tra vigili del fuoco, gendarmi e soldati. Ieri è stata la giornata più difficile, i roghi erano arrivati a 15 chilometri da Bordeaux, capitale della Gironda. 220.000 restano gli sfollati in Francia, ospitati in varie sale comunali e centri congressi. Emmanuel Macron terrà tra 2 ore una riunione interministeriale d'emergenza per discutere della situazione. Ieri dalle mappe satellitari si è notato che il fumo che saliva da Bordeaux si è unito al fumo che proveniva da Madrid. Questo perché resta difficile la situazione anche in diverse aree della Spagna. Oltre alla regione della capitale sono ancora da domare gli incendi intorno a Toledo e a Valencia. Da Parigi, linea Roma.
0: Allerta anche in Italia, ancora roghi tra Sicilia e Sardegna, vasto incendio sul Gargano in Puglia. Nelle testimonianze raccolte dalle nostre redazioni regionali, la paura di turisti, residenti costretti a fuggire da campeggi e case vacanze. Le fiamme sono arrivate anche in Molise.
4: Solo domenica sera i vigili del fuoco sono riusciti a domare gli incendi divampati al mattino nel Basso Molise, il più violento a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso, le cui fiamme hanno rapidamente minacciato residence, campeggi e stabilimenti.
5: Già dalle 10 un focolaio che è esploso proprio di colpo.
6: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
4: Nel pomeriggio chiusa per qualche ora la statale 16 Adriatica e interrotta la linea ferroviaria tra Termoli e Foggia. Circa 500 i passeggeri bloccati e poi trasferiti con i pullman di Trenitalia. Lambita dai roghi anche una RSA, 21 gli anziani evacuati in una chiesa del paese. In Puglia invece, il promontorio del Gargano tra Peschici e Vieste, circa 1.000 turisti sono stati evacuati via mare dalla baia di Manacora con i mezzi della guardia costiera.
7: È iniziato un fronte, poi si è propagato con il vento, poi ci siamo ritrovati tutti qui in spiaggia.
5: Molto panico, ma stata gestita tutto bene.
4: Le fiamme hanno interessato

0: anche Cagnano Varano. In serata la prefettura di Foggia ha comunicato il costante monitoraggio della situazione. Nuovi focolai hanno colpito anche l'Alta Murgia, nella zona di Toritto, in provincia di Bari. Eleonora Belviso, GR1.
1: Incendi alimentati dal vento, dal grande caldo degli ultimi giorni che persiste nelle regioni meridionali. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano. Temperature massime in generale aumento al centro-nord, fino a 39-40 gradi per la Sicilia, 37-38 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria Ionica.
1: Si complica la strada che avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale Azzurra di Calcio. La collaborazione del campione del mondo 2006 con un'agenzia di scommesse russa fa vacillare la sua candidatura.
3: È un vero e proprio caso, anche politico, quello che a meno di due mesi dai primi impegni ufficiali, a settembre in Nations League, lascia la nazionale italiana ancora senza commissario tecnico e con tanti interrogativi da sciogliere al più presto. I legami di Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet e con l'oligarca russo presidente del club che allena, lo United FC di Dubai, hanno messo in discussione la scelta fatta dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Una scommessa, quella di Pirlo CT, che non convince il presidente federale Malagò, oltre a buona parte dell'opinione pubblica e dei tifosi che si aspettavano un grande nome per la ripartenza azzurra. Antonio Conte e Roberto Mancini restano quindi ipotesi alternative, a cui però Maldini non sarebbe favorevole e nel caso saltasse Pirlo non è da escludere un clamoroso passo indietro dello stesso Maldini. Domani intanto è in programma il Consiglio federale a Roma. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Milano conquista la vetta della provincia più sportiva d'Italia nell'ultimo anno, spinta dalle Olimpiadi e dagli scudetti. Lo rivela uno studio pubblicato sul Sole 24 Ore. I giochi fanno fare un balzo anche a Belluno e a Sondrio, sud lontano dai primi posti. Fra i 32 indicatori presi in esame, il numero di tesseramenti, gli impianti, gli investimenti e i risultati sul campo. Il ciclismo a Parigi, la passerella trionfale del campione sloveno Tadej Pogačar, vincitore indiscusso dell'edizione numero 113 del Tour de France.
4: Davanti a un orizzonte ancora abbastanza lungo per poter pensare a nuovi primati e altre vittorie, ma intanto Pogačar entra ufficialmente nell'Olimpo del ciclismo accanto a miti del passato come Merckx e Anquetil e fenomeni di un tempo più recente come Hino e Indurain, raggiunti a quota 5 tour vinti, ma con la concreta possibilità per il 28enne sloveno di passare oltre e diventare l'unico ad averne conquistati 6 o anche di più. Difficile porre limiti a un atleta capace di dominare come lo sloveno. In questa edizione della corsa francese ha vinto 5 tappe, ma potevano essere anche 6 o 7 se non si fosse preoccupato del suo compagno di squadra Isaac Del Toro. A Barcellona ha lasciato il successo al messicano e sulle Alpi lo ha scortato fino alla fine per assicurare al suo figlioccio il terzo gradino del podio. Superiorità evidente descritta perfettamente dal secondo in generale. Per me l'unica possibilità di vincere il Tour è che Pogačar non sia al via, ha detto Remco Evenepoel. Come non essere d'accordo di fronte al più forte di questa epoca e forse di tutti i tempi. Certificazione che arriverà soltanto con il passare del tempo e con le prossime imprese da record di Pogačar. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Verdetti definitivi per il Tour de France, giochi ancora aperti invece al Mondiale di Formula 1. Formula 1 che va in vacanza ora per la pausa estiva. Dal Gran Premio d'Ungheria arrivano tuttavia diversi spunti interessanti. Un campione ritrovato come Lando Norris, una Ferrari sprecona, la certezza Kimi Antonelli sempre più leader del Mondiale. Sentiamo l'inviato a Budapest.
5: A volte sei tu che mangi l'orso, a volte è l'orso che mangia te, sentenziava il Drugo Le Boschi in un film di culto e la lezione dello stralunato personaggio dei fratelli Coen l'ha perfettamente assimilata Kimi Antonelli, peraltro il più giovane di tutti. Se non puoi vincere, limita i danni, corri con pazienza e vedrai che la corsa ti verrà incontro. In Ungheria vince Norris, McLaren, il campione del mondo torna al successo dopo tanti mesi, vince davanti a Verstappen e appunto a Kimi che con la sua Mercedes partiva settimo, gestisce, gioca di strategia e raccoglie un podio che lo fa anche allungare nella corsa al mondiale.
6: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitato i danni, non è stato facile perché questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
5: Giù dal podio le Ferrari date per favorite, Hamilton quarto ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce quinto e così quarto chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
7: Ci sono dei punti interrogativi, è molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa

0: Torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa, dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato.
1: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Le parole che non abbiamo. L'Università di Harvard cataloga i termini intraducibili di ogni lingua, descrivono emozioni, vizi e virtù.
3: Arrangiarsi non è solo un'arte tutta italiana, ma un termine considerato intraducibile per la sua peculiarità. Una delle parole catalogate in The Positive Lexicography, archivio curato da Tim Lowas della Scuola di Sanità Pubblica di Harvard per classificare stati d'animo propri delle differenti culture. 120 le lingue passate al setaccio e oltre 1000 i vocaboli, dalla saudagi portoghese, misto di nostalgia e rimpianto, al giapponese gambaru, esortazione a mettercela tutta senza risparmiarsi, al greco meraki, il piacere di fare le cose con passione struggente. Il dizionario coglie le sfumature. Koko kai po in finlandese indica il desiderio di essere in un luogo diverso e lontano che forse non si vedrà mai, simile ma meno doloroso del tedesco fernweh. Alcune parole racchiudono un'intera filosofia. L'araba sumud, resa internazionale dal movimento per la Palestina, indica una ferma determinazione a vivere nonostante l'oppressione. Ubuntu, il termine zulu e banto reso celebre da Nelson Mandela, significa io sono perché noi siamo, una persona è tale attraverso le altre persone. Non tutte le parole selezionate indicano però virtù. Molte descrivono vizi, come i termini italiani pantofolaio, dietrologia, menefreghismo. Francesca Fornario, GR1.
2: Il sistema dei teatri condominiali dell'Italia centrale è entrato a far parte della lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Costruiti nel XVIII e XIX secolo per aprire alle nuove classi e non solo alla nobiltà le porte della cultura, videro la luce grazie ai fondi di cittadini privati. La decisione del Comitato UNESCO è arrivata durante la sessione in corso a Busan, in Corea del Sud, su iniziativa della regione Marche, che intende sostenere l'intera rete nazionale dei teatri condominiali. Sentiamo il ministro della cultura, Alessandro Giuli.
4: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. In questi luoghi i teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
2: Musica è stato il weekend di Salmo, che ha portato nella sua Sardegna anche il Lebonski Park, una sorta di parco giochi con palchi, aree tematiche, attrazioni, che resterà aperto al pubblico ad Arzachena ben oltre il concerto del rapper. Arzachena!
5: E alla fine Salmo ha portato anche a casa l'esperienza del Lebonski Park, nato a Milano per 40.000 persone, ma ci dice...
6: Se devo essere sincero, qui in Sardegna, a casa mia, è un'emozione molto più grande.
7: Come l'oro.
6: Volevo che fosse una cosa molto popolare e anche abbastanza sporca con la terra, ecco.
5: Il parco inaugurato con 12 ore di musica, ospiti da Noiz Narcos a Gabri Ponte ed il live di Salmo, che sempre in omaggio alla sua isola ha inserito in scaletta le Launeddas e cantato in sardo il Gambale Twist. E mentre ad Arzachena l'esperienza del parco resta, dal 31 luglio al 23 agosto, Salmo pensa al nuovo disco, anzi due.
6: È sempre un nuovo progetto nella mia testa, per fortuna. In questo momento sto lavorando a Unplugged 2, sto lavorando a un nuovo album in espansione, degli inediti, delle canzoni strettamente rap, senza ritornelli, solo strofe. Il disco in espansione si chiamerà Bars.
5: Miriam Mauti, GR1. Sono un disoccupato nei
2: suoi anni d'oro. Dal tramonto all'alba si diffonde il fenomeno dei concerti alle prime luci del mattino in scenari suggestivi, rassegne in anfiteatri storici, festival in quota o in riva al mare, musica classica, ma non solo. Viaggio Antonacci a Cosmo, diversi gli artisti che si esibiscono mentre il sole sorge. Buon vento a chi oggi partirà. E prosegue il tour di Alfa, che questa sera si esibirà a Sarzana, vicino alla Spezia, in Liguria, per il Moonland Festival. Tante le tappe estive per il cantautore genovese. Sono le 8:27 minuti e tra poco c'è l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
8: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Parleremo in questa seconda parte di case green. Si tratta di una direttiva europea che è stata approvata oltre 2 anni fa, che però nessuno Stato ha ancora recepito.
2: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi in regia Massimiliano Savino e Fernando Conte.

0: Ciccarotti. Luana Cremasco al microfono dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
12: 8:29 minuti 50 secondi, seconda parte di Radio Anch'io. Continuate a scriverci al 335-699-2949, messaggi WhatsApp, scritti audio come sempre. Parliamo di case green perché la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti di tutti e 27 gli stati membri dell'Unione Europea, quindi Italia compresa, per il mancato recepimento entro il termine previsto di questa direttiva, appunto chiamata case green. Proviamo a capire di che cosa si tratta, perché è stata avviata la procedura di infrazione, ma diamo subito il buongiorno al nostro primo ospite, che è Antonio Ciucci, presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Buongiorno Ciucci.
13: Buongiorno a voi.
12: Allora, le case green. Allora, innanzitutto le devo chiedere se ci aiuta a capire che cosa prevede questa direttiva, quali sono gli interventi che dovrebbero essere messi in pratica sulle case esistenti e su quelle di nuova costruzione. E poi con voi che rappresentate i costruttori vediamo se tutto ciò si sta facendo.
13: Questa è una direttiva del 2020 che prevede a step 2030-2035, infine 2050, che il risparmio energetico delle abitazioni, ma più in complessivamente degli immobili, debba scendere del 16, del 22, fino a diventare risparmio energetico zero da parte degli immobili. Quindi naturalmente questa è la previsione del 2020. Oggi naturalmente rispetto a queste soglie siamo lontanissimi.
12: Senta Ciucci, quali sono le stime dei costi? Perché poi questo credo sia un po' il punto dei costi complessivi e dei tempi nel nostro paese, ovviamente non parliamo di tutta l'Europa, per la riqualificazione degli edifici in Italia sulla base di queste norme previste. Cioè, se dovessimo ottemperare a tutti gli obblighi previsti da questa direttiva, quanto ci costa e quanto tempo ci vuole?
13: Allora, noi abbiamo stimato che su per giù, se noi volessimo arrivare al famoso step del 2035, dovremmo investire circa 200 miliardi, gli immobili coinvolti sono circa 1.800.000 immobili, quindi chiaramente sono numeri abnormi ed è in questi numeri che sta la difficoltà di applicare questa direttiva. Mi sembra chiaro che il problema non sia solo italiano, certo, ma sia europeo.
12: Senta, quindi la vostra posizione su questa direttiva è di scetticismo? C'è qualcosa da cambiare?
13: Beh, la direttiva è giusta come finalità e come principi, è chiaro che è sbagliata come applicazione e come tempistiche, quindi quello che noi abbiamo sempre detto e che continuiamo a dire, siccome noi vediamo la casa come una grande politica, visto che adesso è partito anche il discorso sul piano casa, dovremmo fare una programmazione decennale, forse anche più di qualche decennio, che riguardi i nuovi immobili, quindi naturalmente tutto quello che è fabbisogno abitativo, e riguardi anche gli immobili in cui adesso abitano le famiglie, che devono essere sicuramente efficientate, mi perdoni, non solo efficientate ma resi anche più sicuri dal punto di vista sismico.
12: Cioè esiste poi il sisma bonus, no? Ne abbiamo sentito tanto parlare. Senta Ciucci, c'è il rischio che ci sia un aumento dei costi dei materiali e della manodopera per sbrigarsi a mettere in regola poi gli edifici?
13: No, io penso che questo non ci sia, perché gli immobili non li metteremo in regola se non facciamo una pianificazione chiara su come si possano mettere in regola, nel senso che oggi esistono solo bonus che lavorano sulle detrazioni fiscali. È evidente che le detrazioni fiscali le può operare chi ce l'ha, ma tutta la fascia più debole non lo potrà fare, quindi è evidente che noi di questo dobbiamo parlare. Servono risorse, evidentemente, come sul piano casa e quindi naturalmente sul fabbisogno abitativo, servono risorse anche per efficientare il nostro patrimonio, ma renderlo anche più sicuro. Mi scusi se io ripeto questa cosa, ma insomma è importante fare case più vivibili ma anche più sicure.
12: Allora Ciucci, tornando alle classi energetiche, sappiamo che ci sono delle lettere per identificare l'efficienza energetica di ogni appartamento. La classe energetica viene identificata tramite l'APE, l'attestato di prestazione energetica. Le case meno efficienti dal punto di vista energetico vengono classificate con le lettere F e G, sono le classi energetiche più basse. Ci sarà un impatto sul valore commerciale degli immobili di queste case con classi energetiche più basse, appunto F e G, nei prossimi anni, visto che sono quelle più lontane da quanto prevede la direttiva europea?
13: Allora sì, potrebbe esserci, ma oggi la verità è che la stragrande maggioranza degli immobili sono nelle classi E, F e G, e quindi evidentemente questo effetto, se ci sarà, ci sarà a lunghissimo. È chiaro che efficientare gli edifici è un obiettivo naturalmente di risparmio energetico per il governo, per la nazione, ma soprattutto per i cittadini. Avere una casa in cui ci si può vivere meglio dal punto di vista climatico ma anche dal punto di vista della bolletta è un obiettivo che ci dobbiamo dare, quindi questo che mi diceva lei probabilmente un effetto a lunghissimo. Oggi la sfida che dobbiamo avere è quello di capire quali possano essere gli strumenti per efficientare questo enorme patrimonio edilizio che noi sappiamo nel nostro paese essere più vecchio rispetto anche ad altri paesi.
12: Ecco Ciucci, chiaramente il profilo più delicato è quello degli edifici esistenti, e di questo in particolare parliamo. Invece per quello che riguarda gli edifici di nuova costruzione, la costruzione, la realizzazione è già orientata alla nuova normativa, cioè ad essere comunque in regola?
13: Ma assolutamente, i nuovi edifici sono tutti classe A, al limite classe B, non ci sono edifici nuovi che non rispettino la nuova normativa, ma anche l'utente finale chiaramente ormai cerca, e quindi il compratore cerca edifici esclusivamente in classe A, in classe B, ma perché c'è un vantaggio economico non indifferente, quindi insomma è chiaro che da questo punto di vista c'è questa necessità. Il tema è capire però come aprire un mercato rispetto naturalmente a tanti temi anche sulle nuove costruzioni, come quello della rigenerazione urbana e quindi la demolizione e ricostruzione, perché noi dobbiamo passare attraverso tutti questi grandi temi: fabbisogno abitativo, la demolizione e ricostruzione e quindi la rigenerazione urbana, e infine quindi avremo un efficientamento, avremo un parco immobiliare più nuovo e più efficiente.
12: Ciucci, le giro una domanda di un'ascoltatrice, una domanda un po' tecnica. Michela ci scrive: non parlate mai dei tetti verdi che garantiscono un isolamento termico eccezionale? E riassumo il messaggio, che è lungo e articolato. Lei sostiene l'utilità, ecco, di mettere questi tetti verdi, che però io, non essendo un tecnico, non so cosa siano, al posto dei pannelli solari.
13: Allora.

0: sui tetti verdi sono sicuramente una tecnologia di isolamento, ma questa è una cosa che noi invece diciamo molto spesso, che con degli interventi sull'involucro, quindi sulle coperture, piuttosto che sulla parte opaca dell'edificio, quindi i muri, per i nostri ascoltatori che magari non riescono a capire bene, si può fare molto, si può fare anche di più rispetto magari a intervenire sugli impianti, perché gli impianti naturalmente hanno delle problematiche molto più complesse. Quindi sicuramente l'ascoltatrice ha proposto qualcosa che si può fare, ce ne sono tante altre di tecnologie che possono naturalmente efficientare i nostri edifici. Il tema è capire, mettersi intorno a un tavolo e capire con una politica che non può che essere decennale come rispondere appunto a questi grandi temi, che sono il fabbisogno abitativo da una parte, e dall'altro quello di case più abitabili, più sicure.
1: Grazie Antonio Ciucci, presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Allora, non parlava di politica Ciucci, e allora noi diamo il buongiorno a Flavio.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia. Buongiorno onorevole.
2: Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Onorevole Tosi, allora, lei sostiene che la direttiva Case Green va profondamente rivista. In che direzione?
2: Ma nel senso che non tutti i paesi hanno un patrimonio edilizio compatibile con quella direttiva. Se oggi la Commissione, con una scelta che è burocratica e diciamo automatica, ma che dà la misura di quanto sia sbagliata la formulazione della direttiva, quella nasce nel periodo del Green Deal, nella passata legislatura europea, dove la furia ideologica faceva prendere decisioni come quello di dire cessiamo i motori endotermici al 2035, gli obiettivi di emissioni, di riduzione delle emissioni a CO2, che ha messo in crisi l'automotive, che sta mettendo in crisi l'acciaio e tutti i comparti produttivi. In quella nicchia si inserisce questa direttiva che dice tutti devono avere la casa in classe A entro una tal data. Noi abbiamo un patrimonio storico edilizio unico, noi la Francia e qualche altro paese, che non è che puoi prendere i centri storici nostri e dire porto tutto in classe A, perché non esiste sulla faccia della terra. Tant'è, dicevo, che la direttiva ha portato la Commissione europea a aprire una procedura di infrazione a 27 paesi su 27.
1: A tutti, quindi nessuno ha recepito la direttiva.
2: Allora va fatto, come è stato detto da chi mi ha preceduto, con buon senso, perché sì, ovviamente tutto il nuovo è già in quella direzione. E poi bisogna dare degli aiuti in base a quelle che sono le risorse disponibili, perché noi purtroppo siamo in un momento brutto, perché abbiamo il costo dell'energia altissimo, noi siamo il paese con la dipendenza energetica più alta d'Europa, perché noi non abbiamo il nucleare, altri sì, siamo il paese con col peggior rapporto debito-PIL, quindi non possiamo indebitarci. Il debito ahimè è venuto anche per come è stato gestito il superbonus, che è costato 220 miliardi per sistemare una piccolissima percentuale del patrimonio edilizio, quindi è costato un'ira di Dio rispetto a quelli che sono gli effetti. Quindi bisogna che lo Stato, come sta cercando di fare col piano casa, metta a disposizione delle risorse per andare nella giusta direzione compatibilmente con le nostre finanze, perché adesso finalmente usciamo dalla procedura di infrazione europea e quindi dobbiamo essere anche prudenti sull'indebitamento.
1: Onorevole, le leggo un paio di messaggi. Sergio D'Ancona ci scrive: questa Europa non è inutile, è dannosa. Fulvio da Asti: l'Unione Europea è una vergogna, come si può pensare di obbligare la gente a spendere una marea di soldi per un obiettivo che è tutto da dimostrare? E in Italia in particolare ci sono più difficoltà, mi pare di capire che lei pensi questo. In Italia è ancora più difficile che in altri paesi applicare questa direttiva.
2: Sì, ma allora il problema, ecco, per tranquillizzare chi ci ascolta, il problema non si porrà, perché comunque intanto il governo italiano, il nostro governo, ha votato contro questa direttiva, quindi in Consiglio europeo, che è l'organismo dei ministri, che si radunano i 27 ministri, il nostro ministro Pichetto Fratin, fra l'altro di Forza Italia, votò contro a nome del governo Meloni, quindi l'Italia è contraria. Ma il fatto che sia aperta una procedura di infrazione su 27 su 27 è perché appunto è inapplicabile. Quindi questo per dire che siccome prima del 2028 deve essere rivista, verrà rivista e cambiata. Cioè, non si preoccupi chi ci ascolta che non arrivino obblighi europei stravaganti. È vero, nei 5 anni precedenti l'Europa ha fatto danni. Adesso c'è una maggioranza diversa di centrodestra, perché oggettivamente è così, molto più spostata verso il Partito Popolare Europeo, del quale fa parte Forza Italia, che è appunto una forza di centrodestra. Nei 5 anni precedenti c'erano in maggioranza i Verdi, e i Verdi hanno portato a tutti questi

0: figure, adesso le stiamo correggendo.
1: Ecco Tosi, lei prima parlava di un periodo di furore ideologico durante il quale appunto venne poi approvata questa direttiva sulle case green. Invece a febbraio dello scorso anno è stato presentato il Clean Industrial Deal, il patto per l'industria pulita. Era già in qualche modo un superamento di quella fase del Green Deal?
0: Sì, è proprio è la parola d'ordine diversa dal Green Deal, cioè il Green Deal vuol dire appunto verde e basta, cioè a tutti i costi e anche a costo di danneggiare l'economia e le famiglie. Adesso invece si parla appunto di industria pulita e quindi è diverso appunto l'approccio, cioè si dice proprio anche nei termini che bisogna tener conto delle imprese e quindi si sta andando esattamente in quella direzione lentamente, perché purtroppo l'Europa, non essendo come dovrebbe essere, come gli Stati Uniti, che sono una confederazione efficiente, l'Europa, perché i singoli 27 non hanno ancora ceduto la sovranità che dovrebbero, l'Europa è lenta, perché abbiamo la Commissione che ha un potere, il Parlamento europeo con un altro potere, il Consiglio un altro potere ancora, e questi tre poteri tutte le volte si devono mettere d'accordo, altrimenti non passa nulla. Oppure il potere di voto rispetto di un singolo Stato. Purtroppo l'Europa è inefficiente e questo lo paghiamo anche in termini di queste direttive qua, perché per rivedere una decisione ci metti un anno o due, perché appunto è lento il meccanismo decisionale ed è lento anche il meccanismo di revisione.
1: Onorevole Tosi, per quello che riguarda il nostro Stato, l'Italia, che cosa può fare per aiutare i cittadini, comunque al di là della direttiva Case Green, a renderli più efficienti dal punto di vista energetico, anche per spendere di meno? Ci dice Bruno da Roma in un messaggio: le detrazioni per l'efficientamento sono ridottissime.
0: Ma questo purtroppo è quel motivo, è quello che dicevo prima, cioè siamo in una situazione, mi si passi il termine non radiofonico, sfigata, perché comunque aver avuto la guerra in Ucraina che ha fatto esplodere il prezzo dell'energia, dopo la guerra in Ucraina ci si è aggiunto, perché non è finita in Ucraina, ci si è aggiunto Trump che pensava di prendere i ragni in una settimana e ha fatto esplodere il prezzo dell'energia anche dall'altra parte. Quindi abbiamo una contingenza difficile dovuta appunto anche al patto di stabilità e quindi alla procedura di infrazione europea, perché eravamo troppo indebitati a causa del super bonus. Quindi sì, è vero che sono stati ridotti gli aiuti, ma sono stati ridotti perché, ripeto, il governo può spendere quello che ha, ahimè, se è un dato oggettivo, e questa è colpa nostra, diciamo nostra italiana, nei decenni passati, se abbiamo un rapporto debito-PIL al 148% e tutti gli altri paesi europei sono meno indebitati di noi, adesso questo conto lo paghiamo.
1: Bisogna rimettere i conti in ordine. Grazie a Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi invece.
1: E do il buongiorno anche ad Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico. Buongiorno onorevole Corrado.
2: Buongiorno. Eccoci.
1: Allora, onorevole, lei ha una posizione sicuramente diversa. Ho ritrovato una sua dichiarazione del marzo del 2024, quando venne approvata la direttiva che stiamo chiamando Case Green, e lei parlava di una delle notizie più importanti di quel periodo, una guida fondamentale e strategica per la decarbonizzazione del settore edilizio che promuoverà gli interventi di efficienza energetica. Dopo un po' più di due anni la pensa ancora così?
2: Ma assolutamente sì, nel senso che uno dei nostri problemi più grandi in Italia, e non c'è persona, azienda, ente locale che non lo sappia, è il costo dell'energia. Noi siamo il paese in Europa che paga la bolletta energetica più alta, e lo facciamo in particolare perché siamo il paese più esposto alla dipendenza dal gas. Gas che viene scambiato su mercati fortemente speculativi e gas che ci blinda tra l'altro a paesi che ci ricattano in tutti i modi, no? Prima era la Russia, adesso poi sono altri paesi, nello stretto di Hormuz sappiamo quello che è accaduto, oppure dobbiamo comprare il gas liquefatto da Trump che ci dichiara una guerra commerciale di fatto. Quindi insomma, efficientare, cioè rendere le nostre case meno colabrodo e consentire alle persone che le vivono di pagare bollette più basse, è fondamentale ed è strategico per il nostro paese. Ma in Italia c'è quasi il 10% delle persone, cioè uno su 10, che è in povertà energetica. Vuol dire che non riesce serenamente a pagare le bollette e deve scegliere magari in una gincana assurda se pagare le bollette, pagare l'affitto, curarsi o non curarsi, perché molte persone non si curano purtroppo nel nostro paese. Quindi l'energia è un problema che morde la carne viva del paese, non è un vezzo, non è un lusso, ecco. E tra l'altro sulla direttiva Case Green si dicono

0: tante frottole, cioè non è vero che c'è un'imposizione sulle persone, sul singolo proprietario dell'edificio, sono tutte cose che remano contro una cosa che invece per gli italiani sarebbe importantissima.
1: Senta, ci chiede un ascoltatore, Saverio, ma chi ce li dà i soldi per fare i lavori? Perché poi lì torniamo.
0: No, torniamo lì, ma intanto chi ce li dà i soldi per continuare a pagare queste bollette? Cioè il punto è sempre quello, noi siamo fermi di fronte a un salasso che colpisce anche le nostre imprese che diventano sempre meno competitive, quindi ci sono sempre meno soldi. Se noi non abbiamo il coraggio di mettere un argine a questa cosa, i soldi non ce li avremo mai. Non so come dire, non è un destino cinico e baro, più una cosa è complessa più bisogna fare un piano, e purtroppo questa procedura di infrazione iniziata adesso non è la prima per l'Italia, perché è vero che questa volta comprende tutti, ma su case green per esempio ce n'era già una precedente in cui un terzo dei paesi comunque avevano presentato il piano nazionale per la ristrutturazione edilizia.
1: Onorevole, ma mi pare che l'Italia sia stata sanzionata, è iniziata una procedura, ma insieme ad altre 18 paesi. Quindi anche lì
0: eravamo in nutrita compagnia, ma il punto è che gli altri paesi stanno cominciando a metterci mano, diversi altri paesi. Per noi è stato un muro, si è sentito anche nelle parole del collega prima, no? Cioè è un rigetto, come se le direttive europee potessero essere rifiutate in blocco, quando noi siamo uno dei paesi che ne ha più bisogno. I soldi, tra l'altro, ci sarà il Fondo Sociale Europeo, ci sono diversi soldi che possono essere utilizzati, e soprattutto avere una strategia, avere un quadro normativo stabile, avere degli obiettivi aiuta anche a attrarre gli investimenti privati nel settore. Cioè il patrimonio edilizio italiano è una, come dire, è una miniera d'oro di estrazione di efficienza energetica, e questo sarebbe assolutamente importante anche per le filiere locali, per creare nuovi posti di lavoro. Faccio un esempio: le pompe di calore sono una tecnologia che avete presente, quando diciamo sempre compriamo le tecnologie dalla Cina, nelle pompe di calore l'Italia e l'Europa la fanno da padroni, l'80% all'incirca di questa tecnologia arriva dall'Europa, in particolare dall'Italia. Ma sai qual è il problema? Che l'energia elettrica è tassata troppo, è troppo alta perché dipendiamo ancora dal gas come costo, e quindi non riusciamo a far penetrare il beneficio che porterebbe questa tecnologia nelle nostre case, perché c'è un artificio, cioè non è il costo reale che è impossibile.
1: Onorevole Corrado, le leggo un messaggio di un ascoltatore. Umberto: il mio condominio dopo il 110 ha dimezzato il consumo di gas e corrente elettrica, ma il 110 chiaramente ha comportato anche tanti costi per il nostro paese. Ascoltiamo un breve audio del ministro Giorgetti di aprile 2024, quando appunto poi fu approvata questa direttiva.
2: Abbiamo votato contro la direttiva Green, che si è purtroppo concluso l'iter, la posizione italiana è nota. Il tema è chi paga, visto che abbiamo delle esperienze in Italia abbastanza chiare in proposito.
1: Ecco, onorevole Corrado, paghiamo ancora il super bonus?
0: Ma allora, sul super bonus è detto di tutto, si sono il contrario di tutto, fake news a go-go, sicuramente doveva essere modulato meglio, sicuramente doveva essere mirato meglio alle famiglie più fragili, no? Uno dei grandi vulnus del super bonus è stato che lo hanno sfruttato di più, paradossalmente, delle fasce più strutturate, diciamo, sia economicamente che a livello di accesso alle informazioni, che chi ne aveva più bisogno. Questo è stato il vero problema del super bonus, perché c'è l'edilizia pubblica, per esempio, no? L'edilizia per le persone più fragili, per mille motivi è riuscita ad accedere in minuscola parte a questo strumento importante. Ricordiamoci anche che veniamo fuori dal Covid, che avevamo bisogno di rilanciare in qualche modo qualche tipo di filone economico, altrimenti il paese si sarebbe bloccato e per chissà quanto. Quindi cioè, poi le cose vanno sempre analizzate nel loro contesto, e io ripeto, la sfida di ridurre i costi energetici nel nostro paese è una delle principali in assoluto per la prosperità non solo delle famiglie ma anche delle nostre imprese, e attorno all'efficientamento, all'edilizia si possono creare molti posti di lavoro, si possono rendere più solide le imprese edilizie che anche lì sono in grande difficoltà. Abbiamo un'enorme opportunità da questo punto di vista, e poi ripeto, c'è un problema strutturale, ha ragione il collega Tosi, dice ci vuole più Europa, e mi fa piacere che lo dica, perché lui sta in coalizione con un governo

0: governo in Italia, che invece ogni volta che c'è la possibilità di fare un passo in più verso avere le istituzioni europee più forti, remano contro.
1: Su questo però, sulla dizione più Europa almeno vi trovate. Grazie onorevole Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico, e do il buongiorno anche a Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, organizzazione che riunisce proprietari di case. Buongiorno Spaziani Testa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, prima con i costruttori in apertura di trasmissione abbiamo parlato dei costi complessivi per mettere in regola le case nel nostro paese. In Italia esistono quanti? 11-12 milioni circa, c'è una stima che parla di 12 milioni di edifici residenziali. Di questi 6 su 10 sono stati costruiti più di 50 anni fa. Quali sono i costi medi, ovviamente considerando le diverse situazioni di partenza, per mettere in regola sulla base appunto della direttiva Case Green il nostro appartamento?
2: Ovviamente sono variabili, ma certamente ci aiuta l'esperienza proprio del super bonus, che aveva dei lavori che venivano registrati dall'Enea e tuttora vengono registrati, e che parlano di decine di migliaia di euro, perché dobbiamo pensare che in diversi casi è sufficiente, tra virgolette, perché costa anche quello, cambiare gli infissi e introdurre infissi particolari nelle nostre case. In alcuni casi è sufficiente, sempre tra virgolette, modificare, cambiare la caldaia, in altri casi serve addirittura introdurre il famoso cappotto termico o altri elementi. Comunque si tratta di spese ingenti e di spese, tornando ai discorsi che ho ascoltato nei precedenti 3 interventi, che non trovano possibilità né da parte delle tasche private né, pare di capire, da parte delle risorse pubbliche, quindi è un discorso che non si dovrebbe nemmeno porre.
1: Ecco, Spaziani Testa, ci scrive Maurizio da Modena: è normale che una casa classe A costi 6.000 euro al metro quadro? Cioè le case con un'efficienza energetica maggiore costano di più, quindi forse c'è almeno una convenienza per i proprietari di questi appartamenti che sono già efficientati.
2: Ma certamente i proprietari che hanno, o che le acquistano nuove, o che hanno la fortuna, la possibilità, i denari per ristrutturare i propri immobili, per farli diventare perfetti dal punto di vista energetico, naturalmente hanno vantaggi sia in termini di risparmi, sia pure nel medio e lungo periodo, sia in termini di valore della casa. Il problema è per i tantissimi, ma i milioni e milioni, che non hanno risorse, non hanno possibilità di fare questi interventi. Tra l'altro ricordiamo che questi interventi in alcuni casi nel nostro paese sono anche tali da deturpare il nostro patrimonio immobiliare, che è spesse volte molto pregiato dal punto di vista storico e architettonico. Questa direttiva, io ho sentito delle parole adesso da parte della deputata del Partito Democratico, insomma mi hanno fatto un po' sorridere, perché parlava di rose e fiori. In realtà questa direttiva è cambiata nel corso del tempo, perché ci si è opposti ad un approccio estremamente vincolistico, che all'inizio prevedeva addirittura, nella bozza iniziale che noi come Confedilizia diffondemmo e rivelammo, prevedeva addirittura il divieto di vendere e dare in affitto gli immobili privi di caratteristiche energetiche predeterminate, poi un'altra versione, poi alla fine una previsione di riduzione di consumo medio di energia a carico degli stati entro determinate date. È un approccio impositivo, non serve dire migliorano le situazioni poi dei cittadini. Certamente non abbiamo bisogno di una direttiva per farci capire a noi cittadini e a noi governi e ai governi che insomma con il risparmio energetico si migliorano le condizioni, servono incentivi per farlo.
1: Ecco, Presidente Spaziani Testa, le leggo questo messaggio di Nando da Castellammare: vi porto la mia esperienza, ho recentemente ristrutturato casa, appartamento in condominio negli anni 60, ho speso tutti i risparmi per star dietro alle norme per l'efficientamento energetico, mi pento di averlo fatto, oggi col senno di poi venderei e investirei in una casa nuova già a norma, è più conveniente?
2: Beh, dipende naturalmente poi dai chi ha potuto sfruttare naturalmente il superbonus.
1: Era uno sfogo dal nostro ascoltatore, no, che evidentemente non l'ha potuto sfruttare, perché se diceva ha speso tutti i suoi risparmi.
2: Poi però la scelta della casa naturalmente dipende soprattutto dalla collocazione, e spesso la casa nuova non è situata nel luogo nostro ideale, no? Come forse nel caso del nostro amico ascoltatore. In ogni caso qui c'è un problema di approccio che deve assolutamente cambiare, e io torno agli interventi

0: che ho ascoltato, anche dell'onorevole Tosi, bisogna che la politica si metta una mano sulla coscienza tutta europea, anche sulla base di questa clamorosa procedura di infrazione a 27, che credo non abbia precedenti, e non si limiti a dichiarazione, ma faccia partire un'iniziativa della Commissione, al di là della possibilità di rivedere la direttiva che è già prevista, insomma, come per tutte le direttive. Qui serve una revisione profonda per tranquillizzare anche i cittadini, perché questa trasmissione è sacrosanta, perché diciamo a tutti che non c'è alcun obbligo in questo momento, però c'è il rischio di un approccio sbagliato che va scongiurato modificando totalmente quella direttiva, evitare qualsiasi tipo di obbligo nei confronti dei cittadini.
1: Grazie, ringrazio Giorgio Spaziani Testa, che ha sentito la musica in sottofondo, presidente di Confedilizia, organizzazione che riunisce i proprietari di case. Ringrazio anche in console Adriano Lippi, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, noi torniamo domani alle 7.30.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Salito 3 il numero dei morti della sparatoria a Seattle nel corso di un festival gastronomico che si tiene annualmente nella città americana.
3: Una tranquilla serata di domenica e poi gli spari intorno alle 18 ora locale nel corso del festival Bite of Seattle, che raduna ogni anno centinaia di persone con stand gastronomici. Le vittime sono salite a 3, 2 morte sul colpo, una in ospedale. I feriti almeno 4, e fra questi anche un bambino di 2 anni. Avrebbero ferite a braccia, addome e gambe. I testimoni raccontano di colpi ripetuti, persone a terra, scene di panico e fuga. Molti dei venditori hanno abbandonato gli stand per nascondersi. Una persona sospetta è ora in stato di fermo, ma si cerca un altro sospettato. Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica. Potrebbe trattarsi di una sparatoria fra i due, che ha poi coinvolto altre persone. La sindaca Katie Wilson esprime cordoglio per le famiglie delle vittime. Un'intera comunità, dice, sta cercando di capire come un raduno nato all'insegna della cultura, della condivisione e della gioia sia potuto finire sotto i colpi di arma da fuoco. Alba Arcuri, GR1.
2: A Berlino invece è stato ucciso il 21enne Abdul Balut, ritenuto il responsabile dell'attentato al Pride. Si nascondeva in un capanno e ha reagito con violenza all'intervento degli agenti. Aveva precedenti per radicalizzazione, simpatizzante dell'ISIS, già condannato in Libano e Germania, la pena poi commutata in libertà vigilata. Non lasciamoci intimidire, difendiamo la nostra apertura e la nostra libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz, che ha organizzato una veglia per le vittime. Una donna morta, lo ricordiamo, e 29 feriti. La guerra Stati Uniti-Iran, le dichiarazioni degli ultimi giorni di Donald Trump sembrano allontanare l'ipotesi di un'escalation militare con la Repubblica Islamica. Sui media americani appaiono indiscrezioni che spiegherebbero la momentanea frenata dell'amministrazione. Intanto spunta anche un filmato generato con l'intelligenza artificiale. L'inviato.
4: Porti iraniani sotto attacco, petrolieri in fiamme, Donald Trump che sventola la bandiera americana sotto il commento «Questo cargo adesso è nostro». Un florilegio di immagini generate con l'intelligenza artificiale. Così il presidente rilancia, almeno sui social, la narrativa di un'America vittoriosa sul nemico. Nella realtà i raid sono sospesi da venerdì.

Una pausa che, secondo le ricostruzioni di stampa, Trump ha ordinato su parere dei suoi consiglieri civili e militari. Il sito Axios scrive che l'ammiraglio Cooper, al comando delle operazioni in Medio Oriente, ha giudicato non più efficaci i bombardamenti contro le postazioni dei Pasdaran a Hormuz, raccomandando di interrompere la campagna. Decisivi anche i timori espressi dal vicepresidente Vance.

0: Due resi noti la settimana scorsa, a cui si aggiungono 18 caduti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: E le speranze legate alla tregua frenano la corsa del prezzo del petrolio. C'era attesa per la ripartenza delle contrattazioni sulle piazze europee. Allora andiamo subito a Milano. Luigina Venturelli, buongiorno, come sta andando?
2: Prevedibilmente le borse europee hanno aperto le contrattazioni in deciso rialzo. Milano guadagna lo 0,7% in linea con Londra e Parigi, fa ancora meglio Francoforte, oltre un punto percentuale di guadagno. La sospensione degli attacchi militari in Medio Oriente infatti consente ai mercati di aprire la settimana in modo positivo. Il prezzo del petrolio è in calo quasi del 6%, è scambiato poco sopra gli $86 al barile, e questo attenua le preoccupazioni sull'inflazione in vista della riunione della Fed mercoledì di politica monetaria. Attesi dagli investitori nei prossimi giorni anche i conti trimestrali dei big tech, Microsoft, Apple, Amazon e Meta, che dovrebbero rappresentare un banco di prova per il settore dell'intelligenza artificiale. Seduta positiva anche per le borse asiatiche, Shanghai e Hong Kong sono salite di oltre l'1%, Tokyo dello 0,6%. Da segnalare il debutto in borsa oggi a Shanghai del produttore cinese di microchip CXMT, che ha registrato un'impennata di oltre il 500% del suo valore, a riprova dell'entusiasmo degli investitori per i produttori di semiconduttori sostenuti da Pechino.
1: E c'è un'ultima ora che riguarda il Consiglio dei Ministri convocato alle 17:30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è attesa anche un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Passiamo all'emergenza incendi in Francia e Spagna. Salgono oltre 325.000 gli sfollati. Poco fa fanno sapere le autorità del Dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Le fiamme hanno smesso di espandersi, le fiamme hanno causato danni incalcolabili al patrimonio naturale del paese, ha detto il re di Spagna Felipe. Roghi anche in Italia, dal Basso Molise al Gargano in Puglia, con turisti e bagnanti costretti ad abbandonare in tutta fretta spiagge e casa vacanze. Siamo allo sport, calcio, giornata del prossimo CT della Nazionale. Il presidente Figici Malagò incontrerà Maldini per definire il caso Pirlo, sempre più lontano dalla panchina azzurra dopo le polemiche per il caso Russia. Se dovesse saltare, anche il direttore tecnico sarebbe pronto ad un passo indietro. Sono le 9:05, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR, come sempre, alle 10.
3: È?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start De'Longhi, per un espresso al tocco di un tasto, a €299, fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
7: Radio 1 Musica.
8: Buongiorno amici di Radio 1, sono le 9:07. Io sono Giulia Nannini e oggi staremo insieme fino alle 10 con Radio 1 Musica. Accanto ad una grande donna c'è sempre un grande uomo, e per cui in regia lasciatemi salutare il nostro mitico Danilo Gionta. Ti è piaciuta questa? Col violino l'ero preparata. E poi amici, ci saranno anche i vostri messaggi al 335-699-2949, perché anche voi fate parte a tutti gli effetti della squadra di Radio 1. Oggi quello che vi chiedo è di raccontarci il luogo che vi ricorda la vostra infanzia, quel posto che quando ci pensate o quando ci tornate fisicamente vi fa tornare subito bambini. Qual è? 335-699-2949. Perché vi chiedo questo? Perché oggi ascolteremo un paio di canzoni in cui il tema dell'infanzia ritorna. Prima però, come sempre, come ogni giorno, partiamo con una hit del momento. E allora, questa è la nuova di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, su Radio 1 Musica.

Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi al 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto di raccontarci il luogo che vi ricorda la vostra infanzia. Ci scrive Paolo da Bari: il mio luogo dell'infanzia è Riccione. Ci andavo con i nonni ogni estate e appena posso ci torno. Ricordo tante piadine e tanti gelati. Perché i nonni comprano più gelati rispetto agli altri membri della famiglia, sì, sono d'accordo. Allora, amici, vi avevo detto che vi ho fatto questa domanda perché in qualche modo l'infanzia è un tema che ritorna in qualche canzone che ascoltiamo oggi. Partiamo da questa. Ci sono canzoni, secondo me, che dopo 20 anni ancora riescono, diciamo, a fermare il tempo, e Somewhere Only We Know di Keane è sicuramente una di quelle. È il loro primo singolo, l'album era l'album d'esordio Hopes and Fears, e la cosa curiosa è che questa canzone nasce qualche anno prima, quando il pianista e autore Tim Rice Oxley racconta di essersi messo a strimpellare sul pianoforte, sui tasti, cercando l'energia di Heroes di David Bowie. Devo dire che l'ispirazione era notevole. Lui dice: io stavo lì e cercavo, avevo Heroes in testa di David Bowie, ho provato, ho strimpellato un po', e da lì prende forma uno dei riff di pianoforti più riconoscibili davvero degli anni 2000. E poi c'è il significato di questa canzone. Cioè, per anni si è pensato che Somewhere Only We Know, cioè un posto da qualche parte che solo noi conosciamo, raccontasse di un posto legato ad una storia d'amore, no? E invece proprio Tim Rice Oxley racconta che quel posto lì è un posto reale della loro infanzia, dei Keen, nella campagna del Success, dove lui e gli altri membri della band si ritrovavano da ragazzini. Quindi è un luogo che diventa il simbolo di qualcosa che tutti abbiamo: un ricordo, una sensazione, appunto uno spazio anche mentale, no? In cui tornare quando tutto sembra un po' più difficile e anche un pochino più complicato. Allora ce li ascoltiamo, i Keen con Somewhere Only We Know.

19:17 minuti, questa è Radio 1 Musica. Nicoletta da Siena ci racconta che da bambina andava a Marina di Grosseto e anche se ho girato mezzo mondo, dice, ci torno ogni anno e Marina è il mio luogo del cuore. Ci scrive anche Alessandro, il cortile dei miei nonni, dove scalzo giocavo con i miei amici a incanalare l'acqua della pioggia del fango. Perché quando siamo bambini ci faceva felice pochissimo, ci bastava un gioco che ci inventavamo ed eravamo subito contenti. Non ce l'avevamo forse, anch'io, io non ce l'avevo nei tablet, nei telefoni, qualcosa ti dovevi inventare. Allora amici, il luogo che vi ricorda l'infanzia è quello che vi ho chiesto di raccontarci oggi al 335-699-2949. Di un'epoca in cui era tutto un pochino più facile e in cui ci siamo divertiti, anzi si sono divertiti tanto, ne parla anche Kid Rock nel 2007 nella prossima canzone che ci ascoltiamo, che è All Summer Long. Intanto la storia di questo brano è abbastanza particolare perché in realtà mette insieme due classici del rock americano. Ora, se voi ascoltando questa canzone vi sembra di averla in qualche modo già sentita, è una sensazione che è giustificata, perché il giro di pianoforte arriva da Werewolves of London, mentre il ritornello richiama Sweet Home Alabama. Tant'è che proprio tra gli autori di questo brano di Kid Rock figurano anche gli autori dei due brani originali, perché veramente sono impressi in maniera molto riconoscibile. Ma di cosa parla questo brano? Anche qui Kid Rock racconta l'estate del 1989, lo dice proprio nel primo verso, in cui lui era nel nord del Michigan e c'erano i falò, il lago, le prime cotte e quella sensazione che hai da adolescente quando sembrava, insomma, che quei giorni d'estate dovessero non finire mai, no? E allora probabilmente il segreto del successo di questa canzone è proprio questo, cioè che non parla solo di un'estate, ma della nostalgia in cui tutto in quell'età sembrava più semplice.

Radio 1 Musica, Giulia Nannini con voi fino alle 10. Tanti messaggi che ci stanno arrivando al 335-699-2949. Vi ho chiesto di raccontarci qual è quel luogo che vi ricorda la vostra infanzia. Francesca da Torino ci scrive: io rivivo la mia infanzia ogni giorno perché abito nella stessa casa da 60 anni. Avevo 5 anni quando mio papà aprì la sua attività nel magazzino che si trova nel cortile della casetta in cui vivo. E poi mi sono allontanata per brevi periodi, ma sono sempre tornata qui. Questo mi ha fatto sorridere, Francesca, perché sai che anche mio padre racconta sempre che lui adesso vive comunque nella casa in cui è nato. Pensa te, si vede che è una cosa che, insomma, qualche tempo fa, non per la nostra generazione dei millennial, ma per quelli un po' più grandi, si usava fare. Gabriele da Forlì: luogo ancora a me caro è la piazzetta della chiesa su cui affacciava la mia casa. Acciottolato di sassi in cui giocavo a palla o a tamburello con gli amici, ora è tutto cambiato, ma ogni tanto ci passo con tanta nostalgia. Gabriella da Forlì. E allora, la prossima cantante che ci ascoltiamo, ascoltatela bene perché è molto brava, ha 26 anni, è americana ed è Gracie Abrams, e la canzone in questione è Hit the Wall. Questo titolo, Hit the Wall, è un'espressione inglese che significa letteralmente sbattere contro un muro. E se ci pensate, è un'espressione che abbiamo anche noi, no? In qualche modo, quando diciamo ci ho dovuto sbattere la testa per rendermene conto. E questo è un po' proprio il cuore di questa canzone. La stessa cantante ha raccontato che l'ispirazione per questa canzone nasce da un periodo di forte esaurimento emotivo e dal bisogno di smettere di ignorare i segnali che qualcosa c'era che non andava e lei lo doveva sistemare, ci doveva, come si dice, sbattere la testa. Hit the wall.

0: fortissima Gracie Abrams con Hit the Wall su Radio 1 Musica. Fabrizio da Chiavari ci scrive: nella nostra memoria abbiamo tutti un luogo dove siamo stati Peter Pan, dove non farci prendere da Capitan Uncino. Il mio posto dell'infanzia ha un nome particolare, è Pian dei Ratti, è dove abitavo le vacanze e non sapevo cosa fossero, ma i luoghi dove giocare tra piazze, vie e pineta non mancavano. Lì eravamo pirati tutti. Molto carino questo ricordo, grazie Fabrizio, e grazie per i messaggi che ci state mandando al 335 699 2949. Ci state raccontando il luogo della vostra infanzia. Andiamo a scoprire che tempo farà con il nostro meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia lunedì 27 luglio. La giornata di oggi vedrà della residua nuvolosità e della instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà di intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulteranno fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla Campania centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro nord e sulla Sardegna spireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Radio 1 Musica.

0: State ascoltando Radio 1 Musica, sono le 9:35 minuti e stanno arrivando messaggi al 335-699-2949. Per esempio, Natalino da Tufara ci racconta: da bimbo io e mio fratello gemello andavamo con la bicicletta alla caserma dei Vigili del Fuoco di Rovigo per vedere i mezzi dei Vigili del Fuoco che uscivano a sirene spiegate, ricordi di gioventù. Tra l'altro, a me dovete spiegare com'è che i bambini, ovviamente i maschi, hanno questa cosa con i pompieri, che io non la capisco. Cioè, vi dico il racconto di questa cosa velocemente. Il mio ex faceva il pompiere, il figlio della mia migliore amica, ogni volta che lui lo videochiamava vestito da pompiere sul camion dei pompieri, era come se avesse conosciuto Spider-Man. Cioè, era come se io avessi fatto una videochiamata con Beyoncé, per dire. Cioè, aveva lo stesso grado di eccitazione, ecco. I bambini e i pompieri, è così. Grazie per tutti i vostri messaggi. 335-699-2949, raccontateci quel luogo che vi ricorda la vostra infanzia. E adesso i Coma Cose. Allora, quando Fausto Lama e California arrivano a Sanremo nel 2021, loro sono già una coppia nella vita, oltre ovviamente che nella musica. E questo brano che ci ascoltiamo adesso, ovvero Fiamme negli occhi, è una fotografia della loro relazione in quel momento. La loro storia inizia a Milano, quasi per caso. Loro ovviamente si sono conosciuti prima come persone, si sono piaciuti, si sono messi insieme e dopo hanno deciso di fare musica insieme. Da quell'incontro, ecco, nasce un progetto che comunque ha sempre un po' mescolato la vita privata e quella artistica, rendendo ogni canzone molto autentica. A me è piaciuta tantissimo, per esempio, quando sono poi tornati 2 anni dopo a Sanremo con la canzone L'addio, in cui loro raccontavano una vera crisi che stavano attraversando, una dimostrazione, diciamo, di quanto abbiano sempre trasformato la loro vita in musica senza filtri e senza anche nascondere le loro fragilità, che poi sono le fragilità di tutti, no? Anche di tutte le coppie. E allora andiamo però al momento in cui andava tutto bene. Questa è Fiamme negli occhi.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

Luigi da Napoli ci scrive: ciao, ricordo a casa dei miei nonni in estate facevano le conserve di pomodori, il mio compito era di mettere il basilico. C'è un qualcosa che è partito sotto. Ah, sono... è il mio telefonino che è partito sotto. Non lo so poi perché scrivi le scemo, non è neanche una canzone che ho nella mia playlist, ma era partita. Allora, ci scrive Luigi da Napoli, stavamo dicendo, questo è il bello della diretta, ricordo a casa dei miei nonni in estate facevano le conserve di pomodori, il mio compito era di mettere il basilico nelle bottiglie, erano ricordi veramente bellissimi. È molto carina questa cosa, perché quando siamo piccoli ci divertiva fare cose che adesso uno ci pensa e dice: com'è che mi divertivo a mettere il basilico nelle bottiglie di pomodoro? No, e invece sì, perché ti dava un senso, perché ti sentivi utile, perché aiutavi magari la famiglia o gli amici che stavano facendo questa cosa. Quindi veramente molto carini i vostri ricordi che stanno arrivando al 335-699-2949, in cui ci state raccontando il luogo che vi ricorda la vostra infanzia. Ma andiamo avanti con la musica su Radio 1, perché dall'incontro tra i producer italiani Merck & Cremont, che hanno firmato hit internazionali e hanno collaborato con artisti come ABC e Dua Lipa, giusto per fare due nomi, nasce quest'estate Partenope, un brano che sa veramente tanto, tanto d'estate. Le voci sono quelle di Serena Brancale e The Colors, e il titolo richiama il mito, il nome mitologico della città di Napoli, e celebra tutta l'energia e il fascino del Mediterraneo. Ecco Partenope.

Le 9:45 minuti, questa è Radio 1 Musica, ci scrive Luca da Mestre. Travasare il vino con mio padre in garage, molto buono il vino, soprattutto il moscato, ma se eri bambino spero che tu lo travasassi e basta, caro Luca. Anch'io facevo una cosa simile, cioè andavo allo studio legale di mio padre e aiutavo mia cugina a rimettere in ordine le pratiche, una roba del genere. Però io mi ricordo che era una cosa per niente divertente, ma il fatto di aiutare mia cugina mi faceva comunque contenta in qualche modo, anche se non era un gioco per nulla, era praticamente sfruttamento minorile, ora che ci penso. Allora amici, andiamo ancora con la musica, perché secondo me ci sono artisti che seguono le mode e poi ci sono quelle che le mode le fanno e le anticipano, e Prince sicuramente appartiene alla seconda categoria. Lui pubblica Musicology, che è una canzone quasi un manifesto, cioè già dal titolo, no? Pensate, letteralmente significa musicologia, ovvero lo studio della musica. Prince lo usa per lanciare un messaggio molto semplice, cioè ricordare quanto sia importante saper suonare davvero, cioè conoscere le proprie radici musicali e non affidarsi soltanto alla tecnologia. Lui racconta in diverse interviste che Musicology Tour era stato fatto quasi apposta per ispirare i ragazzi, cioè le nuove generazioni, a imparare a suonare uno strumento e a riscoprire l'arte della composizione, perché questa canzone arriva agli inizi degli anni 2000 e già la tecnologia era avanti, insomma. E poi c'è una curiosità che dimostra quanto fosse avanti, ovvero che per promuovere il disco Prince ebbe un'idea rivoluzionaria, cioè incluse una copia dell'album nel prezzo di ogni biglietto del tour, costringendo anche l'azienda che si occupa del conteggio degli album venduti a rivedere il sistema, perché in qualche modo non gli tornava più, perché ebbe un successo pazzesco. E questo è Prince con Musicology.

Le 9:51 minuti, Giulia Nannini con voi fino alle 10. Questa è Radio 1 Musica. Ci state raccontando il luogo che vi ricorda la vostra infanzia al 335-699-2949. Per esempio, ci scrive un nostro ascoltatore: il luogo che mi ricorda la mia infanzia è casa dei miei genitori, in una frazione veneziana sperduta e immersa nella campagna più pura. I miei migliori amici sono stati i miei nonni e mia sorella e due splendidi cagnolini che per noi erano come fratelli. Che nostalgia! Ieri ho portato i miei figli in quella casa e ogni volta è come tuffarsi nel passato. Sì, poi i nonni sono dei grandi migliori amici, anche secondo me, caro il nostro ascoltatore. E allora dai, siamo quasi alla fine di questa ora che abbiamo trascorso insieme con grandi successi, hit del passato, canzoni indimenticabili. E allora io chiuderei con una canzone che ci riporta al 2003, perché certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore della gente. Danilo, non mi guardare così, che vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso acceso d'amore.

Quanti ricordi con un'emozione per sempre era Eros Ramazzotti, ci ha riportato al 2003. E allora amici, grazie per essere stati con noi in questa ora con Radio 1 Musica. Da Giulia Nannini e Danilo Gionta in regia è tutto, noi ci sentiamo domani, grazie per i vostri messaggi al 335-699-2949. Adesso l'appuntamento con l'informazione e poi l'Italia in diretta. Chiudiamo alla grande con una hit, questa è Repeat It di Martin Garrix e Ed Sheeran. Run.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese, un'ultima ora sul futuro della panchina della nazionale. Andrea Pirlo non sarà il commissario tecnico degli azzurri, la conferma arriva direttamente dai suoi profili social. Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina azzurra, spiega Pirlo, sottolineando il rammarico per il significato politico attribuito alla sua collaborazione con l'agenzia di scommesse russa Fombet. E ora non sono da escludere le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini se la nuova scelta non dovesse essere coerente con il suo progetto. Oggi l'incontro con il presidente della Federcalcio Malagò, che ha preso la decisione. E c'è un'ultima ora anche sull'assalto Notav ai cantieri in Val di Susa. Sono stati fermati a Torino 4 antagonisti stranieri, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono coordinate dalla procura del capoluogo piemontese, che ipotizza il reato di devastazione. In arrivo in Val di Susa anche il capo della polizia, Vittorio Pisani. La guerra tra Stati Uniti e Iran, sospesi da venerdì scorso gli attacchi americani contro i Pasdaran. Il regime iraniano si dice disponibile a un nuovo confronto e la speranza di una nuova tregua in Medio Oriente impatta sui prezzi del petrolio in discesa. Rimane invece complicata la situazione sul fronte carburanti, con la benzina e il diesel che sfondano i 2 euro al litro. Pronto un primo intervento del governo, ma facciamo il punto in studio con Paola Nannia.
4: Buongiorno, la conferma è arrivata poco fa, alle 17.30 oggi è previsto un consiglio dei ministri per varare un primo intervento ponte contro il caro carburante. La cifra a disposizione non è per ora alta, si parla di 100 milioni che servirebbero per limare il costo del diesel, che è oltre i 2,18 euro al litro. Ad agosto poi dovrebbero arrivare ed essere attivate le accise mobili, un meccanismo che fa scendere il prezzo al litro utilizzando il maggior gettito IVA arrivato dai distributori. Le ipotesi sono meno 24 centesimi per il gasolio, meno 6 per la benzina. Il petrolio intanto scende nella speranza di una nuova tregua in Medio Oriente. Parliamo di meno 5% per il Brent, il petrolio di riferimento europeo. Aveva toccato nei giorni scorsi 100 dollari al barile, adesso intorno agli 88 dollari al barile. A te.
3: La sparatoria a Seattle nel corso di un festival gastronomico nel tardo pomeriggio di ieri. Tre le vittime, 2 morte sul colpo e una deceduta in ospedale, almeno 4 i feriti, tra cui un bimbo. Una persona arrestata, ma gli inquirenti sono in cerca di un altro sospettato. Secondo una prima ricostruzione si tratta di una sparatoria tra i due che poi ha coinvolto altre persone. Sono almeno 271 le sparatorie negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno. L'attentato a Berlino di sabato sera nel corso della manifestazione della comunità LGBTQ+, che ha provocato la morte di una donna e 29 feriti. L'attentatore, un 21enne simpatizzante dell'ISIS, è stato ucciso ieri sera in un blitz della polizia. La corrispondente.
5: È stato rintracciato in una proprietà di famiglia Abdul Ballou, e forse è stato proprio il padre Tafik a indicare il possibile nascondiglio del ricercato. È così che ieri, già nel primo pomeriggio, la polizia ha circondato il complesso di orti urbani dotati di casette abitabili nella periferia occidentale di Spandau, atteso fino alle 18 prima di fare irruzione, ma quando ha esortato Ballou a consegnarsi, questo ha tentato di aggredire gli agenti.

0: Sottofuoco. Il presunto terrorista è rimasto ucciso. È finita così la caccia all'uomo, iniziata subito dopo le 22 di sabato sera, quando un minivan è piombato sui partecipanti al Pride. C'è ancora qualche dubbio sul fatto che Ballum non fosse da solo, ma ci sono soprattutto molti interrogativi su perché il presunto killer fosse a piede libero. Era noto che avesse tentato di affiliarsi allo Stato Islamico. La Procura Generale di Berlino aveva chiesto una condanna a 2 anni, invece gli era stata concessa la libertà vigilata con l'obbligo di un percorso di radicalizzazione. E hanno fatto il lavaggio del cervello, dice sconsolato la stampa tedesca il padre Tafik, mentre il ministro degli interni tedesco Dobrindt teme che ci possano essere degli emulatori. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Momenti di paura sabato su un volo Roma-Filadelfia dell'American Airlines dirottato a Dublino dopo che la maggior parte dell'equipaggio di cabina aveva accusato vertigini e malessere. Ancora da appurare la causa del malore, accusato da 6 dei 9 assistenti a bordo. La compagnia effettuerà a breve l'esame degli impianti di condizionamento che immettono aria in cabina. Un precedente nel 2019, la responsabilità allora fu di un detergente per la pulizia del velivolo. La musica al Moonland Festival di Sarzana, vicino alla Spezia, questa sera a Rivale.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
1: Un calendario estivo molto fitto per il cantautore genovese, che il 31 luglio sarà a Palermo, ad agosto tappa a Cesenatico, a Ciro Marina e a Montesilvano, a settembre i concerti a Taormina e all'Arena di Verona, 3 date infine anche a ottobre a Genova e a Milano. Sono le 10:05, linea ora l'Italia in diretta, buon ascolto e buona giornata.
3: L'Italia in diretta.
4: Buon lunedì 27 luglio, sono le ore 10:05, 50 secondi, nuova settimana insieme con l'Italia in diretta da Emanuela Ronzitti, e questa settimana sarò in compagnia di
5: Gianfranco Valenti. Buongiorno Emanuele, è un piacere trovarti alle 10:06 su Rai Radio 1, una nuova coppia per questa settimana, in compagnia naturalmente della nostra squadra che ci assisterà oggi, così come in tutta la settimana, sempre qui all'Italia in diretta.
4: Allora, chi abbiamo in redazione?
5: Oggi abbiamo Cristiana Faitati, c'è Roberta Di Casimirro, Laura Nerozzi, Claudio Urbani e Graziana Vella, naturalmente a far la sintesi c'è il nostro regista Danilo Gionta.
4: Bene, oggi apriamo la nostra pagina di attualità tornando a parlare delle piscine sicure. Dopo gli ultimi fatti tragici di cronaca, la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al decreto sport che impone una stretta sulla sicurezza degli impianti, e capiremo se le norme sono sufficienti o serve altro. Ma parleremo anche delle nonne italiane, idolo della generazione Z. Ricorderemo il terremoto di Amatrice a quasi 10 anni dal sisma. Ripercorreremo cosa accadde quella notte del 24 agosto 2016 e del coraggio dei soccorritori, ma poi vi racconteremo dell'orso marsicano, di quanto si sta facendo per tutelare questa specie a rischio, e avremo in collegamento con noi una leggenda del calcio italiano e poi tanta, tanta bella musica con ospiti speciali, vero Gianfranco?
5: Ospiti speciali, oggi sì, sport, musica, attualità, tanta cronaca naturalmente, tanti approfondimenti, Ronzitti e Valenti, quindi nuova coppia per l'Italia in diretta, una nuova coppia della musica italiana, sono Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti.

0: Su Rai Radio 1 con Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti, l'ultimo singolo per questa nuova coppia della musica italiana. Se volete scrivere naturalmente qui all'Italia in diretta, il 335-699-2949. Dicevo, Maria Antonietta e Colombre, che sono stati protagonisti anche al recente Festival di Sanremo, questo è il loro nuovo singolo. Presto saranno ancora in tour il 15 agosto con una tappa molto importante a Senigalli e poi insomma tante altre date, tra cui quella del 28 a Bergamo. Emanuela.
1: E allora apriamo la nostra pagina di attualità. Giovedì scorso c'è stato il via libera dell'Aula della Camera dei Deputati all'emendamento del decreto sport che rafforza appunto la sicurezza nelle piscine, approvata con un sostegno bipartisan con 244 voti favorevoli. La norma introduce una stretta sugli impianti pubblici privati aperti al pubblico e a uso collettivo e sarà in vigore a stretto giro già a partire dal 1 agosto, quindi ci siamo. Un'accelerazione che si è resa necessaria per via dei tanti incidenti spesso fatali registrati negli ultimi mesi, non solo nel mese di luglio, dove sono morti 3 bambini, l'ultimo a Monte Rotondo, un bimbo di 5 anni, a causa di un improvviso malore mentre si trovava nella vasca dei piccoli durante le attività di un centro estivo. Sotto accusa i sistemi di riciclo, le prese di aspirazione, insomma scarsa sicurezza. E noi ne parliamo con Ferruccio Alessandria, presidente di Asso Piscine. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, presidente, dunque, piscine più sicure per impedire incidenti, ma capiamo bene di che cosa parla questa norma.
2: Allora, parliamo del decreto legislativo, quindi di quell'emendamento che è stato inserito nel decreto legislativo per lo sport, e questa norma stabilisce esattamente quel che le dicevo poc'anzi, che tutte le aspirazioni, tutti i bocchettoni di aspirazione devono essere conformi al fatto di non creare quell'effetto ventosa che è stato quella causa, insomma, degli incidenti purtroppo ai quali abbiamo, a quelle disgrazie alle quali abbiamo assistito. Quindi introduce questo aspetto legato esclusivamente alle aspirazioni. Quindi noi da parte nostra, se posso dire, accogliamo favorevolmente questo primo emendamento, questo primo provvedimento, perché ci dà le indicazioni, insomma, del fatto che la politica ha oggi attenzionato in maniera importante e ha divulgato questo emendamento. Allo stesso tempo noi lo consideriamo un primo passo. Ricordo che in questi giorni è al vaglio della Commissione Affari Sociali un disegno di legge che prevede tutta una serie di presidi di sicurezza che devono essere applicati negli impianti natatori, nelle piscine pubbliche e nelle piscine private. Un disegno di legge che, affronta tutto tondo gli aspetti legati alla sicurezza e alla sostenibilità, e ci auguriamo che anche soprattutto questo disegno di legge possa giungere all'approvazione quanto prima. Il disegno di legge dovrà passare l'iter della Commissione Affari Sociali della Camera, dopodiché andrà per essere poi approvato in settembre-ottobre, almeno questa è la dichiarazione del Ministro della Protezione Civile nel Musumeci.
1: Senta, quanti sono gli impianti in Italia?
2: Ecco, grazie per questa domanda, anche perché ci dà la possibilità di, par-

0: comprendere anche il pubblico la dimensione del fenomeno. Oggi contiamo all'incirca poco meno di 1 milione di impianti su tutto il territorio, impianti pubblici e privati. Consideri che per quanto riguarda il pubblico e semipubblico, quando dico semipubblico mi riferisco a tutte quelle strutture private ma aperte al pubblico, quindi anche condominiali, alberghi eccetera, queste sono più di 100.000. Abbiamo 3.000 impianti municipali, natatori, e tutto il resto sono impianti, come dire, privati. E abbiamo più di 5 milioni di persone che frequentano con regolarità impianti privati e altrettante che frequentano impianti pubblici. Questo per dire e per far comprendere che oggi è divenuto un servizio sociale, e per dire anche che le piscine sono, come dire, sicure. Consideri il numero così importante di frequentazione, è proprio per questo
1: anche
0: che è necessario.
1: Anche per il grande caldo, no? E si trova refrigerio,
0: sì,
1: anche in piscina.
0: Quindi diventa
1: fondamentale la sicurezza, no?
0: Assolutamente. Consideri che esistono da anni normative tecniche che definiscono in maniera dettagliata cosa gli operatori devono fare. Queste normative tecniche però sono di applicazione volontaria. Ecco perché, e questo disegno di legge quel che farà, recepirà queste normative tecniche rendendole obbligatorie. Quindi le norme già esistono, devono essere rese obbligatorie su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme. Questo è l'obiettivo.
1: Bene, ci ha raggiunto anche Alessandro Valentini, presidente di Congepi, la Confederazione Nazionale Gestori Piscine. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti e grazie.
1: Ecco, Valentini, cosa ne pensa lei di questo emendamento?
2: Beh, allora, quando si parla di sicurezza per i gestori degli impianti natatori è un must. Per noi la sicurezza non è mai frutto di decisioni prese all'ultimo momento, ma frutto proprio di una regola che viene abitualmente rispettata e va generalmente anche oltre la legge. Esistono norme di autocontrollo che tutti i gestori degli impianti sportivi natatori si sono dati, che vanno oltre a questo. Chiaro che la sicurezza al 100% evidentemente non esiste. Quando nascono dei problemi come in questo caso, che si può cercare di ridurre, soprattutto, per carità, una morte è sempre un evento tragico, quando si tratta di bambini lo è ancor di più, non possiamo che vederlo favorevolmente. Noi come Congepi, io rappresento come presidente di Congepi i gestori di impianti natatori pubblici, comunali, quelli di dimensioni ampia. In realtà nei nostri impianti questo aspetto è molto, molto ridotto, se lei ha visto gli incidenti,
1: sì,
2: di questo riguardano soprattutto una vasca di idromassaggio, una piscina di un albergo, quindi strutture che non hanno la nostra dimensione. Le nostre dimensioni, che sono quasi nella quasi totalità impianti comunali, hanno tecnici che nel momento in cui danno in costruzione sono molto rispettosi delle norme, che certamente però possono essere rimediate. Noi con Ferruccio Alessandria ci sentiamo regolarmente, perché per noi una piscina sicura è un qualcosa che ci vale come promozione. Questi incidenti certamente non fanno bene per noi, che ci riteniamo di essere dei presidi di salute.
1: Senta, tra le norme sono previsti bisogna garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa per i bocchettoni alle griglie di fondo anche, giusto? Questo è forse il tema più importante, certo. E c'è anche l'obbligo però della cuffia, che però non è stato introdotto per gli under 16, e questo è un altro problema, perché spesso noi i capelli, quando rimangono sciolti, possono essere insomma una trappola in qualche modo rispetto a questi bocchettoni così come erano concepiti. Forse mi spieghi lei meglio.
2: Allora, quello che lei ha toccato due argomenti ugualmente importanti, anche perché dare degli input per poter intervenire negli impianti sportivi dal 20 di luglio al primo di agosto, se fossero investimenti strutturali, sarebbe molto difficile. Come ha detto Alessandria, le norme già ci sono sui bocchettoni, e sui bocchettoni si potrebbe fare qualcosa in realtà in tempi anche molto brevi. Ribadisco che nelle nostre piscine questo è un problema meno sentito, perché generalmente il ricambio dell'acqua nelle piscine di dimensione è garantito dall'acqua a sfioro, quindi non dall'uso dei bocchettoni. Dove ci sono, soprattutto negli impianti più nuovi, in ogni caso la l'attività di aspirazione dai bocchettoni è fatta solamente e unicamente ad impianto chiuso nelle ore notturne. Certamente se ci sono degli incidenti qualcosa si può fare. Credo che dare migliori disposizioni su quelle che devono essere le caratteristiche delle griglie che coprono i bocchettoni di aspirazione dove ci sono sia una cosa giusta, ma noi avevamo ribadito e per le nostre piscine l'uso della cuffietta è un obbligo che aderisce alla nostra associazione di rispettare queste norme di autoregolamentazione, perché come lei ha detto la cuffietta oltre che garantire il maggior igiene dell'acqua,
1: certo, dai, sicurezza. Bene, insomma, diciamo è un argomento che bisognerà tornarci anche per definire meglio tutto. Piano, insomma, mano a mano ne continueremo a parlare. Grazie molte a Ferruccio Alessandria e Alessandro Valentini per essere stati con noi.
3: Sabato sera, diceva alle nostre amiche e amici della redazione, Emanuela, sono andata a vedere Odissea, molto bello per me perché poi sono un nolaniano convinto. Invece alcuni mesi fa è uscito il film su Michael Jackson, altrettanto bello, meno a mio avviso. Lui ha iniziato la carriera da ragazzino, veramente, con i suoi Jackson 5 nel 1969 ci regalava I Want You Back.

0: 1969, qui alle 10.22 su Rai Radio 1, naturalmente con i Jackson 5. Era proprio il periodo iniziale della carriera dell'epopea di Michael Jackson, che fu abile insieme ai suoi fratellini. Era giovanissimo, 11 anni in quel momento, proprio a fondere insomma il funk con la musica bianca. Era un funk diverso, insomma, e in qualche modo diede anche un impulso a quella che poi sarebbe stata la disco music degli anni 70.
1: E continuiamo a parlare di piscine sicure, e lo facciamo con il Luca Lucentini, direttore del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque, responsabile del reparto di qualità dell'acqua e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori, grazie.
1: Allora, direttore, abbiamo parlato nella prima parte di attualità proprio delle novità in arrivo con questo emendamento, però proprio in occasione della giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti lo scorso 25 luglio, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno pubblicato la nuova relazione dell'Osservatorio per gli annegamenti, registrando 604 decessi nel biennio 2024-2025, insomma una media di circa 300 morti all'anno in Italia. Quanto di queste purtroppo decessi è avvenuto nelle piscine e chi ha coinvolto principalmente?
2: Nelle piscine abbiamo una quota relativamente minoritaria, cioè il 10% degli annegamenti totali.
1: Sì.
2: E che avvengono all'incirca per il 47% nei mari e per il 46% nelle acque interne. Quindi le piscine sono residuali, ma purtroppo nelle piscine muoiono soprattutto bambini. 37 decessi negli ultimi due anni,
1: che non è
2: circa
1: poco.
2: Un bambino ogni due mesi perdiamo. Si tratta di morti certamente evitabili.
1: Questo è poi il tema, certo. Ecco. Sì. Quindi i numeri certificano il rischio, secondo lei, che ci sono comunque delle strutture che comunque annaspano in termini di sicurezza?
2: Beh, c'è molto da fare in termini di miglioramento. Su requisiti strutturali ne avete già parlato, impiantistici, sì, ma direi anche culturali, dal punto di vista della garanzia dell'acquaticità ai giovani, della sorveglianza, non solo assistenti bagnanti o resi obbligatori fra poco dalla legge, già lo sono in alcune regioni e diciamo nella stragrande maggioranza del territorio nazionale, ma poi anche appunto insegnare ai bambini l'acquaticità e non perderli mai d'occhio.
1: Senta, invece per quanto riguarda il mare, com'è la situazione? Mare, lago, insomma, anche fiume, no?
2: Sì.
1: Abbiamo purtroppo registrato delle vittime in questo weekend nel lago, soprattutto.
2: Sì, i numeri ci danno una fotografia di quella che forse non abbiamo come percezione. Ad esempio colpisce il fatto che il mare si registrano circa le stesse percentuali di decessi che nelle acque interne, quindi parliamo di laghi, torrenti e fiumi, ma anche canali. Nonostante questo, diciamo, l'80% di queste morti è maschile e solamente il 20% femminile. Le cause sono dovute soprattutto a malori, ma anche a cadute, circa il 45% a malori, 27% a cadute, ma è anche importante sottolineare come la distribuzione degli utenti è diversa. Ad esempio nelle acque interne è molto più frequente che ad avere incidenti, infortuni e anche fatali siano immigrati, che spesso sottovalutano il rischio oppure non sanno nuotare, non si avventurano in mare credendo in modo davvero sbagliato che le acque interne siano più sicure. Così non è, le acque interne sono meno dense, quindi il galleggiamento è più difficile, il fondale è spesso impervio e le correnti sono pericolose. A questo si aggiungono anche morti dovute a soccorritori che purtroppo non riescono, diciamo, nella loro impresa o addirittura dopo l'impresa non riescono a sopravvivere.
1: Secondo lei un cambio di mentalità serve rispetto a questo tema?
2: È assolutamente il primo fattore, perché leggere la cartellonistica, interessarsi bene su dove ci si immerge, su dove si immerge, non essere da soli, andare sempre secondo quelle che sono le proprie possibilità ed esperienze, non perdere di vista i soggetti più fragili e rispettare soprattutto le regole, affidarsi all'assistente bagnante sono norme che salvano le vite. Poi esistono tutta una serie di norme su cui lavorare e rafforzare, ma la prima diciamo attenzione deve essere a noi stessi e ai nostri cari.
1: Bene, ringrazio Luca Lucentini per essere stato con noi, grazie molte.
2: Grazie a voi.
1: Gianfranco.
0: Ci ritroveremo tra pochissimo con una leggenda dello sport italiano, come prima anticipato a Emanuela Ronzitti, però intanto linea all'Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
14: Il vice commissario Montalbano sono.
15: Auguri.
16: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
17: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
14: E questo è il nuovo commissariato.
18: Io mi aspettavo una persona più, cioè meno.
19: Ah, lei come sai.
16: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
20: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
21: A laurea mi pigliai.
16: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV, il giovane Montalbano.
22: Sono proprio io.
16: Questa sera, 21:30, Rai 1.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
23: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 10:37. Diverse le criticità per degli incidenti sulle strade. Partiamo dalla 1 sul tratto Milano-Bologna tra Fiorenzuole e il bivio con la 15 Parma La Spezia verso Bologna. Si registrano 10 km di coda in aumento a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 92 in cui sono rimaste coinvolte due auto. Il traffico defluisce su due corsie. A chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Sud e rientrare in autostrada a Parma dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Sempre in Emilia Romagna sulla strada statale 3 bis Tiberina, traffico bloccato per un incidente all'altezza di Cesena Nord in entrambe le direzioni e code per traffico congestionato anche in A14 tra Cesena e Forlì in direzione di Bologna. Criticità poi in A4 sul tratto Brescia-Padova, tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Padova, 8 km di code per un incidente e 4 km di code tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia per un incidente. Andiamo poi in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato Basso e Santa Croce sull'Arno in direzione di Livorno, 3 km di code per lavori. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Alle 10.36 su Rai Radio 1, sempre Italia in diretta, Emanuela Ronzitti, Gianfranco Valenti, tra l'altro salutiamo Adriano Lippi che ci ha raggiunto alla parte tecnica, e Vasco Rossi, 1985, questa era Cosa succede in città, naturalmente il titolo del disco dal quale è tratto Cosa c'era, un disco clamoroso, Emanuela, perché all'interno c'erano dei grandi musicisti come Dodi Battaglia, come Claudio Golinelli, come il maestro Fio Zanotti, che molti ricorderanno certamente al Festival di Sanremo, un grande disco quello di Vasco, Vasco che tra l'altro non solo è stato protagonista nella scorsa estate, in questa estate con grandi concerti negli stadi, prossimo anno il famoso e molto atteso Giubileo di Vasco con 10 date allo Stadio Olimpico di Roma nel mese di giugno, lui requisirà in qualche modo l'impianto appunto qui della capitale e noi ci saremo, Manuela, l'abbiamo detto prima, diciamo microfoni spenti, sicuramente ci ritroveremo da quelle parti.
1: Ecco, quale data?
0: Beh, si comincerà il 6 giugno e poi saranno, come dire, alternate, giustamente, perché poi un po' si riposa e un po' andrà sul palco, un po' si riposa e un po' andrà sul palco.
1: Beh, sono tante date però.
0: Tante date. 10, insomma, lui si riposa durante l'anno e riesce poi a trovare la carica e l'energia per essere poi pronto per qualche migliaio di spettatori che poi andrà a fargli compagnia.
1: Ecco, ogni sera sarà diversa oppure insomma ci sarà, non sappiamo nulla. Ancora
0: non sappiamo nulla, più o meno la scaletta viene costruita nella tarda primavera, lui fa le prove a Castellaneta, che è un posto vicino Taranto tra l'altro molto bello, io poi ho avuto anche il piacere e l'onore in questi 3 anni di essere a Zocca, che è la sua, diciamo, terra natia, diciamo così, perché proprio a Zocca vengono formate delle band, delle giovani band, ragazzi e ragazze bravissimi che poi hanno l'opportunità di aprire i concerti di Vasco negli stadi, mica poco oggi, eh?
1: Assolutamente, assolutamente. Beh, noi siamo in attesa del nostro ospite misterioso che abbiamo annunciato abbiamo annunciato a inizio puntata, vediamo se insomma è in collegamento, ma tu ne sai qualcosa di questo ospite,
0: io
1: vero?
0: Ne so moltissimo, tra l'altro ha una connessione con Vasco Rossi, perché Vasco Rossi, grande tifoso dell'Inter, l'ospite che potrebbe arrivare tra poco ha avuto insomma una piccola parte della sua carriera riguardato anche la maglia nerazzurra, anche se la maggior parte della carriera di questo signore misterioso ha riguardato la maglia strisce bianconero, ovvero quella della Juventus. Ma visto che si parla di bianconero, di bianco e nero, c'è un bellissimo videoclip che vi segnalo, magari potete anche andarlo a vedere, di questa ragazza bravissima, un'artista giovane anglosassone che è Ray, e noi andiamo ad ascoltare Where Is My Husband.

0: Il 2025 con Ray, Where is my husband, qui su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta. Dicevo prima, un videoclip in bianco e nero che poi però diventa a colori con questa ragazza che ha un bellissimo vestito rosso, andate a vederlo perché ne vale la pena, insomma, poi da grande movimento sul palcoscenico. Dicevamo prima di un ospite misterioso con Emanuela Ronzitti.
1: E ce l'abbiamo Gianfranco, in collegamento con noi. Diamo il benvenuto a uno, insomma, un simbolo veramente del calcio italiano, è una celebrità per tutti noi. Benvenuto a Marco Tardelli.
2: Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno Marco.
2: Benvenuti a Pantelleria.
1: Grazie per questo invito a distanza. Come stai?
2: Beh, adesso bene, sono qua abbastanza bene, anche se c'è stata la pioggia stanotte, ma benissimo.
1: Ha rinfrescato un po'?
2: Sì, tutto bene.
0: Ci fa venire anche una sana invidia, Tardelli, perché Pantelleria qui si sta bene a Sassari.
2: L'ho detto apposta.
0: Lo so, giustamente.
1: Ma non c'è paragone, però, dai. Vabbè,
0: però ti perdoniamo, Marco, perché soprattutto da parte mia, essendo juventino dalla prima ora, insomma, parlare con te non solo è un piacere, ma è anche un grande privilegio. Quindi.
2: Grazie tante. Grazie.
1: Allora, io inizierei così, mio caro Marco. Ascoltiamo questa clip e poi la commentiamo insieme.
3: Ho avuto tanti rifiuti io nel mondo del calcio giovanile. Vedevo intorno a me molta gente che non credeva in me. E questo mi faceva molto male. Invece un allenatore, un certo Paffi, quando io dovevo passare dal San Martino al Pisa, e Pisa non mi voleva, e c'erano invece due giganti accanto a me nel San Martino che il Pisa voleva, questo allenatore gli disse: se volete quei due giganti lì dovete prendere anche il Nano, se no non ve li do. Voi prendetelo, poi me lo ridate indietro se non vi va bene. Io rimasi, gli altri due andarono via.
1: Era Juventus Prima Amore, un documentario andato in onda ieri sera su Rai 2, un documentario che racconta il decennio d'oro della squadra di calcio torinese dal 1975 al 1985, momento in cui la Juventus si afferma conquistando trofei nazionali, internazionali, insomma scrivendo pagine indelebili della memoria collettiva. E, raccontaci com'è stata questa esperienza, questo racconto, questo documentario, che cosa ti ha lasciato?
2: È stata divertente, tantissimi ricordi, molto belli e anche molto brutti, perché abbiamo avuto in questo decennio, non ci sono state solo vittorie, ma ci sono state anche delle sconfitte che forse ti hanno insegnato di più delle vittorie. Ho rivisto i miei amici, ci siamo parlati, insomma è stata un'esperienza molto bella e divertente. Ci siamo ricordati, ecco, ricordate persone che non ci sono più, persone che ci sono ancora, insomma, per me è stata una famiglia quella lì, siamo stati dei fratelli veramente, anche un padre c'avevo, perché era Zoff, era più come padre che come fratello, è vecchiarello, no, ormai, allora glielo dico se la prende, ma è stato un periodo molto bello, 10 anni meravigliosi.
0: Marco, una curiosità, perché io prima raccontavo ad Emanuela di essere stato, diciamo, battezzato quasi da te, anche se eravamo un po' lontani. Io avevo 1 anno e mezzo, era il 16 maggio 1982, mio padre mi portò allo stadio comunale di Catanzaro in quella che fu la partita più importante di quel momento, perché la seconda stella, e insomma la colpa quindi è stata anche vostra, se io poi sono diventato juventino. Che ricordo di quel momento decisivo, perché comunque la seconda stella era molto molto importante, ancora ora sono diventate 3 per fortuna, però fu un momento decisivo quello.
2: Quindi per esempio lì c'era una partenza per me drammatica, perché avevo un problema a un polpaccio e non sapevo se giocare o meno, e allora poi piano piano ho provato e sono riuscito e abbiamo vinto il campionato. Vedi che a volte si inizia male ma si finisce bene. Un ricordo bellissimo, perché tanto i tifosi del Catanzaro erano molto divertenti, e noi avevamo la Fiorentina dall'altra parte che con una vittoria avrebbe potuto batterci se noi non avessimo vinto. L'abbiamo fatto, e poi c'è un'altra cosa abbastanza particolare, che in quel momento, con una vittoria per il secondo scudetto, ci lasciava Bredi, perché Bredi ci aveva dato molto, arrivava Platini e Bredi fu ceduto alla Sampdoria, e lo sapevamo durante la partita, anzi prima della partita.
0: E tu eri molto amico di Bredi, hai raccontato nel documentario ieri sera, abbiamo sentito anche questo avvicendamento tra Bredi e Platini che ti colpì molto in quel frangente.
2: Sì, mi colpì molto, perché Bredi fu veramente un campione che ci ha dato molto in quei 2 anni che è rimasto con noi. e era diventato mio amico, insomma mi era dispiaciuto molto questa situazione, ma il calcio è anche questo, insomma arrivava un campione come Platini, non potevamo dire assolutamente niente.
1: Ecco, nel libro Tutto o Niente, che è edito da Mondadori, scritto con tua figlia Sara, racconti i vari passaggi, no, della tua vita, la malinconia del trasferimento a Pisa, insomma che periodo è stato quello raccontato in questo libro?
2: La malinconia del trasferimento a Como, perché da Pisa andai a Como. Io quando vivevo a Pisa vivevo a casa di mia madre, di mio padre, e quella fu per me un passaggio molto, molto duro, molto difficile. Quando sono partito per Como mi ricordo qualche lacrimuccia era scesa, però poi ho avuto la fortuna nel Como di trovare un giocatore, diciamo fra virgolette, anziano, che mi ha preso con lui, perché ero partito molto male, mi ha preso con lui, ho vissuto con lui e mi ha fatto crescere. Questo mi ha dato, si chiama Correnti, lui, Claudio Correnti.
1: E tu sei l'ultimo di quattro figli maschi, giusto?
2: Sì.
1: Insomma è stata un'infanzia...
2: La femmina mancata.
1: È stata un'infanzia vivace, immagino, con tutti questi fratelli.
2: Bene. Un'infanzia meravigliosa, devo dire. Ho avuto due genitori fantastici che non avrebbero mai voluto che io giocassi a calcio, perché volevano solo il diploma. Era questo l'unico loro scopo per la mia vita. E invece io, diciamo che l'ho un po' tradito, ho continuato a farlo anche di nascosto e mi hanno aiutato anche i miei fratelli, e di questo sono molto orgoglioso di avergli dato la soddisfazione per il loro aiuto.
1: Senti, il calcio è sempre praticabile, no? Basta un pallone, insomma due sassi per la porta, una piazza, un campetto, anche spiaggia, l'oratorio, insomma la fantasia.
2: Una volta.
1: Però anche oggi, insomma, se si vuole ci si può inventare facilmente, no? E, sì. I tuoi primi calci quali sono stati?
2: Ma io ho avuto la fortuna, a parte di vivere in campagna, di conseguenza avevo i campi di grano quando non erano alti, dove si poteva giocare, insomma si giocava da tutte le parti. Ma io ho avuto l'oratorio dove sono cresciuto, dove mi hanno insegnato, dove tutti i giorni potevo andare lì. Non a pagamento, andavamo lì, il prete ci aiutava, il prete ci portava al mare, insomma io sono stato fortunato in questo senso, perché mi hanno dato molto.
1: Ecco, ma tu da piccolo chi ti favi?
0: Questo è bello.
2: Allora io ti favo Inter.
1: No.
2: Ti favo Inter.
1: Ecco.
2: Sì, perché
1: questo è lo
2: scopo. Eravamo quattro fratelli, io ero il più piccolo. Quando sono nato avevano già deciso la loro squadra. C'era Juve, Milan e Fiorentina. E io dovevo per forza, perché toscani, e io dovevo per forza trovare un'altra, era l'Inter.
0: Marco, dobbiamo stare anche un pochino sull'attualità, perché stamattina ricordavamo in redazione, tu sei stato allenatore della Nazionale Under 21 nel 2000, tra l'altro vincendo quell'Europeo Under 21 con grandissimo distacco rispetto agli altri. Ricordiamo quella finale, in quella finale il gol, la doppietta, credo la fece proprio Andrea Pirlo.
2: Sì.
0: Allora, siamo sulla notizia. Come la vedi la gestione di questo momento da un punto di vista proprio sportivo, la querelle, chiamiamolo così, di Andrea Pirlo, che non sarà, possiamo dirlo ormai, allenatore della nazionale di calcio?
2: Ma guarda, io per esempio non ho letto niente, non seguo niente. Mi dispiace che questo sia accaduto, perché Andrea per me era un'ottima persona, un grandissimo giocatore. Un giocatore che teneva la maglia della nazionale, e purtroppo se non ci sarà più mi dispiace, perché l'ho amato molto, l'ho avuto anche all'Inter, ho avuto anche discussioni con lui, insomma è un giocatore che mi è rimasto nel cuore. E non lo so, sarà un bel problema adesso riniziare a cercare l'allenatore. Io sono dell'idea, come ho sempre detto da quando è iniziata questa storia dell'allenatore nazionale, sono dell'idea di scegliere un allenatore federale. Un allenatore, non devono essere di club gli allenatori della nazionale. La nazionale è una cosa, non è un club.
0: Quindi Baldini poteva essere una buona idea, Marco, continuare con Baldini.
2: Beh, per me Baldini è sempre una buona idea, ci vuole pazienza, perché non è facile, a parte che Baldini ci ha dato una grossa mano per il ranking, e credo che abbia fatto bene quello che ha fatto, ma bisogna avere pazienza e cercare di ricreare, secondo me, gli allenatori federali.
1: Senti, tornando un po' al tuo passato, chi era il tuo mito quando eri piccolo? Qual era il tuo riferimento?
2: Gigi Riva.
1: Perché?
2: Gigi Riva, perché? Ti spiego perché. Io ero un destrorso, però avendo il mito Gigi Riva, avendo come mito Gigi Riva, lui giocava tutto di sinistro, dovevo per forza anch'io imparare a giocare di sinistro. E per un periodo di tempo continuai a giocare sempre di sinistro, finché sono diventato ambidestro. E era lui perché faceva gol, perché aveva coraggio, perché non guardava in faccia nessuno, ma non con cattiveria, facendo delle cose scorrette. Era uno che aveva avuto una vita molto difficile e mi è sempre piaciuto.
0: Ma il gol più bello della tua carriera l'hai fatto di sinistro, Marco? Il gol più bello della tua carriera lo ricordano tutti, l'hai fatto di sinistro?
2: Diciamo che i due gol che ho fatto al mondiale dell'82 l'ho fatti tutti e due di sinistro.
1: Ecco, la prima partita e il primo allenatore invece te lo ricordi?
2: Il primo allenatore è di quale? Dei ragazzi? O...
1: Dall'inizio proprio, qual è stato il tuo primo allenatore? C'è stato
2: il primo allenatore? Erano signori dell'oratorio, poi è passato al settore giovanile con San Martino, che era un certo Paffi, che faceva il vigile urbano come lavoro vero, e poi aveva l'hobby di allenare i ragazzini, eccetera. È stato lui che mi ha dato molto, è quel signore che ho nominato prima, Paffi, che mi ha costretto il Pisa a prendermi, perché non mi volevano, perché fisicamente non ero all'altezza della situazione, e lui ha costretto i dirigenti del Pisa a prendermi, altrimenti non gli vendeva gli altri due, non gli dava gli altri due che... ai quali piaceva, insomma.
1: Ecco, ma ti sei mai reso conto del tuo talento? Hai avuto mai consapevolezza?
2: No, fortunatamente no, perché mi piaceva giocare a calcio, non mi interessava sfondare o fare, no, mi piaceva giocare a calcio, poi tutto quello che è arrivato di conseguenza, però non mi sono mai reso conto di essere diventato, sì, alla fine poi qualcosa ti rendi conto quando vinci il mondiale, quando vinci degli scudetti, ti rendi conto che sei un giocatore professionista, però fortunatamente a 12-13 anni non avevo la voglia della macchina o del motore o dei soldi.
0: Al 335-699-2949 moltissimi messaggi per Marco Tardelli, in particolare c'è Flavio da Torino, naturalmente, che saluta Marco, che è idolo della vecchia ex curva Filadelfia, e dice: Marco per tutti schizzo. Ognuno ha il suo soprannome, Marco, quindi.
2: Sì, ognuno ha il suo soprannome, questo me l'ha messo il grande Luciano Spinosi, me lo mise, mi ricordo, perché diceva che avevo una rapidità incredibile e schizzavo, era questo quello che me lo mise qui.
1: Senti, una curiosità, siamo quasi in chiusura di questa chiacchierata: se non avessi fatto il calciatore, quale sarebbe stato il tuo piano B?
2: Il piano B, dicevo a mia madre, se non faccio il calciatore vado a rubare, era questo il mio piano B. Però loro speravano che fosse il geometra, infatti per loro ho preso il diploma di geometra.
1: Quindi insomma c'era una convinzione assoluta che ce l'avresti fatta, avresti portato a terra.
2: Non so se c'era la convinzione assoluta in quel momento, ma però ci provavo.
1: La determinazione, dai, quello almeno.
2: Sì, quello sì, non è mai mancato.
1: Beh, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata, per aver dedicato il tuo tempo agli ascoltatori di Radio 1, e ti auguriamo buona estate.
2: Grazie tante.
0: Sempre
2: anche
0: forza
2: a voi.
0: Marco Tardelli, Forza Italia, Forza.
2: Ciao.
0: Juventus, vai.
1: Grazie.
0: A proposito di classifiche, nel 2023 a Sanremo Madame arrivò al settimo posto con un pezzo che però è veramente una delizia, Il bene nel male.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a breve effettueranno un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in OTAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. In corso il trasferimento in elicottero da Torino, dove sono arrivati poco fa. Intanto continuano le indagini per identificare gli antagonisti responsabili della guerriglia. In mattinata altri fermati.
4: Sono 4 le persone fermate di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Sono state individuate dalla Polizia di Stato della Questura di Torino, impegnate nella identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le indagini sulla guerriglia sono coordinate dalla Procura di Torino, che ipotizza il reato di devastazione. L'inchiesta punta anche sui militanti di Ascatasù, nel centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Oltre 20.000 gli attivisti scesi strada, secondo gli organizzatori. Molti erano francesi, tedeschi e spagnoli. In tutto superano quota 450 manifestanti identificati dalle forze dell'ordine. Per il questore di Torino, Massimo Gambino, è stata un'escalation di azioni di guerra e di violenza. Oggi il ministro dell'interno Piantedosi, in un'intervista sul Corriere, ha parlato di una internazionale della violenza. Durante gli scontri, oltre 120 gli agenti rimasti feriti, circa 1 milione di euro la stima dei danni. Elena Paba, GR1.
3: Sfuma definitivamente l'ipotesi Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale. È stato lo stesso campione del mondo 2006 ad annunciarlo sui suoi profili social. Ci aggiorna in diretta Emanuele Granelli.
5: Parole di addio al sogno di diventare il nuovo CT azzurro. Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale, ha rivelato Andrea Pirlo sui social con una storia su Instagram. Il resto del messaggio è in linea con il comunicato pubblicato ieri in tarda serata, in cui sottolinea il rammarico per il significato politico attribuito alla sua collaborazione con l'agenzia di scommesse russa Fombet, che di fatto gli è costato l'incarico. E ora si aprono diversi scenari, quello legato ai possibili nuovi candidati, e le principali alternative sono sempre le stesse: Antonio Conte, il preferito della Lega Serie A, e Roberto Mancini, la prima scelta di Giovanni Malagò. Due opzioni però non gradite a Paolo Maldini, al suo advisor Leonardo, e questo è l'altro fronte da tenere d'occhio, perché la nuova direzione tecnica potrebbe anche rassegnare le dimissioni dopo la caduta del suo nome forte. Oggi si incontreranno con Malagò alla vigilia di un consiglio federale che doveva essere l'occasione per annunciare il nuovo CT e che invece rischia di vivere un forte scossone politico e istituzionale.
3: Caro carburanti, nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha atteso un nuovo provvedimento ponte per la riduzione delle accise, misura che probabilmente interverrà in particolare sul costo del gasolio. Non è escluso poi con agosto un secondo intervento con l'accisa mobile, meccanismo che fa scendere il prezzo al litro utilizzando il maggiore gettito IVA arrivato dai distributori e che verrà attivato proprio alla luce dei dati di luglio. E se i costi alla pompa restano sostenuti, scende invece il prezzo del petrolio, risultato questo della nuova tregua in Medio Oriente, 3 notti senza raid sull'Iran e delle speranze che regga, ma arrivano nuove bordate da Israele, secondo fronte del conflitto medio orientale.
6: Il premier Netanyahu si opporrà al ritiro dell'esercito israeliano dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria, così come chiede l'amministrazione americana. A riferirlo, media israeliani. Occhi puntati sull'incontro di domani, quando Netanyahu vedrà Trump a Washington. È la prima volta dall'inizio dell'offensiva degli Stati Uniti contro l'Iran. Sospesi da venerdì scorso gli attacchi americani contro i Pasdaran. Per Axios, a consigliare a Trump lo stop agli attacchi è stato il suo stato maggiore, secondo cui la prosecuzione dell'incursione

0: mediatore sono stati positivi, conferma il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei, che smentisce però che sarebbe stata Teheran a chiedere la ripresa dei negoziati. Intanto Trump afferma che gli Stati Uniti hanno più materiale bellico di qualunque altro paese al mondo e nega che la riduzione delle dotazioni militari sia un problema nella guerra contro l'Iran. Claudia Stamerra, GR1.
1: Il ponte sullo stretto presentato dalla CGIL è un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. La segnalazione porta la firma del segretario generale Maurizio Landini. Non si tratta di una battaglia ideologica, spiegato in una nota, ma di difendere il denaro pubblico. L'emergenza incendi, ancora massima allerta in Sicilia e Sardegna, domate le fiamme che ieri hanno inghiottito i boschi del Gargano in Puglia, estendendosi anche al Basso Molise. In Spagna e Francia intanto situazione in miglioramento, restano ancora fuori casa 300.000 persone. Incendi alimentati dal vento e soprattutto dal grande caldo degli ultimi giorni che persiste nelle regioni meridionali, le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano.
1: Sono le 11.06, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E buongiorno da Marina De Vescovi e buon inizio di settimana in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia per presentarvi gli argomenti dei programmi regionali di oggi. Vi saluta con me dalla regia Tommaso Vinoni. Fra pochi minuti la quotidiana Striscia Way of Evelyn D incontra Nadia Dalla Pietra, assistente sociale che ha conosciuto e lavorato con Franco Basaglia, per parlare della rivoluzione psichiatrica che porta il suo nome e soprattutto di quali sono i principi che ancora oggi dovrebbero ispirare la politica regionale sulla salute mentale affinché resti quel servizio qualificato universalmente riconosciuto. Alle 11.20, nella puntata di Parola di Cane, parliamo dei levrieri, cani selezionati per inseguire le prede, velocissimi, slanciati, eleganti, ma anche sensibili e assolutamente discreti, scusate. I levrieri hanno una storia antichissima che parte dall'antico Egitto e cercheremo di scoprire tutte le caratteristiche grazie a Francesca Valle, educatrice e istruttrice cinofila, tecnico riabilitatore dei cani con alterazioni visive e uditive ed esperta di levrieri. Intorno alle 12 l'appuntamento è con Un'estate per scrivere, che presenta Gianluca Buttolo, illustratore, fumettista e autore, classe 1968, che ha trasformato il disegno in uno strumento per raccontare figure storiche, artisti e personaggi dello spettacolo. La puntata partirà dal suo lavoro più recente, Out, una raccolta di strisce nata dall'amore per il tennis. E con questo arriviamo alle 12.30 all'appuntamento con l'informazione regionale. Passo la parola ai colleghi della redazione per le anticipazioni.
2: Incidente mortale questa mattina in autostrada A4 intorno alle 7.30 all'altezza del tratto tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Secondo le prime ricostruzioni un furgone avrebbe tamponato un mezzo pesante e nell'impatto avrebbe perso la vita il conducente del furgone. Al momento dell'incidente erano già stati segnalati i rallentamenti nell'area poi coinvolta dall'incidente e in seguito chiusa per le operazioni di sgombero. L'area è stata poi riaperta pochi minuti fa. Gli strascichi del maltempo di ieri in regione. A Trieste in via Giulia è crollato il muraglione, la scala dell'ultima parte di via dello Scoglio, le pietre hanno travolto alcune auto senza tuttavia provocare feriti. I vigili del fuoco questa mattina erano ancora sul posto per lo sgombero del materiale crollato. Da oggi è aperto il nuovo bando di assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata promosso da Ater Udine per il

0: comprensorio montano dell'Alto Friuli. L'iniziativa interessa 31 comuni, da Ampezzo a Forni a Voltri, da Rese a Zuglio, ed è rivolta ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, con ISEE fino a 20.000 euro.
1: E grazie a Maria Spezia, l'appuntamento è per le 12.30. I programmi regionali tornano alle 14. La puntata di oggi si apre con un problema, uno dei bisogni più profondi dell'essere umano, quello di sentirsi parte di una comunità, aspetto che proprio in estate viene spesso messo a dura prova. Insieme alla psichiatra Giovanni Taccari rifletteremo sul valore delle relazioni, sui rischi dell'isolamento e su quella medicina semplice che è il sorriso, spesso dimenticato. Il viaggio di oggi proseguirà con Alessio Colautti, autore, attore, considerato l'interprete migliore dell'eredità artistica di Angelo Cecchelin. Con lo spettacolo Son de Mestier riporterà in scena quella satira popolare, graffiante e profondamente umana che ha saputo raccontare Trieste e i suoi personaggi. Nella pillola radiofonica Classici da mare, oggi un testo di Orazio formula un'idea provocatoria sul viaggio. Nella rubrica Piano e forte, gli amori immortali, dall'amore infelice di Beethoven per l'allieva Giulietta all'amore di Robert Schumann per Clara Wieck, alla quale il compositore dedicò la Fantasia in do maggiore per pianoforte opera 17. Alle 15.15, nel secondo appuntamento in friulano, la sesta edizione della rassegna Notti di mezz'estate a Lignano Sabbiadoro, organizzata dal Comune di Lignano assieme all'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, ospite Alessio Venier, direttore artistico della rassegna. E con questo è tutto, vi lascio all'ascolto dei nostri programmi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
2: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
3: Quali sono i principi di fondo di un servizio di salute mentale ispirato di Franco Basaglia, il psichiatra e neurologo che ha rivoluzionato le terapie per salute mentale e ha guidato la campagna culturale scientifica che ha portato a Sierai ospedali psichiatrici sulla legge 180 dal 1970 e c'è molto i metuzzi in vora la regione che ha vivuto questa rivoluzione di prima manta al suo territorio, scominciando con i manicomi di Gorizia e poi di Trieste, sulla che Basaglia l'ha lavorato. E c'è calà di preservare queste regioni e il sistema regionale di salute mentale per restare i servizi di alte qualità che l'hanno riconosciuto in maniera universale. Domande che affrontare in voi su Radio Rai 1 con tutte le persone operatore di salute che Basaglia lo ha conosciuta l'opere e per questo ha fatto addirittura una scelta precisa di sua vita. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatori di Antonella Nanfritta e studi di Udin con Giacomo Plotzer ai regie e un saluto ai nostri ospiti che è Nadia della Pietra. Buondì, benchiatade.
4: Buondì a tutti e a tutti.
3: Hai assistenza sociale di una vita dal contesto di salute mentale e come hai anche volontaria lì dopo gli esilati in pensione. Stan che fa parte dell'associazione ARUM che ha contribuito a fondare e che come hai è presieduta da psichiatra Anna Maria Bertoli. Della Pietra è giovane studentessa assistenza sociale e ha fatto un stage, insomma un'esperienza in Quintrant Basaglia dal suo tirocini. Dulà e c'è contatto all'estate.
4: Beh, all'estate un contatto ormai lontano al tempo, bando all'inizio degli anni 70, ieri appunto una studentessa del servizio sociale a Trieste e il mio percorso di studi al proprio deve un tirocinio professionalizzante, per cui io gli ho fatto il tirocinio di seconde terzan all'interno del ex manicomio di San Giovanni di Trieste, là che Basaglia era arrivata come direttore di quell'ospedale.
3: Ecco, e lì lo ha conosciuto e dopo che è entrata nella vita professionale ha vivuto il pre-legge 180 e dopo tutta invece l'applicazione della legge 180. Una rivoluzione che di Basaglia che si può scontare di qualche principio per capire forse c'è che non l'ha di là perduto, notate che i teams a Mooding.

0: Velame sulla sua esperienza, e ha sottolineato l'importanza alle persone prima che alle malattie. Ci voglio dire.
1: Avevo detto che dal pensiero che comunque va a preservare di Franco Basaglia, il fatto di porre l'attenzione sulle persone. Cioè lui al centro del nostro lavoro ha messo le persone e non le malattie. Un'attenzione che ha di tenere conto di tutto ciò che gira attorno alle persone, anche quindi di che vengono definiti come determinanti sociali di salute, che concorre non solo a formare le difficoltà che le persone presentano, ma che avanti non presenti, anche in tal momento si mette in atto tutta una serie di azioni per chiattare le soluzioni migliori per il benessere delle persone, perché le persone aspetti bene.
0: Ma allora, se persone al centro, è un percorso anche personalizzato, un standard esiste al.
1: Sicuramente hanno un percorso personalizzato e pensi che questa sia stata proprio una grande rivoluzione all'interno del pensiero basaliano, dal senso che lui diceva che la relazione di cure e dal chiapparsi cure delle persone alla diesi il riferimento alla persona con il suo contesto, con la valorizzazione delle risorse che sono attorno alle persone, quindi sia delle persone stesse, ma anche di cui che sta donde, quindi quel che non come definire anche il discorso di comunità, anche se rispetto a quel team ha un valore un po' diverso di comunità. E la partecipazione in modo particolare sia delle persone per il suo percorso di cure, ma anche di più che appunto ai stadoni, quindi dalle comunità di appartenenza.
0: Che vuol
1: Che
0: dire la famè,
1: comunque
0: gli
1: a vuol
0: amici?
1: dire le famè, a vuol dire gli amici, a vuol dire i vicini di casa, a vuol dire che stadoni, che in termini così più moderni, come i clamin, lavoro di rete. Mette in rete tutto ciò che riguarda il contesto e le persone stesse.
0: Difatti, io dicevo, nessuno ha la di saltafura di essi perduta, diceva Basaglia, e io mi ha fatto l'esempio, per esempio, dei miedis, con che lui è arrivato prima a Gorizia e dopo a Trieste, naturalmente aveva i miedis che, insomma, avevano lavorato in una certa forma e dunque avevano una loro formazione, una loro mentalità. Hanno la pensata di cambiare.
1: No. No, le mie esperienze è che mi sono portata da ora anche dopo il lavoro che hai fatto, perché io poi come scelta di professionale ho deciso di lavorare in psichiatria, in psichiatria e dopo in salute mentale. E le robe che mi erano state dentro e che mi sono portata da ora, quando sono arrivata a Udine dal 1979, è stato proprio quel del coinvolgimento di tutti quanti, anche quelli che non la pensano come te. Ma il discorso è proprio il confronto, le necessità di mettere insieme i vari saperi, le varie modalità che sono, no? Impliciti in tutti i lavori che facciamo. Questa mi aveva colpito a Trieste, era stata proprio ieri giovane, ma insomma, era proprio questo, il fatto che lui non avesse messo fuori da parte nessuno di che aveva lavorato prima di lui all'interno dell'ospedale psichiatrico di Trieste e che sicuramente erano in linea con le idee che lui portava in quel momento.
0: Dunque, un percorso personalizzato, l'attenzione a tutte le relazioni che stanno attorno alla persona e che sono fondamentali al processo di cura, osservare sempre i saves e le pratiche che si hanno attorno, che a poi di essi dutes, a poi di incoventare in qualche forma al percorso di recupero o di educare dalla persona malata, ma è dopo un sense critic, coltivare sempre un sense critic e anche la ricerca continua perché il metodo tiene conto del momento storico che cambia, che mi pare un altro aspetto interessante, non un metodo che è per sempre, ma lui stesso diceva i principi sono, ma bisogna stare attenti al mondo dove si vive, che vuol dire la pratica questa roba?
1: Sì, io penso che, sempre per me esperienza, che questo sia un altro punto fondamentale, dal pensiero basaliano, cioè il fatto che comunque è una ricerca continua di nuove modalità, di nuovi interventi, che tengono conto, senza dismettere rispetto ai diritti delle persone, dei continui cambiamenti che noi viviamo in questa società. L'esperienza che io ho è di un modo che non si ferma ad un modello, è un continuo ricerca, tornare a mettere in campo che capo di intesi di soluzioni miglior per ogni singola persona. Questo vuol dire

0: comunque tenere conto che non sta a tort e tenere conto anche dal fatto che i bisogni delle persone già cambiano. Chiaramente le persone dal 2026 non sono più le persone dagli anni 70 o dagli anni 80, no? del secolo scorso. E quindi in qualche maniera ha bisogno aggiornarsi, tenere conto che c'è a tort. C'è chi non viene di smettere comunque il fatto di rispiegare le persone, dal fatto di ascoltare, di stare attenti ai messaggi, agli elementi che loro hanno dato per capire qual è stato il momento critico che li ha portato a un momento di difficoltà.
1: E un ultimo aspetto che gli ha già sottolineato, ma anche a chi sta attorno alla persona a nove pore di mettersi in giuc.
0: Questa è una roba secondo me importantissima e lo sto verificando come appunto essendo una socia volontaria di Arum, c'è mo che tanti svolti, e questa è anche l'esperienza che ho avuto in manicomio, i familiari erano tenuti fuori, le persone donne non venivano mai chiamate in causa. Io invece i crotta siete importantissimi perché hanno parte in un'esperienza che non ho loro a diventare come dire, a contano, a fanno presente, a fanno capire qual è stato il momento in cui le persone hanno cominciato a stare male, che sono le robe che in qualche maniera hanno dato una mano a capire quali sono le azioni che potete mettere in atto per far cambiare le persone.
1: Grazie, ho vinto di finire perché c'è il nostro tempo a disposizione purtroppo alle finite, però è stato chiare. Grazie a Nadia Della Pietra, risiedere con noi e aver condiviso un'esperienza di prime mani e di una vita. Un saluto a Ie e a Duit di Antonella Lanfrit con Dario Nardini e Partecniche. Restai su Radio Rai Un Friuli Vignese Giulie. A domani.

0: Parola di cane, l'unico programma in cui i cani hanno l'ultima parola. Di e con Cristina Serra, regia di Maddalena Lubini.
1: Buongiorno, ben ritrovati, siamo di nuovo a Parola di Cane, io sono Cristina Serra e vi do il benvenuto agli ascoltatori vecchi e giovani, non nel senso di età naturalmente, ma a chi ci conosce già e a chi ci conosce oggi per la prima volta. Siamo qui in studio a Trieste oggi per parlare di un'altra razza di cani, cani eleganti, slanciati, incredibilmente veloci e selezionati per inseguire una preda affidandosi principalmente alla vista più che all'olfatto. E però il divano è anche uno dei loro posti preferiti, a patto che durante la giornata ci sia stata una buona dose di attività motoria. Lo avrete capito, oggi parleremo dei levrieri. I levrieri sono cani elegantissimi che con il passare dei secoli sono diventati anche un simbolo non solo di caccia ma di aristocrazia, di nobiltà e di prestigio sociale. Purtroppo negli ultimi anni, insomma, le loro vicende hanno toccato il cuore di moltissime persone. Sappiamo che queste razze sono state soprattutto sfruttate, vengono tuttora sfruttate per la caccia e quando sono ritenute inutili subiscono un destino veramente diciamo infelice. Si trovano nelle regioni del Sahel, nel Sahara occidentale, abbiamo l'Azawak, un levriero longilineo molto resistente, poi abbiamo i Galgo in Spagna, protagonisti di queste appunto tradizioni venatorie di cui parlavo,

0: ma anche gli slughi, i saluchi e altre varietà di levrieri che sono forse meno conosciute qui da noi, ma comunque molto molto rilevanti. E di levrieri oggi parleremo con la nostra esperta. Abbiamo in collegamento telefonico Francesca Valle. Buongiorno Francesca, benvenuta fra noi.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Francesca Valle, educatrice e istruttrice cinofila, tecnico di mobility dog, tecnico riabilitatore per cani con alterazioni sensoriali, visive e uditive, ma è anche istruttore di ricerca ludica olfattiva e operatore di canile. Da diversi anni collabora con le strutture di accoglienza per i cani per progettare percorsi educativi e riabilitativi. Nel corso degli anni ha approfondito molto lo studio dei levrieri, in particolare dei soggetti appunto recuperati da vite disastrate, e adesso si dedica ad attività come seminari, attività sul campo, ricerche, osservazioni, ampliando ogni giorno e consolidando le sue conoscenze su questa razza. E ci ha raggiunti qui oggi in studio anche Valentina. Buongiorno Valentina,
2: buongiorno,
0: benvenuta.
2: Buongiorno Cristina, buongiorno Francesca.
0: E Valentina poi, Francesca ti farà alcune domande sui suoi levrieri, perché ne ha ben tre, eccoci qui, quindi abbiamo proprio un amante di questa razza. Senti Francesca, io ho fatto una piccola introduzione su tutte queste varietà di levrieri, però la prima immagine che mi viene in mente quando penso a un levriero è quella che è un'immagine cittadina, diciamo, no? Levrieri molto spesso in coppia che vengono portati a spasso nelle vie della città, ma che si sembrano un po' guardinghi, no? Un po' schivi, quasi volessero evitare la folla. Ecco, questa impressione che ho è esatta? Cioè sono cani in generale schivi o magari quelli sono, non lo so, individui recuperati da situazioni difficili? Qual è la tua esperienza in merito?
1: Allora, diciamo che la mia esperienza in merito ti può confermare che sicuramente è una razza che racchiude al suo interno 14 in realtà tipologie di razze, ne hai nominate alcune, ce n'è anche altre.
0: Certo.
1: E di base sono cani riservati, chi più chi meno, a seconda anche di quello che è un po' la storia di origine. Alcuni di loro hanno comunque un profilo abbastanza timido e di base anche una diffidenza alta nei confronti dell'essere umano. Sicuramente bisogna sempre tenere conto di quello che è un po' il background, quindi soprattutto quando andiamo a parlare di rescue, come hai anche accennato, i galgo dalla Spagna, ma anche in realtà i greyhound in Irlanda, sono cani che si portano dietro un trascorso complicato, spesso anche fatto di privazione. Quindi nel momento in cui vengono inseriti all'interno di un contesto complesso come può essere il nostro meramente cittadino, ci si può trovare di fronte a delle difficoltà. Quello che hanno loro, a differenza di altre razze di cani, è che io l'ho sempre un po' chiamata questa sofferenza silente, nel senso che sono cani che tendono molto a implodere, a chiudersi, rispetto che a tirare fuori e a esplodere nel momento in cui c'è un disagio.
0: Sì.
1: E questo fa sì che, appunto, come dicevi, uno magari vive da passeggio per le città con la testa bassa, un po' così, un po' passivi,
0: sì.
1: Ma perché molti di loro, soprattutto per esempio i greyhound, sono cani che durante quello che è un po' il loro pregresso faticano a rapportarsi davvero con la loro parte emozionale, perché sono atleti costruiti,
0: certo.
1: E quindi l'aspetto di emotività faticano a conoscerlo e quindi a tirarlo fuori.
0: E tu hai nominato i greyhound in Irlanda, io prima citavo i galgo in Spagna, tralasciando, ecco, la parte finale della loro vita che spesso è drammatica, ci dai qualche nozione su come vivono la loro vita quando sono ancora in attività, come vengono trattati, giusto per capire insomma quello che è il loro passato e per far capire anche a chi decide poi di adottare uno di questi cani quello che è stato il vissuto di queste creature.
1: Ok, allora i galgo in realtà vivono in maniera molto diversa, quindi appunto background molto diverso. I galgo in Spagna vengono utilizzati sì per la caccia alla lepre, in realtà c'è anche un campionato di corse spagnolo che si chiama Copa del Rey, e negli ultimi anni in realtà vengono coinvolti di più per le corse che non per la caccia, tanto che la maggior parte dei galgo ultimamente presentano delle

0: caratteristiche che richiamano molto il greyhound.
1: Sì.
0: Perché si spinge di più sulla parte performativa in termini di atleticità. Di solito i galgo in Spagna possono essere tenuti in quelle che vengono definite realas, quindi sono delle mute multispecie di cani. Ovviamente vengono tenuti in ambienti poco stimolanti, abbastanza isolati.
1: Quindi senza un contatto umano, diciamo, cioè il contatto umano è ridotto al minimo ed è basico.
0: Esatto, molto basico. In più vivono in una situazione di stress cronico, perché comunque sono gruppi molto numerosi. Parliamo di mute di 20, 30, 40 cani, in cui ovviamente le regole sociali vengono a mancare spesso. Quindi c'è un sovraffollamento e conflitti spesso, certo, all'ordine del giorno, quindi anche un decadimento dei livelli di benessere. Oppure vengono tenuti in zulos, che sono delle sorte di bunker, passami il termine, dove anche in questo caso si va incontro ad un'ipostimolazione, perché a livello sensoriale sono chiusi in questi posti. E tendenzialmente però non c'è un sovraffollamento, perché vengono tenuti i cani che vincono di più,
1: certo,
0: oppure le femmine per riproduzione. Quindi assumono anche un valore in termini economici molto più alto dei galgo che vengono portati meramente a caccia.
1: E invece in Irlanda che cosa succede con i greyhound?
0: Allora, in Irlanda con i greyhound si parte dalla nascita alla selezione molto mirata di quello che sarà potenzialmente un atleta. Quindi una volta selezionato attraverso una serie di parametri, il cane intorno all'anno e mezzo circa inizia ad essere impostato per quello che è un allenamento. Viene monitorato passo per passo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista mentale. Sono cani che però conoscono la parte di socializzazione sia intraspecifica, quindi con gli altri cani, perché si deve fare leva sulla parte di docilità, perché in pista tu non puoi scontrarti con il tuo avversario,
1: certo,
0: cioè il tuo obiettivo è arrivare termine della gara
1: e non fare zuffa col compagno di banco,
0: esatto,
1: diciamo.
0: Sì. E anche da un punto di vista interspecifico, quindi con l'uomo, in realtà la presenza umana col greyhound è molto più continuativa, è più costante e paradossalmente anche più coerente, quindi mantengono una docilità un pochino più alta rispetto al galgo. E da un punto di vista sociale sono un po' meno, passami il termine, fumini rispetto ai galgo rescue, che a volte presentano delle difficoltà anche in termini gestionali di chi li prende e decide di condividere un po' la vita con loro.
1: Certo. Senti, invece parliamo di levrieri, tra virgolette, normali, sani, felici, insomma levrieri che hanno avuto un passato tranquillo. Ecco, li definiresti, con tutti i limiti che questa mia domanda ha ovviamente, li definiresti dei cani facili o ci sono aspetti della vita in comune con l'uomo che magari richiedono un proprietario non proprio alle prime armi?
0: Ma allora, generalizzo la tua domanda nel senso che forse nessun cane in realtà è facile, perché ogni individuo porta con sé quelle che sono delle sue peculiarità. Quindi quello che bisognerebbe fare a monte è informarsi e soprattutto magari decidere di chiedere un supporto a un professionista, ma per iniziare eventualmente una vita insieme con il piede giusto. Non ti posso dire sinceramente se è necessario o è più auspicabile avere un proprietario alle prime armi o meno. Sicuramente quello che c'è da mettere in conto è che i levrieri, soprattutto cuccioli, sono veramente dei terremoti e perché ne combinano veramente di ogni. Quindi se uno pensa, cioè l'immagine del levriero spesso è quell'immagine di cane molto tranquillo, molto serafico, ecco, cioè proprio bisogna eliminare quell'immagine e pensare soprattutto quando si adotta un cucciolo di entrare un po' nell'ottica che darà sicuramente molto da fare, proprio perché poi anche la parte motivazionale legata al piacere del muoversi lì è molto spinta, quindi sono proprio un po' dei terremoti.

0: Senti, io prima ho nominato varie razze, no? Gli slughi, i saluki, gli azawak. Ecco, sono tutti levriere. Adesso non so se i nostri ascoltatori hanno ben presente la morfologia di queste varietà, però vuoi così dirci se c'è qualche tratto distintivo per ciascuno di questi? Non so, per esempio, sì, l'azawak è un levriero originario del Sahara occidentale, no? Del Sahel, di queste regioni qui, rispetto invece a, per esempio, il saluki che è sviluppato in Medio Oriente. Hanno delle caratteristiche ovviamente comuni, ma anche delle differenze, se vuoi così darci qualche spunto in questo senso.
1: Allora, sì, sono tutti, fanno parte tutti del ramo desertico. Il saluki viene un po' considerato il progenitore dello slughi dell'Azawakh, quindi in realtà hanno molte, come dicevi tu, caratteristiche in comune. I saluki, che appunto è il levriero persiano, il levriero delle gazzelle, viene considerato in realtà anche alla stregua dello slughi e dell'Azawakh, in base al, diciamo, alle regioni. Un cane nobile, quindi diciamo, viene considerato parte integrante proprio del nucleo familiare. Le differenze, allora, in termini morfologici, vabbè, il saluki è molto riconoscibile perché ha questo pelo frangiato soprattutto sulle estremità, ed è leggermente più piccolo di taglia rispetto a uno slughi e un Azawakh. Lo slughi e l'Azawakh, il slughi che è il levriero dei Berberi, che nasce in Marocco e vive molto a contatto con i popoli nomadi, come anche l'Azawakh, che però arriva, diciamo, dal Mali, quindi il levriero dei Tuareg, esteticamente sembrano molto simili. In realtà lo slughi è un pochino più strutturato. Sono entrambi cani che, a differenza dei saluki, mantengono anche una tendenza alla protezione e alla difesa del gruppo, ma perché si spostano proprio con diciamo, i propri affiliati, quindi sono un pochino più, diciamo, decidono di andare a aumentare la parte di affiliazione
0: Sì.
1: e non sempre eleggono un referente nello specifico, a differenza un po' del Saluki. I saluki tende un pochino ad essere maggiormente riservato e introverso. Lo slughi è un pochino più silenzioso tra i tè, è quello un pochino più riservato. Se poi ci spostiamo verso la parte europea e arriviamo al galgo, ecco, qua invece ti direi che di riservatezza e
0: Non c'è.
1: silenziosità un po' meno, un pochino meno.
0: Va bene, grazie di questa dipinto così al volo su queste razze. Direi che forse è il momento di sentire Valentina che ci ha ascoltati in studio. Valentina, tu hai tre levrieri. Io ti lascio la parola perché Francesca è un'interlocutrice preziosa in questo senso.
2: Grazie mille Cristina. Buongiorno Francesca. Io mi trovo ad avere un galgo femmina, preso appunto rescue, che viene dalla Spagna, e due levrieri italiani invece presi in un allevamento, salvati diciamo da un allevamento che avevano un anno e mezzo, quindi in quale hanno sempre vissuto chiusi in gabbia perché non erano stati venduti in quanto più grandi del standard che dovrebbero avere, cioè 5 kg, loro avevano qualche chilo, un chilo e mezzo in più. E, insomma, il galgo ha avuto determinati problemi appena che l'ho preso, appunto, essendo un rescue. Lei, povera, è arrivata qua che non conosceva assolutamente niente, e poi aveva paura di tutte le persone. Per un anno non mi ha neanche bevuto acqua. L'unico cibo che conosceva era solo il pane, cioè mi trovava il pane in tutti i bottini dell'immondizia. E invece adesso, insomma, ce l'ho da 11 anni, perché insomma, stiamo affrontando la fase della vecchiaia del galgo. E proprio riguardo a questo volevo farle alcune domande. Come devo comportarmi? Infatti, quanto adesso comincio ad avere dei problemi alle zampe posteriori? E quindi per quanto riguarda il movimento, se io comunque la porto a fare sempre il stesso giretto alla mattina, magari ci mettiamo più tempo, però continuo a farglielo fare, cioè non è che mi fermo, cioè la sprono, ecco, perché vada avanti, che cammini, che faccia. E dopo avendo comprato proprio per lei un pezzo di terreno qui vicino a Trieste e a Muggia, la porto comunque sempre là dove fa ancora le sue corsette, ecco, per sgranchirsi un po'. Ecco, io voglio sapere come comportarmi.
0: Francesca.
1: Allora, diciamo che essendo cani che hanno appunto nel loro DNA la corsa.

0: del movimento affrontare, diciamo, l'ingresso in vecchiaia con loro è sempre un po' complicato, perché ovviamente loro avrebbero fino alla fine la tendenza a mettere in atto queste motivazioni. In realtà il problema è che spesso il fisico non li regge.
1: Esatto.
0: Quindi allora, le passeggiate secondo me vanno assolutamente bene, quindi il mantenimento a livello fisico ci deve essere, poi che venga supportato meno da quelle che possono essere delle integrazioni, ma questa è una parte veterinaria di cui non mi occupo. Bisognerebbe secondo me modulare molto bene il discorso passeggiata, nel senso che ci sta lasciarle un pochino di libertà in maniera che possa appunto un po' sgambettare, ma iniziare ad essere un pochino più noi a dettare i tempi, proprio per aiutarli a imparare a modularsi rispetto a quello che è il supporto che il loro fisico gli dà adesso, che non è lo stesso di quello che avevano prima.
1: Mm-hmm.
0: Poi se è un cane che comunque adesso con te ha sicuramente costruito un rapporto di fiducia,
1: sì,
0: proprio perché siete insieme da molto tempo e ha piacere a condividere anche delle esperienze un pochino più in staticità, si potrebbero fare delle attività che vadano un pochino di più a stimolare la parte anche di curiosità, quindi attività che coinvolgono di più l'aspetto cognitivo e che quindi danno un appagamento che è sicuramente diverso rispetto a quello che dà una corsa per loro, però è un qualche cosa che viene fatto insieme. Quindi quello potrebbe essere un'alternativa valida. Poi c'è sempre anche il discorso, in questo caso per te, del gruppo,
1: perché
0: lei non è da sola, e quindi capire anche quelle che sono le dinamiche con gli altri due e valutare anche per esempio di modulare le passeggiate in base alla presenza o meno di tutti e due gli altri, piuttosto che solamente di uno.
1: Sì, infatti usciamo sempre tutti quanti assieme, anche con Babboncino, poi dopo c'è anche altri cani. Infatti ho visto che anche gli altri si sono adeguati al passo più lento di lei, perché lei adesso farà 15 anni, perché insomma è anche un'età insomma importante. E ho visto che infatti si seguono, si sono adattati al passo di lei, vanno più piano.
0: Fantastici i cani, come dico sempre, sono veramente tanti passi avanti a noi. E questo è importante, cioè, c'è una buona affiliazione da quello che mi dici,
1: c'è anche
0: un buon sentire tra di loro e supportarsi.
1: Sì, ma è incredibile,
0: è tanto importante.
1: Incredibile.
0: Poi comunque provare a optare per magari delle passeggiate separate se veramente con l'osservazione riesci a catturare dei momenti in cui ti sembrano più in sintonia magari alcuni dei membri del gruppo, così da rendere anche le passeggiate, seppur più brevi e magari un po' meno avventurose rispetto all'inizio, più appaganti proprio in termini di gratificazione legata alla parte di gruppo.
1: Perfetto, grazie.
2: Noi ci fermiamo un attimo perché abbiamo un brano musicale adesso che ci aspetta, restate con noi, a fra pochissimo.

0: Eccoci nuovamente insieme, siamo qui a Parola di Cane. Quest'oggi parliamo di levrieri con Francesca Valle, educatrice istruttrice cinofila, esperta proprio in questa razza di cani. E abbiamo con noi Valentina in studio, che proseguirà con un'altra domanda per Francesca. A te,
1: sì.
0: Valentina.
1: Eccomi. Volevo ancora chiedere per quanto riguarda lo sgancio dei levrieri, come lasciarli liberi?
0: A domanda da un milione di dollari.
1: Sì, beh, dicono che non bisogna, che in teoria non si dovrebbero lasciare liberi, perché effettivamente non è che tonino sempre.
0: Francesca, cosa ci dici?
2: Allora, diciamo che il discorso levriere libertà è sempre un discorso un po' ostico. Io parto sempre dal presupposto che bisogna per prima cosa conoscere molto bene appunto il background. Perché c'è un'individualità, ma il trascorso, soprattutto quando si parla di rescue, è importante non solo conoscerlo, ma anche soprattutto andare in accoglienza e comprenderlo. Allora, a parer mio, la libertà in realtà è un qualche cosa che a questi cani si deve. Cioè, se ci pensate meramente da un punto di vista morfologico, sono cani che richiamano il movimento,
0: certo,
2: la corsa. Quindi sicuramente primo passo fondamentale è costruire una relazione veramente basata su una fiducia, ma una fiducia reciproca. E deve essere fatta per step, e a parer mio deve essere comunque accompagnata da un professionista, ma anche perché anch'io condivido la vita con dei levrieri. Nel momento in cui mi sono trovata ad affrontare il discorso libertà con i miei, io comunque ho chiesto supporto dei colleghi, ma perché c'è tutta una parte di emotività e di coinvolgimento che fa sì che uno difficilmente riesca a mantenere calma e lucidità.
0: È vero, vero questo che dici, verissimo.
2: Quindi chiedere supporto ad un professionista che conosca anche questi cani, perché sganciare un levriero è diverso che non sganciare un labrador piuttosto che un border collie. Bisogna cercare di mantenere veramente il calma, perché sono cani che in pochi secondi coprono distanze importanti. Quindi deve essere proprio un accompagnamento, ma tutto parte dall'osservazione, veramente dalla conoscenza. E anche, e questo non mi stancherò mai di dirlo anche nei miei seminari di formazione, fare molto attenzione a quello che è la parte, diciamo, clinica, quindi la parte fisica, perché soprattutto quando parliamo di Greyhound parla di cani che arrivano con delle compromissioni fisiche importanti. Quindi il dargli la possibilità di essere di nuovo liberi, bisogna farlo, ma cercando
0: cautela,
2: anche di fare attenzione a come stanno, perché il rischio che poi sì, ok, hai la libertà, ma poi nel momento in cui ti sgancio ti fai male, perché già non stai bene, può essere ancora più controproducente.
0: Certo, giusta osservazione in effetti questa, grazie Francesca. Senti, qui a Parola di Cane abbiamo spesso parlato delle motivazioni dei cani, quindi di quello che rende felice un determinato cane, non solo come individuo ma come, diciamo, specificità di razza. I levrieri sono cani che viaggiano a 500 all'ora, e lavorano principalmente con gli occhi piuttosto che col naso, insomma non sono cani da tartufo. Allora mi chiedevo, per rendere felice un levriero, che attività possiamo pensare di suggerire a un proprietario, a qualcuno che condivide la sua vita con dei levrieri? Che attività, diciamo, ludiche all'esterno possono essere proposte?
2: Allora, a parer mio, se si decide di condividere la vita con un levriero, la parte, diciamo, di gioco o di attività più performativa deve essere forse messa un po' in secondo.

0: secondo piano. Con i levrieri si impara ad assaporare quello che è proprio il discorso di esperienza in natura. Quindi passeggiate ovviamente strutturate, e anche quando parlo di passeggiate strutturate vuol dire anche scegliere con attenzione l'ambiente in cui si va a fare questa passeggiata, perché un ambiente con una visuale totalmente aperta è diverso rispetto che a un ambiente di tipo boschivo. Quindi bisogna anche in questo caso pian piano comprendere quale può essere l'ambiente ideale per andare a fare l'escursione piuttosto che il trekking con il nostro levriero. Purtroppo mi spiace dirlo, ma vedo e ho visto nella mia esperienza che il massimo delle attività spesso che vengono proposte ai levrieri sono le passeggiate al guinzaglio in centro città, perché c'è, come dicevi tu all'inizio, un po' questa visione del levriero elegante, che quindi anche portarlo in giro c'è desta interesse da parte delle persone. Sono cani che accettano un po' mestamente anche questa, diciamo, tipologia di nuova vita. Oppure il massimo è portarlo in area cani e fargli fare una sgambata. Il problema
1: sì,
0: che
1: mentre appunto i levrieri sono cani molto visivi, no? Quindi mi chiedo sì, come reagiscano al caos della città, ai motorini che sfrecciano, ai bambini che, insomma, cioè, è tutto un passare davanti, no? Credo che sia anche un elemento di sofferenza forse per un levriero vedere tutte queste cose che si muovono.
0: Ma allora, più che altro è un discorso sui rescue di adattamento, nel senso che se parliamo di galgo, come ti dicevo all'inizio, c'è un discorso spesso di privazione e di ipostimolazione a livello ambientale e sensoriale, quindi è come se loro arrivassero nelle nostre città e venissero bombardati di informazioni, certo, a livello visivo ma anche sonoro, ma anche olfattivo. E quindi c'è questa loro modalità che spesso è un po' frizzarsi, si bloccano oppure all'opposto tentano la fuga. Sui greyhound in realtà la parte di conoscenza del contesto ambientale è maggiore, sì, anche perché se banalmente ci pensiamo loro corrono all'interno dei cinodromi, quindi sì, il rumore che c'è
1: la gente.
0: È un qualche cosa che volente o nolente imparano a conoscere, imparano anche di più a tollerare, o comunque riescono ad avere dei livelli di concentrazione tali che rimane un po' un rumore di sottofondo. Sicuramente sono cani che a mio avviso devono essere portati a fare delle passeggiate nel verde,
1: sì, sì.
0: Discorso libertà, come detto, è ottico sicuramente, ma deve essere affrontato con assolutamente tutta la tutela e la responsabilità del caso, quindi senza improvvisazioni. E diciamo che non ce li vedo tanto, ecco, ad andare a fare agility. Questo
1: no, ma per esempio attività di naso, quindi attività olfattive?
0: Attività di naso, attività olfattive, secondo me assolutamente sì. Ho visto, ho seguito cani con cui, cioè levrieri con cui ho fatto ricerca olfattiva ludica. Ho visto levrieri che fanno anche ricerca su macerie, ovvio che sono in un numero minore rispetto a quello che uno può vedere di solito, come può essere il pasto dei tedeschi, il malinois, certo, o i bigioni, quello sì, però sono cani che in realtà il naso lo usano molto bene, e che anche lì racchiudiamo all'interno di quello che è un po' un'etichetta, cioè il levriero un po' sciocco che usa solo la vista. In realtà loro, anche quando usano la vista, avendo questa morfologia, sono dolicomorfi, quindi questo muso molto allungato, se uno li osserva c'è una mobilità del naso e questo movimento delle narici che vanno a prendere tutti con i di odore. Quindi
1: certo,
0: in realtà loro
1: sì, non sono cani da te che annusano il terreno, ma lo prendono in aria, giustamente.
0: Lo prendono in aria, esatto, certo, loro usano il teleolfatto. Quindi sicuramente non è, come dicevi tu, non sono lagotti, non sono bloodhound, però sono cani che anche da un punto di vista di attività olfattive, che poi sono quelle che prediligo perché sono molto più malleabili,
1: certo,
0: sono più modulabili,
1: e forse danno comunque una grossa soddisfazione. Abbiamo circa ancora un minuto a disposizione per stare assieme, allora io ti chiedo, se tu fossi un levriero, questa è la domanda con cui di solito chiudiamo le nostre puntate.

0: Che cosa chiederesti alla tua famiglia, al tuo umano, se fossi un levriero? Cosa vorresti che ti venisse così regalato, concesso?
1: Allora, ovviamente ti direi che sarei un reschio.
0: Certo, questo
1: Quello
0: era
1: sì.
0: senza fuori dubbio.
1: Prima di tutto tempo. Tempo e rispetto dei miei tempi. Accettazione di quella che è la mia individualità e di quelle che possono essere le fragilità che mi porto dietro, quindi accoglienza. Quando si usa la parola accoglienza è spesso un po' difficile comprenderla, però parte in realtà tutto da lì. E poi ovviamente soddisfacimento di quelle che sono le mie motivazioni principali, quindi la parte di cinestesi, la parte di perlustrazione, di esplorazione e la parte anche predatoria. Perché la possibilità di esprimermi mi dà ovviamente la possibilità di essere gratificato e a quel punto anche da un punto di vista emozionale c'è un benessere, perché benessere
0: Grazie.
1: psicofisico prescinde.
0: Benissimo, grazie Francesca per queste precisazioni, per queste indicazioni. Grazie a tutti voi che siete stati con noi oggi. Maddalena Lubini in regia, Eugenio Giuffrì dalla parte tecnica, Francesca Valle, educatrice cinofila e Valentina che ci ha raggiunti in studio. Vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana.

0: un'estate per scrivere, perché la creatività non va mai in vacanza. E allora, carta, penna o tastiera e via!
1: Un cordiale saluto da Alberto Rocchi in studio, in regia ci assiste Marco Fornasin e per la parte tecnica c'è Daniel Apostu. Un'estate per scrivere prosegue il suo viaggio attraverso i linguaggi della creatività, le parole, le immagini, la musica, il disegno, il fumetto. Ogni lunedì incontriamo autori e artisti per scoprire non soltanto il risultato del loro lavoro, ma anche il percorso attraverso il quale un'intuizione si trasforma in un'opera, gli strumenti, le scelte, i dubbi, gli errori, le passioni che alimentano la creazione. Oggi entriamo nel mondo dell'illustrazione e della narrazione a fumetti insieme a Gianluca Buttolo, disegnatore e scrittore nato a Udine, dove vive e lavora. Dopo una lunga esperienza in uno studio di architettura, Buttolo ha iniziato nel 2003 l'attività di illustratore per diverse testate giornalistiche, per editori e teatro. Ha scritto e disegnato La Scelta, dedicata all'avvocato Giorgio Ambrosoli, ha realizzato il libro di Dot con lo scrittore Hisham Mattar, ha raccontato il tormentato lavoro di Michelangelo nella Cappella Sistina, ha ricostruito la storia artistica e umana anche di Stanlio e Ollio. Il suo libro più recente è Out, pubblicato da Renoir Comics, una raccolta di strisce in cui i grandi campioni del tennis diventano bambini e tornano a sfidarsi su un campetto di quartiere. Intanto Gianluca, benvenuto a Un'estate per scrivere, buongiorno.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Buongiorno a te. Ecco, mi permetto di darti del tu in questo caso. Ecco, di Out tu racconti una versione ufficiale e una anche ufficiosa. Quella è più divertente, che avresti realizzato il libro per riuscire un giorno a consegnarlo ad Adriano Panatta, no? E magari a giocare almeno uno scambio con lui. Quanto c'è di vero in questa ricostruzione?
2: Allora, è una frase scherzosa che io ho detto in un contesto più ampio di un'intervista fatta con un altro appassionato di tennis che si è trasformato in un lunghissimo marcorde, dato che il tono è leggero. Per riassumere quello che è anche un po' l'aspetto che si trova nel libro, perché nel libro si parla di tennis, ma soprattutto di bambini che attraverso il gioco riducono le distanze fra loro e i loro miti, che è un po' quello che accade a me quando faccio un libro, che è quello di ridurre la distanza con l'argomento che sto trattando. In maniera scherzosa ho detto sì, ok, questo è il modo migliore per arrivare a Panatta e giocare uno scambio, anche se visto che adesso sono in una situazione fisica per cui mi farei male prima di entrare in campo, mi basterebbe, mi limiterei a una foto con Panatta, ecco.
1: Una foto ricordo.
2: Sì,

0: Sì. Senti, le vignette di auto sono nate nel corso degli anni, soprattutto dopo il ritiro di Roger Federer e durante un periodo in cui alcuni problemi fisici, appunto, ti avevano allontanato proprio dal tennis giocato. Ecco, disegnare quindi è stato un modo anche per continuare idealmente a scendere in campo, anche se...
1: Allora no, scendere in campo è insostituibile, questo penso qualsiasi appassionato di qualsiasi sport lo possa tranquillamente, però è stato un modo per sentire meno la malinconia che ogni appassionato di sport prova quando arriva il momento, il suo campione preferito si ritira. E il fatto di disegnare e poterlo fare attraverso un foglio, riveder giocare tutti i giocatori che nel corso dei miei 50 anni di passione per il tennis ho visto ritirarsi e farli giocare, sebbene in un campo nuovo e tutto il resto, è un modo per semplicemente lenire questa malinconia.
0: Nel libro convivono Panatta, Borg, McEnroe, ma anche Federer, Djokovic e Sinner. Come hai scelto i giocatori e quali caratteristiche devi individuare in loro per trasformare appunto un campione reale in un personaggio, diciamo così, da striscia, da fumetto?
1: Sì, ma allora considera che è un libro che attraverso il tennis parla più degli aspetti quotidiani e di come reagiamo a tutti gli aspetti quotidiani, per cui avevo bisogno di più caratteri, come succede nei Peanuts, come succede in tantissime altre strisce a fumetti, e quindi li ho selezionati certe volte con fatica, cercando di proporre, di avere un parco di giocatori, ognuno con un carattere non sportivo ma personale diverso, in modo che qualsiasi fosse l'argomento potessi mettere in gioco questa diversità e raccontare magari da più punti di vista la stessa storia.
0: Allora, Out parla di sport, ma anche poi magari cercheremo di leggere, se vuoi scegliere anche un piccolo brano, se ti fa piacere leggere.
1: Non saprei quale scegliere.
0: Allora lo scelgo io a caso.
1: Okay.
0: Allora, però, diciamo, dicevamo che Out parla di sport, ma anche di limiti, di sconfitte, di ossessioni, di drammi quotidiani. Che cosa rende, secondo te, il tennis una metafora efficace della vita? Così efficace, insomma.
1: Al di là di quello che, anche dal punto di vista proprio della... tu prova a immaginare, sei in una metà campo che è tua, che gestisci in assoluta solitudine e su cui non puoi assolutamente ricevere aiuto dall'esterno, e ti arriva dall'esterno questa, in continuazione, questa pallina che devi imparare a gestire e rimandare nel campo. Se il campo lo sostituisci col tuo personale, il tuo spazio personale vitale, la pallina, tutti quelli che sono, come hai detto tu, i drammi,
0: le ossessioni,
1: ma anche i problemi spiccioli quotidiani che devi imparare a trattare e rimandare nell'altra metà del campo in modo efficace, ti accorgi che è una situazione, quello che succede nel campo da tennis è una situazione familiare che tu rischi di vivere quotidianamente ogni mattina quando ti alzi, perché la tua sostanzialmente è una partita con la vita, mettiamola così. E lo sport, essendo il tennis uno sport individuale, è quello che forse si presta meglio, perché sei tu con i tuoi limiti all'interno del tuo spazio che deve gestire tutto quello che arriva dall'esterno.
0: Sport individuale, c'è anche qualche sport di squadra che ti piace? O...
1: il rugby, per la filosofia che ci sta dietro, che è uno dei pochi sport che ancora riesco a godermi a livello televisivo e che ha un contorno anche secondo me molto più virtuoso di tantissimi altri sport.
0: Entriamo un po' nel laboratorio creativo di Gianluca Buttolo. Una striscia dispone di pochissimo spazio, poche vignette, poche parole, un finale che deve lasciare qualcosa al lettore, no? Ecco, da dove cominci tu, Gianluca? Da una battuta, da un'immagine, da un ricordo, da un carattere? Perché quello che ci dirai importa a chi ci sta ascoltando, che segue appunto Un'estate per scrivere, per trarre delle ispirazioni, dei suggerimenti, banale dire consigli, insomma degli spunti più che consigli, per poter anche creare. Da dove parte un disegnatore?
1: Guarda, se potessi darti una
0: risposta... Non c'è una ricetta.
1: Cioè, non c'è una ricetta, se ci fosse io, guarda, non avrei problemi a condividerla. Nel senso che non sarebbe un, anzi, perché proprio il problema qual è? Che poi tra l'altro io non ho avuto una gavetta come né come illustratore né come disegnatore di fumetti, neanche come autore di queste strisce, che secondo me è necessaria. Perché ti dà quella,
0: hai fatto la gavetta come architetto, però, no?
1: Un'altra professione. Ho fatto la gavetta in uno studio di architettura che mi ha insegnato, ecco, un'etica del lavoro e quindi un modo costruttivo e progettuale

di interpretare quello che è il lavoro. Quindi una ricetta io non la ho. Posso dire in questo caso, poi naturalmente se è un fatto personale, che trattandosi di vignette che riguardano i bambini, come hai detto tu, ridotte nello spazio, che generalmente non sono vignette che devono contenere una battuta, ma un contenuto di un certo tipo, io mi sono ricordato una frase che torna spesso nel mio lavoro.

0: poi per tutto il resto della vita cerchi di tornare a disegnare come quando eri bambina.
1: Bella, sì.
0: In questo caso, avendo io usato i bambini per veicolare dei contenuti che sono, come si diceva prima, anche magari dei contenuti con cui ci confrontiamo da adulti, io ho avuto semplicemente bisogno di, per qualsiasi fosse stata l'ispirazione, di ritornare e ricordarmi come avrei affrontato un determinato problema, un determinato stimolo da bambino, in modo tale da non mettere in bocca a un bambino una frase d'adulto che magari può essere anche divertente, ma contiene sempre poi una sorta di giudizio, una sorta di intento moralistico che sinceramente nelle vignette che a me piacciono non ci sono e che non volevo quindi riproporre nelle mie. E ti permette appunto di creare, veicolare delle storie partendo da qualsiasi spunto. Perché se tu pensi, un bambino è in grado di poter veicolare un contenuto privo di qualsiasi appunto giudizio morale, qualsiasi cosa tu gli metta davanti, qualsiasi pensiero tu gli chieda di esprimere, qualsiasi frase tu gli chieda di dire.
1: In auto sono evidenti l'amore per i Peanuts, no?
0: Assolutamente.
1: E anche per Calvin and Hobbes e Mafalda.
0: Assolutamente.
1: Ecco, amori di tanti, no?
0: Perché sì,
1: Tanti. siamo in tanti ad essere affezionati,
0: sì,
1: no? Questi personaggi. Che cosa hai imparato comunque da questi autori sulla capacità di parlare, proprio come hai appena spiegato, di temi adulti attraverso questi personaggi bambini? Cioè, qual è il
0: nucleo, l'hai già detto in un certo senso. La loro capacità e la loro attenzione di... erano entrambi, tutti sono stati autori adulti e che hanno continuato la loro attività arrivando anche alla vecchiaia, la loro capacità di ricordarsi cosa significava e qual era il loro modo di porsi di fronte alle cose da bambino e restituirla. È facile crescere, imparare. Loro, secondo me, hanno avuto la capacità di non disimparare le cose interessanti che hanno vissuto quando erano bambini e ricordandole sono riuscite a trasporla nel loro lavoro, nei loro personaggi e nelle loro strisce.
1: Prima di impaginare il libro, hai prima disegnato le vignette come strisce autonome,
0: sì,
1: è corretto?
0: Sì.
1: Ecco, come hai costruito poi successivamente il ritmo di queste pagine, quindi alternando immagini, incorniciate, vignette, scontornate dimensioni differenti anche? Cioè, come hai costruito, allora, insomma, questo libro?
0: Se anche a te piacciono i Peanuts, forse ti ricordi le edizioni Burr.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco,
1: sì.
0: Le edizioni Burr prendevano le vignette dei Peanuts originali, che erano molto rigide, il quadrato sempre identico, altre cose, e hanno proposto una grafica che era innovativa per l'epoca, scontornando alcune vignette, ingrandendone alcune. Siccome devi pagare un omaggio, perché questo libro paga un omaggio non solo anche in certi testi con riferimenti, ma volevo che fosse chiaro questo omaggio ai Peanuts, quindi a Schulz, a Watterson di Calvin and Hobbes, a Kino di Mafalda, ho scelto proprio quell'impaginazione che ricordava l'impaginazione dei libri Burr, per dire: guardate, sì, se vi viene in mente qualcosa dei Peanuts è una cosa che ho fatto in maniera assolutamente voluta, ma proprio per omaggiare quello che è stato il lavoro di Schulz.
1: Un'altra tua grande passione è sicuramente la musica. Adesso andiamo ad ascoltare un brano musicale. Vuoi introdurcelo un attimo?
0: Sì, ho scelto un brano della Vanoni, La voglia e la pazzia, per un semplice motivo, che per me la Vanoni è la mia Madeleine di Proust. Io quando sento la Vanoni, che ascolto da praticamente più di 50 anni, ho un carico emotivo, mi ritornano in mente persone, luoghi, emozioni, ed è una cosa straordinaria, perché già la musica in sé questo potere ce l'ha. Nel momento in cui trovi un autore che amplifica questa capacità evocativa, non potevo non scegliere la Vanoni.

0: E rientriamo in studio. Tolò, disegnatore, scrittore, siamo in un'estate per scrivere e vogliamo chiedere proprio a Gianluca perché ha scelto questa canzone intanto. Perché è legata a un ricordo? Cioè, hai già spiegato del tuo legame speciale con Vanoni, no? Con Ornella Vanoni. Però perché questa canzone in particolare?
1: È una cosa che so io e la Vanoni.
0: Non vuoi rivelare? Ok. Diciamo che il piacere di ascoltarle è immenso.
1: Assolutamente.
0: Ok. Allora, torniamo alle tue opere. Nella scelta hai raccontato Giorgio Ambrosoli, una figura che ti aveva colpito fin da ragazzo. E qui entriamo in un tema molto importante. Come si affronta la responsabilità di rappresentare una persona che è stata assassinata? Sapendo che dietro questa vicenda pubblica c'è anche, per esempio, il dolore privato di una famiglia, no? Come ti sei confrontato con questo tema così forte?
1: Guarda, io questo forse è il libro a cui sono più legato, è stato il primo, e qua magari ti rubo 3 secondi in più a scapito di qualsiasi altra domanda, perché su questo argomento ci tengo proprio a essere proprio preciso e puntuale. Questa è la responsabilità che all'inizio mi ha fatto quasi desistere, per una questione di sensibilità, non perché non pensassi di avere gli strumenti per arrivare alla fine del lavoro, ma perché avevo la paura di non riuscire a controllarli. Perché io sono parto convinto, avendo fatto questo mestiere da qualche anno, che scrivere un libro, un articolo, un fumetto, parlare alla radio anche, come in questo momento, alla TV, deve pagare questo scotto, che sono tutti mezzi non così democratici, in cui le parole assumono da questa parte un tono di autorevolezza che possono anche non avere, ma che semplicemente, visto che si riferiscono a un pubblico che ha strumenti diversi per viverle, rischiano anche di essere manipolatorie in certi casi.
0: Di essere anche calate dall'alto in
1: sono
0: qualche
1: assolutamente
0: modo, no?
1: Ecco, sì. Non volevo usare questa... Sì. Ecco. Nel momento in cui tu affronti un argomento come quello di Ambrosoli, in cui c'è non solo il dolore che dovrebbe essere nazionale per questa perdita, ma anche il dolore privato di una famiglia, devi stare quindi attento a questo disequilibrio che si trova. Perché devi rimanere fedele alla storia, non devi comportarti da autore che in questo momento esibisce una certa qualità di disegno, di scrittura, e devi stare attento a ogni singola parola, deve essere soppesata. Per farti capire, io mi sono dato a un certo punto, perché sennò non andavo avanti, ho detto vabbè, io il libro lo finisco, lo consegno alla famiglia Ambrosoli prima che a qualsiasi editore, e lascio a loro il responso se fosse un libro degno di essere pubblicato o meno, ed eventualmente mandarmi le correzioni. Umberto Ambrosoli, il figlio dell'avvocato, mi scrive 1 mese e mezzo dopo un bellissimo messaggio con una prima parte privata e la seconda mi dice: ecco le 5 correzioni

0: Due correzioni erano due virgole, due refusi. Una, un dato storico che era appena venuto a conoscere e che mi ha corretto, quindi permettendomi di non dare un dato storico sbagliato.
1: Certo, c'è un aggiornamento, ecco, un aggiornamento dell'ultima ora.
0: Sì, un aggiornamento sì. dell'ultima ora. E poi mi ha detto, io nella vignetta in basso a destra, pagina 38, ti chiedo di togliere il purtroppo. E io ho capito il perché immediatamente, perché nonostante quel purtroppo, a quella frase che Ambrosoli in quel momento diceva, testimoniasse un fatto reale, cioè un suo momento di sconforto e una sua critica documentata storicamente. Lui ha detto, questo l'avrebbe detto, quel purtroppo lo avrebbe aggiunto nello stesso contesto, in una frase personale in famiglia, ma non quando ricopriva un ruolo istituzionale e quindi parlava ufficialmente con sì. Questo genere di attenzione, se ci pensi, è straordinario nella lettura, ma anche nel modo in cui tu devi riproporre certe storie, proprio per prenderti questa responsabilità di cui tu parlavi prima, in maniera cosciente e critica, e saperla controllare. Perché se lo fai in maniera incosciente, no, allora lì rischi veramente di, su certi argomenti, di entrare un po' a piede teso nel dolore privato di una famiglia che non si merita un lavoro superficiale, un lavoro che non abbia da tutti i punti di vista un'attenzione particolare.
1: Invece con Michelangelo, il conflitto della Sistina, hai raccontato, in questo caso Gianluca Buttolo, un artista alle prese con un'opera immensa, con il potere, con i propri dubbi. Ti interessava anche quindi mostrare la distanza tra l'idea perfetta che abbiamo in mente e ciò che poi in realtà riusciamo concretamente a realizzare, no? C'è sempre questa
0: tutto il libro praticamente parla di questo conflitto che io leggo in tutta l'opera di Michelangelo, ma anche Michelangelo come uomo spesso è stato tacciato semplicemente di avere un brutto carattere, quando invece semplicemente uno può incattivirsi nel momento in cui ha un'idea di perfezione che può riguardare la religione, l'amore, il lavoro, le altre cose, e vede questa idea mortificata nel momento in cui l'uomo interviene a inquinarla. E lui era una persona estremamente religiosa, aveva a che fare con un papa che di religioso aveva pochissimo, aveva una certa idea dell'amore e si vedeva questo amore condannato per questioni morali, etiche e altre cose, e non riusciva a capire come un sentimento assolutamente così puro potesse essere visto in una chiave negativa. Gli stessi suoi colleghi, il ruolo dell'arte, lui aveva un ideale perfetto, nel momento in cui poi quell'ideale lo doveva portare avanti un uomo con tutti i suoi limiti e lo vedeva assolutamente corrotto, semplicemente viveva questo conflitto in maniera, diciamo, non tranquilla.
1: Stiamo facendo un excursus attraverso le tue opere.
0: Sì, ho visto.
1: In Stan e Ollie hai invece lavorato sulla comicità, un'altra cosa, no? Ecco, come si trasferiscono sulla pagina i tempi, le pause, gli sguardi, i movimenti di questi due attori che, li ricordiamo tutti, costruivano la risata soprattutto attraverso il corpo, no? I movimenti, non so, le occhiate, le sopracciglia.
0: Sì, cioè, no. Allora, guarda, sì. È vero, i momenti in cui ho dovuto nel libro parlare di comicità li ho lasciati al testo, proprio perché non c'era possibilità
1: alternativa,
0: cioè non puoi metterti a rifare, così come Michelangelo non ho rifatto i disegni della Sistina, ma ho solo fatto degli accenni. Però ho usato i loro corpi. Nel momento in cui tu li fai recitare su un palco che è quello del Foglio, e al posto di vederli incastrati, per dirti, in una finestra, situazione che capita in una famosissima comica, alla finestra sostituisci il riquadro delle vignette, in quel momento loro continuano a recitare coi loro corpi in un contesto diverso, con un sottotesto diverso, e la potenza e l'espressività dei loro corpi è talmente forte che arriva non solo a farti sorridere, ma a veicolare anche altri argomenti, altre situazioni.
1: Hai parlato anche di elogio dell'errore, no? Da
0: sì.
1: qualche parte, e soprattutto sì. hai detto anche che un libro pianificato soltanto a tavolino rischia di essere un libro freddo.
0: Falso, sì.
1: Falso, ecco, spiegaci questi concetti, perché sono molto importanti per chi vuole scrivere, vuole disegnare, cioè e vuole farlo in maniera genuina, autentica, senza cadere nei tranelli della, così, appunto della falsità o dell'ipocrisia o della manipolazione.
0: Guarda, se l'errore è trascuratezza, allora no, questo è un qualcosa che si deve evitare, ma lo si evita non avendo comportamenti superficiali. Poi chiunque faccia un mestiere, l'errore deve imparare ad accettarlo, punto. Nel mio mestiere c'è il foglio, la matita, ma c'è la gomma. Nel mio mestiere, quando io per arrivare a un disegno faccio una linea 60 volte, devo accettare che per 59 quella linea sia stata posizionata in un posto sbagliato. Se vogliamo tornare al tennis, Federer, che era il più grande giocatore di tennis, vai a vedere tutte le partite che ha vinto, ogni partita su 100 colpi lui ne vinceva 52. Ma cosa vuol dire? Che 48 ne perdeva, quasi il 50% dei suoi colpi erano sbagliati. La differenza che lo ha reso un campione è quella di aver saputo accettare che giocando a tennis si può commettere un errore. Scrivendo un libro si possono commettere degli errori. Questa accettazione ti permette di riconoscerli, di scoprirli e quindi di passare oltre, di poterli correggere.
1: Con Gianluca Buttolo adesso ascoltiamo un altro brano musicale. Cosa vogliamo ascoltare?
0: Un'altra delle mie passioni, far finta di essere sani, è il titolo della canzone, e l'autore è Giorgio Gaber e Sandro Luporini.
2: Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no,

0: E dopo questo ascolto musicale rientriamo in studio, ma continuiamo a parlare di Giorgio Gaber con Gianluca Buttolo, perché c'è un progetto, no, che hai come disegnatore su questo, sì, questo versante.
1: Io vorrei fare un libro su Giorgio Gaber, non la sua biografia, semplicemente ripercorrere quello che è stato il suo metodo di rapportarsi insieme a Sandro Luporini a quelle che sono le varie problematiche, piccoli drammi anche qui quotidiani, in 30 anni, ripercorrendo quello che è stato il suo metodo in 30 anni di spettacoli che ho avuto la fortuna di seguire quasi dal primo, diciamo.
0: Parlando di estate, Gianluca, che rapporto hai con questa stagione creativa, diciamo così, visto che noi parliamo di un'estate per scrivere, quindi volevamo sapere cosa succede a te come artista, come creatore, come disegnatore durante l'estate, con maggiore libertà ti muovi, hai più tempo, meno tempo?

0: non cambia nulla. Dici un po' io come la trascorrerai.
1: Allora, adesso darò una delusione. Io sono per i cieli grigi, quindi l'estate per me è qualcosa di assolutamente inaffrontabile per il caldo e perché c'è il cielo azzurro. Sono molto più produttivo con i cieli grigi, tant'è che all'estate riservo la parte di lavoro più facile, quella in cui posso anche distrarmi più facilmente.
0: E quindi ascolti musica,
1: assolutamente,
0: fai delle escursioni,
1: montagna, musica, quando è possibile, sport.
0: L'ispirazione comunque la prendi anche da queste fonti, diciamo.
1: Ah,
0: no?
1: Chi fa questo mestiere, ma o qualsiasi mestiere creativo, l'ispirazione non va mai, non stacca mai col lavoro.
0: Come si potrebbe fare per dare, diciamo, un consiglio, uno spunto, un'idea a chi ci sta ascoltando e che voglia cominciare magari a intraprendere la tua carriera, no? Cioè, cosa fa? Si mette lì, cioè dovrebbe sentirlo già dentro,
1: sì,
0: no? In qualche modo.
1: Al di là della passione che
0: però
1: può
0: c'è
1: avere...
0: poi la paura del foglio bianco, la paura di sbagliare, abbiamo detto dell'errore, no?
1: Ecco, è la prima cosa che devi imparare ad accettare, la frustrazione che nei primi momenti in cui uno si siede al tavolo è un dato assolutamente che si incontrerà. Questa è la prima cosa. Poi anche qui, se io avessi una ricetta per consigliare un metodo per approcciare a questo lavoro, probabilmente avrei scritto un libro. Adesso staremo parlando di questo libro.
0: Invece che metodo usi per inventare o creare i personaggi? Cioè cosa... Nel senso, come costruisci il personaggio della storia o i personaggi della storia?
1: Beh, considera che però io mi sono sempre...
0: Nei tratti, naturalmente, stiamo parlando, no? Sì.
1: Allora, lì tenti dargli una riconoscibilità selezionando quelli che sono proprio i tratti che una persona non riesce a nascondere, sia caratteriali che fisici. Perché poi è comunque un equilibrio fra come fai parlare una persona e come la descrivi graficamente.
0: Un ultimo consiglio: che cosa deve imparare per prima una persona che vuole raccontare attraverso le immagini? Quindi deve preoccuparsi di disegnare bene oppure di osservare bene? Così è una domanda...
1: No, è la domanda da 100 milioni di dollari. La risposta è unica: osservare. Se tu sei in grado di osservare, selezioni quelli che sono appunto i dettagli essenziali che devi mettere su un foglio, che tu stia disegnando, che tu stia facendo una fotografia, scrivendo un libro, un testo, qualsiasi altra cosa. Parte tutto sempre dall'osservazione, la capacità di metabolizzare anche quello che poi hai visto e restituirlo dando sempre i tratti essenziali.
0: Tra i riconoscimenti che hai ricevuto, qual è stato quello che ti ha reso più contento, più felice, che ti ha pagato, insomma?
1: Il fatto che la famiglia Ambrosoli da subito ha riconosciuto ciò che stava dietro la mia intenzione e i motivi per cui ho fatto un libro sull'avvocato Giorgio Ambrosoli, perché quella responsabilità di cui hai parlato prima è stato qualcosa che mi ha angosciato non poco e ha continuato a farlo anche quando poi il libro è uscito e avevo anche da parte loro la rassicurazione che avevo fatto un buon lavoro. La loro amicizia, la loro stima è la cosa che mi porto più dietro per quanto riguarda gli aspetti professionali.
0: Bene, ci stiamo avviando, abbiamo solo un minuto a disposizione ancora alla conclusione di questa puntata di Un'estate per scrivere. Naturalmente io volevo ringraziarti, Gianluca Buttolo, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Per averci accompagnato dentro un lavoro in cui il disegno incontra, abbiamo sentito la memoria, biografia, il gioco, lo sport, l'ironia e tante tante altre cose che non possiamo dire.
1: Troppe.
0: Ecco, abbiamo ricordato, siamo partiti da Out, il libro dal quale siamo partiti appunto pubblicato da Renoir Comics, un campo da tennis, lo ricordo, popolato da bambini. Avevamo pensato di leggere qualche riga, ma ormai purtroppo non ce la possiamo fare. Bambini che diventano per qualche ora i propri campioni e ci ricordano che il gioco, quando vissuto seriamente, è anche un modo per conoscere noi stessi. Bene, grazie di nuovo anche alla regia di Marco Fornasin, all'assistenza tecnica di Daniel Aposto, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito, e ricordo anche che la puntata potrà essere riascoltata in podcast su Rai Play Sound. L'appuntamento con Un'estate per scrivere torna lunedì prossimo, sempre alle 11.55. Da Alberto Rocchira un cordiale saluto e un buon proseguimento di ascolto.

0: del Friuli Venezia Giulia.
1: Corpo carbonizzato di un uomo ritrovato nei campi presso Codroipo. L'allarme questa mattina, indagano i carabinieri.
2: Autotrasportatore polacco perde la vita in autostrada tamponando un tir a quattro chiusa a Porto Gruaro fino alle 10.
1: Il crollo di un muraglione a Trieste durante il nubifragio di ieri sera. Questa mattina il sopralluogo dei tecnici, serviranno 6 mesi per il ripristino.
2: Lignano, cerimonia di consegna delle bandiere blu alla spiaggia, alle darsene nautiche, la conferma di qualità e sostenibilità.
1: Mittelfest, presentata la nuova direttrice artistica, la slovena Agata Tomšić. A Gorizia, illustrata la nuova stagione del Teatro Verdi, 25 appuntamenti.
2: Trieste, il ritorno del Cirque du Soleil nel 2027, 40 giorni di spettacoli, il nuovo accordo con il Teatro Stabile.
1: Le 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. La cronaca nera in apertura con il caso di un uomo trovato carbonizzato questa mattina in un campo nei pressi di Codroipo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto c'è per noi Anna Vitaliani. Cosa si sa finora, Anna?
3: Giampaolo, Maria, grazie. Siamo appena arrivati in questi minuti sul posto. Siamo appunto a Codroipo. Questo corpo è stato trovato questa mattina nel mezzo della campagna, lontano di fatto, non lontano dalla strada e non lontano neanche da un'abitazione. A chiamare il 112 un signore che passeggiava nella zona attorno a Via Iuzzo, attorno alle 11. Immediato l'intervento dei carabinieri che sono qui sul posto con me. Noi siamo con Dennis Venuto del consorzio di bonifica che ha trovato questo corpo. Siamo qui con lui, ci racconta cosa è successo.
4: Buongiorno, purtroppo io lavoro su questo attrezzamento di terra e abbiamo la stazione di pompaggio. Tornando indietro, dopo aver visto che c'era tutto a posto, ho trovato una macchia nera, ho detto vediamo cosa c'è. Purtroppo ho constatato che c'era il corpo di una persona carbonizzata.
3: Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una persona di 35-40 anni più o meno, probabilmente un uomo, probabilmente di origine straniera. Accanto c'è una tanica, tanto che gli inquirenti stanno indagando sia per omicidio che per suicidio. Naturalmente è un triste episodio per lei questa mattina.
4: Purtroppo sì, vedere certe cose non...
3: scioccante.
4: Esatto.
3: Può tornare la linea a voi, vi daremo i prossimi aggiornamenti nel telegiornale delle ore 14.
1: Grazie ad Anna Vitaliani, proseguiamo con le notizie.
2: Ancora cronaca, un trasportatore polacco ha perso la vita questa mattina in un incidente che si è verificato nel tratto veneto dell'autostrada A4, fra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. L'uomo era alla guida di un furgone con targa slovena che ha tamponato un tir incastrandosi sotto il rimorchio. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberarlo dalle lamiere. Al momento dell'incidente erano già stati segnalati rallentamenti nel tratto autostradale a due corsie. Dopo il tamponamento per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi, sono stati chiusi il casello di Porto Gruaro per le provenienze da Trieste e Udine e il bivio tra la A28 e la A4 per i veicoli diretti a Venezia. Il tratto è stato poi riaperto intorno alle 10 e la mattinata in A4 si sta dimostrando difficile anche per altri due tamponamenti avvenuti in direzione Venezia nei pressi di Palmanova intorno alle 10:30, che al momento stanno causando una decina di chilometri di coda.
1: Quasi 50 mm di pioggia in un'ora, prosecco nel temporale che ha interessato il Carso prima di investire Trieste. Uno dei dati che raccontano il contesto in cui è avvenuto il nubifragio di ieri sera. Fiumi d'acqua hanno invaso le strade, soprattutto nelle zone nord ed est, da Gretta a San Giovanni. In via Giulia il muraglione e la scala dell'ultimo tratto di via dello Scoglio sono crollati e le pietre hanno travolto alcune vetture parcheggiate. Non ci sono stati feriti. Da probabile causa infiltrazioni a monte in un punto in cui si trova la condotta dell'acqua. Per il ripristino serviranno almeno 6 mesi. Questa mattina il sopralluogo del sindaco e dei tecnici del comune. Le interviste a Roberto Di Piazza e poi all'ingegnere Gustavo Zandanel, responsabile del servizio strade del comune.
5: C'è uno scarico all'interno che porta nel torrente Chiave che passa qua sotto, per cui insomma è crollato un muro.
6: Cosa emerge da questo sopralluogo?
5: La scorsa settimana un camion aveva buttato giù un muro a monte, per cui probabilmente i problemi sono collegati. Per me la cosa più importante è togliere i semafori dalla via Giulia, tolto il semaforo di Via Giulia, ci saranno 6 mesi di lavoro perché toglieremo tutto, compreso anche l'albero.

0: purtroppo, perché vedi che sta spingendo con le radici, e cercheremo di fare il meglio.
1: Si è capito cosa è successo?
2: Siamo qua congiuntamente anche con Acegas per comprendere anche le motivazioni del crollo che è avvenuto.
1: Possibili un discorso di infiltrazioni di tanti anni, visto che sotto c'è un torrente?
2: Le possibilità sono tante, adesso si vede il paramento murario che è venuto giù. Non avevamo segnalazioni di danneggiamenti o comunque di spanciamenti che poteva esserci. Si possono vedere, c'è comunque un'interferenza con un sistema di deflusso.
1: Quali sono i passi burocratici e pratici per la rimessa, prima di tutto, in sicurezza e poter riaprire marciapiede e carreggiata?
2: Il primo passo è la messa in sicurezza per i pedoni, che prevede l'interdizione delle aree a rischio, e successivamente verrà fatta una rimozione dei detriti e delle parti che possono ancora muoversi, il ripristino del deflusso delle acque se non è ancora ripristinato, e dopo un'analisi delle aree per vedere di poter ridurre casomai il transenamento in strada.
1: Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Tra le località in cui è piovuto di più nella giornata di ieri figura Alesso, con circa 100 mm in 3 ore, un'ottantina a Meduno. A Bordano ci sono stati allagamenti, così come a Pordenone e a Magnago, dove un forte temporale ha provocato una prolungata interruzione dell'energia elettrica. Alla casa della comunità ci sono state infiltrazioni d'acqua da un cantiere ancora aperto.
4: Vediamo com'è la situazione al momento. Cielo sereno o poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 24 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi, a Gorizia 27, a Udine e a Pordenone 25 gradi e mezzo, nell'area montana a Tolmezzo, a Tarvisio e a Forni di Sopra 22, a Sapada 21 gradi, sul Piancavallo 18,5, sullo Zoncolan e sull'Ussari 17, tornando sulla costa a Grado 25, a Lignano 24, temperatura del mare 25 gradi in entrambe le località.
3: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore in pianura e costa: cielo poco nuvoloso, variabile in montagna, dove non è escluso qualche isolato rovescio, venti a regime di brezza. Per domani cielo in prevalenza sereno. Nella zona montana, nella prima parte della giornata, sarà possibile maggiore nuvolosità. Al mattino, nelle zone orientali, soffierà borino, poi venti deboli a regime di brezza.
4: Le bandiere blu a Lignano tra spiaggia e porti nautici. Questa mattina è la consegna dei vessilli che confermano qualità e sostenibilità.
5: Regina del mare pulito per la 37esima volta consecutiva. Alla città di Lignano Sabbiadoro sono state consegnate le bandiere blu della FEE, la Foundation for Environmental Education, Fondazione per l'Educazione Ambientale, che riconosce e premia le acque costiere e marine con standard di qualità elevati e una gestione ambientale sostenibile. A effettuare le rilevazioni l'ARPA FVG con 6 diversi punti di monitoraggio marino e l'OGS di Trieste. Lignano è l'unica località della regione a ricevere il riconoscimento insieme a Grado. La bandiera blu è stata materialmente consegnata ai rappresentanti delle istituzioni. Il comune, con la sindaca Laura Giorgi e il suo vice Manuel Massimiliano La Placca, e la regione, col presidente del consiglio regionale Mauro Bordin. Intanto, nel vicino zoo di Punta Verde, al confine tra Lignano e Bibione, sono arrivati dei nuovi ospiti. Si tratta dei pinguini di Humboldt, una specie classificata come vulnerabile in natura, originaria delle coste pacifiche del Perù e del Cile. Un'attrazione per grandi e piccini, ma anche una occasione per lo studio e la conservazione di questi animali. I pinguini hanno iniziato da alcune settimane ad ambientarsi nella loro nuova casa, offrendo ai visitatori la possibilità di osservarli mentre nuotano, si muovono e interagiscono con i loro caratteristici richiami. Lignano Sabbiadoro, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Da oggi al 30 settembre saranno aperti i termini per partecipare al nuovo bando di assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata promosso da Ate Rudine per il comprensorio montano dell'Alto Friuli. Il bando interessa 31 comuni da Ampezzo a Forniavoltri, da Resi a Zuglio, ed è rivolto a cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale con ISEE fino a 20.000 euro. Le domande potranno essere presentate attraverso il portale bandi di Ate Rudine, accessibile sul web con SPID o carta d'identità elettronica. In alternativa sarà possibile compilare il modulo disponibile presso i comuni interessati e sul sito di Ate Rudine e presentarlo consegnando la mano o inviandolo via posta elettronica certificata o raccomandata.
4: Alla Bibliotheca

0: Biblioteca civica Tilio Ortis di Trieste vengono sospesi da oggi per circa 3 settimane i servizi di prestito e consultazione per consentire il trasferimento di alcune collezioni della civica da via Madonna del Mare a Palazzo Zois. È l'ultimo atto del trasferimento delle migliaia di volumi della civica prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Biserini, che peraltro è già stato quasi completamente sgomberato ed è chiuso al pubblico dal 2008, salvo che al piano terra, dove si trovano Museo della Letteratura ed emeroteca. Per la ristrutturazione della storica sede della Ortis, la Regione ha messo a disposizione oltre 11 milioni. I lavori dovrebbero partire all'inizio del 2027.
1: Guerra e migrazioni saranno al centro dell'appuntamento che stasera a Gradisca, il Teatro Comunale, chiuderà la rassegna Lettere Mediterranee. Tra i relatori, il responsabile della missione di emergency a Gaza, Alessandro Migliorati, lo scrittore Andrea Bellavite e l'udinese Loris De Filippi, specialista sanitario UNICEF, che ci ha anticipato i temi di cui si occuperà.
2: Oggi nell'appuntamento di Gradisca l'obiettivo è quello di ricordare qual è la situazione di Gaza una volta che i riflettori si sono spenti, e quindi tentare di spiegare che effettivamente il cessate il fuoco proclamato all'inizio di ottobre in effetti non è mai stato svolto, e purtroppo la situazione di Gaza in questo momento è molto grave, ma nello stesso tempo affrontare un tema ancora più complesso, che è la connessione tra le crisi internazionali e quello che poi succede nel nostro paese. Questo appuntamento serve un po' a fare i conti e a capire a che punto siamo in Italia con l'accoglienza e se le politiche migratorie hanno avuto un successo oppure no.
1: Qual è la sua personale opinione in merito?
2: Io credo che fare una politica di deterrenza e di respingimento lascia un po' il tempo che trova, nel senso che, a differenza di altri soggetti nella natura, noi non abbiamo radici ma abbiamo piedi, ci muoviamo, e nel momento in cui non siamo in grado di badare alla nostra famiglia troviamo delle situazioni diverse, no? Cerchiamo di emigrare. Noi italiani in particolare siamo molto esperti in questo, e la spinta migratoria, no, si accompagna con l'esigenza di trovare un nuovo aspetto demografico all'Italia, no? Che è un paese vecchio, un paese che ha una natalità zero e ha la necessità in qualche modo anche di trovare degli spunti diversi. E in questo senso io credo che si possa trovare una sintesi se vogliamo accogliere le persone e soprattutto se vogliamo integrarle. Credo che la politica di respingimento e la politica concentrazionale che spesso l'Italia ha utilizzato in questo senso, dalla Turco-Napolitano del 1998 ad oggi, non abbia favorito l'integrazione, no? E questo credo sia un punto molto scuro, soprattutto per il futuro.
0: Sono le 12.43, siamo alla pagina degli spettacoli. A Gorizia è stata presentata poco fa la prossima stagione del Teatro Verdi, con 25 appuntamenti, apertura il 26 ottobre con Umberto Orsini e Massimo Popolizio. Nomi e scelte sono stati illustrati dal direttore artistico Walter Mramor.
3: Promette di essere meraviglioso. È il nuovo cartellone del Teatro Verdi di Gorizia. 25 spettacoli tra prosa d'autore, balletto, commedia e musical, letteratura e teatro per bambini. Vogliamo che ogni spettacolo, spiega il direttore artistico Walter Mramor, accompagni lo spettatore in un viaggio di emozioni. La stagione si aprirà con un omaggio al teatro italiano. Prima del temporale di Umberto Orsini andrà in scena il 26 ottobre. A chiudere il cartellone, il 5 maggio, sarà lo spettacolo Orcolat 76 con Simone Cristicchi. All'interno della stagione l'opera del drammaturgo triestino Furio Bordon, Le ultime lune, protagonista Alessandro Haber, in scena il 10 novembre, mentre il 17 dicembre il palco del Verdi accoglierà lo spettacolo Fratello Sole, Sorella Luna dall'opera di Franco Zeffirelli. Comicità protagonista l'11 dicembre con Totalmente incompatibili, scritto e interpretato da Corrado Nuzzo e Maria De Biase. Spazio al giallo con Assassino sull'Oriente Express con Claudio Gregori a gennaio e il 17 febbraio Frida, opera musical. La campagna abbonamenti partirà il 9 settembre. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora spettacoli, il Cirque du Soleil tornerà a Trieste il prossimo anno per 40 giorni a partire da giugno. Una nuova collaborazione tra la prestigiosa compagnia e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è stata annunciata questa mattina. Ne abbiamo parlato con il presidente del teatro, Francesco Granbassi.
4: Si tratta di portare in Italia per la prima volta che il nuovo spettacolo, l'ultimo spettacolo creato da Cirque du Soleil, ha debuttato nel 2023 e al momento non è mai uscito dall'area americana.

0: ha fatto performance in Centro America, in Nord America attualmente e in Canada, andrà in Messico. Trieste sarà insieme a Milano la prima tappa del tour europeo.
1: Dove si svolgerà lo spettacolo?
0: L'auspicio è di poterlo rifare nello stesso spazio che così grande successo ha avuto nell'edizione 2025. C'è già un protocollo con le Coop, che sono proprietarie dello spazio, e con la Confcommercio, che sta gestendo il posteggio. Ricordiamo che proprio il posteggio è un'eredità positiva del Cirque du Soleil, perché grazie alla presenza di questo spettacolo, grazie al lavoro fatto da Rossetti, attualmente appunto Trieste si è dotata di un'area necessaria per le nostre esigenze.
1: Per quanto a lungo è previsto in calendario lo spettacolo?
0: Sono previste 40 performance, quindi un mese di permanenza del Cirque.
1: In che cosa consiste la collaborazione del teatro col Cirque?
0: Ma il teatro è colui il quale porta il Cirque su Trieste.
2: Un incontro con l'esploratore viaggiatore Alex Bellini ha chiuso ieri sera al Teatro Ristori di Cividale la 35esima edizione del Mittelfest, e questa mattina gli organizzatori hanno tracciato il bilancio della manifestazione, ma hanno presentato anche la prossima direttrice artistica, la slovena Agata Tomšić.
3: Comprendere, dialettica, tradizione e piacere sono le quattro parole chiave con cui Agata Tomšić immagina il futuro di Mittelfest. Nata a Isola d'Istria, cresciuta tra due culture e con un percorso professionale in Italia, guiderà il festival nel triennio 2027-2029, raccogliendo il testimone di Giacomo Pedini. Il teatro è il motivo per cui mi sveglio la mattina, ha raccontato la nuova direttrice artistica, emozionata nel raccogliere un'eredità che definisce molto importante. Il suo obiettivo è fare di Mittelfest un luogo in cui locale e globale, innovazione e tradizione continuino a dialogare. Al centro anche il multilinguismo, la multidisciplinarità, il rafforzamento delle collaborazioni internazionali e la crescita di Mitteljang, il progetto dedicato ai giovani che considera una delle esperienze più interessanti del festival. Si chiude così anche il percorso di Giacomo Pedini, 6 anni di direzione artistica segnati, ha spiegato, dal desiderio di portare l'arte sempre più vicina alle persone. Un lavoro che lascia un'eredità importante, lo standard è alto, ma abbiamo una squadra forte e continueremo a migliorare, ha commentato il presidente Toni Capozzo. Cala così il sipario sulla 35esima edizione di Mittelfest, l'ultima firmata da Pedini. Per 11 giorni Cividale del Friuli ha ospitato 32 progetti artistici provenienti da 16 paesi, con 20 prime assolute o nazionali, tutti dedicati al tema della paura. Un'edizione che ha puntato sulla partecipazione del pubblico e sul dialogo tra spettacolo e territorio. Tra gli appuntamenti più seguiti, una Traviata da cortile di Alessandro Baricco, simbolo di un festival capace di unire cultura, condivisione e luoghi della città. Cividale, Andrea Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E c'è tanta musica tra gli appuntamenti di oggi, a cominciare dai concerti di Pordenone Azzano X. Al Parco De Valentino la voce di Skin guiderà gli Scancananzi, protagonisti della serata del Pordenone Blues & Co. Festival. Ad Azzano X arriveranno Elio e le Storie Tese in Piazza Libertà con uno show alla carte, tutto basato sulle richieste degli spettatori.
2: A Tavagnacco il cortile del Teatro Bon ospiterà alle 21 il Ludovica Burtone Quartet, che presenterà Migration Tales, l'ultimo progetto newyorkese della violinista friulana.
1: E a Pordenone ha totalizzato 4.000 visitatori la mostra dedicata a Miles Davis a Villa Cattaneo e al centenario della nascita di uno degli artisti più rivoluzionari e influenti della storia della musica contemporanea. La rassegna, accessibile per poco più di un mese, ha registrato visitatori da tutta Italia, in particolare da Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Sardegna, ma anche dall'estero, in particolare da Austria, Germania e Francia.
2: È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Tommaso Vinoni e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Sono le 12 e quasi 50 minuti, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per l'ascolto e ancora buona giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: A questo lungo isolamento ha delle dimensioni ridotte rispetto all'orso bruno, sia che troviamo sulle Alpi ma anche nel centro Europa. E un altro elemento che è stato poi recentemente avvalorato anche da un'evidenza genetica è che ha sviluppato un comportamento più schivo e meno aggressivo rispetto a quello di altri.

0: popolazioni.
1: Quindi
0: sì, rimane sempre un animale potenzialmente pericoloso, ma che tende però a rifuggire la presenza dell'uomo piuttosto che invece a cercarla, diciamo.
1: Ecco, direttore Sammarone, tornando un po' alla questione antropizzazione, quali sono gli strumenti e le azioni più efficaci che state mettendo in campo per prevenire, insomma, i conflitti, gli incontri, no? con l'orso e gli abitanti, insomma, dei borghi?
2: Allora, diciamo che l'occasione è buona per ribadire un concetto: gli orsi, i pochissimi orsi che scendono e che frequentano i paesi, non lo fanno perché hanno fame, perché in giro per il territorio non hanno da mangiare, ma semplicemente perché sono degli opportunisti alimentari. Molto spesso questi comportamenti si sviluppano quando gli orsi sono giovani e per lo più femmine, perché rifuggono alla competizione, proprio per quel discorso che facevo prima, cioè che nell'areale centrale stanno veramente molto stretti, e allora vanno questi giovani vanno nelle aree periferiche, e nelle aree periferiche trovano i paesi ricchi di cose da mangiare, alberi da frutto. Ora abbiamo una situazione a Lecce dei Marsi dove c'è un'abbondanza di frutta,
1: susine,
2: fichi, c'è di tutto, che ovviamente riescono ad accedere tranquillamente, e si sviluppano questi comportamenti di abituazione. Poi c'è un altro comportamento che per fortuna è molto limitato, ma insomma in alcuni casi sta diventando cronico, della cattiva gestione dei rifiuti, piuttosto che di avere questi pollai a uso familiare dove gli orsi riescono a entrare facilmente. Allora, noi negli anni abbiamo provato a mettere a punto, in molti casi ci siamo riusciti, da ultimo grazie a un contributo della Regione Abruzzo addirittura abbiamo comprato delle isole ecologiche, quelle con multisecchione da mettere, le abbiamo comprate e messe a disposizione dei comuni. Un parco nazionale non è che si occupa di smaltimento rifiuti, però abbiamo fatto anche questo, ripeto, grazie a un finanziamento della regione. Quindi stiamo lavorando molto sulle buone pratiche
1: per limitare poi un accesso facilitato al cibo, insomma, e tenerlo nel suo habitat, non troppo vicino alle abitazioni,
2: nel suo habitat. Per contro, siccome una delle cause di mortalità sono anche gli incidenti stradali, anche l'anno scorso più o meno ce ne abbiamo quasi uno di media l'anno, stiamo sempre con un finanziamento di fondi di sviluppo e coesione della Regione Abruzzo, stiamo mettendo in sicurezza, cioè realizzando quelle famose barriere che impediscono agli animali, agli orsi, ma non solo agli orsi, di accedere alla sede stradale, e utilizzare le gallerie, quindi dei sovrappassi oppure dei viadotti, dei sottopassi. Questo lo stiamo facendo in un tratto di strada, in un'area anche questa esterna al parco, però di collegamento tra noi, lungo uno di quei corridoi di cui parlavamo prima, tra noi e il parco della Maiella, messa in sicurezza di circa 6 km di strada, significa assicurare a questi animali di evitare di andare sulla sede stradale e quindi ridurre il rischio di incidenti. Queste ed altre sono tutta una serie di misure che appunto su cui stiamo lavorando per migliorare e abbassare ovviamente il conflitto. Insieme a questo ovviamente c'è l'indennizzo dei danni che gli orsi insieme ad altri animali provocano agli apiari, ai frutteti, agli animali insomma da allevamento, e quindi in qualche modo, come dire, abbiamo delle situazioni di grandissima responsabilità, di grandissima eccellenza e di grandissima attenzione da parte dei territori, a partire dai cittadini, dalle amministrazioni comunali, i sindaci, ovviamente c'è grande collaborazione anche con le regioni. È chiaro che tutto questo, se accade in zone dove l'orso è sempre stato, è relativamente facile. Piano piano stiamo allargando un po', come dire, che si allarga a macchia d'olio, e stiamo ovviamente coinvolgendo in questi processi virtuosi tante altre realtà dove l'orso si comincia ad affacciare, e ovviamente abbiamo delle risposte, come dire, in alcuni casi molto favorevoli, in altri casi un po', come dire, tiepide, e quindi ovviamente si tratta di lavorare, fare incontri, non convincere, ma insomma dare alle persone gli elementi giusti per capire che l'orso è un valore aggiunto per il territorio.
1: Certo, bene, complimenti per il lavoro che state mettendo in campo, grazie a Luciano Sammarone e a Vincenzo Gervasi per essere stati qui con noi all'Italia in diretta.
0: Grazie a voi, arrivederci.
3: Beh, Emanuela, l'abbiamo detto che il mese di giugno 2027 sarà il mese di Vasco Rossi qui allo Stadio Olimpico di Roma, però lo stesso mese, naturalmente non allo Stadio Olimpico perché sarebbe un po' complessa la gestione, ma in giro per l'Italia andranno in tour Io li adoro, i Pinguini Tattici Nucleari. Il loro ultimo singolo è Sorriscusa lo siento.

0: mio caro Gianfranco, ce le stiamo andando piano piano verso il GR1, l'informazione sta per partire, noi ci salutiamo.
1: Ci salutiamo, ci ritroviamo naturalmente domani sempre dalle 10 alle 13 qui su Rai Radio 1, ringraziamo la squadra, ringraziamo Cristiana Affaitati, Roberta Di Casimiro, Laura Nerozzi, Claudio Urbani e Graziana Vella in redazione.
0: E per la regia Danilo Gionta, per la parte tecnica Adriano Lippi e Alessandro Andreani. Bene, noi l'appuntamento lo diamo per domani sempre alle 10.05 qui su Radio 1, a pomeriggio alle 16.05 ci sarà l'Italia in diretta di pomeriggio. Noi vi salutiamo da Emanuela Ronzitti
1: e Gianfranco Valenti, a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Gli scontri in Val di Susa, sopralluogo di Giorgia Meloni e del ministro Piantedosi al cantiere di Chiomonte. La premier dai notav, violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo. 4 fermati, controlli a tappeto. Il centrodestra, lo Stato c'è e non arretra, la segretaria del PD Schlein. No alle strumentalizzazioni, noi condanniamo sempre le violenze. Terzo giorno senza attacchi nello stretto di Hormuz. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri per tagliare il prezzo dei carburanti. Caos nazionale, sfogo di Pirlo, non sono più io il candidato CT, potrebbero lasciare anche Maldini e Leonardo. Emergenza incendi, bruciano ancora Francia e Spagna, roghi anche in Italia, più di 50 persone sfollate a Maratea, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo. Il bagnino eroe a Tor Vaianica, a 17 anni salva 8 persone in un solo giorno, ma preferisce tacere, ho fatto solo il mio dovere. Musica, battesimo romano per Samara Joy alla Casa del Jazz, la cantante americana che si ispira ai classici italiani, e stasera anche Patti Smith al Circo Massimo. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Questa mattina, dopo i violenti scontri con i notav, sopralluogo a sorpresa della premier Meloni e del ministro dell'interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte in Val di Susa. Linea a Federica Ionta.
3: Sì, Giorgia Meloni ha appena lasciato la Val di Susa a bordo di un elicottero diretta verso l'aeroporto Caselle di Torino, da cui sta rientrando a Roma. Visita a sorpresa, lo dicevi in mattinata, accompagnata da Matteo Piantedosi, ministro degli interni, per un sopralluogo ai cantieri TAV di Chiomonte assaltati sabato scorso. Meloni e Piantedosi hanno effettuato un sorvolo in elicottero dell'area, poi incontrato gli operai e i responsabili dell'azienda che dirige i lavori dell'alta velocità, e in un video postato sui social la Presidente del Consiglio ha mostrato le immagini delle devastazioni, resti di camionette incendiate, finestre prese a sassate, ha ricordato i 120 operatori delle forze dell'ordine rimasti feriti, parlando di una azione premeditata. Lo Stato, ha assicurato Giorgia Meloni, non indietreggia. Sentiamola.
4: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: Nel pomeriggio 17.30 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sul caro benzina, al centro della riunione di governo un nuovo provvedimento ponte per la riduzione delle accise sui carburanti. È tutto, linea a te.
2: E a proposito di quel che è successo in Val di Susa, proseguo.

0: tra coloro che hanno partecipato alla guerriglia in Val di Susa. La polizia di Torino li ha identificati mentre si trovavano nelle stazioni pronti a ritornare nelle loro cittadine, ma con il passare delle ore la loro posizione si è aggravata. Sono 4 per il momento gli antagonisti fermati per gli scontri nel cantiere di Chiomonte. Sono ritenuti parte attiva del cosiddetto blocco nero, in possesso di tutto l'armamentario sequestrato dagli inquirenti: caschi, passamontagna, giubbotti neri, bastoni, materiale esplosivo, ma soprattutto non avevano con sé cellulari, ma solo ricetrasmittenti. Un indizio importante per gli investigatori, perché coloro che hanno organizzato e dato il via alla guerriglia comunicavano tra loro proprio con quelle ricetrasmittenti per non essere intercettati. Nei loro confronti la procura ipotizza il reato di devastazione, ma la posizione è ancora al vaglio. Nel frattempo sono in corso controlli stringenti sugli ultimi partecipanti al Festival dell'Alta Felicità, da dove è partito sabato il corteo che ha poi attaccato i cantieri della TAV. L'obiettivo di chi indaga sono gli organizzatori della manifestazione, concentrandosi soprattutto sugli ambienti storici no TAV che ruotano attorno ad Ascatasuna, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Giuseppe Lisi, GR1.
1: E di sicurezza e caro carburanti discute anche la politica.
2: La presenza dello Stato è più forte delle violenze, sottolinea da Fratelli d'Italia Marta Schifone.
3: Oltre 100 agenti feriti ed 1 milione di euro di danni a carico dei contribuenti. Questo il bilancio della violenza no TAV. Non sarà certo il buonismo della sinistra a fermarla.
2: È encomiabile il lavoro che stanno compiendo le forze dell'ordine per il vice premier Azzurro Tajani, e sempre da Forza Italia il vice ministro Sisto sul sindaco Lepore afferma la sua una scelta suicida. La violenza non è mai di senso democratico. E Maurizio Lupi: nessuna tolleranza per chi usa la violenza come arma di scontro. La Lega torna a chiedere una condanna senza sfumature alle opposizioni. E la segretaria Dem Schlein replica: abbiamo visto violenze inaccettabili che condanniamo sempre, ma il governo le strumentalizza. Invece dice: dovremo agire insieme per ridurre le tensioni. Impossibile agire insieme a questa maggioranza invece per il 5 Stelle Conte, che sul caro carburanti dice ci dovrebbero mettere lo stesso impegno che stanno mettendo a nascondere le chat di Del Mastro. Sempre dai 5 Stelle, Licheri.
4: Giorgia Meloni nell'ultima legge di bilancio ha addirittura aumentato gli

0: dei ministri che varerà gli interventi per diminuirne il prezzo. Sentiamo le possibili misure.
1: In attesa di poter attivare il meccanismo delle accise mobili, il governo lavora una misura tampone, un intervento che dovrebbe riguardare esclusivamente il diesel. L'obiettivo è quello di riportarne il costo sotto la soglia critica dei 2 euro al litro. Oggi il prezzo del gasolio ha superato quota 2,18 euro, avvicinandosi al livello di guardia raggiunto all'inizio della guerra in Ucraina, quando toccò i 2,23 euro. La benzina dovrebbe quindi restare fuori da questo provvedimento in vista dell'incasso dell'extragettito IVA di luglio, che servirebbe nei primi giorni di agosto a finanziare le accise mobili, portando avanti un taglio su entrambi i carburanti, più consistente per il diesel, circa 24 centesimi, meno per la benzina, con uno sconto di 6. Le riduzioni dovrebbero comunque proseguire per tutto il mese di agosto, sebbene con entità diversa, per dare fiato agli italiani nel mese delle vacanze. Sulle coperture sono ancora in corso le verifiche, con risorse maggiori si potrebbero portare avanti anche misure mirate, in attesa di capire l'evoluzione del conflitto e l'impatto sui prezzi del petrolio. Nell'ottica di interventi mirati, un aiuto potrebbe arrivare dal via libera di Bruxelles ai 300 milioni di aiuti per gli autotrasportatori. Francesca Capannolo, GR1.
0: Intanto petrolio e gas sono in forte calo per le aspettative di una tregua in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Il WTI americano scende sotto gli 83 dollari al barile, il Brent viene scambiato a 88 dollari, il gas torna sotto la soglia dei 60 euro megawattora. Andamento che influenza le borse europee, tutte positive, Milano più 0,7%. I mercati risentono di quello che sta accadendo sul campo e sul fronte diplomatico. Le armi tacciono da venerdì scorso nel Golfo Persico e si riparla di un possibile dialogo tra Stati Uniti e Iran, ipotesi che per ora Teheran smentisce. La corrispondente da Istanbul.
2: La Repubblica Islamica non ha chiesto la ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti e la situazione attuale non è un cessate il fuoco. Le dichiarazioni del Ministero degli Esteri iraniano gelano le speranze per un imminente ritorno al tavolo dei negoziati, ma non chiudono completamente la porta alle trattative. Teheran dichiara che non permetterà a Washington di determinare la fine della guerra e i Pasdaran avvertono che l'esercito risponderà duramente alle aggressioni nemiche. I nodi restano gli stessi. Al centro delle preoccupazioni della comunità internazionale c'è la libera navigazione nello stretto di Hormuz e la sicurezza degli attraversamenti nel corridoio di Bab el Mandeb, colpito dalle milizie Houthi alleate dell'Iran. La marina iraniana afferma di aver impedito a 6 navi prive di autorizzazioni l'attraversamento delle acque di Hormuz e ribadisce che sono i guardiani della rivoluzione ad avere in mano il controllo. Intanto le armi tacciono e ieri si sono tenuti nuovi incontri tra l'Iran e l'Oman sulla gestione di Hormuz. E poi c'è la questione libanese. In una lettera allo sceicco Qassem, segretario generale di Hezbollah, la guida suprema Khamenei scrive che lo stop delle operazioni militari israeliane in Libano è la precondizione per un accordo. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Calcio, continua la telenovela sul prossimo coordinatore tecnico dell'Italia. Non sarà Pirlo, Malagò ha deciso, ma è caos nella dirigenza azzurra.
3: Per ora l'unica certezza è che Andrea Pirlo non sarà il prossimo CT della nazionale, candidatura prima a un passo dal concretizzarsi e poi tramontata nel giro di poche ore. Il rammarico, ammette il campione del mondo 2006, è il significato politico attribuito alla collaborazione con la piattaforma di scommesse russa Fombet, che di fatto è costato l'incarico. Ma archiviata quella che il ministro per lo sport Abodi definisce una brutta figura, ora si aprono altre due partite strettamente collegate. La prima, il futuro della neo direzione tecnica. Maldini e Leonardo si sono spesi in prima persona su Pirlo e ora minacciano le dimissioni ad appena 4 giorni dalla presentazione del futuro progetto tecnico. Un addio che diventerebbe realtà se nell'incontro di oggi con Malagò, ecco l'altro fronte, le alternative sul tavolo fossero quelle di Antonio Conte e Roberto Mancini, profili non in linea con la loro idea di rinnovamento. Giornata chiave quindi, Malagò alle 18 incontrerà anche i rappresentanti delle varie componenti della federazione alla vigilia del consiglio di domani, che doveva essere l'occasione per annunciare il nuovo CT e che invece ora rischia di trasformarsi nella giornata della resa dei conti. Emanuele Granelli, GR1.
0: E solidarietà ad Andrea Pirlo è stata espressa dall'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov in una lettera pubblicata sul profilo Facebook della rappresentanza diplomatica. Rai Radio 1, le 13:10, l'attacco al Pride di Berlino. In Germania esplode la polemica dopo la scoperta che Abdul Balut, l'attentatore del Tiergarten, benché fosse a piede libero, era conosciuto dalle autorità ed in passato era già stato condannato. La corrispondente.
4: Ha tentato di unirsi allo Stato islamico, arrestato in Libano, tornato in Germania a fine 2025, condannato qui per preparazione di attentati, ma rimesso in libertà vigilata a condizione che seguisse un percorso di deradicalizzazione. Sabato sera Abdul Ballou è salito su un furgone falciando i partecipanti.

0: davanti al Pride di Berlino. E ora monta la polemica che in presenza di un livello di pericolo così elevato sia stata concessa la condizionale è incomprensibile, dice il ministro degli interni Dobrindt. E dal Partito Cristiano Democratico del cancelliere Merz si moltiplicano le richieste di inasprire il diritto penale. La ministra per la giustizia del Land di Berlino chiede che ai minori venga applicato il diritto penale per adulti. Un tema scottante, mentre alle porte ci sono due tornate elettorali regionali decisive. In particolare in Sassonia-Anhalt, dove l'estrema destra di Alternativa per la Germania potrebbe ottenere a settembre oltre il 40%, e ciò con la parola d'ordine remigrazione. Gli organizzatori del Pride, dove sabato c'erano anche bandiere contro il radicalismo islamico, chiedono di non strumentalizzare l'accaduto per non alimentare gli estremismi. Berlino, città della libertà, è la scritta che campeggiava ieri sera sulla porta di Brandeburgo. Berlino, Barbara Grudinger, R1.
1: La sparatoria a Seattle, negli Stati Uniti, durante un festival gastronomico. Il bilancio è di 3 morti e 4 feriti, tra cui un bambino. Un uomo è stato fermato, mentre la polizia è sulle tracce di un secondo sospettato. Secondo gli investigatori, i due si sarebbero affrontati a colpi di pistola in mezzo alla folla. Cordoglio della sindaca Katie Wilson: dall'inizio dell'anno nel paese si contano già oltre 270 sparatorie di massa. E a Parigi, in un quartiere a sud-ovest, 3 persone sono state accoltellate da un uomo, fermato il sospetto, ricoverati in ospedale, i 3 feriti. E in Francia continua l'allarme incendi, così come in Spagna. L'Unione Europea invia aerei e vigili del fuoco, preoccupa la nuova ondata di caldo nel sud-ovest francese e vicino a Madrid. Il corrispondente.
2: L'emergenza non è finita, anche se nella notte, hanno fatto sapere le autorità della Gironda, le fiamme hanno smesso di espandersi, mentre restano impegnati 3.000 tra vigili del fuoco, gendarmi e soldati. Il presidente Macron intanto ha presieduto una riunione nel Ministero degli Interni con vari ministri per gestire l'emergenza e ha detto: resteremo nelle aree colpite per tutto il tempo necessario e fino a che non sarà avviata la ricostruzione. 150.000 le persone evacuate in questi giorni è la più grande operazione di messa in sicurezza di civili dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Intorno a Bordeaux è stata chiusa l'autostrada A63 che collega la città con la Spagna, perché proprio in Spagna, nella direzione verso Madrid, la situazione resta complicata. Avremo ancora ore difficili, soprattutto nella regione intorno a Valencia, ha fatto sapere il governo spagnolo, che teme una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Sarebbe una situazione che renderebbe più difficili i soccorsi, fa sapere il premier Sanchez. Per ora da Parigi è tutto. Gavino Moretti, GR1.
1: Ed è emergenza incendi anche in Italia, soprattutto al sud. A Peschici, sul Gargano, i turisti evacuati nelle scorse ore sono rientrati negli alloggi e i Canadair sono al lavoro sugli ultimi focolai del rogo che ieri ha minacciato la costa. Fiamme anche a Zambrone, nel Vibonese, dove è stato sospeso temporaneamente il traffico ferroviario per consentire le operazioni di spegnimento. Ed è sotto controllo l'incendio a Maratea, in Basilicata, dove nella notte sono state evacuate per precauzione 58 persone.
3: Un'estate rovente per Maratea, dove da giorni i vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati nel contrastare diversi incendi. Intorno alle 19 di ieri l'ennesimo allarme nella frazione di Marina, dove secondo le prime indiscrezioni sarebbe ripartito un rogo che il 22 luglio scorso 244 ettari di bosco e macchia mediterranea. Nella notte 58 persone sono state all'allarme.

0: sarebbe ripartito un rogo che il 22 luglio scorso 244 ettari di bosco e macchia mediterranea. Nella notte 58 persone sono state allontanate, evacuate e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni. Sul posto ancora alcune squadre dei vigili del fuoco per operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Da Maratea per il GR1, Luigi Di Lauro.
1: E il meteo segnala temperature nuovamente in rialzo, in arrivo la quarta ondata di calore dell'estate.
2: L'anticiclone africano torna a surriscaldare l'Italia, ancora qualche temporale sparso e poi l'afa, con temperature che saliranno gradualmente fino a superare 40 gradi anche al centro-nord. Il picco atteso nel fine settimana con notti ribattezzate super tropicali, dove la temperatura non scende sotto i 30 gradi. Un picco che, come ha dimostrato l'ultima ondata di calore, a causa del cambiamento climatico dura sempre più a lungo, carica l'atmosfera di energia, prepara il terreno a violenti temporali e grandinate. Luca Mercalli, climatologo. L'Europa si riscalda al doppio della velocità della media globale.
3: Lo scenario climatico che abbiamo davanti diventa di giorno in giorno più problematico perché non viene aggredita la causa. Dovremmo arrivare a emissioni zero nel 2050, ma in realtà non abbiamo ancora cominciato a ridurre, complici anche queste ultime guerre che hanno spostato completamente l'attenzione dalla crisi ambientale alla corsa agli armamenti.
2: L'adattamento funziona? Piantare alberi e aumentare le zone verdi per abbattere le temperature?
3: Si cerca di ridurre l'entità dei danni, ma la causa scatenante rimane attiva, cioè l'aumento delle emissioni globali.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: È morto dopo 8 giorni di ricovero un cittadino di origini nordafricane ferito alla stazione Palmiro Togliatti a Roma mentre tentava di difendere un amico durante una rapina. Secondo gli investigatori sarebbe stato colpito alla testa con un cacciavite e poi preso a calci. Il presunto aggressore, arrestato nei giorni scorsi, ora dovrà rispondere di omicidio. Malore per 6 assistenti di volo di un Boeing 787 dell'American Airlines che da Roma era diretto a Filadelfia. Atterraggio d'emergenza a Dublino.
4: Vertigini e malessere per 6 assistenti di volo durante un viaggio transatlantico sabato 25 luglio. Immediata la decisione dei piloti che decidono di virare sull'Irlanda e a Dublino la compagnia fa eseguire subito un controllo degli impianti di condizionamento che immettono aria in cabina. Un precedente nel 2019 la responsabilità fu di un detergente per la pulizia del velivolo che si era rovesciato in una cambusa. Sabato comunque l'aria sgradevole è stata avvertita da 6 componenti dell'equipaggio di cabina su 9 da un passeggero, tutti subito visitati dai medici al momento dell'atterraggio. Il volo era decollato da Roma a Fiumicino alle 12.57. Dopo 4 ore e ormai in pieno oceano Atlantico, l'inconveniente che potrebbe essere dovuto alla pressurizzazione, all'aria sgradevole in cabina o ai fumi del motore. Da segnalare però che il velivolo è passato sopra la zona degli incendi in Francia e questo potrebbe aver causato il malessere degli assistenti di volo. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Riservato e giovanissimo, a solo 17 anni, il bagnino diventato l'eroe dei social.
5: 8 salvataggi in poche ore con la bandiera rossa che sventolava e il mare agitato. Denis, 17 anni, studente al liceo scientifico Copernico di Pomezia, è diventato, per merito, paladino dei social e non solo. Assistente bagnante di uno stabilimento a Tor Vaianica sul litorale romano, in una giornata particolarmente ventosa, con mare molto mosso e correnti pericolose, si è trovato a salvare dei bagnanti incoscienti che erano entrati in acqua in ignorando i divieti. Si è tuffato 8 volte di fila e 8 volte è tornato a riva con chi aveva bisogno di aiuto. La storia è rimbalzata online tra elogi e critiche a chi entra in acqua mettendo a rischio la propria vita e quella dei soccorritori. L'eroe del giorno, inoltre, ha scelto un profilo basso. Niente interviste, niente proclami. Si è limitato a dire: ho fatto il mio lavoro e mi basta quello. Una generosità discreta, anche questa, degna di plauso. Federico Mello, GR1.
1: È sempre più effetto Ulisse in Gran Bretagna. Sulla scia del film di Christopher Nolan, a migliaia adesso desiderano imparare la lingua greca. La corrispondente è da Londra.
6: Lo chiamano effetto Odissea. Il film di Chris Nolan, premiato da pubblico e critica, è alla base della nuova passione esplosa nel Regno Unito per lo studio del greco. Un'analisi condotta dalla piattaforma di apprendimento linguistico Preply mostra che le ricerche online per imparare il greco sono aumentate del 550% in un mese. Sebbene l'epopea di Omero sia in greco antico, il fascino per la lingua nella versione moderna è alimentato, secondo il Times, da un pubblico desideroso di entrare in contatto con la mitologia fotografia, i paesaggi e la storia rappresentati nel film.

0: Insomma, un modo colto per continuare a vivere le avventure di Ulisse, il ritorno a casa dell'eroe, mito fondante, ha spiegato Nolan, della letteratura e della cultura occidentali. Ma il fenomeno diventa anche un aiuto insperato al mondo accademico britannico. L'insegnamento delle materie classiche, un tempo la base dell'educazione dell'establishment, è sempre più raro nelle scuole e negli atenei perché meno richiesto. Il Ministero dell'Educazione spinge gli studenti verso le materie STEM, che ottengono i maggiori finanziamenti. L'Odissea scatena un risveglio di passione che si potrà forse misurare a breve nelle scelte dei corsi del prossimo anno. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Ed ora la musica, con la prima volta a Roma alla Casa del Jazz di Samara Joy. 5 Grammy e le radici nel gospel, viene considerata una delle voci più belle della musica americana di oggi.
2: This is my first time ever singing in Rome too.
3: È la prima volta che canto a Roma.
2: Italy,
3: l'Italia e questa città sono un museo a cielo aperto. Sono certa che ci sarà un'energia speciale con il pubblico. Quello che questa sera assisterà all'unica data italiana di Samara Joy, 5 Grammy che l'hanno catapultata a soli 26 anni nell'Olimpo delle voci americane. La voce per me è uno strumento e anche un muscolo che cerco di tenere allenato, ci racconta. Tutti i generi con cui sono cresciuta sono parte di me. Ho cominciato con il gospel in chiesa, poi il jazz, ma in questo momento, per esempio, ascolto la bossa nova. Dipende dai giorni. E la musica italiana? Sono venuta spesso negli ultimi anni. Cosa amo?
2: Mina e Domenico Modugno, Ornella Vanoni.
3: Mina, Modugno, Vanoni. Miriam Mauti, GR1.
1: Sempre a Roma e sempre stasera il concerto di Patti Smith al Circo Massimo. Per la prima volta la poetessa del rock si esibisce in uno dei luoghi più noti dell'antichità romana, un regalo che si è voluta fare per i suoi 80 anni che compirà il 30 dicembre. In scaletta anche brani ormai classici come Because the Night che state ascoltando e People Have the Power, considerata una delle madrine del punk e della musica alternativa degli anni 70. Smith vanta una lunga relazione con l'Italia, dopo gli Stati Uniti è il paese dove ha suonato di più. Siamo allo sport con la Formula 1. La stagione della rivoluzione regolamentare al Giro di Boa, la grande sorpresa è quella di Kimi Antonelli, il giovane pilota Mercedes, è in testa alla classifica piloti con ampio margine sugli inseguitori. Per la Ferrari invece fin qui è stata un'altra annata difficile.
4: La stagione della rivoluzione tecnica, della svolta epocale, del 50% termico, 50% elettrico, la stagione delle tante prime volte, arriva alla pausa con una gigantesca prima volta. Quella di un 19enne teenager bolognese che guida il mondiale con sorprendenti autorità e maturità e con un vantaggio clamoroso. Kimi Antonelli ha infatti 50 punti sul secondo, Hamilton 59 su un tramortito Russell. 6 vittorie su 11 gare, margini di miglioramento e i residui del genuino stupore di chi non si aspettava a inizio anno di trovarsi lassù.
5: No, sicuramente, però sai, il team mi ha dato una grandissima macchina. Sicuramente abbiamo avuto i nostri problemi durante questa prima parte di stagione, però devo dire che il team ha fatto un grandissimo lavoro. Sai, nel mio caso devo continuare a spingere, ad alzare l'asticella, migliorare come pilota, come persona. Poi il resto so che il team sta già facendo del suo meglio.
4: 6 ne ha vinte Kimi, 2 Russell, 1 Norris ieri con la McLaren e 2 le Ferrari, una a testa Hamilton e Leclerc. Una rossa altalenante che ha fatto risorgere il baronetto inglese e che ha fatto prima dannare, poi gioire e quindi reso perplesso Leclerc.
6: È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare, come era Silverstone e Spa, torniamo con una vittoria e un secondo posto. Invece su una pista come questa, dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato. Dobbiamo capire perché lì c'è qualcosa che non è in linea con le nostre aspettative.
4: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Daniele Di Noia e Massimiliano Savino. Da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e

0: Cesto XL a 449 euro fino al 9 agosto, solo da un euro.
1: Ah, da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, deboli piogge o isolati rovesci tra Campania centro-meridionale, Basilicata, Puglia e Nord Sicilia, in rapido esaurimento. Tempo che migliora decisamente altrove. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Da grande voglio guidare l'autobus!
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada, campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il mangia dischi, note al dente per un'estate travolgente.
7: Ma chi è?
8: Tiziana Tosca Donati.
7: Ah, proprio Tosca, la grande cantante.
8: La grande cantante. Posso aggiungere la grandissima?
7: Grandissima,
8: la
7: cantante,
8: grandissima cantante.
7: Grandissima cantante, grandissima interprete.
8: Che salutiamo anche Carluccio. Sì.
7: Ma bella la sua sigla.
8: Lei è fantastica, bene, geniale.
7: Bene. Tu ci hai suonato con Tosca.
8: Sì, per tanto tempo.
7: Ciao Max Dedo.
8: Ciao Duccio Pasqua.
7: Oh, buongiorno a tutti gli ascoltatori del Mangia Dischi.
8: Parti già con la... Così. Con la dizione inglese,
7: sì,
8: facciamo
7: perché?
8: Tutto il programma così.
7: Yeah, perché ci scrive Italo.
8: Ah, Italo da Philadelphia.
7: Dice good morning mangia dischi o mania dischi.
8: Oh,
7: mi piace.
8: Wonderful.
7: Mi piace. Poi c'è Ciccio da Marittima che dice ma fino a quando c'è il mangia dischi? Scusate ma ho la memoria latitante, io pure.
8: Fino al 24.
7: No, aspetta,
8: aspetto,
7: adesso c'è ancora
8: aspetto.
7: Questa settimana.
8: Sì.
7: Poi c'è una pausa di palinsesto da fino al 24 agosto e poi torniamo dal 24 agosto fino a metà settembre inoltrato.
8: Esatto.
7: Quindi questa settimana ancora, poi 3 settimane di interruzione. Salutiamo Niccolò che dice che oggi nel 79 usciva Highway to Hell per la gioia di Marcella.
8: Sì.
7: Esatto. Vincenzo non è sugli scogli
8: come
7: oggi.
8: Come mai, Vincenzo? Cos'è successo?
7: Ma è incredibile, perché oggi c'è pioggia e quindi però è a passeggio sul lungomare con Gabriele, Eleonora ed Emanuele, che sono i nipotini.
8: E salutiamo tutti quanti.
7: Ed Emanuele ha fatto anche il battesimo. Salutiamo Niki e il nonno che ci salutano pure.
8: Ciao, cioè, Niki e il nonno.
7: Sì, e Antonio che ci augura uno scoppiettante mangiadischi. E poi ancora Roberto che manda un saluto da Alghero. Poi ancora Max da Pisa che dice che c'è una canzone di Don Bachi rimasta per anni chiusa nei cassetti per la censura e poi è stata tirata fuori da una grande cantante ed è Sognando e la ascolteremo, caro Max, ce la appuntiamo. Salutiamo nonna Ida.
8: Ciao nonna.
7: Che è sempre con noi. E poi Riccardo che è sempre per la rubrica Viva la Rima dice peccato che non ci sia Marcella ma la trasmissione è sempre bella.
8: Ah, grazie.
7: C'è Ludovico Suppa in regia.
8: Ciao Ludovico.
7: Sì, c'è Adriano Lippi in
8: ciao, Adriano.
7: Console e c'è Federica Forni in redazione.
8: Ciao Federica.
7: Sì. Che poi magari forse fa anche un salto qua dopo, sai. Vuoi sapere qual è la poesia di Paolo da Roma?
8: Certo, è immancabile.
7: Il tema di oggi, il titolo, è Proibito pranzare sulla spiaggia. Tu lo fai?
8: Non ricordo, forse sì, lo facevo.
7: Va bene. Allora, ricordate i timballi preparati al mattino per evitare di pranzare col panino?
8: Certo.
7: Ricordate i peperoni col pollo in tegame per togliere del tutto la fame?
8: No.
7: Bene. Ricordate quella sabbia tra i denti portata nei piatti dai venti?
8: No.
7: Benissimo. Ora è tutto proibito, perché se vogliamo pranzare ai ristoranti e agli snack ci dobbiamo recare.
8: Ah, ho capito.
7: Vedi?
8: E quindi non puoi più mangiare il pollo con i peperoni?
7: Non ti
8: Duccio.
7: Puoi più portare la parmigiana sulla spiaggia. Non si può, non si può. Da cosa cominciamo oggi? Ti va bene dai T-Rex?
8: Ah, magari, magari.
7: Un po' di glam?
8: Sì, va. Che meraviglia. Ascoltiamo, ascoltiamo.
7: Questa è Hot Love, amore torrido.

0: E poi va avanti 25 minuti così,
1: Tutto il tempo.
0: Oh, Claudio da Milano ci dice: di questa Hot Love fecero una cover di Profeti col titolo Caldo Amore. Non fa una piega.
1: E dovremmo ascoltarla.
0: Ovviamente la dovremo ascoltare. E poi Italo, che ci scrive da Filadelfia, intanto diciamolo che Giacomo da Mestre, che è appassionato di basket, subito mette in mezzo LeBron James, che a sorpresa ha firmato con i Philadelphia 76ers.
1: Tu sei molto contento, no?
0: E quindi Italo si troverà LeBron James in città.
1: Incredibile.
0: È incredibile, dovevo andare
1: quindi
0: assolutamente
1: Italo,
0: a trovare.
1: Devi invitare Duccio assolutamente.
0: Esatto, andiamo. Sì, chiede Italo: fate il break di palinsesto proprio quando torno in Italia? E purtroppo sì, e quindi non so, però magari ci incontriamo, Italo, chissà, riusciamo a salutarci. Sì, ci sarà questo break, ce lo chiede anche un'altra ascoltatrice, che è Carla da Roma, ma di Siracusa, e che è dispiaciuta anche lei perché li lasciamo per buona parte di agosto.
1: Lo so, è così.
0: Questo prevedono.
1: E tu, scusa, Duccio, che regali farai?
0: A chi?
1: No, dico, sai che tra 151 giorni è Natale, no?
0: Scusa. Guarda, io l'ho già fatti tutti.
1: L'hai già fatti?
0: Sì, tutto fatto.
1: Quindi hai fatti adesso con i saldi?
0: Per il 2027 li ho fatti.
1: Addirittura?
0: Sì, perché non si sa mai,
1: Ho capito.
0: Tu l'hai fatti?
1: Io ho comprato un paio di panettoni.
0: Ah,
1: così.
0: Davvero?
1: Sì, già adesso.
0: E l'hai già mangiati anche?
1: Sì, esattamente.
0: Bene. Salutiamo Jenny da Belluno, che ci dice che Kelly, la sua cagnolina, sta meglio.
1: Ah, meno male.
0: Ed è tornata monella.
1: Ah, bene.
0: Invece lei dice che è anziana e non può fare più la monella.
1: Succede.
0: Salutiamo Gianluigi, che ci manda una bellissima foto del nostro caro amico Fabrizio Bosso insieme a Giuliano Oliver Mazzariello, che sono stati protagonisti del Litorale Jazz Festival. Ha detto che è stata una bella edizione del festival. Salutiamo Natalino, che dice, manda uno slogan: sintonizzati su Radio 1, non sai cosa ti perdi se non ascolti il Mangiadischi.
1: Ah, grazie Natalino.
0: Veramente, grazie. Salutiamo Leonardo dall'Abruzzo, che ci parla di Riccardo Cocciante. E poi ancora, c'è chi contesta la poesia di Paolo da Roma. Dice che non è vero, non si può vietare di portare le cose cucinate sulla spiaggia.
1: Beh, io sono d'accordo.
0: Ma io pure, assolutamente.
1: Perché uno non può mangiarsi un chilo di pasta al forno?
0: Perché no?
1: A 40 gradi.
0: È Mauri, credo, che ci manda questo messaggio e lo ringraziamo per questa informazione. Caro il mio trio imperfetto, perché manca la mitica Sullo detta Marcella, chissà dov'è. Comunque il mio refrigerante abbraccio a entrambi, il genovese.
1: Grazie.
0: Marco.
2: Marcella balla sempre ma solo
1: se la musica è bella.
0: Mario da Caglia dice: che ridere, non sapevo che Renato dei Profeti si fosse cimentato in una cover dei T-Rex. Ma io poi oggi, Max Dedo, voglio fare un plauso a un ascoltatore che non si firma mai, ma tutti i giorni alle 13.30 scrive: quando ve ne andate?
1: Ah, e quando ce ne andiamo?
0: Non lo so.
1: Non lo sappiamo. Tu scrivici sempre, così ce lo ricordi.
0: Così magari il giorno in cui ce ne andiamo ti diremo oggi.
1: Ti diremo oggi, sì, ti avviseremo.
0: Però dici anche come ti chiami, che noi ci teniamo a saperlo e anche a farti felice nel momento in cui ce ne andremo.
1: O magari chiedici una canzone.
0: Ma anche.
1: Che ti piace.
0: Una canzone brutta,
1: magari,
0: però.
1: Esatto, una canzone brutta.
0: Sì. C'è giustamente un ascoltatore che chiede gli Sweet con Ballroom Blitz, canzone che adoro, e magari arriverà anche quella, però adesso ci sono i Blue Vertigo. Che sono tornati in tour, l'hai detto qua.
1: Vabbè, e che vogliamo fare?
0: Che sono
1: ce
0: tornati
1: li ascoltiamo,
0: in
1: no?
0: tour, e stanno facendo un grande tour.
1: Sì,
0: sono in gran forma.
1: Sì, lo so.
0: E infatti questa è La Crisi.
1: La Crisi.
0: La Crisi. Ascoltiamo.
1: Blue Vertigo.

0: brano corale mi piace.
1: Davvero?
0: Sì.
1: E il resto della canzone?
0: Il resto così, così.
1: Va bene.
0: Così, così.
1: Va bene, Dero, va
0: Sai
1: bene.
0: Sai che ho dei gusti pessimi.
1: Ma no,
0: cui...
1: tu hai dei gusti straordinari. Salutiamo Gaetano da Macerata, salutiamo Sergio da Livorno che dice siete veramente ganzi.
0: Oh, grazie.
1: Mi garberebbe ascoltà messaggi in a bottle.
0: Ah, fantastico.
1: Pure a noi garberebbe, sì, sì. Quindi salutiamo Maurizio da Forlì che ci manda le foto di Danilo Rea, credo, sì, Danilo Rea e Peppe Servillo in concerto. Danilo Rea che è stato nostro ospite qualche settimana fa, ce lo siamo tenuto una puntata intera, bellissimo. E poi ancora un altro Maurizio, ah no, Maurizio era da Marcon in provincia di Venezia, che ci chiedeva di ascoltare gli Sweet e ci segniamo tutto quanto, tutto quanto. 335-699-2949. Ma oggi, caro Dedo, ci sono le tue rubriche?
0: Oggi ci sono tutte e due le rubriche, caro
1: sì,
0: Duccio. Oggi siamo stati molto bravi.
1: Addirittura.
0: Sia con Indovina lo strumento.
1: Beh,
0: insomma, il tuo supporto è fondamentale.
1: Grazie, sei molto buono.
0: Indovina lo strumento facilissimo.
1: Ah,
0: è
1: sì?
0: Un tisfascio che secondo me piacerà a molti.
1: Ma senti, ma questo fatto di scegliere un indovina lo strumento facilissimo.
0: Sì.
1: È perché poi domani invece ce ne sarà uno.
0: È perché domani sarà molto complicato. Dobbiamo fare un giorno facile e un giorno difficile.
1: Dice Ludovico se sono i saldi estivi. Perciò fai.
0: Sì, esattamente.
1: È
0: esattamente.
1: Per quello.
0: Eh sì, perché si va in vacanza.
1: Sì, va bene. Bene. Allora, ho seguito tutta la puntata con Danilo Rea, ci dice Maurizio da Forlì, grazie Maurizio. Adesso c'è una richiesta di un ascoltatore.
0: Sì, che si chiama?
1: Ecco, esatto, siccome io perdo colpi,
0: sì,
1: non mi ricordo più chi ce l'aveva chiesta questa
0: canzone.
1: Certo,
0: Max Dedo?
1: No, non era Max Dedo. Quindi noi ce l'ascoltiamo, è una canzone dei Corvi che si chiama Sospesa a un filo.
0: Che bello, mi piacciono i Corvi.
1: E la dedichiamo all'ascoltatore che ce l'aveva richiesta, ma anche a tutti gli altri ascoltatori, ma io mi scuso perché non ho l'appunto, capito? Avevo l'appunto della canzone, ma non di
0: magari ci scriverà adesso.
1: Ma sicuramente. I Corvi al Mangiadischi.

0: Finisce così.
1: Finisce così. Comunque, sai,
0: una tragedia.
1: Queste canzoni, una tragedia, sì. Queste canzoni avevano un po' di ingenuità e comunque erano pure.
0: È vero?
1: Sì, sì, c'è qualcosa ovviamente.
0: Quindi erano pure?
1: Erano pure. Avevano una loro purezza.
0: Vabbè. Marzandro da Scandiano dice: nell'intro e nella strofa c'è il basso di un cuore matto.
1: Sì,
0: forse
1: sì,
0: un po' sì,
1: sì,
0: sì, ma si usava molto, quello
1: molto,
0: stile
1: sì,
0: là.
1: Sì.
0: Senti, c'è il nostro Marco genovese,
1: sì?
0: Ha una domanda per te.
1: Sì.
0: Perché vuole sapere quando ci sarà il concerto di Mamma Maffro Solone,
1: sì?
0: A che ora sarà, così lui si organizza per venire.
1: A che ora sarà? Questa è una domanda a cui non ti so rispondere. Suppongo sarà alle 21, alle 22?
0: Le 23?
1: Le 23,
0: 18?
1: No,
0: le 19?
1: Vabbè, insomma sarà di sera, ecco.
0: Va bene, ma dove si possono trovare informazioni?
1: Questa è un'altra bella domanda.
0: Va bene.
1: Chiederò.
0: Informiamo nel corso
1: domani
0: della...
1: ti faccio sapere.
0: No, ma anche oggi. Marco, nel corso della puntata ci informiamo e cerchiamo di farti sapere. Siccome oggi stanno arrivando tantissime richieste,
1: sì?
0: Ricordiamo che non è che poi le facciamo ascoltare subito, noi prendiamo appunti e poi nelle puntate successive spuntano fuori queste richieste, così c'è il tempo di trovarle. Per esempio Niki dice che vorrebbe sentire una festa sul prato di Celentano.
1: No.
0: Te la ricordi?
1: Certo,
0: bella,
1: certo.
0: E poi ancora chi dice che Caldo Amore dei Profeti era il lato B di Era Bella, sempre Claudio da Milano, e che manda un saluto all'ascoltatrice che ha scritto. E poi ancora c'è chi, Teresa, che ci chiede se la facciamo contenta con una canzone dei Pooh, perché no. E poi Ciccio da Marittima, che dice i corvi grandissimi.
1: Sì, sì, ma lo sai che loro portavano un corvo sul palco?
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Ammaestrato?
1: Ammaestrato, sì.
0: Ah, va bene. Poi Mario Racaglia dice: ma questa è Too Much to Dream, sì, è degli Electric Prunes. Ma sì, capitava spesso insomma che nel beat italiano ci fossero cover di brani internazionali. Qua oggi le richieste sono talmente tante che non so se riesco a starci appresso, non so se riesco a segnarle tutte. Comunque, vedi, da Ludovico,
1: dalla regia ci dicono Frosolone ore 20 e 30.
0: Federica Forni. Sì, quindi per il nostro amico che ci scrive da Genova, da Marco, 20 e 30. Il 28, quando è il 28?
1: Il primo agosto.
0: Va bene, sì, giustamente l'informazione è soprattutto per Dedo, che se no non sa quando deve andare a suonare.
1: Esattamente.
0: Va bene, salutiamo anche Raimondo da Nuoro, che oggi non ci... anzi, da Nuoro, che oggi ci ascolta poco, non ci ascolta perché gli è arrivato il disco Non svegliate l'amore di Davide Riondino, che abbiamo presentato qui, e quindi oggi giustamente ascolta quello. Non fa una piega. Chi è Edu Lobo?
1: Edu Lobo è un grandissimo compositore brasiliano,
0: sì.
1: Che ha fatto un album, ha esordito con un album nel 71 che si intitola Sergio Mendes Present Edu Lobo.
0: Uh-huh. Cioè Sergio Mendes si introduce.
1: Sergio Mendes era già famosissimo.
0: Capito, se lo dice Sergio Mendes vuol dire che
1: presenta quest'artista che è incredibile, compositore, cantante, chitarrista finissimo, che è rimasto in qualche modo un po' all'ombra di Jobim,
0: okay.
1: Ma non meno di Jobim,
0: okay.
1: Secondo me.
0: Quindi siamo proprio a livelli altissimi.
1: Siamo a livello del Brasile, quello veramente di livello alto, sì.
0: Questo brano si intitola Ponteio, è una delle proposte di Max Dedo, e appunto è la grandezza di questo musicista straordinario che risponde al nome di Edu Lobo. Ponteio.

0: Tra l'altro qui suona Ermeto Pascal, suona il flauto, un po' di rumori che sentite all'interno, un po' di rumoristi, grandissimo polistrumentista che non c'è più da poco
1: recentemente. Sì. Cinzia Lagorizia dice: se avessi fatto una richiesta musicale avrei chiesto un brano di questo genere.
0: Veramente,
1: hai visto?
0: Che bello.
1: Hai visto, siete in sintonia.
0: Puoi sapere, caro Duccio, che questo disco qui l'ho scoperto parecchi anni fa e poi è scomparso, non c'era, cioè sul web non si trovava, non c'era su Spotify, non c'era da nessuna parte, poi riapparso qualche anno fa.
1: L'hanno ristampato finalmente.
0: È stato messo in digitale probabilmente.
1: Era
0: quindi
1: ora.
0: Ho iniziato a riascoltarlo dopo 20 anni.
1: Certo. Salutiamo Roberto da Teramo che ci chiede l'uomo degli Osanna, ma insomma oggi veramente non riesco a seguirvi per quanti siete, vi ringrazio quindi. C'è Gianluigi che vuole creare una pagina agli amici del Mangiadischi o i fan del Mangiadischi. Io credo che
0: bello.
1: Si possa assolutamente fare, Gianluigi, e ti ringraziamo se lo fai, perché effettivamente non c'è nessuna pagina ufficiale online. Salutiamo Raffaello da Roma. E poi una curiosità ci chiede Luca da Mestre, come Sweet Home Alabama, All Summer Long e Werewolves of London sono praticamente identiche, dice, come si concilia il plagio in questa vicenda? In realtà credo che All Summer Long, che è quella, la canzone di Kid Rock, prenda sia una cover di tutti e due i brani, di Sweet Home Alabama e di Werewolves of London,
0: e quindi magari il plagio non è proprio,
1: no, credo sia dichiarata di fatto. E poi invece Werewolves of London di Warren Zevon e Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd non sono identiche, si somigliano molto oggettivamente ma non sono identiche. Quindi non credo che ci sia un problema di plagio. C'è ancora chi ci chiede Le Orme, Roberto da Palazzolo sull'Oglio, che aveva chiesto Venus degli Shocking Blue e abbiamo trasmessa proprio pochi giorni fa.
0: Sì.
1: Siamo arrivati al primo break di questo Mangiadischi.
0: La reclame, sì.
1: E poi andiamo verso la provincia di Salerno, perché arriva la 20ª edizione di Botteghe d'Autore, che è un festival ormai importante per la ricerca di nuovi talenti della canzone d'autore. E quindi tra poco ci colleghiamo con il direttore artistico. Il Mangiadischi torna a brevissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Lunedì 27 luglio e sono le ore 14:40 secondi. Ben ritrovati ad Estate in Onda. Io sono Marco Vitrotti e vi auguro un buonissimo inizio di settimana. Un saluto dall'altra parte del vetro, Maddalena Lubini in regia e Walter Vidonis alla parte tecnica. Per la nostra rubrica Oggi Accadde torniamo al 2012, il 27 luglio, quando si aprivano ufficialmente a Londra i giochi della 30ª Olimpiade. La cerimonia inaugurale, diretta dal regista Danny Boyle, è ancora oggi ricordata come una delle più spettacolari di sempre. Tra i momenti più divertenti ci fu Rowan Atkinson, ovvero il mitico Mr. Bean, che fece ridere il pubblico con una simpatica esibizione durante la colonna sonora di Momenti di Gloria. Poi ricordiamo anche Daniel Craig nei panni di James Bond, che accompagnò la regina Elisabetta II in un filmato diventato storico, con tanto di finto lancio con il paracadute nello stadio. Una serata che unì sport, cinema, musica e tanto humor britannico, dando il via a due settimane di emozioni e di imprese indimenticabili. E proprio per tornare al giugno del 2012, Muse Survival.

Survival. Muse era il 2012, giugno 2012, proprio un mese prima dell'apertura delle Olimpiadi a Londra. D'estate, complice anche il gran caldo di questi giorni, il disagio mentale e i problemi fisici in generale, diciamo, si fanno indubbiamente sentire. Quanti di noi si sono anche solo semplicemente sentiti più stanchi o addirittura nervosi a causa dell'AFA? Un disagio che colpisce

0: più avanti con gli anni e anche i più giovani. La solitudine è anche una di quelle cose che ci ricorda quanto è importante la salute mentale, e ne parliamo proprio con il dottor Giovanni Taccari, psichiatra triestino in forza a Roma. Buongiorno e benvenuto in trasmissione.
1: Buon pomeriggio Marco, è un piacere essere qui e buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: È un piacere averla qui ad Estate in Onda, perché

strana fase dell'anno, perché le attività che normalmente si svolgono sia in termini lavorativi sia in termini di attività extralavorative e hobby tendono a ridursi. È uno spazio vuoto che può essere riempito di cose belle, ma che può dare anche un grande senso di solitudine. La solitudine è un problema centrale per noi adesso, un cosiddetto determinante sociale della salute mentale. È aumentata moltissimo dopo il Covid, non è quindi solo un'esperienza singola, ma è una questione di salute pubblica che non viene ridotta dai social, come si potrebbe pensare.

0: Completamente, c'è una sorta di eterogenesi dei fini. Quello che dovrebbe avvicinarci più e facilitare la vicinanza e lo scambio di opinioni e idee spesso finisce per essere un mezzo di isolamento.
1: Ancora di più, ancora di più. E questo, ricordiamoci, non va ad influire solamente sui giovani, sui nostri giovani, ma anche sulle persone magari più anziane, perché tra una cosa e l'altra sono tanti anche sui social anziani, ma immagino che siano magari due tipi di solitudini diverse, non lo so, mi corregga se sbaglio.
0: No, non sbagli, certamente bisogna prestare particolare attenzione alle situazioni di marginalità, per così dire, no? Le fasce più vulnerabili della popolazione lo sono tanto ai periodi di vuoto e al caldo, quanto all'arrivo di una nuova tecnologia che ancora non siamo riusciti completamente a capire e a gestire. I ragazzi, d'altro canto, hanno forse un problema opposto: il fatto di avere meno esperienze di vita rende più facile cadere negli errori e nei trucchi, ecco,
1: Sì.
0: che questo tipo di situazioni può mettere davanti. Bisogna stare attenti a mantenere da una parte il supporto alto, penso agli anziani, soprattutto quando c'è una riduzione dell'autonomia, che verso ragazzi giovani che devono essere comunque accompagnati e supportati nei limiti del possibile.
1: Questo intende dai genitori, anche da amici o...
0: Beh, essendo appunto la questione della solitudine una tematica sociale di salute pubblica, credo che tutti quanti abbiamo un ruolo. Sicuramente le istituzioni che devono mettere in campo delle soluzioni reali per grandi fasce di popolazione, arrivando fino a familiari e amici che devono stare attenti, perché appunto la solitudine è questo elemento che sia personale e soggettivo e singolare, sia un po' di tutti.
1: Ma questo stato, insomma, di solitudine, penso che l'abbiamo ripetuto più o meno 5 o 6 volte già come parola solitudine, ma
0: Beh, è un po' la parola dell'anno,
1: è
0: devo
1: un po'
0: dire che
1: la
0: anche ai
1: parola
0: convegni nostri
1: dell'anno.
0: viene fuori spesso.
1: Esattamente, ma può portare, immagino, ansia, problemi, insomma, anche depressione. Cosa si può fare in caso proprio di ansia o malessere?
0: Allora, abbiamo due piani diversi. Esistono delle situazioni, per esempio il caldo riduce il sonno, come abbiamo detto può esserci un fenomeno di irritabilità o nervosismo, che per me è particolarmente evidente quando si scende nel traffico, dopo giornate particolarmente calde, si vede che è un problema comune. Però appunto questo problema di sonno può causare come conseguenza l'insorgere di un disturbo dell'umore. D'altro canto esiste anche un problema inverso, cioè può essere il disturbo dell'umore a essere all'origine di tutto e avere quelle sensazioni di appunto della riduzione del sonno, anche sensazioni di riduzione dell'interesse, riduzione del tono dell'umore e appunto essere quindi parte dell'episodio depressivo. Da una parte bisogna quindi lavorare su delle abitudini sane, come al solito, quindi

0: Semplicemente richiudersi aspettando che la tempesta sia passata, la tempesta di calore in questo fatto, in questa situazione specifica. Altra situazione è quando il disturbo di salute mentale è primario, quindi quando si ha la sensazione di star perdendo, di star riducendo il tono dell'umore, di star perdendo interesse nelle cose e senza riuscire a darsi una spiegazione. In questo caso, ovviamente, andare da un professionista, che sia psicologo o, se necessario, uno psichiatra, è la soluzione più corretta.
1: Allenare invece la mente, tenerla allenata, può aiutare magari anche più con chi è più avanti con l'età, ecco.
0: Un altro, diciamo, tematica di grande interesse è quello della riserva cognitiva.

0: Io lavoro molto su questo parametro legato all'HIV, però è ancora più vero, ancora più dimostrato in caso di patologie neurologiche come l'Alzheimer.
1: Ovviamente in quel caso va proprio allenata la mente il più possibile, non so, banalmente magari le parole crociate, esercizi di questo tipo qua possono aiutare.
0: Certamente sì, e secondo me viviamo in un paese che durante l'estate fornisce un sacco di occasioni. Io penso veramente anche semplicemente ai concerti o a manifestazioni pubbliche in cui partecipare diventa un parametro protettivo verso la propria salute, oltre che nel ridurre la solitudine.
1: Ma invece un tema che, di cui si parla tanto in questo ultimo periodo è quello della ADHD, detta in inglese ADHD, cui in America se ne parla già da qualche anno, noi magari da meno, ecco.

formazione, quindi gli anni di formazione accademica che si sono avuti, tutti questi compartecipano a tenere alto il funzionamento cognitivo anche in presenza di patologie.

attuali hanno riscontrato che le persone con ADHD, che va considerata non una, semplicemente una patologia psichiatrica, ma una neurodivergenza a tutti gli effetti, okay, hanno alcune caratteristiche genetiche più simili ad antenati dell'Homo sapiens. Vuol dire che un tipo di struttura cerebrale che era meravigliosamente adatto in una fase storica in cui la

0: anche ripetitiva per alcuni termini, che sicuramente non era presente per i primi rappresentanti della nostra specie, e una difficoltà per le persone con ADHD, che trovano molto difficile mantenere la concentrazione all'interesse, soprattutto nel momento dell'azione ripetitiva o del momento poco stimolante,
1: sì,
0: che ahimè è quello che la maggior parte di noi ha nella vita lavorativa di tutti i giorni. Questa difficoltà iniziale, che sia tanto a scuola quanto all'università nell'ambito lavorativo, poi può provocare altri problemi che sono tipici di questa condizione. E sono ampi, da problemi di condotta quando si è più piccoli all'uso di sostanze, per esempio, che è un alto rischio. La terapia, abbiamo vari farmaci che sono utilizzati soprattutto nel mondo anglosassone, dove questa condizione radicalmente anticapitalista in qualche modo ha generato un'attenzione precoce. Adesso stiamo imparando a conoscerla anche noi, c'è grande interesse anche da parte della popolazione, ma in Italia abbiamo le armi spuntate perché abbiamo meno farmaci da prescrivere e più vecchi. Per concludere, esiste una grande disinformazione sul tema, soprattutto di nuovo sui social, ma non solo, e grande disomogeneità nel supporto a questo tipo di tematica a livello nazionale, ed è per questo che stiamo cercando di sviluppare delle linee guida, in particolare con il professor Siracusano, che e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e si stanno sviluppando delle linee guida specifiche per l'ADHD, le prime in Italia.
1: Ma quindi è un qualcosa che nasce, cioè è quasi uno stimolo primordiale questo, cioè è un qualcosa, un retaggio che portiamo avanti da quando magari dovevamo cacciare ogni giorno e restare in movimento.
0: Allora, ci sono degli studi, allora, è una teoria ovviamente, fa riferimento all'ambito della psichiatria darwiniana, quindi patologie, quello che oggi vediamo come patologie in realtà sarebbero comportamenti adattivi in quello che viene definito ambiente ancestrale, cioè quello che abbiamo vissuto nella maggior parte della nostra vita come specie, perché la specie Homo ha 2 milioni di anni, l'agricoltura ha 11.000 anni, ovviamente in mezzo abbiamo avuto tempo per abituarci a situazioni molto diverse. È una teoria che è supportata da studi.

0: CMS delle persone con ADHD e delle persone senza ADHD a fare un test che consisteva nel raccogliere delle palline rosse, quindi delle bacche sostanzialmente. E si è visto che, per esempio, in questo tipo di compito, che dovrebbe essere più primordialmente legato alla nostra specie, loro sono avvantaggiati. Quindi è interessante, ci sono delle prove, e permette anche di capire che in realtà, oltre alla gestione farmacologica, la gestione dell'ambiente è fondamentale per il benessere di queste persone.
1: Dottor Taccari, prima di salutarci, proprio brevemente, qualche secondo, domanda difficile, quindi ricapitoliamo tre consigli che sente di dare a chi ci sta ascoltando per affrontare al meglio l'estate.
0: Allora, tenersi attivi, sia dal punto di vista cognitivo, sia sociale, e cercare appunto di mantenere le attività che si fanno durante l'anno, attività sportiva e lavoro cognitivo, ma concedersi anche dello spazio per delle attività diverse, magari un cinema all'aperto o un concerto, rimanere insieme e divertirsi anche.
1: Non rinchiudersi. Grazie ancora, dottor Giovanni Taccari, veramente per essere tornato qui a Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. E adesso un po' di musica, l'estate del reggaeton.

0: sulla playa.
1: Ruggero dei timidi, l'estate del reggaeton. Sono le 14:20, ma adesso non voglio svelare il prossimo ospite. Mandiamo solamente un brano che magari può farvi intuire qualcosa.
2: Son del mestier, vende rigole in piazza, son triestina, matona, sincera. Mi tratto tutti con la bella maniera, solo un scartozzo non posso soffrir. El bien, el palpa, esbeccola, resta la impalà.

0: Quanti profumai?
1: La venderigola era, nell'immaginario collettivo e di fatto lo è ancora oggi, la figura femminile che vendeva frutta e verdura al mercato, soprattutto quello di Piazza Ponte Rossa a Trieste. Vecchi mestieri che sono protagonisti in musica e uno spettacolo di Alessio Colautti, artista, autore e regista, che si esibirà questa sera nel giardino di Villa Sartorio. Con noi proprio Alessio Colautti.
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Grazie per essere stato.
2: Intanto ci diamo del tu?
1: Possiamo assolutamente darci del tu. Yes.
2: Intanto vorrei salutare Fiorella e Bruno Jurcev, che sono coloro i quali
1: abbiamo sentito.
2: Esattamente.
1: Complimenti.
2: Tra l'altro loro sono colpa del mio matrimonio, perché loro mi hanno accompagnato in uno spettacolo nel quale è venuta a sentirmi una signorina che poi è diventata mia moglie.
1: Ma dai,
2: che è la nipote di Angelo Cechelin, tra l'altro.
1: Dopo parleremo proprio di questa figura, perché insomma, giustamente Totò è a Napoli e noi invece
2: sì, Roma aveva Petrolini e Trieste ha avuto Cechelin.
1: Esatto. Questa sera, no, Son de Mestier Venderigola in piazza, no?
2: Sì.
1: Si rifà al primo verso di una nota canzone popolare triestina, ovviamente.
2: Sì, scritta da Edoardo Borghi. Mm-hmm. E tra l'altro dobbiamo immaginarci il contesto nella quale viene scritta. Siamo alla fine dell'Ottocento. Edoardo Borghi era un professionista molto, molto così affermato in città, mm-hmm, e non poteva, come dire, permettersi di scrivere delle canzonette così leggere, no?
1: Sì, sì.
2: E di conseguenza tutti gli allora autori che scrivevano queste canzoni leggere usavano uno pseudonimo. Lui infatti come pseudonimo usava quello di Oddo Broghiera.
1: Oddo Broghiera.
2: Sì, che non è altro che, insomma, vengono spostate le lettere, sia il suo pseudonimo, sì. Oddo Broghiera. Ma poi c'era Corrai, Cornet, che erano Carnier, insomma. Era un classico, anch'io e te potremmo sceglierci un.
1: Infatti ci sto pensando. Forse Giovanni Taccari, no? che è il dottore che abbiamo sentito prima.
2: Sì, possiamo cambiarci il nome.
1: Assolutamente. Con lei in scena, con te, scusami.
2: Con me, sì.
1: E in scena Marzia Postonia.
2: Marzia Postonia, tra l'altro, mi corre l'obbligo di ricordare che siamo nell'ambito del cartellone di Trieste Estate, che è questo enorme contenitore. Un contenitore che, un po' così prendendo là da quello che ho sentito prima dalla regia, è un contenitore che a suo modo può avere anche una grande funzione sociale, perché ogni sera, e molte delle quali a titolo gratuito, ci sono spettacoli musicali, di prosa, di tutti i tipi di musica. Noi stasera siamo al Museo Sartorio, in Largo Papa Giovanni, sipario, si dice sempre sipario anche se non c'è sipario,
1: sì.
2: Alle ore 21, ed è in collaborazione con l'associazione Serenade Ensemble di Muggia. Ci sarà in scena anche il coro Semplici Notte, preparato da Giulia Fonzari, il quartetto Alabarda, che è un pianoforte, con Alberto Rizzarelli. Poi abbiamo Giacomo Svetez alla chitarra, Andrea Svetez al contrabbasso e Alyosha Taukar alla fisarmonica.
1: Uh-huh.
2: E sarà un excursus proprio, intanto prende le mosse da un canovaccio di quello di due personaggi che si incontrano così un po' per caso, sono io e Marzia con intorno questo coro, e noi, insomma, io farò un po' la corte a Marzia, che non cederà alla fine.
1: Mm-hmm.
2: Ma
1: spoiler, però è uno spoiler,
2: un pochino, insomma, farò sapere. E poi, insomma, Marzia, tra l'altro, di Oddo Broghiera, ovvero Edoardo Borghi, canterà un'altra canzone dedicata ad una figura quasi così particolare, ed è una canzone praticamente mai data, che è La Tabacchina, che racconta la storia di una tabaccaia dell'acquedotto, ossia del Viale 20 Settembre,
1: Viale, sì.
2: Dell'inizio del Novecento. Poi avremo Le Mule de Modiano, insomma abbiamo tantissime altre figure. Zeon Caliger, la mia mamma, quindi il Caliger, dopo che avremo, siccome si parla della tabacchina, mi domando, ma cosa su mamma è quella che gattirà il collo al gallo? E la veccia della Paltolaga aveva un bel galletto, quindi esatto, si viene fuori, le galline tutte matte, e poi io le dico, ma no, la guardi, lasci stare i Caligheri, insomma, lei la devi cercarsi uno che faccia un lavoro sicuro. un lavoro che porta schei, un lavoro dove è tranquillo, soldi, che sei sempre in bella divisa, in bella montura, un lavoro che non avrà mai incidenti. E cosa le canto? Il trande opzione.
1: E il trande, sì,
2: non
1: sì,
2: avrà
1: sì,
2: mai incidenti. Beh,
1: tasto dolente, direi.
2: Sempre attuale.
1: È sempre attuale, appunto. Ma questa è una Trieste, la Trieste di una volta. Ma sì, quanto c'è ancora di quella città?
2: Ma allora, intanto c'è perché comunque, se pensi, la nostra città, come poche altre in giro per l'Italia, quando tu entri in un ufficio pubblico, in una banca, in posta, in un negozio, forse le prime due parole saranno in italiano, dopo si passa al triestino.
1: Dopo sarà in triestino.
2: Che ovviamente non può essere più il triestino che racconta Edoardo Borghi alla fine dell'Ottocento, perché il triestino, come tutti gli altri dialetti o le altre lingue minoritarie, sono, come le lingue vere anche, quindi l'italiano, sono soggette ad evoluzione. Quindi il dialetto che parlavano i nostri nonni e i nostri bisnonni non può essere il dialetto che parliamo noi.
1: Non esiste, ma no, quasi più.
2: Anche perché i nostri nonni non avevano dentro parole, penso al cellulare, penso alla televisione.
1: Ma qualsiasi cosa,
2: esatto. Però ne avevano altre e di conseguenza il dialetto è una cosa sempre, un magma sempre in movimento, sempre vivo. Quindi già il fatto che ci sia il dialetto vuol dire che di quella Trieste c'è ancora qualcosa.
1: C'è ancora qualcosa.
2: Certo, non abbiamo più le limonere, le sessolotte, le tabacchine, perché ovviamente il tempo si è evoluto. Abbiamo ancora. Certo, noi abbiamo questa sorta di morbin che vive ancora, sempre.
1: Dobbiamo spiegare però cos'è il morbin.
2: È come la saudagis, è come. Non si può spiegare il morbin, bisogna venire e capire.
1: Ma mancano i sottotitoli.
2: No, bisognasse ingrumare su una buona triestina. Ecco. Allora
1: quindi,
2: la si capisce.
1: Quindi da tutta la regione vi invitiamo a venirci a trovare.
2: No,
1: a Trieste.
2: Vi prego, non stai venire perché siamo già straulmi di gente che viene delle crociere. Stai a casa vostra, vi prego, stai venire tutti qua. O fate le partenze intelligenti. Ecco, facciamo così. Ascoltate l'onda verde.
1: Che va tanto di moda.
2: Esatto.
1: Ma io so anche che hai preparato un qualcosa qua per noi.
2: Sì, io ho portato questa sarebbe una canzoncina di Angelo Cecchellin, ma io vi leggo semplicemente il testo. Ed è una splendida canzoncina scritta nel 1921 da Angelo Cecchellin. Tra l'altro è lo stesso anno dove lui scrive una quartina meravigliosa che purtroppo vale ancora oggi e temo varrà ancora per molti anni. Ossia: tutti i partiti prometti de darne polente fasoi, passate che se le elezioni, nessun si ricorda di noi. Questa è una cosa che varrà. Però lui aveva questo pallino della politica e racconta di questa famiglia particolare. Mi sono un uomo pacifico e paziente, la politica non la posso soffrire. Ma casa mia è una guerra giornalmente, dei idee dei partiti stai sentir. Mio suocero, famoso comunista, imbriago tutto il giorno il falpoltron. Mia suocera, terribile fascista, la spacca tutto e la vuol ver ragion. Mia moglie è clericale per la pelle, la metto a scura il pranzo per pregar. Mia cognata vuol Vittorio Emanuele e mio fratello la Repubblica vuol far. Andai malora a tutti quanti che cusino se va avanti, devo sempre protestar e intanto che i sebatti va remengo sedie piatti e manca soldi per magnar. Senti moglie, non ho soldi per l'affitto, oh che pregherò ben a Gesù bambin. Ma mio suocero mi disi zitto zitto, tasi che do giorni e vien lenin. Mia suocera fascista per protesta, per rappresaglia cosa la che fa? Tre tecce la che tira sulla testa, sigando eia eia alla la. Mia cognata sempre pronta la se sveglia e il gatto svolla il fora del balcon. Scoppia il sciopero in famea e mia moglie va San Giusto in processione. Mia suocera furente la fa un ghetto, la vuol scazzar de casa su Marì, ma lui se gasniacado sotto il letto, sigando a casa mia, comandomi. Mia moglie spaurosa, poveretta, la se scampata via de sto baccan e davanti a Dio con la coscienza netta la va a dormir col prete de Royan. Guardie, carabinieri e gente salta suso per frenare sta confusione. I miei suoceri non ha ciappato niente e mi ho fatto un mese di prison. Tra l'altro questa è piena di
1: e ci sta. Ringraziamo Maddalena Lubini e Walter Vidoni.
2: È piena di riferimenti, perché questo famoso prete de Royan era una figura storica, tale Don Iurizza, che amava molto andare a benedire le case. Il problema è che dopo queste benedizioni, 9 mesi dopo, nascevano dei bimbi che avevano qualche tratto somatico simile al parro. Beh, Don Juriz era un'istituzione vera e propria. Cichelin carpiva dalla realtà e metteva dentro.
1: Raccoglieva un po' tutto.
2: Ma
1: una spugna sostanzialmente.
2: Poi sai, devi immaginare che Trieste non è Venezia, non è Bergamo, non è Brescia, cioè noi non abbiamo la commedia dell'arte, quindi la storia del teatro popolare. Tutto inizia, chi fa teatro a Trieste, siamo tutti un po' figli di Cechelin, perché Cechelin ha codificato alcune maschere triestine, ossia l'imbriagon, la suocera, Taia Tabari vuol dire molto pettegola, insomma li ha tutti codificati e li ha messi in scena, quindi ha creato il teatro popolare triestino, no?
1: Ma figure, penso a Luttazzi, cioè sì. Quanto di Cechelin magari c'era in un Lelio Luttazzi?
2: Innanzitutto Lelio Luttazzi lo racconta in una sua intervista, tra l'altro è riuscito a vedere, ha visto Cechelin, anche perché comunque Lelio Luttazzi, ricordiamoci, aveva la mamma che insegnava sull'altipiano e poi molte volte scendeva in città e ha visto Cechelin. E c'è qualcosa dentro, perché poi, tra l'altro una cosa che a me non piace tantissimo, il fatto che Lelio Luttazzi abbia fatto conoscere i triestini in giro per l'Italia solo come degli ubriaconi, che anche il cane è imbriago. Adesso non so chi abbia in casa il cane imbriago, il mio non gli era mai imbriago, però comunque il fatto è che questa è una cosa che Cechelin aveva osservato, il fatto che gli uomini, insomma, sai, all'epoca di Cechelin si prendeva la paga a settimana, cioè il sabato si prendeva la paga.
1: Sì.
2: Le donne ga de lavorar, perché il marì de sabato ciappa la paga alle 11 e a mezzogiorno la gazza bevuda per tenir i soldi liquidi. E questa è una cosa, capisci che già questa era una piaga
1: che
2: esisteva. Ecco, c'è di sicuramente c'è qualcosa dentro.
1: O c'è un qualcosa.
2: Tutti attingono lì dentro.
1: Ma una domanda sorge spontanea, perché adesso siamo ovviamente in un'altra era, come dicevamo prima, anche dal punto di vista dialettale non esistevano certe cose, ma i giovani, quando vedi i giovani che seguono questi spettacoli, queste cose storiche, secondo te come le percepiscono? Cioè come li vedi? Sono interessati? C'è una voglia di portare avanti queste tradizioni?
2: Allora, qui il ruolo fondamentale deve essere quello, sembra un po' cattedratico, ma no. Il ruolo fondamentale è quello dell'humus familiare dal quale si viene, no? La mia grande passione per Cechelin è nata perché io lo sentivo, sai, io paragono sempre molto Cechelin a Italo Calvino. Il mio libro preferito è Il barone rampante, dove tu leggi la storia di Cosimo Piovasco di Rondò, che sale sugli alberi, non scende mai più e rimane su tutta la vita. Tu lo leggi a 10 anni, è una storiella, lo leggi a 20, qualcosa ti incuriosisce, lo leggi a 50, è una parabola di vita. Così è Cechelin, ascolti da bambino, senti questo con questa vocetta un po' cognanta, così in chioccia, sembra niente. Poi più avanti vedi che c'è dell'amarezza dentro, anche perché lui, come tutti i comici, aveva un fondo amaro. Qualsiasi comico deve avere un po' un fondo amaro, un po' malinconico. No? Sì. Però i giovani si avvicinano e poi si incuriosiscono, perché magari in queste cose di Cechelin, o per esempio come quella dello spettacolo di stasera, sentono e rivedono delle cose che le nonne, le bisnonne raccontavano, no?
1: Allora, ricordiamo questa sera.
2: Stasera Museo Sartorio, Largo Papa Giovanni XXIII, Son de Mestiere, Venderigolo in piazza, ore 21, biglietti alla cassa del museo.
1: Alessio Colautti, grazie per essere stato qui con noi. E proprio per omaggiare Cechelin, andiamo ad ascoltare Reina Veccia.
0: Reina Veccia crosata e ghetto, che ha formato un proprio dialetto, con l'accento furlan pirranese, e un incrocio tra

Renavecia, Cechelin, veramente, ma che storia che abbiamo qui in Friuli Venezia Giulia, abbiamo veramente dei reperti storici da riscoprire ogni giorno. Invece oggi la puntata dei classici da mare del nostro Marco Bergamasco è dedicata ad un testo del poeta Orazio, che aveva una sua idea sul viaggio che può sembrare molto provocatoria, ma che forse

Viaggiare era una consuetudine già nell'antica Roma. Il viaggio, come i nostri giorni, era un'occasione per svagarsi, per rigenerarsi o anche solo sottrarsi allo stress quotidiano. I più facoltosi potevano davvero permettersi di cambiare aria e raggiungere località più lontane, anche nel Mediterraneo orientale, toccare le isole del Mare Egeo o visitare le città dell'Asia Minore. A leggere i filosofi e i poeti romani, però, il desiderio di spostarsi sarebbe un segno della nostra inquietudine, della nostra instabilità, come deve essere stato per Bullazio, il destinatario dell'undicesima epistola del poeta Orazio. Non sappiamo esattamente chi fosse Bullazio, ma a me piace pensare che fosse un nobile romano che, proprio perché in cerca di pace, avesse fatto un tour in Oriente, un giro delle isole Chio, Lesbo, Samo, per ricordarne alcune, visitando in Asia Minore le città di antica memoria, come le celebri Pergamo ed Efeso. Orazio vorrebbe ora sapere che impressioni ne abbia ricavato Bullazio, se le abbia apprezzate o se invece non preferisca Lebedo, un'antica città greca della costa ionica, all'epoca ridotta ad un borgo sperduto, ad un villaggio più deserto di gabbie fidene, cittadine del Lazio ormai decadute e spopolate. Eppure, proprio a Lebedo Orazio vorrebbe vivere, dimenticandosi di tutti e dimenticato da tutti, così scrive, tranquillo, a debita distanza dal mare in burrasca, efficace metafora per indicare le difficoltà della vita. Dunque, anche il più piccolo borgo può donare la felicità. C'è da dire che questa scelta di fermarsi, di starsene nascosto, ha un sapore tutto epicureo. Era Epicuro, infatti, a consigliare di vivere appartati, perché solo così ci si pone al riparo dagli affanni e dalle sofferenze. Essere incolumi, sani e salvi in senso fisico e morale, questo ci renderà felici e non dipenderà certo dal luogo in cui ci troveremo. In vista della nostra serenità, consiglio Orazio, dovremmo fare tesoro di tutti i momenti felici e godere delle gioie del momento, anziché rinviarle, perché solo così potremmo dire di aver vissuto a pieno, volentieri. Ma non è semplice, perché siamo spesso in balia di un'inquietudine che ci rende inconcludenti e che ci tiene lontani dal giusto equilibrio. E se siamo insoddisfatti, è del tutto inutile viaggiare, conclude Orazio, perché chi solca i mari cambia il cielo e non cambia l'animo.

Classici da mare con il nostro Marco Bergamasco, ma quale trasmissione vi tiene compagnia ogni giorno dalle 14 alle 15 su Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia con Classici da mare? Estate in onda, ovviamente, programma che torna anche domani alla stessa ora. Ringrazio Maddalena Lubini in regia e Walter Vidonis alla parte tecnica. L'appuntamento è a domani 14:15 Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia.

0: Durante un concerto di Arturo Benedetti Michelangeli, il pubblico è completamente catturato. Lui lo tiene in pugno. Si ha l'impressione che di colpo la sala possa esplodere dall'emozione, perché Michelangeli mette in scena il brano. Lo mette in scena, a differenza di altri che suonano comunque in modo fantastico.
1: Piano e forte. E anche oggi ci divertiamo a giocare con il significato e la natura dello strumento, dividendo i due gradi dinamici di intensità sonora con una piccola E. Piano e forte, come l'arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli, a cui abbiamo voluto dedicare la nostra sigla. Piano perché l'approccio alle partiture del grande maestro era quello di un innamorato che escludeva categoricamente la fretta. Fino al momento dell'esecuzione analizzava un'opera in maniera intellettuale e la scomponeva. E forte. Forte perché si appropriava suono per suono del materiale compositivo, attribuendo determinati colori agli elementi musicali che poi fissava nella sua memoria per sempre e che per noi resteranno immortali.

piano e forte, in compagnia di Alessandro Taverna, uno dei più importanti pianisti dei nostri tempi, innamorato e si sente, e come tutti gli innamorati vuole passare quanto più tempo possibile con la sua amata, non stare lontano dalla musica, andare ovunque con lei. Essendo l'innamorato Alessandro Taverna e l'amata la musica, quell'andare ovunque vuol dire suonare le opere dei più grandi compositori che hanno

Ben arrivati, cari ascoltatori, ben arrivati a un nuovo appuntamento di Piano e Forte. Piano, piano oggi come amata e forte come immortale. Due parole e la mente va subito a Beethoven, l'amata immortale. Fu infelice la vita di Beethoven.

0: Beethoven, anni di crisi davanti alla sofferenza per la sordità che sarebbe progressivamente peggiorata sino alla perdita totale dell'udito, e amori infelici furono i suoi, ma ci fu una donna misteriosa sulla cui identità i biografi hanno fatto lunghe indagini per lunghissimi anni, e l'immortale amata a cui una notte di luglio del 1812 Ludwig indirizzava una lettera appassionata, una lettera che forse non spedì mai, o forse una lettera che fu restituita al mittente.
1: 7 luglio. Già a letto i miei pensieri volano a te, mia immortale amata. Ora lieti, ora di nuovo tristi, aspettando di sapere se il destino ci esaudirà. Posso vivere soltanto interamente con te, oppure niente affatto. Sì, ho deciso di andare errando lontano da te finché potrò volare tra le tue braccia e sentirmi completamente a casa mia, vicino a te, e la mia anima circondata dal tuo essere salga nel regno degli spiriti. Sì, purtroppo deve essere così. Ti farai coraggio, tanto più che conosci la mia fedeltà per te. Nessun'altra potrà mai possedere il mio cuore. Mai, mai. Oh Dio, perché si deve essere lontani da chi si ama tanto? La mia vita a Vienna è ora così miserevole. Il tuo amore mi rende il più felice e il più infelice degli uomini nello stesso tempo. Alla mia età ho bisogno di una vita tranquilla e regolare, ma può forse essere così nelle nostre condizioni? Mio angelo, mi hanno appena detto che la posta parte tutti i giorni. Debbo quindi terminare in fretta affinché tu possa ricevere al più presto la lettera. Sii tranquilla. Solo considerando con serenità la nostra esistenza riusciremo a raggiungere il nostro scopo di vivere insieme. Sii tranquilla, amami, oggi, ieri. Che struggente desiderio con lacrime verso di te, te, te. Mia vita, mio tutto, addio. Continua ad amarmi, non dubitare mai male del fedelissimo cuore del tuo amato, eternamente tuo, eternamente mia, eternamente nostri. Ludwig.
0: Gli amori infelici di Beethoven furono tante le donne a cui il compositore dedicò pagine bellissime. La prima, che già a metà dell'Ottocento fu considerata quella possibile amata immortale, fu una nobildonna di Trieste, la contessina Giulietta Guicciardi, a cui Beethoven dedicò uno dei brani più famosi in assoluto. Sonata per pianoforte numero 14 in Do diesis minore, opera 27, numero 2, entrata nel mondo dell'arte musicale, non solo, con il titolo Al chiaro di luna. Non ci fu mai un momento in cui Beethoven non fu follemente innamorato, ma tutte le sue storie d'amore furono incomplete e avvolte da un velo di mistero. Nei suoi primi anni viennesi fu in contatto con molte donne e, sebbene abbia composto o dedicato loro brani musicali, è poco verosimile che abbia avuto con loro rapporti più intimi di quelli di un'amicizia. La storia con la Guicciardi fu emblematica dei suoi rapporti con le donne, ne fu certamente innamorato e una volta tanto ricambiato, ma Giulietta era impegnata seriamente con un giovane conte che poi sposò. Donne irraggiungibili perché impegnate o a causa del ceto sociale. Con le note sbagliate, Beethoven, Schubert e la visione Rattalino, un indimenticabile programma trasmesso da Rai 5 con il compianto Piero Rattalino, pianista, musicologo, docente e direttore artistico di numerosi teatri. In questa serie era accompagnato da 6 noti pianisti italiani, tra cui Alessandro Taverna, e Rattalino andava alla scoperta di Beethoven attraverso un viaggio musicale umano. Nel primo appuntamento Rattalino analizzava i rifiuti subiti dal vittorioso Ludwig e ascoltate la sua visione sulla genesi della sonata Al chiaro di luna.
2: Invece abbiamo molte testimonianze sulla dedicataria della sonata per 27 numero 2, la sonata Al chiaro di luna. Già questo titolo è orientativo, ma non è di Beethoven. E invece è molto orientativa alla dedica alla contessina Giulietta Guicciardi, di cui Beethoven era innamorato. Questa ragazza era una che si faceva corteggiare ed era molto lusingata di essere corteggiata da Beethoven, ma accettava anche il corteggiamento di un conte, e alla fine ha sposato il conte e è andato.

0: Beethoven è rimasto terribilmente deluso, ha riflettuto su quello che era accaduto. Lei aveva 18 anni, il conte ne aveva 19, lui era sulla quarantina ed era anche brutto e sordo, con problemi di sordità. Quindi probabilmente i due ragazzi, i due giovani, lo prendevano anche in giro. Comunque, qual è la storia che io vedo? È la storia di Beethoven che esce dalla casa di Giulietta dopo essere stato liquidato e si avvia verso casa sua. Si ferma sulle rive del Danubio, che deve passare il Danubio, si ferma sulle rive del Danubio, primo tempo, e sente lo sciacquio. La musica dà proprio l'idea di questo sciacquio delle acque, tutto molto monotono, e sente una voce di sirena che gli dice: buttati qua, buttati tra i frutti, e così tutto il tuo dolore finisce. Lui resiste e continua a guardare l'acqua, continua a soffrire e a vedere questo scorrere dell'acqua.
1: La trasfigurazione di un sentimento notturno, di una notte buona che può accogliere il dolore dell'anima del compositore, di una notte del sublime romantico, una notte mistica e di riflessione intima. Alessandro Taverna interpreta la sonata magnificamente e si rinnova quella

Beethoven, all'amato lontana, nella trascrizione per pianoforte di Franz Liszt, ciclo di 6 lieder per voce e pianoforte, composizione 1816. Il titano del pianoforte, oltre all'immenso numero di composizioni originali, numerosissime fantasie, variazioni, parafrasi, reminiscenze scritte su temi altrui, trovò anche il tempo per dedicarsi a vere e proprie trascrizioni pianistiche del suo adorato Beethoven. Liszt trascrisse tutte 9 le sinfonie, e non solo, ma anche il ciclo An die ferne Geliebte, all'amata lontana, il più ambizioso contributo beethoveniano alla letteratura lideristica. 6 canti su liriche di uno studente di medicina e poeta a tempo perso, i cui versi pubblicati su almanacchi e riviste erano piaciuti a Beethoven. Momenti di un rimpianto nostalgico, di vagheggiamento amoroso per una donna amata, la cui immagine veniva contemplata attraverso lo schermo della natura. E di questo Beethoven così romantico, il grande Franz si mostra eccezionale ripensatore. E Alessandro Taverna, innamorato della musica dei due compositori, è capace di evocare con la semplice tastiera d'un pianoforte colossali sonorità, il tutto sempre con grande lucidità ed intelligenza.

all'amata lontana. La Fantasia Opera 17 fu composta da Robert Schumann nel 1836 e fu pubblicata dopo una revisione nel 1839 con dedica a Liszt. In origine era stata concepita per raccogliere fondi destinati a un monumento a Beethoven. Il progetto era appunto di Liszt. La composizione però è anche strettamente legata all'amore del musicista per Clara Wieck, allora lontana da lui per volontà del padre della fanciulla che si opponeva alle loro nozze. Potrai capire la fantasia se ti rapporti all'infelice estate 1836, quando rinunciai a te. Così scriveva Schumann a Clara nel 1839 e aggiungeva: il primo tempo è davvero quanto di più appassionato abbia mai scritto, un profondo lamento per te. E Schumann riuscì in quest'opera a legare indicibilmente fra loro i nomi di Beethoven e di Clara, e con la dedica anche a quello di Liszt. Dell'ultimo lead del ciclo, All'amata lontana, Schubert riprende il tema beethoveniano, che ricorre più volte nitidamente al termine nel primo movimento della Fantasia. Fantasia in do maggiore per pianoforte, opera 17. Ancora il pianoforte di Alessandro Taverna e la densità del ventenne Schubert, disarmante perché ineffabile, suona intima e arcana. Allora ringrazio Tommaso Vinoni, che oggi ha curato i suoni e le parole di questa puntata di Piano e Forte, ed Assunta Cannatà, al prossimo lunedì.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Corpo carbonizzato di un uomo ritrovato nei campi nei pressi di Codroipo. L'allarme questa mattina, indagano i carabinieri. Autotrasportatore polacco perde la vita in autostrada tamponando un tir a 4 chiusa a Portogruaro fino alle 10. Il crollo di un muraglione a Trieste durante il nubifragio di ieri sera. Questa mattina al sopralluogo dei tecnici serviranno 6 mesi per il ripristino. Lignano, cerimonia di consegna delle bandiere blu alla spiaggia e alle darsene nautiche, la conferma di qualità e sostenibilità. Mittelfest è presentata la nuova direttrice artistica, la slovena Agata Tomsic. A Gorizia è illustrata la nuova stagione del Teatro Verdi. A Trieste il ritorno del Cirque du Soleil nel 2027, 40 giorni di spettacoli, il nuovo accordo con il Teatro Stabile. Buon pomeriggio da Giorgio Bearz per questa edizione del giornale radio che si apre con la cronaca. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questa mattina in una zona di campagna del comune di Codroipo. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale compagnia e del comando provinciale per verificare le cause del decesso e l'eventuale coinvolgimento di terzi. La zona è stata interdetta per consentire i rilievi scientifici.
2: Il volto completamente carbonizzato, il corpo rivolto a pancia in su, posato su delle grosse canalette da irrigazione in cemento, è stato trovato senza vita un uomo divorato dalle fiamme, accanto una tanica di benzina, una bottiglia d'acido muriatico, un accendino. Ad accorgersi della presenza del cadavere in un campo alle porte di Codroipo, un addetto del consorzio di bonifica pianura friulana, Denis Venuto, stamane alle 10 ha subito chiamato i carabinieri della vicina stazione di Codroipo, da lì l'arrivo di rissoccorso e vigili del fuoco.
3: Lavoro in questa zona e di solito vengo su anche 10 volte al giorno su questo pezzo qua, e purtroppo stamattina ho trovato il corpo di una persona carbonizzata su delle canalette che abbiamo accatastate noi sul nostro terreno.
2: L'addetto gestisce l'irrigazione dei campi per conto del consorzio. Qui c'è la stazione di pompaggio, a sinistra campi di soia e mais, a destra un'abitazione dove risiedono due anziani. La donna di 86 anni nella notte si è sentita male ed è stata portata via in ambulanza, quindi nessuno si sarebbe accorto dell'incendio, probabilmente avvenuto nella notte o alle prime luci dell'alba. La vittima, secondo gli inquirenti, probabilmente un uomo di 30-40 anni, forse straniero.
3: La testa è carbonizzata, è metà corpo.
2: Accanto che cosa c'era?
3: Accanto c'erano, ho trovato una tanica di benzina e una bottiglia di acido muriatico, un accendino, una torcia. Sembra, a vedere così, sembra fatto di notte, però non si sa. Perché io ero qua stamattina, sono passato alle 6, poi che ero di corsa. Però alle 10 ho trovato, che ero con più calma, ho trovato il corpo.
2: Sul posto il PM Andrea Gondolo, indagano i carabinieri del comando provinciale di Udine, il nucleo investigativo. Per il momento tutte le ipotesi restano aperte, suicidio o omicidio. Si stanno analizzando le telecamere lungo via Biauzzi. Codroipo, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora cronaca, un trasportatore polacco ha perso la vita questa mattina in un incidente che si è verificato nel tratto veneto della A4 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. L'uomo era alla guida di un furgone con targa slovena che ha tamponato un tir incastrandosi sotto il rimorchio. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberarlo dalle lamiere. Al momento dell'incidente erano già stati segnalati rallentamenti nel tratto autostradale a due corsie. Dopo il tamponamento, per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi, sono stati chiusi il casello di Portogruaro per le provenienze da Trieste e Udine e il bivio A28-A4 per i veicoli diretti a Venezia. Il tratto è stato riaperto intorno alle 10 ed è stata una mattinata difficile in A4 anche per altri due tamponamenti che sono avvenuti in direzione Venezia nei pressi di Palmanova intorno alle 10.30, che hanno causato una decina di chilometri di coda. Quasi 50 mm di pioggia in un'ora a Prosecco ieri nel temporale che ha interessato il Carso prima di investire Trieste. È uno dei dati che raccontano il contesto in cui è avvenuto il nubifragio. Fiumi d'acqua hanno invaso le strade, soprattutto nelle zone nord-est, da Gretta a San Giovanni. In via Giulia, in particolare, il muraglione e la scala sull'ultimo tratto di via dello Scoglio sono crollati e le pietre hanno travolto alcune vetture parcheggiate. Non ci sono stati feriti. La probabile causa è infiltrazioni a monte in un punto in cui si trova la condotta dell'acqua. Per il ripristino serviranno 6 mesi. Questa mattina c'è stato il sopralluogo del sindaco, dei tecnici del comune. Sentiamo appunto alcune interviste al sindaco di Trieste Di Piazza e all'ingegnere Gustavo Zandanella, responsabile servizio strade del comune.
4: Un boato è poi un tonfo sordo, è un muro di oltre 100 anni che viene giù di colpo. Alle 21.30 circa di ieri, durante il nubifragio che ha colpito Trieste, è crollato quello all'intersezione di Via Giulia con la salita di Via dello Scoglio. Limitati fortunatamente i danni materiali, nessun ferito, anche perché a causa della fortissima pioggia non camminava nessuno in zona e due macchine posteggiate distrutte anche della struttura delle scale e di un tabellone della pubblicità. La zona è stata subito messa in sicurezza dai vigili del fuoco, che hanno effettuato ulteriori accertamenti per verificare che sotto le macerie non ci fosse nessuno. Il giorno dopo si cercano le cause. Chiusa la viabilità in un primo momento, ora si procede a senso alternato in concomitanza con il luogo del crollo. Il sindaco Roberto Di Piazza e i tecnici comunali in mattinata hanno effettuato un sopralluogo assieme ad Acegas, responsabile della rete dell'acquedotto che passa accanto. Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste.
5: Il muro sarà qua da 100 anni, c'è uno scarico all'interno che porta nel torrente Chiave che passa qua sotto, per cui insomma è crollato un muro.
6: Cosa emerge da questo sopralluogo?
5: Beh, è crollato un muro, la scorsa settimana un camion aveva buttato giù un muro a monte, per cui probabilmente i problemi sono collegati. Per me adesso in questo momento la cosa più importante è togliere i semafori dalla via Giulia. Tolto il semaforo di via Giulia ci saranno 6 mesi di lavoro, perché toglieremo tutto, compreso anche l'albero purtroppo, perché vedi che sta spingendo con le radici, e cercheremo di fare il meglio.
4: Gustavo Zandanel, dirigente comunale strade.
6: Possibili un discorso di infiltrazioni di tanti anni, visto che sotto c'è un torrente?
7: Le possibilità sono tante, adesso si vede il paramento murario che è venuto giù, non avevamo segnalazioni di danneggiamenti o comunque di spanciamenti che poteva esserci.
4: Per ripristinare la carreggiata servirà però almeno una settimana, anche perché si temono nuovi cedimenti. Il forte temporale, durato qualche decina di minuti ma che ha portato 20 mm di pioggia

0: Venezia Giulia.
1: E tra le località in cui è piovuto di più nella giornata di ieri, Alesso con circa 100 mm in 3 ore, un'ottantina a Meduno. A Bordano ci sono stati allagamenti, così come a Pordenone e a Maniago, dove un forte temporale ha provocato una prolungata interruzione dell'energia elettrica. Nella casa della comunità ci sono state infiltrazioni d'acqua da un cantiere ancora aperto. E vediamo ora i dati attuali del meteo, che vedono il cielo sereno su pianure costa con nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 26 gradi, mare quasi calmo, con temperatura di 26 gradi e mezzo. A Gorizia 31 gradi, a Udine 29, a Pordenone 27 gradi e mezzo, a Tarvisio 26, a Tolmezzo 25 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 24 gradi e mezzo, a Sappada 21 gradi, a Piancavallo 19 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 19 gradi, sulla costa Lignano 26 gradi e mezzo, a Grado 26, e la temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi. Queste le previsioni dell'ARPA regionale. Stasera su pianura e costa cielo poco nuvoloso, variabile in montagna, dove nel pomeriggio non è escluso qualche isolato rovescio, venti a regime di brezza. Domani cielo in prevalenza sereno sulla zona montana, nella prima parte della giornata sarà possibile maggiore nuvolosità. Nella notte sulle zone orientali soffierà borino, poi venti deboli a regime di brezza. Le bandiere blu a Lignano tra spiaggia e porti nautici, questa mattina la consegna dei vessilli che confermano la buona qualità e l'alta sostenibilità.
2: Regina del mare pulito per la 37esima volta consecutiva. Alla città di Lignano Sabbiadoro sono state consegnate le bandiere blu della FEE, la Foundation for Environmental Education, fondazione per l'educazione ambientale, che riconosce e premia le acque costiere e marine con standard di qualità elevati e una gestione ambientale sostenibile. A effettuare le rilevazioni l'ARPA FVG con 6 diversi punti di monitoraggio marino e l'OGS di Trieste. Lignano è l'unica località della regione a ricevere il riconoscimento insieme a Grado. La bandiera blu è stata materialmente consegnata ai rappresentanti delle istituzioni, il comune con la sindaca Laura Giorgi e il suo vice Manuel Massimiliano La Placca e la regione col presidente del consiglio regionale Mauro Bordin. Intanto nel vicino zoo di Punta Verde, al confine tra Lignano e Bibione, sono arrivati dei nuovi ospiti. Si tratta dei pinguini di Humboldt, una specie classificata come vulnerabile in natura, originaria delle coste pacifiche del Perù e del Cile. Un'attrazione per grandi e piccini, ma anche una occasione per lo studio e la conservazione di questi animali. I pinguini hanno iniziato da alcune settimane ad ambientarsi nella loro nuova casa, offrendo ai visitatori la possibilità di osservarli mentre nuotano, si muovono e interagiscono con i loro caratteristici richiami. Lignano Sabbiadoro, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Gli spettacoli presentati alla nuova stagione del Teatro Verdi di Gorizia. Il cartellone si aprirà il 26 ottobre con lo spettacolo Prima del Temporale, ideato da Umberto Orsini e Massimo Popolizio. Sentiamo.
3: Promette di essere meraviglioso. È il nuovo cartellone del Teatro Verdi di Gorizia. 25 spettacoli tra prosa d'autore, balletto, commedia e musical, letteratura e teatro per bambini. Vogliamo che ogni spettacolo, spiega il direttore artistico Walter Mramor, accompagni lo spettatore in un viaggio di emozioni. La stagione si aprirà con un omaggio al teatro italiano. Prima del Temporale di Umberto Orsini andrà in scena il 26 ottobre. A chiudere il cartellone, il 5 maggio, sarà lo spettacolo Orcolat 76 con Simone Cristicchi. All'interno della stagione l'opera del drammaturgo triestino Furio Bordon, Le ultime lune, protagonista Alessandro Haber, in scena il 10 novembre, mentre il 17 dicembre il palco del Verdi accoglierà lo spettacolo Fratello Sole, Sorella Luna dall'opera di Franco Zeffirelli. Comicità protagonista l'11 dicembre con Totalmente incompatibili, scritto e interpretato da Corrado Nuzzo e Maria De Biase. Spazio al giallo con Assassino sull'Oriente Express con Claudio Gregori a gennaio e il 17 febbraio Frida, opera musical. La campagna abbonamenti partirà il 9 settembre. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il Cirque du Soleil tornerà a Trieste nel 2027 per 40 giorni a partire da giugno, una nuova collaborazione tra la prestigiosa compagnia e il Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, annunciata questa mattina. Ecco cosa ha detto il presidente del teatro, Francesco Granbassi.
4: Si tratta di portare in Italia per la prima volta, ecco, quel nuovo spettacolo, l'ultimo spettacolo creato da Cirque du Soleil. Ha debuttato nel 2023 e al momento non è mai uscito dall'area americana. Ha fatto performance in Centro America, in Nord America, attualmente è in Canada, andrà in Messico Trieste sarà insieme a Milano la prima tappa del

0: europeo.
1: Dove si svolgerà lo spettacolo?
0: L'auspicio è di poterlo rifare nello stesso spazio che così grande successo ha avuto nell'edizione 2025. C'è già un protocollo con le Coop, che sono proprietarie dello spazio, e con la Confcommercio, che sta gestendo il posteggio. Ricordiamo che proprio il posteggio è un'eredità positiva del Cirque du Soleil, perché grazie alla presenza di questo spettacolo, grazie al lavoro fatto da Rossetti, attualmente appunto Trieste si è dotata di un'area necessaria per le nostre esigenze.
1: Per quanto a lungo è previsto in calendario lo spettacolo?
0: Sono previste 40 performance, quindi un mese di permanenza del Cirque.
1: In che cosa consiste la collaborazione del teatro col Cirque?
0: Ma il teatro è colui il quale porta il Cirque su Trieste.
1: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Un incontro con l'esploratore e viaggiatore Alex Bellini ha chiuso ieri sera al Teatro Ristori di Cividale la 35esima edizione di Mittelfest. Questa mattina gli organizzatori hanno tracciato il bilancio della manifestazione presentando la prossima direttrice artistica, la slovena Agata Tomsic.
3: Comprendere, dialettica, tradizione e piacere sono le quattro parole chiave con cui Agata Tomsic immagina il futuro di Mittelfest. Nata a Isola d'Istria, cresciuta tra due culture e con un percorso professionale in Italia, guiderà il festival nel triennio 2027-2029, raccogliendo il testimone di Giacomo Pedini. Il teatro è il motivo per cui mi sveglio la mattina, ha raccontato la nuova direttrice artistica, emozionata nel raccogliere un'eredità che definisce molto importante. Il suo obiettivo è fare di Mittelfest un luogo in cui locale e globale, innovazione e tradizione continuino a dialogare. Al centro anche il multilinguismo, la multidisciplinarità, il rafforzamento delle collaborazioni internazionali e la crescita di Mitteljang, il progetto dedicato ai giovani che considera una delle esperienze più interessanti del festival. Si chiude così anche il percorso di Giacomo Pedini, 6 anni di direzione artistica segnati, ha spiegato, dal desiderio di portare l'arte sempre più vicina alle persone. Un lavoro che lascia un'eredità importante, lo standard è alto, ma abbiamo una squadra forte e continueremo a migliorare, ha commentato il presidente Tony Capozzo. Cala così il sipario sulla 35esima edizione di Mittelfest, l'ultima firmata da Pedini. Per 11 giorni Cividale del Friuli ha ospitato 32 progetti artistici provenienti da 16 paesi, con 20 prime assolute o nazionali, tutti dedicati al tema della paura. Un'edizione che ha puntato sulla partecipazione del pubblico e sul dialogo tra spettacolo e territorio. Tra gli appuntamenti più seguiti, una Traviata da cortile di Alessandro Baricco, simbolo di un festival capace di unire cultura, condivisione e luoghi della città. Cividale, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Riccardo Stoici. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con IGR alle 18.30. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: A ye taccade settimane stade il 21 di lui parlà in denant fin alle metà di avost, ostin e fevelant da sesta edizione da rassegne Notti di mezza estate a Lignan, metude ad un dal Comun insieme alle orchestre dei giovins e filarmonici friulani. In ta seconda parte fevelarin anche di un suggestivo appuntamento musicale di queste settimane, Ioi bei 30 di lui, in tun rocula fa edis dula che parcure dal folk club di Buri, si davolgerà una serata con Max Manfredi e Federico Siriani, che sono due dei più importanti cantautori genovesi in DDV, per una serata dedicata a Fabrizio De André. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con Vue o Fevelin D, un programma fatto da Sede, Rai di Udin e Dut par Furlan, che potesse ascoltare in radio sulle frequenze di Radio 1 Rai, sove svoi anche in streaming internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it. E poi dopo sono a disposizione anche i nostri podcast, se vuoi svolgere torna ascoltanus, o vedi là sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Giacomo Plosner, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche il primo ospite di VE per Fevelà Pont di Notti di mezza estate a Lignan, che è il direttore artistico da rassegne, Alessio Venier. Mandi Venier.
2: Mandi, buondì.

0: E anche direttore d'orchestra, no? Filarmonici Friulani.
1: Sì, esatto.
0: Dunque, le rassegne è importante perché si dà voce già di VR Science e Metadun, insomma, tante buone musiche in quel di Lignan. E la Rhin di Lung fino al Disevo di Avost e arrivata alle sue sesta edizione. Quali sono le caratteristiche e le novità di Kistan?
1: Sì, allora, è una rassegna multidisciplinare che non è in Metuzzu, Taiyans, insieme col Comune di Lignan. E col supporto anche di Mario Brandolin, giornalista, come design coordinatore, e a Iene Rassegne che mette insieme appuntamenti sia musicali sia letterari, storiografici, insomma un po' di tutto, vari appuntamenti di diversi tipi, si vengono presentazioni di libri, concerti in senso stretto, quindi dome con musiche, o concerti narrati, quindi concerti con la presenza di un voce, di un narratore per il sviluppo di una tematica, insomma, o anche incontri di storie, ad esempio con interventi musicali, quindi veramente sì. Una varietà sconde ampia. Mm-hmm. Sì.
0: Proprio te Mario Brandolin, che tutto ha citato, dialogherà domani ai vinci vot di lui con Marzo Mian, che è un giornalista, autore di inchieste e reportage in tantissimi bandi dal mondo, e è autore anche di un importante conte di viaggio dell'invio il fiume Volga Blues, dove che è anche nominate le storie millenarie da Russia tra un passato, un lavoro ingombrante e un presente chiariat di incognitis e pericolosi derivis. E c'è appuntamento sarai a quelli domani, così io invidin anche le inta partecipasse a voi.
1: Sì, esattamente. Allora, questa è in tal filon appunto dal presentazioni, dai talk design, no? Quindi no appuntamenti musicali riguardo in particolare all'attualità in questo caso, no? Per cui sarà una chiacchierata con questo grande giornalista su disegni puesti dal mondo, un tipo di controverse lì che assieme a Res che si va di aggiungere un po' che, no, gli spartiti più importanti dal prossimo, dall'immediato futuro, no?
0: Sicuro.
1: E quindi in questo caso si tratta di un dialogo appunto a Vonde Libar, ecco, su queste tematiche qui.
0: Mm. Ossa, ecco, dopo un'altra roba anche questa settimana qui, se non sbagli correggimi Venier, è anche il viaggio musicale sulle colonne sonore di John Williams e Nino Rota, no?
1: Esattamente, che le Lufasarin all'Arena Alpe Adria.
0: E Lufasarin su altri, no? Direttamente.
1: Esatto, che sta un concerto in senso stretto, quindi con l'orchestra sinfonica, e viene deciso appunto di inserirlo, che sta comunque il tema da rassegne, è il tema dal viaggio, no? E che si può chiattare in tutti gli appuntamenti che venivano di fa. E questo sarà un viaggio tra colonne sonore poi iconiche, disegna lei John Williams, Nino Rota, ma anche tante altre robe, insomma, quindi sarà sicuramente una serata divertente.
0: Quali sono altri appuntamenti di segnalare? Perché sai che anche mi pare una roba con Nicola Cossar, c'era una volta una gatta o le ievi?
1: Esatto, sì, che è l'appuntamento all'11 di agosto, e si tratta di un dialogo, di un discorso sul mondo dai cantautori italiani, quindi
0: Gino Paoli, no? C'era una volta
1: Gino Paoli, di Tenco, di De André, insomma è tutto quel mondo culturale lì dagli anni 60, e con l'accompagnamento chitarra e voce di Francesco Tirelli, quindi con interventi musicali. Dopo i vari anche altri appuntamenti, un alle che dal 4 di agosto con Massimo Somaglino,
0: l'Iglesia di Santa Maria del Mare.
1: Esatto, sì, la rassegna è tra l'Iglesia di Santa Maria del Mare, Tapinette, e l'Iglesia di San Zaccaria, a parte l'appuntamento di Sevin Prime dal Cine, che invece sarà all'Arena Alpe Adria per Clars, Motif di Spassi. E con Somaglino invece ti linea a esplorare il mondo dal Grand Tour, quindi dai viaggiatori europei che sono venuti in Italia alla fine del 700, all'inizio del 800, e con l'esecuzione di musiche appositamente mettute insieme dalla compositrice Maria Beatrice Orlando, proprio di questi stessi tematici, quindi la Sinfonia Italiana di Mendelssohn, due talks di compositori che si sono ispirati all'Italia. E dopo sarà l'ultimo appuntamento dal Disevot di Avost conto un concerto.

0: in sei stretto, quindi con un quartetto di violoncei, con gli estri quartetti di violoncei, che è una formazione a onda particolare, che però è una vera versatile, no? E anche loro a faseranno un programma dedicato alla tematica del viaggio, quindi con talks di provenienza di tutto il mondo.
1: Ma i Sella sono the road, di tu?
0: Sì, esatto.
1: O volevi domandarti, c'è che rappresenta in generale questo appuntamento arrivato alle sesta edizione per questi gruppi, anche come filarmonici friulani?
0: Ma allora, è un appuntamento che intanto appunto sin privata la sesta edizione non permette come di vedere anche un pubblico che tal frattempo si è fidelizzato, no? Che quindi i vin di anni in anni sempre, no? Che le persone che si sono affezionate alla rassegna, perché a Sanca chiate in sempre al di new in un certo senso, no? Non chiate in sempre un concerto, sempre una presentazione, e ogni volta è un po' con le sorprese, e quindi i rivin a intercettare questo bacino d'utenza qui e anche ovviamente che è dei turisti, perché chiaramente a Lignan hai una grandissima componente di quel tipo qua. E hai anche le sfide organizzative, perché bisogna mettere insieme tante robe differenti e tante robe differenti all'ul di che va gestire tecniche differenti, organizzazione, insomma è tutta una serie di robe, quindi per non alle anche stimolanti che spon di vista chi, perché si arriva a sperimentare un po' il funzionamento da macchina organizzativa.
1: Perfetto.
0: Dell'orchestra, che è sempre una roba.
1: E allora io ti ringrazio per essere stato con noi. Alessio Venier, direttore artistico della rassegna Notti di Mezz'estate, direttore anche dell'orchestra filarmonici friulani, alle taccate il 21 di luglio, la Rindenant fino al disavò di Avost a Lignano, potete schiattare anche tal loro pagine internet. Mandi Alessio e grazie. Un tocco di musica e dopo rientri in par fevelà con Miconi, presidente del Folk Club di Buri.

0: E allora il ritmo di folk, con questi chitarri acustici e le sonorità che reclamano le musiche tradizionali sarde, anche un po' che il country americano, anche alle, il talk di Fabrizio De André dal 1991, che si chiama Francisca, e ho tornato a Pont in studio per chiappà e peassi a questo talk di De André, perché queste settimane si dà welce un appuntamento importante per quel che riguarda un Rocula Faeris ai 30 di lui, oi becchi, perché che riguarda il Folk Club di Buri, che al metà di una serata con due dei più grandi cantautori genovesi in DDW, vengono a stare Max Manfredi e Federico Siriani, che faranno a Pont un spettacolo dedicato a Fabrizio De André, che sta vinto anche un grumone di successo e che si chiama Se è un sogno pago io. Per fevelà di questo appuntamento invito tutti, anche i curiosi appassionati di André, anche alla scuviaggio di Oibe, o viene il presidente del Folk Club di Buri, che è Marco Miconi. Mandi Miconi.
1: Buongiorno.
0: Beh, ho ascoltato Francisca, no? Che ha un po' calato le atmosfere folk.
1: Beh, ma del resto andare in mille occasioni quindi andrei di venire fuori a Sergi quale l'idris, no? Ma si chiama sempre del resto il viaggio di Andrea è stato proprio che arriva a contattare e comunicare con la in con diverse proposte. Io mi avvisi con ieri giovani in Timotan giovani che lui vedevi come si in bianco e nero in televisione con la chiamese bianca che cantava le prime canzoni
0: e sigarette in mano e sigarette in
1: mano e non finiva lei che io ero in giovani quindi noi eravamo in persone adulte sentimo eppure non finiva lei di andare in televisione in bianco e nero sì, cioè, senza nessuno di chi è che ci offre in comune.
0: Allora, c'è appuntamento Isaac di Oibe che chi a Faedi sale un concerto a Dovos, insomma, di Max Manfredi e
1: sì, è difficile chiamarlo anche concerto perché in FS si chiagare oltre che sente chiantare. Con carità dell'agno dei lettori, loro sono venuti a Udin per ricordare in turno di che sarà di Iglesia di San Francesco Giorgio Almoti
0: sì.
1: E lei, loro hanno presentato musiche di André ma anche sei battuti, scherzosi, cioè avere un dialogo vivace proprio per ricordare questo personaggio tan vivace che le manchiava. E allora accolsi se in Tiacaras per fare una serata, tanto che Max Manfredi era restato l'anno passato a Sierra il festival Madame Guitar a Tresesi, no?
0: Sì.
1: Però c'è torna a chiamarlo il beso flameno con Siriani perché sono i Prince Doids in cose delle scuole genovese anche mo sulla scena e quindi facendo queste robe qui allora in Asude dopo al mio furia questo titolo è tipicamente genovese.
0: Se è un sogno dice, pago io, no?
1: Pago io, quindi se sono sveato non fai.
0: Perché che i genovesi sono famosi, e dicono a Marco, dopo io pugno su genovesi che sono anche generosi, ma insomma, nell'immaginario collettivo è così.
1: Poi di sei paradossi tipo,
0: sì, sì.
1: Di Udin a Messina.
0: Sì.
1: Ma ecco, allora è una roba biele, perché si scambi in battute, sul pubblico, e si tira fuori la chitarra ogni tanto sono chitarre acustiche e dopo all'elfa di sei in kiss bellissimo rockul dai Lucchis a Faedi.
0: Ah, ok, so, sì sì lo conosco bene
1: e allora alle di una bellezza che se me gli sento un monumento cioè allora si sta bene si sta sereni alle probabilmente o immagini che sarà anche di poter cercare un buon tazzo di vin, visto che è anche cantine.
0: Boh, loro sono bravi, fa vin e sono bravi.
1: Ecco, ma ecco, ho vin proprio fatto una situazione lì che si presenta un argomento che di solito è anche un massa ripetuto, no? Ecco, cioè sarà di scoperto di André hanno divenuto un slavin e allora si può pensare in maniera di incrosare pensieri in maniera che le canzoni non piacciono nuvie però è offrissi in qualche novità che non si aspettava, che chissà le scopo di queste serate, sì, che sarà in Gres Libero, oltretutto.
0: Sì, sì, è un appuntamento in oppiata, anche perché, per esempio, Federico Siriano ha vinto tra gli altri anche il premio Tenco, il premio Musicultura da Critica, il premio Bindi, tra l'altro, il premio Lunezia Doc e anche il premio Bertoli, e Manfredi ha avuto tanti targhi, Stenco...
1: Manfredi ha avuto... La benedizione di Andrea, che l'ha detto, lui è il migliore. Mm-mm. E allora sì, a poi anche sbagliato di Andrea, ma è difficile, ecco.
0: Micone, lo sai che ho avuto anche un bel appuntamento il 16 di lui, vuoi già, no?
1: Sì, non Cirin, addirittura De Serbi, non San Ciru, perché era un musicista inglese, che era ai tempi di Eric Clapton e dai Cream, era con

0: con Cuba Fizz di Jack Bruce dei Cream, e la sta per 20 anni, e quindi ha avuto un repertorio all'ultimo, perché che dal 50, quindi è un vecchio come me, poi io manco, ma con tante voglie di suonare, di divertirsi e di far divertire. E infatti all'era stato 2 mesi fa, e all'era è stato un successo, e quindi la gente ha detto: ma non si può ritornare a vedere, perché tanti amici non lo hanno saputo. E così al torno il manager ha detto volentieri, ecco, e così torno in Friul, e per fare la serata di Biele dove veniva anche appunto Jimmy Barbiani, che ovviamente come chitarrista non è secondo nessuno, insomma, non stiamo a classifiche, ma o sapendo la bravura di chi musicista, c'è un calente quindi su, non solo in Europa, ma anche in certi casi in America.
1: Comunque, chieste io di non piardi appuntamento a Fire Skis, da Wrong Day Lucas, par Max Manfredi e Federico Siriani. Ecco, volevi domandarti, Miconi, Watri col Folk Club Buri, alle di Anche ormai con partecipi in davanti le culture dal folk, is anche mo a vonde pandude, soprattutto chi di no, oppure no?
0: Ma a dire il vero, di una bande son sempre artisti di grandissime qualità, che stanno, cioè chi che arriva in Cumò non sono bravi come chi che è in prima, sono di cui, ecco, quindi per chi che sono interessati a questo tipo di musica, ovviamente è un po' soddisfazione anche mo Cumò rispetto a Einstein da U. Però tra stesse tempo, ecco, e le difficoltà, sapendo benissimo, no? non sono più i discos, non sono più i negozi, e ovviamente si chiama c'è cal sberle di cui, no? Cal fa più confusione per attirare benghino signori, no? Ecco. E allora la musica è grande, noi in ottobre come ospite in un trio cal ven dall'Indie, pari fi e parenti, che due sitar e i tablas, dopo sì. Ven un di Oyster Band che se ieri in lascia in pensione e la di tornamenti, ma cioè e tante musiche
1: sicuro, ma tornerò sicuramente a Fevela. Io intanto ringrazio per essere stato con noi Mauro Miconi, presidente del Folk Club di Buri, si sente anche le passioni calà da so conti. So ringrazio anche a Dario Nardini al mixer audio e us auguri una buona settimana a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori, non naturalmente io torno a sentirsi domani sede di Binore, che dopo di misdì sempre su Radio 1 mandi.

0: direttamente ai piedi del Vesuvio con Inugenea, Carè e cara Marzia, dov'è che vuoi andare tu come prossima meta, visto che parliamo di viaggi? Sei, vuoi fare una roba più avventurosa oppure qualcosa di più luxury?
1: Io sono banale, a me basta viaggiare, poi dipende dal periodo, dalle disponibilità. Tendenzialmente io, se vedo un posto nuovo, sono felice nella vita, quindi va bene così. Diciamo che attualmente forse un po' più low cost. E tu, Vale?
0: Anch'io un po' più low cost per una questione di budget, però sai cosa mi incuriosiscono tantissimo? Questi viaggi di lusso che insomma, invece di prediligere i jet privati, piuttosto che adesso si sale sul treno, quindi questi treni extra lusso che ti fanno viaggiare da un posto all'altro e anche un po' datati, se vogliamo.
1: Stupendo, un po' anche e retro.
0: È un bel po' retro, ovviamente riqualificati e rimessi a puntino e magari, vabbè, adesso è estate, però insomma per i nostalgici del Natale a me piacerebbe farlo sotto Natale, quindi fare tutto questo percorso magari tra le montagne nell'Appennino italiano e arrivare insomma nelle varie mete per vedere i mercatini di Natale.
1: Meraviglioso. È molto romantico,
0: molto fresco,
1: molto fresco, poi con questo caldo insomma questa immagine ci cade a pennello. E oltretutto, come ci ricorda Riccardo, un nostro ascoltatore, per viaggiare basta semplicemente una cartina all'interno del nostro meraviglioso paese, non serve andare chissà dove. Riccardo, come darti torto, noi lo diciamo sempre che l'Italia è bellissima da nord a sud. E a proposito di viaggi,
0: c'è qualcuno che ha viaggiato parecchio ed è per questo che è qui oggi con noi. Lui tra l'altro è uno che sa viaggiare anche molto molto low cost, perché ha fatto un viaggio di 109 giorni, pensate, intorno alla Terra, soltanto con portandosi pochissimo denaro dietro. Lui è Matteo Pennacchi.
2: Buongiorno dalle pendici dell'Etna.
1: Buongiorno.
0: Vedi, da vulcano a vulcano, perché prima ho citato appunto il Vesuvio grazie alla canzone, al brano che abbiamo ascoltato, invece adesso vogliamo con te alle pendici dell'Etna, Matteo.
2: Esatto, vi seguo in modo approfondito, esatto, sono a Palermo.
1: A Palermo.
0: Noi bene, tu?
2: Benissimo, grazie, benissimo.
1: E poi oltretutto
2: in viaggio con Giacomo e Pietro.
1: Sono, e allora salutaceli, chi sono?
2: Va bene, mio figlio e un amico.
1: Bene. Quindi senti, che noi ti abbiamo presentato come viaggiatore, ma in realtà forse non ti abbiamo reso
0: giusto merito,
1: perché tu hai fatto il giro del mondo, hai compiuto 3 giri del mondo e detieni anche ben 2 record. E oltretutto, come diceva giustamente Vale, tu sai viaggiare sia in modo molto parsimonioso,
0: zaino in spalla
1: con insomma lo stretto necessario, sia in modo un po' più lussuoso, perché attualmente ti occupi proprio di viaggi luxury. E allora ti chiedo, ad oggi che tu conosci entrambe le facce del viaggio, cosa preferisci? Un viaggio un po' più in relax, quindi un po' più agiato, o più all'avventura?
2: Guarda, è un mix dei due, nel senso che la cosa bella del viaggiare low cost è che hai più ricordi, nel senso che spesso i migliori ricordi di viaggio sono gratis, perché sono delle avventure, anzi sono spesso delle disavventure che in quel momento fanno fatica eccetera, ma spesso i più bei ricordi sono disavventure, e capitano spesso quando si parte con pochi soldi, perché ti devi dar da fare, hai rapporti autentici con la gente eccetera, però poi c'hai anche quelle appunto disavventure che possono capitare. Quindi quello da un certo punto di vista è il plus di viaggiare low cost, il fatto che hai delle interazioni con gente locale e vivi in modo più intenso il posto. Mentre da un punto di vista quando hai tanti soldi, nel senso, puoi avere un'assicurazione migliore, che è una cosa importante, e poi puoi avere la possibilità di scegliere come spostarti, il fatto di mangiare bene a chilometro zero, quindi la qualità del viaggio. Queste sono un po' le due differenze, però cambia molto il lusso oggi, non è più tanto l'hotel a 5 stelle, ma è il silenzio, per esempio, è il fatto di non fare delle file,
1: cioè, come abbiamo detto prima anche, no Matteo? dei esatto. resort che ti sequestrano, ovviamente si fa per ridere, sequestrano, però che
0: ti tolgono
1: i dispositivi elettronici e quindi poi ti fai un viaggio a contatto con te stesso oltre che con la natura, perché ad oggi manca proprio il contatto con noi. E oltretutto, Matteo, Monica Caradonna, giornalista e conduttrice, è qui con noi connessa e quindi ti ascolta, e anche lei è una grande viaggiatrice ed è un'esperta enogastronomica, quindi ci ha insegnato e raccontato prima che il primo viaggio lo si fa proprio attraverso il gusto, giusto Monica?
3: Sì, esatto, confermo. Ciao Matteo, è molto interessante ascoltarti. Dicevo una cosa sacrosanta, Matteo: oggi cerchiamo più l'esperienza, che non è necessariamente la piscina appena apri la finestra della tua stanza di hotel, ma a avere un valore molto più importante vivere in maniera immersiva un territorio. O per esempio in Puglia, quando vengono i turisti stranieri, li portano nelle casette delle signore che fanno le orecchiette, o li portano a vedere gli ulivi secolari, e mi è capitato di vedere dei giapponesi che abbracciassero questi giganti che sono delle vere e proprie opere d'arte geolocalizzate, perché sono patrimonio dell'umanità per quanto sono importanti, storiche e belle.
0: Ma la terra è tutta patrimonio dell'umanità, a mio avviso, Monica, nel senso che veramente siamo così fortunati, noi forse non ci rendiamo nemmeno conto di quello che abbiamo. E ritorno a Matteo, no? Che ha fatto questi viaggi incredibili, di cui due da record, questi tre giri nel mondo, no? Intanto ti chiedo di raccontarceli, come ti è venuto in mente, insomma, di metterti questo zaino in spalla con solo pochi euro a disposizione, e anche magari qualche disavventura che non hai mai raccontato a nessuno. Se ci vuoi dare qualche info di com'è andata?
1: Ok, Matteo? E allora Monica, prima abbiamo parlato di disavventure e viaggio. Matteo ha detto
0: questa
1: che
0: è una disavventura.
1: Questa è una disavventura. Matteo ha detto che il bello del viaggio, lui piace viaggiare più all'avventura, perché il viaggio lo fanno le esperienze, quindi anche qualche piccola disavventura. Allora chiedo a te, hai qualcosa di memorabile che vuoi condividere con noi? Qualche volo perso che ti ha portato magari in un'altra destinazione? Dici un po'.
4: No, ti racconto una sceneggiata napoletana, come si suol dire. Ero in Madagascar ed ero andata a visitare un'isola e non mi avevano detto che c'erano i lemuri, le scimmiette, che chi ha visto il film Madagascar conosce bene.
0: Con
4: il
0: la
4: problema
0: codina...
4: è che lì le guide turistiche purtroppo fanno mangiare a queste scimmie le banane mature, mm-hmm. e le scimmie quindi hanno dei problemi seri di stomaco. Quando io ho visto che mangiavano e poi
0: stavano male.
4: Sì, no, proprio niente, defecavano sulle spalle degli ospiti, ho avuto una crisi isterica, me ne sono...
5: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
6: Buon pomeriggio da Lara Zani, in diretta dagli studi Rai di Trieste per questa edizione del notiziario quotidiano della Venezia Giulia. In apertura la cronaca con il rinvenimento di un cadavere carbonizzato a Codroipo. Parleremo poi dei danni del maltempo di ieri, della prossima stagione del Teatro Verdi di Gorizia, del ritorno a Trieste del Cirque du Soleil e infine del bilancio del Mittelfest. La cronaca nera in apertura con il caso di un uomo trovato carbonizzato questa mattina in un campo nei pressi di Codroipo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
7: Il volto completamente carbonizzato, il corpo rivolto a pancia in su, posato su delle grosse canalette da irrigazione in cemento. È stato trovato senza vita un uomo divorato dalle fiamme. Accanto una tanica di benzina, una bottiglia d'acido muriatico, un accendino. Ad accorgersi della presenza del cadavere in un campo alle porte di Codroipo, un addetto del consorzio di bonifica pianura friulana, Denis Venuto, stamane alle 10 ha subito chiamato i carabinieri della vicina stazione di Codroipo. Da lì l'arrivo di rissoccorso e vigili del fuoco.
8: Lavoro in questa zona e di solito vengo su anche 10 volte al giorno su questo pezzo qua, e purtroppo stamattina ho trovato il corpo di una persona carbonizzata sul, su delle canalette che abbiamo accatastate noi sul nostro terreno.
7: L'addetto gestisce l'irrigazione dei campi per conto del consorzio. Qui c'è la stazione di pompaggio, a sinistra campi di soia e mais, a destra un'abitazione dove risiedono due anziani. La donna di 86 anni nella notte si è sentita male ed è stata portata via in ambulanza, quindi nessuno si sarebbe accorto dell'incendio, probabilmente avvenuto nella notte o alle prime luci dell'alba. La vittima, secondo gli inquirenti, probabilmente un uomo di 30-40 anni, forse straniero.
8: La testa è carbonizzata, è metà corpo.
9: Accanto che cosa c'era?
8: Accanto c'erano, ho trovato una tannica di benzina e una bottiglia di acido muriatico, un accendino, una torcia, sembra, a vedere così sembra fatto di notte, però non si sa, detto, perché io ero qua stamattina, sono passato alle 6, poi che ero di corsa, però alle 10 ho trovato, che ero con più calma, ho trovato il corpo.
7: Sul posto il PM Andrea Gondolo, indagano i carabinieri del comando provinciale di Udine e il nucleo investigativo. Per il momento tutte le ipotesi restano aperte, suicidio o omicidio. Si stanno analizzando le telecamere lungo via Biauzzi. Codroipo, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
6: Un autotrasportatore polacco ha perso la vita questa mattina in un incidente che si è verificato nel tratto veneto della A4 fra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. L'uomo era alla guida di un furgone con targa slovena che ha tamponato un tir incastrandosi sotto il rimorchio. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberarlo dalle lamiere. Al momento dell'incidente erano già stati segnalati i rallentamenti nel tratto autostradale a due corsie. Dopo il tamponamento, per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi, sono stati chiusi il casello di Portogruaro per le provenienze da Trieste e da Udine e il bivio A28 A4 per i veicoli diretti a Venezia. Il tratto è stato riaperto intorno alle 10. Quasi 50 mm di pioggia in un'ora a Prosecco nel temporale che ieri pomeriggio ha interessato il Carso prima di investire Trieste. È uno dei dati che raccontano il contesto in cui è avvenuto il nubifragio. Fiumi d'acqua hanno invaso le strade, soprattutto nelle zone nord ed est, da Gretta a San Giovanni. In via Giulia il muraglione e la scala sull'ultimo tratto di via dello Scoglio sono crollati e le pietre hanno travolto alcune vetture parcheggiate. Non ci sono stati feriti. La probabile causa sono infiltrazioni a monte in un punto nel quale si trova la condotta dell'acqua. Per il ripristino serviranno 6 mesi. Questa mattina è il sopralluogo del sindaco e dei tecnici del comune.
10: Un boato e poi un tonfo sordo e un muro di oltre 100 anni che viene giù di colpo. Alle 21.30 circa di ieri, durante il nubifragio che ha colpito Trieste, è crollato quello all'intersezione di via Giulia con la salita di via dello Scoglio. Limitati fortunatamente i danni materiali, nessun ferito, anche perché a causa della fortissima pioggia non camminava nessuno in zona e due macchine posteggiate distrutte anche della struttura delle scale e di un tabellone della pubblicità. La zona è stata subito messa in sicurezza dai vigili del fuoco, che hanno effettuato ulteriori accertamenti per verificare che sotto le macerie non ci fosse nessuno. Il giorno dopo si cercano le cause. Chiusa la viabilità in un primo momento, ora si procede a senso alternato in concomitanza con il luogo del crollo. Il sindaco Roberto Di Piazza e i tecnici comunali in mattinata hanno effettuato un sopralluogo assieme ad Acegas, responsabile della rete dell'acquedotto che passa accanto. Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste.
11: Il muro sarà qua da 100 anni, c'è uno scarico all'interno che porta nel torrente Chiave che passa qua sotto, per cui insomma è crollato un muro.
12: Cosa emerge da questo sopralluogo?
11: Beh, è crollato un muro, la scorsa settimana un camion aveva buttato giù un muro a monte, per cui probabilmente i problemi sono collegati. Per me adesso in questo momento la cosa più importante è togliere i semafori dalla via Giulia. Tolto il semaforo di via Giulia ci saranno 6 mesi di lavoro, perché toglieremo tutto, compreso anche l'albero purtroppo, perché vedi che sta spingendo con le radici, e cercheremo di fare il meglio.
10: Gustavo Zandanel, dirigente comunale strade.
12: Possibili un discorso di infiltrazioni di tanti anni, visto che sotto c'è un torrente?
13: Le possibilità sono tante, adesso si vede il paramento murario che è venuto giù, non avevamo segnalazioni di danneggiamenti o comunque di spanciamenti che poteva esserci.
10: Per ripristinare la carreggiata servirà però almeno una settimana, anche perché si temono nuovi cedimenti. Il forte temporale, durato qualche decina di minuti ma che ha portato 20 mm di pioggia in pochi minuti, ha allagato tantissime strade, soprattutto nelle vie Revoltella, Commerciale e Cantù, facendo saltare tombini. Un'ottantina gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: E tra le località nelle quali è piovuto di più nella giornata di ieri, Alesso con circa 100 mm in 3 ore, un'ottantina a Meduno. A Bordano ci sono stati allagamenti, così come a Pordenone e a Maniago, dove un forte temporale ha provocato una prolungata interruzione dell'energia elettrica. Nella casa della comunità ci sono state infiltrazioni d'acqua da un cantiere ancora aperto. Alla Biblioteca Civica Attilio Ortis di Trieste vengono sospesi da oggi e per circa 3 settimane i servizi di prestito e consultazione per consentire il trasferimento di alcune collezioni della Civica da via Madonna del Mare a Palazzo Zois in via Punta del Forno. Tra queste anche una parte dell'antica collezione Storia Patria, che comprende monografie, miscellanee e periodici, ed è una delle più preziose. È l'ultimo atto del trasferimento delle migliaia di volumi dalla Civica prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione.

0: che peraltro è già stato quasi completamente sgomberato ed è chiuso al pubblico dal 2008, con l'eccezione del piano terra, dove si trovano Museo della Letteratura ed Emeroteca. Per la ristrutturazione della storica sede della Ortis, la Regione ha messo a disposizione oltre 11 milioni di euro. I lavori dovrebbero partire all'inizio del 2027. Dopo oltre 5 mesi dalla presentazione da parte dell'opposizione, il Parlamento serbo oggi si pronuncerà su una mozione di sfiducia al governo che, stando ai numeri, non ha praticamente nessuna possibilità di passare. I deputati dell'Assemblea nazionale sono infatti 250 e il governo gode di una solida maggioranza di 147, a fronte di un'opposizione frastagliata che raccoglie 91 deputati e un resto di 12 seggi delle minoranze etniche. La mozione è stata presentata il 13 febbraio scorso da 62 deputati facenti capo alla principale coalizione d'opposizione Serbia contro la violenza Miroslav Aleksic Marinika Tepic, una eterogenea alleanza fra partiti europeisti e di sinistra-centrosinistra che ne conta in totale 65, ai quali in teoria si potrebbero aggiungere i 26 voti delle due alleanze euroscettiche populiste. La pagina degli spettacoli a Gorizia è stata presentata alla prossima stagione del Teatro Verdi. Nomi e scelte sono stati illustrati dal direttore artistico Walter Mramor.
1: Promette di essere meraviglioso. È il nuovo cartellone del Teatro Verdi di Gorizia. 25 spettacoli tra prosa d'autore, balletto, commedia e musical, letteratura e teatro per bambini. Vogliamo che ogni spettacolo, spiega il direttore artistico Walter Mramor, accompagni lo spettatore in un viaggio di emozioni. La stagione si aprirà con un omaggio al teatro italiano. Prima del temporale di Umberto Orsini andrà in scena il 26 ottobre. A chiudere il cartellone il 5 maggio sarà lo spettacolo Orcolat 76 con Simone Cristicchi. All'interno della stagione l'opera del drammaturgo triestino Furio Bordon, Le ultime lune, protagonista Alessandro Haber, in scena il 10 novembre, mentre il 17 dicembre il palco del Verdi accoglierà lo spettacolo Fratello Sole, Sorella Luna dall'opera di Franco Zeffirelli. Comicità protagonista l'11 dicembre con Totalmente incompatibili, scritto e interpretato da Corrado Nuzzo e Maria De Biase. Spazio al giallo con Assassino sull'Oriente Express con Claudio Gregori a gennaio e il 17 febbraio Frida, opera musical. La campagna abbonamenti partirà il 9 settembre. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ancora spettacoli, il Cirque du Soleil tornerà a Trieste nel 2027 per 40 giorni a partire da giugno. Una nuova collaborazione tra la prestigiosa compagnia e il Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia è stata annunciata questa mattina. Ecco cosa ci ha detto il presidente del teatro, Francesco Granbassi.
2: Si tratta di portare in Italia per la prima volta, ecco, quel nuovo spettacolo, l'ultimo spettacolo creato da Cirque du Soleil. Ha debuttato nel 2023 e al momento non è mai uscito dall'area americana. Ha fatto performance in Centro America, in Nord America, attualmente è in Canada, andrà in Messico. Trieste sarà insieme a Milano la prima tappa del tour europeo.
3: Dove si svolgerà lo spettacolo?
2: L'auspicio è di poterlo rifare nello stesso spazio che così grande successo ha avuto nell'edizione 2025. C'è già un protocollo con le Coop, che sono proprietarie dello spazio, e con la Confcommercio, che sta gestendo il posteggio. Ricordiamo che proprio il posteggio è un'eredità positiva del Cirque du Soleil, perché grazie alla presenza di questo spettacolo, grazie al lavoro fatto da Rossetti, attualmente appunto Trieste si è dotata di un'area necessaria per le nostre esigenze.
3: Per quanto a lungo è previsto in calendario lo spettacolo?
2: Sono previste 40 performance, quindi un mese di permanenza del Cirque.
3: In che cosa consiste la collaborazione del teatro col Cirque?
2: Ma il teatro è colui il quale porta il Cirque su Trieste.
3: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Un incontro con l'esploratore e viaggiatore Alex Bellini ha chiuso ieri sera al Teatro Ristori di Cividale la 35esima edizione del Mittelfest. Questa mattina gli organizzatori hanno tracciato il bilancio della manifestazione. Con questo servizio si concluderà l'edizione di oggi del notiziario quotidiano dell'Ora della Venezia Giulia, che è stato redatto e condotto da Lara Zani con la collaborazione tecnica di Riccardo Stoic. Dopo di noi sconfinamenti, in apertura uno sguardo alla mostra Rammentare le vittime e ammonire i viventi, la risiera di San Sabba a Trieste negli scatti di Marino Jerman, allestita nella fortezza di Pola, è frutto della collaborazione fra il Museo e Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba e il Museo Storico e Navale dell'Istria di

0: scuola. A seguire l'edizione Istro Veneto del ricettario Tego Preparà, cucina de una volta tra Istria, Veneto e Dalmazia, il progetto dell'Associazione Giovani della Comunità Nazionale Italiana in collaborazione con l'Unione Italiana. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.
1: Comprendere dialettica, tradizione e piacere sono le quattro parole chiave con cui Agata Tomčić immagina il futuro di Mittelfest. Nata a Isola d'Istria, cresciuta tra due culture e con un percorso professionale in Italia, guiderà il festival nel triennio 2027-2029, raccogliendo il testimone di Giacomo Pedini. Il teatro è il motivo per cui mi sveglio la mattina, ha raccontato la nuova direttrice artistica, emozionata nel raccogliere un'eredità che definisce molto importante. Il suo obiettivo è fare di Mittelfest un luogo in cui locale e globale, innovazione e tradizione continuino a dialogare. Al centro anche il multilinguismo, la multidisciplinarità, il rafforzamento delle collaborazioni internazionali e la crescita di Mitteljang, il progetto dedicato ai giovani che considera una delle esperienze più interessanti del festival. Si chiude così anche il percorso di Giacomo Pedini, 6 anni di direzione artistica segnati, ha spiegato, dal desiderio di portare l'arte sempre più vicina alle persone. Un lavoro che lascia un'eredità importante, lo standard è alto, ma abbiamo una squadra forte e continueremo a migliorare, ha commentato il presidente Toni Capozzo. Cala così il sipario sulla 35esima edizione di Mittelfest, l'ultima firmata da Pedini. Per 11 giorni Cividale del Friuli ha ospitato 32 progetti artistici provenienti da 16 paesi, con 20 prime assolute o nazionali, tutti dedicati al tema della paura. Un'edizione che ha puntato sulla partecipazione del pubblico e sul dialogo tra spettacolo e territorio. Tra gli appuntamenti più seguiti, una traviata da cortile di Alessandro Baricco, simbolo di un festival capace di unire cultura, condivisione e luoghi della città. Cividale, andremo

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura

0: Oggi a Sconfinamenti la puntata comincia con la mostra Rammentare le vittime, ammonire i viventi. La risiera di San Sabba a Trieste, negli scatti di Marino Jerman, allestita attualmente nella fortezza di Pola. La mostra infatti è frutto della collaborazione fra il Museo Storico Navale dell'Istria a Pola ed il Museo Monumento Nazionale della risiera di San Sabba a Trieste, per il quale abbiamo la conservatrice Anna Krekić. Buon pomeriggio e ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie di avermi invitata.
0: Andiamo alle origini di questa mostra che appunto in questi giorni, in queste settimane, trova casa nella fortezza di Pola, ma ha un percorso, una gestazione, ecco, che potremmo conoscere prima di esplorare radiofonicamente alcuni dei materiali che sono esposti.
1: La mostra è nata nel 2023, è stata inaugurata nella sala delle commemorazioni della risiera di San Sabba il 27 gennaio del 2023, quindi parte delle iniziative culturali promosse dal Comune di Trieste con il sostegno del Ministero della Cultura in occasione del Giorno della Memoria, ed è nata per in realtà già dalla sua progettazione per essere poi prestata ad altre realtà museali, ad altri luoghi della memoria, perché racconta la risiera di San Sabba attraverso i suoi spazi monumentali in 20 fotografie in bianco e nero scattate nel 2020 da Marino Jerman, che è stato fotografo e allestitore dei musei civici, è andato in pensione da poco. Queste 20 foto esplorano tutti gli spazi della risiera di San Sabba e la raccontano in immagini, ma anche con l'ausilio di alcuni pannelli descrittivi testuali. E questo è stato pensato proprio per portare la risiera fuori dalla risiera. Infatti è una mostra concepita anche dal punto di vista più pratico per essere prestata, è facile da trasportare, è facile da montare, quindi l'idea è che sia una mostra che viaggi anche in un'ottica di sostenibilità, perché succede spesso che le mostre si fanno e poi i materiali vengono buttati via. Invece in questo modo credo sia una maniera virtuosa poi di far rivivere, di far continuare a vivere le mostre, soprattutto se sono delle mostre di qualità.
0: Com'è arrivata a Pola questa mostra e quindi che collaborazione si è creata tra il Museo Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba e il Museo Storico e Navale dell'Istria?
1: È una collaborazione che ha ormai diversi anni, ma che recentemente si è concretizzata nella mostra dedicata a Baltasar che abbiamo ospitato al Castello di San Giusto nel Bastione Fiorito, mostra che era stata prodotta dal Museo Storico e Navale dell'Istria di Pola e che noi abbiamo ospitato. Quindi abbiamo fatto il contrario, cioè una mostra che noi abbiamo prodotto viene ora ospitata alla fortezza di Pola. È un percorso di collaborazione e di scambio che intendiamo portare avanti, al quale teneva molto anche l'assessore Giorgio Rossi, che recentemente purtroppo ci ha lasciati.
0: Quindi questa è la collaborazione improntata al futuro fra questi due musei, questa collaborazione transfrontaliera. La mostra appunto è allestita presso la fortezza di Pola. In quale intervallo, fino a quando sarà visitabile la mostra?
1: Fino al 14 settembre 2026, naturalmente negli orari di apertura della fortezza e con il biglietto d'ingresso della fortezza.
0: Una curiosità, avendola a disposizione, ricordiamo la conservatrice Anna Krekić, conservatrice del Museo e Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba a Trieste. Ecco, questi scatti, 20 scatti in bianco e nero, che ritraggono spazi monumentali della risiera, che impressione danno? Può provare a descrivercene alcuni appunto per chi ci sta ascoltando, per capire quale sia l'impatto della risiera che in questo momento si sta raccontando lontano da Trieste, lontano dalla sua città?
1: Intanto sono degli scatti tutti quanti in bianco e nero, all'epoca abbiamo deciso, gli scatti esistono anche a colori, ma abbiamo deciso di scegliere, di utilizzare il bianco e nero in questo

questa mostra proprio perché ci sembrava più emotivamente coinvolgente e anche capace di restituire proprio l'architettura, gli spazi architettonici e il lavoro di riqualificazione, di ristrutturazione che fu fatto da Romano Boico nei primi anni 70 e che ha trasformato la Risiera in quella che noi oggi visitiamo.

0: scatti sono molto coinvolgenti emotivamente, che ci permettono di leggere lo spazio sia da un punto di vista emotivo che da un punto di vista più razionale per leggerne l'architettura. Ricordo che tutte queste immagini fanno parte delle collezioni della Fototeca dei Civici Musei di Storia d'Arte di Trieste, che è un luogo di raccolta, conservazione e fruizione di uno dei più vasti patrimoni fotografici della regione Friuli Venezia Giulia e che è curato dalla collega dottoressa Colecchia.
1: Il titolo di questa mostra, Rammentare le vittime, ammonire i viventi, è collegato proprio all'opera dell'architetto Boico.
0: Sì, perché fa parte, sono delle parole tratte dalla relazione accompagnatoria dell'architetto Boico al progetto del Museo della Risiera di San Saba nel secondo concorso del 1968 e quindi rappresenta un po' un manifesto di ciò che lui voleva dire attraverso questo lavoro di ristrutturazione. Mi permetto di aggiungere Prego. Un'altra cosa, la mostra già in origine era accompagnata da testi in tre lingue, quindi italiano, sloveno e inglese, nella versione polesana è stato aggiunto naturalmente il croato, quindi è una mostra quadrilingue.
1: È una mostra che permette di comprendere meglio anche il valore, di comprendere l'intervento architettonico di Boico sul sito appunto della Risiera di San Sabba, che è un intervento evidente. Magari tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento avranno ben presente le superfici di cemento armato nudo, no? che si affiancano agli edifici storici della Risiera. Questa è una mostra che permette di comprendere il significato, il valore, il messaggio di Boico in questo intervento.
0: Sì, senz'altro, cioè, attraverso le foto questo messaggio emerge in maniera molto, molto chiara. Mettere a fianco l'architettura originale, ciò che resta dell'architettura originale e questi muri alti di cemento armato che fin dall'ingresso opprimono il visitatore ponendolo nella condizione emotiva adatta alla visita di un luogo di questo tipo. Quindi attraverso le immagini riusciamo a fare un percorso della Risiera come se fossimo lì, sì, e a vedere tutto questo, a vedere i segni che Boico ha voluto collocare nel percorso e che indicano ciò che non c'è più, la piastra che evoca la presenza nel cortile del crematorio, la stele in metallo che ricorda il camino e così via.
1: Approfittiamo per dare un'altra informazione per chi appunto ci sta seguendo. Oltre alla mostra Rammentare le vittime, ammonire i viventi, che ricordiamo è allestita attualmente nella fortezza di Pola fino al 14 di settembre, ecco, la Risiera prosegue con le visite guidate a partenza fissa. Anche in questo caso possiamo chiedere alla conservatrice di illustrarci queste iniziative, ma anche le modalità di fruizione, di prenotazione.
0: Allora, questo ciclo di visite guidate a partenza fissa, che è già cominciato da qualche settimana, prosegue per tutto il mese di agosto, quindi tutti i sabati di agosto, quindi 1, 8, 15, 22 e 29 agosto, sarà possibile partecipare una visita guidata insieme a una delle guide specializzate del Museo Monumento Nazionale. Le visite partono alle ore 17, si può partecipare da singoli, cioè non serve essere un gruppo, ecco, per questo. Questo è il motivo per cui le abbiamo realizzate, proprio perché non tutti magari si presentano in gruppo e arrivano e avrebbero piacere di partecipare a una visita guidata. Quindi alle ore 17 si può venire e partecipare alla visita. Il costo è di 7 euro, si può acquistare il biglietto soltanto online sul sito di Coop Culture, che è il soggetto che gestisce la didattica dei civici musei, ma trovate tutte le informazioni sulla pagina web della Risiera di San Sabba, quindi basta andare e in home page c'è la notizia con tutte le informazioni.
1: Le visite possono essere anche a singolo partecipante, ma i posti sono limitati, c'è un massimo,
0: certamente.
1: C'è un tetto.
0: Sì, c'è un tetto, quindi è bene prenotare in anticipo per essere sicuri di avere il posto. Le visite sono tutte in lingua italiana e la durata è di circa un'ora, interessano

0: tutto il percorso della Risiera di San Sabba.
1: Le visite guidate a partenza fissa alla Risiera di San Sabba ci vengono appunto ricordate come appuntamento da Anna Krekić, la conservatrice del Museo e Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba di Trieste. Anna Krekić, noi la ringraziamo, le auguriamo un buon lavoro e un buon proseguimento.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Un intermezzo musicale, torneremo tra pochissimo.

0: Sempre a sconfinamenti, proseguiamo con il volume ricettario Te go preparà, cucina di una volta tra Istria, Veneto e Dalmazia, presentato nella cornice del 15° Festival dell'Istroveneto. Ne parliamo con Diego Tuliak, responsabile settore attività giovanili della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, con noi in collegamento. Ben ritrovato, Diego Tuliak.
1: Grazie, un cordiale saluto a tutti.
0: Assieme a Tuliak abbiamo Rosanna Bubola, attrice, autrice, speaker radiofonica, che ha dato un contributo linguistico dialettale a questo lavoro, che nasce appunto in una maniera leggermente diversa, prende la sfumatura dell'Istroveneto appunto in questa cornice. Buon pomeriggio Rosanna Bubola e benvenuta.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Partiamo dalle origini del ricettario di Te go preparà. Allora chiediamo a Diego Tuliak, la prima edizione di questo lavoro, che cosa aveva proposto?
1: Ecco, la prima edizione aveva proposto, diciamo, prima di tutto un contesto generale, chiamiamolo un po' macro, di quello che l'Istria è, di quello che sono le tradizioni culinarie sul territorio, di quello che è il collegamento innanzitutto con, diciamo, particolare attenzione verso le tradizioni culinarie, diciamo così, istrovenete. Poi, partendo sul territorio, insomma, documentando le diverse tradizioni, le diverse ricette, siamo andati avanti e a un certo punto è diventato quasi un'evoluzione naturale, un passo in avanti, dire: ma oltre a tutti i materiali digitali presenti in rete che noi giovani generazioni proponiamo, abbiamo detto è anche necessario stamparne una copia di tutto quello che abbiamo fatto, di tutti i materiali che abbiamo raccolto, in modo da poter in un modo veramente tradizionale prendere, sporcarci le nostre mani, avere un bel ricettario sul tavolo e riproporre anche a casa nostra qualcosa di tipico.
0: Qualcosa di tipico che appunto parla Istroveneto. Ecco, perché questa scelta? C'è chiaramente un motivo nella cornice del Festival dell'Istroveneto, ma quale valore si è voluto aggiungere in questo modo, Tuliak?
1: Beh, sicuramente l'Istroveneto è la cultura e l'identità che rappresenta la comunità italiana autoctona del territorio, è quello che a noi ci dà veramente dei valori fondamentali, si definisce come realtà, e per noi è stata quasi una scelta naturale.
0: Chi ha collaborato e chi ha sostenuto il ricettario?
1: Ecco, il progetto del ricettario, insomma, rientra nel progetto Te go preparà, che è una realtà veramente molto grande, molto articolata, e per arrivare al ricettario potremmo dire che è un bel riassunto, un distillato, dai, parliamo di cucina, parliamo di un bel distillato che raggruppa veramente tutte queste ricette, tradizioni, procedure. Persone, diciamo, sono state coinvolte veramente in tante, perché qui abbiamo avuto più di 20 persone che hanno collaborato, chi con le documentazioni, chi con le riprese, trascrizioni, pubblicazioni sui social, design grafico, traduzioni. C'è stato veramente un grande lavoro da questo punto di vista, e quindi qui veramente un grande complimento e un grande veramente ringraziamento a tutto il gruppo di ragazzi, ma anche, insomma, meno giovani, che hanno partecipato, che hanno contribuito e dato la propria parte. Però non scordiamoci che anche tutti questi ragazzi, insomma, tutto questo gruppo è stato supportato, e qui veramente un progetto che ha riunito tutte le nostre realtà, anche istituzionali, di finanziamento dei nostri finanziatori. Infatti il progetto Te go preparà è stato sostenuto da tutti, in primis dall'Unione Italiana come portatrice, grazie ai finanziamenti sia della parte italiana che della parte croata, quindi Ministero degli Affari Esteri e Ured Ljudska Prava, ma anche la Cancostiera con i mezzi per lo sviluppo della base economica della comunità, come anche alla Regione Veneto. Quindi è stato veramente un progetto condiviso e sostenuto, potremmo dire, praticamente da tutti.
0: Ancora un'ultima domanda per Diego Tuliak, che ricordiamo è responsabile del settore attività giovanili della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Ecco, i giovani dell'Unione Italiana che hanno lavorato assieme, che hanno contribuito a questo progetto. Che gruppo sono? Ce li può descrivere? Perché sulla Voce del Popolo sono comparse delle fotografie di giovani entusiasti, di un bel gruppo di ragazzi molto diversi fra loro magari, anche chi lo sa, anche per qualche sfumatura di età, per interessi, che si sono ritrovati per un progetto unico. Allora, può spendere due parole per raccontare questo, forse anche questo spirito di squadra?
1: Qui posso dire che veramente lavorare con questi ragazzi è per me ogni giorno un'enorme soddisfazione, un grande piacere, perché li hai descritto benissimo. Sono ragazzi pieni di energia, sono un vulcano di idee, e lavorare in un ambiente così stimolante, poi di conseguenza arrivano anche questi risultati molto tangibili, come per esempio oggi il ricettario, tutta la documentazione culinaria. E qui posso dire veramente che i ragazzi arrivano di ogni tipo di, chiamiamolo, background, di formazione professionale e personale. E quello che, diciamo, è stato il mio ruolo è stato semplicemente mettere assieme tutte queste competenze, tutte queste professionalità in questa ottica di progetto, perché magari chi arriva di un ambito più puramente tecnico, audiovisivo, quindi ha contribuito con la documentazione audiovisiva, chi magari è più bravo nel marketing, ha pensato come poi promuovere questi contenuti sui social media, o magari anche adesso ultimamente stanno uscendo in televisione grazie alla collaborazione con TV Capodistria, chi poi è stato magari più bravo nella redazione di testi, ha pensato dal punto di vista linguistico, chi è stato più bravo col design, ha partecipato al design del libro, del sito internet. Qui anche per esempio, ecco, informatici, un profilo anche, potremmo dire, anche un po' arduo da includere in queste attività culturali, però quasi, non dico quotidianamente, ma quasi settimanalmente, magari c'è qualche contenuto da aggiornare, qualche piccola parte del sito da rivedere, e quindi anche qui, oltre che a ricettario, poi tutti i materiali vengono e sono a disposizione in qualsiasi momento sul sito per vedere, rivedere, e anche non solo leggere, ma vedere anche concretamente come questi contenuti vengono riprodotti. Quindi qui veramente un gruppo di ragazzi molto variegato, molto messo assieme, veramente diventa un gruppo molto forte, perché ha delle competenze incredibili in tutti i settori, e l'energia è quello che li riunisce e che veramente fa esplodere questo progetto.
0: Ringraziamo Diego Tuliak, al quale auguriamo un buon lavoro. Tra poco, fra l'altro, avremo con noi anche Alex Zigante, il coordinatore di questo progetto del Tegò Preparà, Cusina de una Volta, tra Istria, Veneto e Dalmazia. Ma intanto, appunto, salutiamo Diego Tuliak, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ecco, proseguiamo con Rosanna Bubola, perché a un certo punto in questo progetto è entrato in scena l'Istroveneto. Allora potremmo chiederle come avete scelto di far entrare in campo, in gioco, l'Istroveneto come ingrediente aggiuntivo a queste ricette.
2: Ma i giovani della CNI mi hanno telefonato semplicemente, mi hanno chiesto se fosse possibile tradurre questo libro che già masticava Istroveneto nei suoi sapori. E allora si è fatta una scelta, perché per recuperare tutti i dialetti di tutte o tutte le parlate, le sfumature dell'Istroveneto, di tutte le signore e i signori che hanno aderito a questo progetto, saremmo dovuti riandare nuovamente in ogni luogo e far ripetere la ricetta nel dialetto originale. Allora si è scelto un dialetto, chiamiamolo standardizzato in un certo senso, un istroveneto comprensibile a tutti. I giovani della CRIMI hanno detto non metterci la S, perché il tuo dialetto c'ha la S, tipo la Sivola, mettici la sì. Z come la Sivola, e si è scelto un dialetto comprensibile a tutti, non troppo vecchio, diciamo così, abbastanza moderno, con parole moderne, anche se conserviamo molte parole del cuore, molte parole che hanno fatto parte della tradizione culinaria delle nostre nonne addirittura.
0: Possiamo sentire alcune di queste parole, appunto, che nell'Istroveneto parlano alla pancia ma anche al cuore, appunto, all'affetto?
2: Vabbè, ma quando vai a montare la panna, con che cosa si monta la panna? Tutti dicono col mixer a frusta, non è vero, noi usiamo il sbatticiare, penso che il sbatticiare dice proprio tutto come parola, Oppure la padella, termine così comune, in realtà se la fersora o la farsora lo usano anche i triestini, e dal latino frixoria o frixura, insomma la padella per friggere. E poi ci sono parole che confondono, no? Le lasagne. Cosa sono le lasagne in dialetto? Tu lo sai come chiamiamo noi le tagliatelle? Le chiamiamo lasagne. Ecco, sono quelle parole che confondono, però le tagliatelle si dicono anche strazzate o strassate. Sì. E insomma, abbiamo tutte queste parole qua che ci riportano un po' ai linguaggi delle nonne, come la tassapumela. La tassapumela, ecco, questa è una parola recuperata che non si usa quasi più, si dice anche cassa di spiuma in dialetto, e non è nient'altro che la schiumarola per appunto per schiumare i cibi, togliere la schiuma, insomma, dai liquidi, queste qua. E poi invece, se mi permetti ancora una cosina, non abbiamo scelto di scriverlo in maniera tecnica, questo libro, non è scritto in grafia, non è scritto in alfabeto fonetico, perché è una traduzione col cuore. Allora abbiamo pensato a come rendere il cuore, a come rendere i quadernetti, quelli delle nonne, sporchi di farina, di profumo, di limone. Allora abbiamo messo degli errori, perché le nostre nonne non scrivevano in modo scientifico, mettevano le doppie, la X, sbagliavano. Però questo non toglie nulla alla ricchezza di questo libro, anzi gli dà quell'anima di casa, veramente, di sapori di casa.
0: È stato scelto un istroveneto standardizzato, tra virgolette, come lei diceva, però allo stesso tempo si è voluta conservare la memoria di termini estremamente specifici.
2: Sì, esattamente, come ho detto prima, termini specifici, ma anche termini semplici, ad esempio, il famoso pomo, che è la mela. Che noi mangiamo ogni giorno, oppure frutti che diciamo in un'altra maniera, gli armelini. Ormai non si mangia più armelini, mangiano tutti le albicocche, eppure a casa nostra mangiamo gli armelini. Anche perché una cosa importante, secondo me, da ricordare è che a casa si mangia in dialetto. Beh, noi mangiamo in istroveneto, voi mangiate in triestino, chi mangia in veneto, chi in pugliese, indifferente. Ma si mangia in dialetto, si usano le cose in dialetto. Bevo il caffè in cicchera, non lo bevo nella tazza a casa mia, faccio il disfritto di sivola e non faccio il soffritto di cipolla. Ecco, sono andato a recuperare questo sapore anche delle parole, che suonano tutto in un'altra maniera, se vogliamo pensarla così.
0: Sì. Ecco, resti con noi, Bubola, appunto, mentre continuiamo ad approfondire e ad entrare nelle cucine che hanno dato vita a questo progetto, a Tegò Preparà, il ricettario di cui stiamo parlando, ricettario in istroveneto. Adesso abbiamo con noi in collegamento Alex Zigante, il coordinatore di questo progetto, lo chef di questo progetto, potremmo dire. Buon pomeriggio, benvenuto.
3: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Ecco, partiamo dalla cucina, perché ormai chi ci sta seguendo sarà curioso di capire chi vi ha insegnato le ricette, ma anche quali ricette possiamo trovare all'interno di questo lavoro. Ecco, chi bisogna ringraziare per avervi mostrato gli ingredienti, il saper fare, per avervi aperto ai profumi, ai sapori della cucina?
3: Dobbiamo ringraziare tutte le signore e anche i signori che ci hanno aperto le loro porte e accolto nelle bellissime cucine. Noi finora, come anche nel ricettario, abbiamo nel ricettario ci sono 55 ricette, sul sito in realtà ci sono 57, e attualmente stiamo ancora abbiamo iniziato da poco a filmare la seconda stagione, che uscirà a settembre, così che anche al pubblico vi dico già che usciranno tante nuove ricette per questo progetto. Noi abbiamo filmato, diciamo, il punto più a nord è a Verona, dove abbiamo filmato con gli esuli, e il punto più a sud per ora è Lussin Piccolo, dove abbiamo filmato anche con dei connazionali. Come base principale del progetto parliamo di tutta l'Istria, mancano ancora un paio di località che attualmente stiamo anche contattando e abbiamo in programma di cucinare, perciò... Posso dire soltanto che sta crescendo in modo esponenziale questo progetto, e le persone che, con cui abbiamo collaborato erano tutte quante, vi confermo io che ero sempre lì, che l'ho conosciuta, erano delle persone squisite di casa, di una volta, ed è proprio un piacere imparare queste ricette, sentire proprio le loro storie di come sono nate anche queste ricette, che vengono anche dopo dettate, un po' menzionate nel ricettario.
0: Avete parlato in dialetto tra Verona, l'Istria, Lussimpiccolo, c'è stato questo ingrediente comune?
3: Diciamo che il ricettario è un po' un derivato dalla videodocumentazione che abbiamo fatto. Nei video tendenzialmente facciamo così: la signora deve parlare sempre in dialetto e il conduttore o conduttrice, l'idea è lo stesso di parlare magari in lingua per avere un posto scambio italiano-dialetto. E così che anche a Verona, per esempio, dato che le signore erano esuli oppure figli o figlie di esuli, parlavano nel dialetto istriano, visto Veneto.
0: E oltre al dialetto ci sono delle ricette, dei piatti, degli ingredienti che collegano appunto l'Istria, il Veneto e la Dalmazia? Avete incontrato magari con qualche sfumatura, con qualche differenza gigante, avete trovato delle ricette comuni che sono rimaste nelle case?
3: Non è facile, perché nel nostro territorio, come ben sapete, è stata davvero è stato contaminato proprio da diverse culture, perciò ci vedono tante ricette anche diverse, no? Diciamo, ricette che sono state fuse insieme non ne abbiamo trovate. Abbiamo trovato tante ricette magari venete che sono state portate sul nostro territorio, sì? Alcune ricette anche austro-ungariche, dalmate, così che diciamo un mix proprio, no? Però abbiamo imparato e capito un po' la storia di come sono venute a esistere queste ricette, da che cultura e tutto quanto.
0: Ci può fare qualche esempio, ci può nominare qualche piatto, qualche pietanza che compare appunto tra le 55 e 57, poi appunto chissà quante diventeranno le ricette appunto del ricettario. Qualche esempio, Zigante?
3: Per esempio, un classico che anche in Veneto so che è un piatto popolare, risi e bisi, per esempio. Oppure a Fiume abbiamo fatto pasta e patate. A Lussimpiccolo, che è una ricetta molto particolare, il croccante, che in sostanza, se avete presente, è un dolce dove si fonde lo zucchero e si mettono le mandorle un po' intere o anche un po' spezzettate, e viene proprio, è stata creata una struttura a più piani, e questo era proprio un dolce tipico che si usava di solito o per le nozze, si usava proprio per le nozze, mi spiegava la signora,
0: sì?
3: Dove la coppia prendeva una sciabola e doveva spezzare questo dolce tutti i piani fino a giù, perché se non accadeva questo, diciamo, si diceva che il matrimonio non andava a buon fine, in sostanza. Così che lì c'è anche un po' una storia. E questo sono solo un paio di ricette, no, per farvi capire un po'.
0: E le storie che sono emerse, magari vi hanno raccontato come siano arrivate in famiglia queste ricette, o chi abbia insegnato alle persone appunto a cucinare, da chi hanno appreso le ricette, le persone che le stavano facendo appunto con voi mentre riprendevate. Si sono create anche queste storie di famiglia, vi hanno raccontato anche questo?
3: Sì, un esempio, vi darò due esempi che per me erano molto interessanti. Il primo, molte ricette, a seconda del territorio, erano basate sulla stagionalità, perciò la gente ovviamente in quel periodo, anni fa, che erano molto più poveri, le famiglie, loro cucinavano quello che avevano attorno, vicino, perché non potevano permettersi certe cose, no? Questo è un esempio che è molto particolare, non so, adesso così in mente, con il maiale, no? La ricetta Coste Luganiche, il sugo di Coste Luganiche, si faceva potenzialmente più novembre e dicembre, quando si macellava i maiali, e in quel periodo lì si usavano questi ingredienti. Un'altra cosa che non ho mai pensato, per esempio in tante ricette, anche dolci,
0: sì?
3: Non si usava l'olio d'oliva, ma si usava lo strutto. E non so, qui noi che abitiamo in Istria, quasi tutti noi siamo abituati ad avere gli olivi a casa, perciò mi sono detto probabilmente usavano questo ingrediente da sempre. In realtà una volta non c'erano tutti questi olivi, le famiglie avevano più i maiali, l'allevamento, e dopo da lì usava tutte le parti del maiale, tra cui il strutto, anche per fare vari piatti e anche dolci.
0: Sì, Sì, anche il pane in tante ricette, il pane con lo strutto che dà un profumo, una fragranza completamente diversa e affonda le radici, appunto, le affonda nelle cucine delle nonne, delle bisnonne. Ecco, avete scalato anche le generazioni, siete tornati indietro di decenni, forse di secoli, a quando ascoltavate le storie di questi cuochi, di queste cuoche.
3: Esatto, esatto, ma è una cosa stupenda perché proprio, non so, le persone non pensano una volta, non siamo così abituati a quello che abbiamo attorno adesso che non ci pensi neanche, perciò sentire un po' come funzionava tutto una volta per esempio non avevano tutte queste questa tecnologia in cucina, perciò tanti lavori si doveva fare a mano ed erano molto più lunghi, perciò anche di solito le donne tendenzialmente si usavano mezza giornata, un giorno, sì, per preparare questi banchetti e tutto, perché è un lavorone, è proprio un vero e proprio lavoro.
0: Assolutamente. Ecco, una curiosità, vi hanno mai detto io la faccio così questa ricetta, ma mia madre la sapeva fare meglio, io non so perché? Cioè, vi hanno mai reso partecipi di alcuni segreti che appunto magari sono legati anche all'affetto, ma di modi particolari di cucinare che avevano le mamme, le nonne, che sono quasi irreplicabili appunto al giorno d'oggi?
3: Sì, sì, tendenzialmente succede molto spesso questa cosa qui, perché l'ho trovato interessante, molte signore magari dicono mia mamma la faceva in un modo, mia nonna, sì, però ho imparato dalla suocera in questo modo qui che secondo me è meglio e preferisco usare questo qui, no? Così che si vede un pochettino come nel tempo, no? Ognuno fa la ricetta da un po' di sé oppure la cambia leggermente, no? Che è anche naturale, non può essere fissa una ricetta, alla fine anche le signore dicono, dato che lo fanno spesso d'occhio,
0: sì,
3: c'è molta creatività, perciò anche noi giovani o chiunque, no, che magari vuole fare tutto in modo super preciso, no, non serve essere così preciso. Tranne, vabbè, forse anche le signore ha detto per i dolci sto attenta, però altrimenti queste altre ricette fanno molto un po' a sentimento.
0: Sì, sì, sicuramente. Ecco, per chi ci stesse seguendo, siamo appunto in collegamento con il coordinatore del progetto Tego Prepara, Alex Zigante. Chi vuole seguire queste ricette, conoscerle, scoprirle, dove le può trovare? Anche i video appunto di cui lei parlava, sono visibili, sono utilizzabili, li possiamo raggiungere in qualche modo?
3: Abbiamo sia il sito web tegoprepara.com, sì, che tutti i vari social da YouTube, Facebook, Instagram, e basta che cercate il Tego Prepara e ci troverete.
0: Siete aperti anche a nuove aggiunte, a persone che magari hanno una ricetta nel cassetto, nella memoria e vogliono inserirla appunto in questo panorama istro-veneto e dalmata di ricette?
3: Sì, noi siamo in continua ricerca di nuove persone che sarebbero interessate, perché ci fa solo che piacere sentire le loro storie e anche mostrarle a tutti quanti, perché purtroppo è brutto dire, però pian pianino col tempo, se queste cose non verranno tramandate avanti, verranno perse. Anche questo è un po' come è nato il progetto, no? Io ho preso un po' spunto da mia nonna,
0: sì,
3: che mi ricordava sempre dopo scuola che andavo a casa, preparava questi panzetti, questi piatti tipici, che ero matto, e mi sono detto, cavolo, se prima o poi se non mi scrivo queste cose giù verranno dimenticate e le perderò per sempre. E parlando dopo con i ragazzi della nostra associazione, anche loro hanno detto, cavolo, è vero, vale la stessa cosa anche per noi, così che abbiamo detto, dai, facciamo questo progetto per far sì che questo non venga dimenticato.
0: Ci sono dei ragazzi nel gruppo appunto del progetto che vorrebbero magari un domani o stanno già intraprendendo la strada della cucina, della ristorazione, o ragazzi che a casa si divertono a cucinare, a sperimentare, che possono aver imparato molto da questo progetto?
3: Del nostro gruppetto forse uno o due, non tutti. Però magari al di fuori, tramite questo progetto, ci hanno conosciuto degli altri ragazzi che anche gli piace cucinare e ci hanno contattato, no? Che ci ha fatto molto piacere,
0: sì,
3: anche noi sperando che in futuro abbiamo magari qualche idea anche come fare, magari se c'è qualcuno, qualche amante di cucina, farli anche loro lavorare un po' più all'interno di questo progetto. Però attualmente ci teniamo ancora più in questo formato video e stiamo cercando di crescere ancora un po'.
0: Benissimo, e appunto si cresce da 55 ricette a 57, ancora appunto aumentano. Noi abbiamo sempre in collegamento Rosanna Bubola, che ha contribuito dialettalmente a questo lavoro con un glossario di termini che rischiano di scomparire, mediati da un istroveneto che cerca di essere capito e di contenere un po' tutte le sue sfumature. Bubola, prima è emersa la ricetta tradizionale classica dei risi e bisi, ma anche i bisi, appunto, per chi non è di queste zone linguistiche dialettali, sono qualcosa di misterioso. Ecco, magari qualcuno lo sa, ma cosa sono i bisi?
2: I piselli, ovviamente, cosa vuoi che siano, i bisi. Senti, io posso allacciarmi un attimo al discorso.
0: Prego.
2: Che stava facendo Alex.
0: Abbiamo proprio un minuto
2: apposta. Mi riallaccio lo strutto, la mia generazione,
0: sì.
2: 50 anni lo sa che si usava lo strutto. Ecco, quello che si vede in queste ricette, le ricette come il dialetto, non sono fatte solo per ricordare, per tramandare, ma appunto anche per evolvere. Troviamo ricette, come si diceva, modificate. Oggi si alleggerisce la ricetta con ingredienti nuovi, e quello che non ritroviamo più oggi, invece, che un tempo c'era ed era molto più sano, era proprio la stagionalità del cibo, che tu trovi in questo libro in Tego Preparà, perché il periodo della vendemmia ha determinati cibi, il periodo dell'uccisione dei maiali altri cibi, quelli delle verdure, l'estate altri cibi. Ecco, questo forse noi potremmo recuperarlo un pochino per vivere in maniera un po' più sana, a contatto, ecco, con la natura.
0: E noi ringraziamo anche per questa suggestione, per questo spunto, Rosanna Bubo, l'attrice, autrice e speaker che ha contribuito nella traduzione, nella conservazione di termini istroveneti al progetto Tego Preparà. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Alex Zigante, coordinatore del progetto, un buon lavoro, un buon proseguimento per le nuove ricette, per i nuovi video che appunto arrivano. Ricordiamo anche il sito del progetto tegoprepara.com. Zigante, grazie e un buon lavoro a tutto il gruppo.
3: Grazie mille, e a settembre tornano a uscire le ricette ogni settimana, così che state attenti.
0: Grazie. E siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Riccardo Ostoic, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Ed è stato per anni il direttore d'orchestra dei Fatti Vostri, e qui ne abbiamo già parlato. Ha firmato anche arrangiamenti di successo come quello Salirò, salirò, io sono stata con una campana, di Daniele Silvestri, giusto?
2: Beh, e poi la big band di Maurizio Costanzo.
1: Certo.
3: Poi e quella. Poi con Lorenzo ho fatto i fiati di Penso Positivo, L'Ombelico del Mondo.
1: E insomma, lo volevo elencare perché qui c'è, esatto.
3: Gli 883, Nord, Sud, Ovest, Est, insomma, Ligabue, ho messo il via, insomma, ho suonato in parecchi dischi.
1: Devo dire che
3: la mia prima esibizione su un disco è stata quando avevo 16 anni nell'LP di Mina, Questioni di Feeling. Finalmente ho conosciuto il Conte Dracula, e quindi da lì poi non mi sono più fermato.
1: Ma non so, Marcello.
2: No, io, Miriam, la cosa importante è che lui ha suonato negli anni 90, inizio 2000, sui dischi più importanti italiani, uno fra tutti Pino Daniele. Quando?
3: Già.
2: Giusto? Certo. Quando hai messo la tromba con la sordina, quelle note sono di Demo Morselli, quindi fa parte proprio della storia della musica.
1: Grande,
3: ringrazio
1: Demo
3: di averlo ricordato, perché Pino Daniele è uno dei più grandi artisti
1: mondiali. Ce l'abbiamo tutti nel cuore. Allora, un altro brano.
2: Quale quello vogliamo mettere?
1: Allora, che poi ricordiamo le date. Hey Omari, eccoci qua.
2: Questo è fantastico.
1: 16:46, Demo Morselli, Marcello, sono loro, ospiti. Baby, tell me you love me, tell me you love me, kiss me.

0: telecamera, cari ascoltatori, ma ci saremmo divertiti tanto.
1: Abbiamo fatto cantare anche la nostra Viviana Verbaro.
2: Però Viviana su questa non ha cantato, no?
0: No, ero pensierosa. Stavo pensando.
1: Le cose spero belle.
0: Ma sempre. Oh.
1: Senti, giusto un passo indietro. Allora, devi sapere, caro Demo, ero giovane ieri. Sì. Ieri.
2: Sei giovane.
1: Ero giovane. E io inseguivo Marcello durante le sue serate. Allora, col motorino arrivava una volta alla cabra, una volta di qua, una volta, ed era circondato, perché amavo proprio la sua musica, ed era circondato, c'era quel pianoforte ed era praticamente solo donne, e che non riuscivi neanche ad avvicinarti, a passare.
0: Marcello, è vero?
2: Allora, è vero, ma non so perché, però è vero, questa cosa è vera.
1: Cioè, c'erano,
2: perché evidentemente le donne, innanzitutto, immagina quando tu vedi uno stadio pieno di applausi, di persone che applaudono il pubblico, il 70% sono donne, perché le donne amano molto di più esporsi, essere presenti negli spettacoli, quindi anche in questo caso probabilmente piaceva loro essere coinvolte dietro il pianoforte.
1: Sì, perché poi le faceva cantare, capito?
0: E... Ma da quanti anni vi conoscete voi due?
2: Una vita.
1: Fino a ieri.
0: Una vita,
1: non dire,
0: eh?
1: Non svelare.
2: Però devo dire che quando arrivava, lei arrivava, Viviana, quando lei arrivava, veramente arrivava la luce.
1: Ma perché stai qui?
2: Ma te lo dico sempre.
0: Demo, senti un po' questi due che ci raccontano.
1: E vabbè, Demo, non ti conoscevo, però ti ammiravo quando appunto.
3: Grazie. Marcello c'ha un fascino anche adesso che ha superato i 60, quindi è sempre un bel ragazzo.
1: Oh, diciamo, ma guarda che anche tu non scherzi, perché io ti guardavo e ti seguivo quando eri da Costanza.
0: Ma perché non ho capito, Miriam Fecchi la buttiamo via pure oggi.
2: Miriam Fecchi è bellissima.
0: Veramente una signora.
1: Grazie.
0: E poi ha una voce che ci fermiamo tutti ad ascoltare.
1: Grazie.
2: Quindi, e anche tu, Viviana, sei molto bella.
0: Grazie. Vabbè, abbiamo
1: questa
0: finito di farci i complimenti.
1: Allora, basta con i complimenti, torniamo a che cosa?
2: Siamo un gruppo di Bonazzi, dai.
1: Siamo un gruppo di Bonazzi, pure dalla parte della
0: regia e della redazione.
1: Allora, attenzione, perché dobbiamo anche ricordare il vostro tour che sta andando fortissimo.
2: Sì.
1: Intanto subito la data, la prima.
2: Parliamo del 29, cioè di dopodomani, saremo al Parco della Pace a Roma, attraverso...
1: Che è un posto meraviglioso.
2: Un posto meraviglioso, è un anfiteatro naturale bellissimo.
0: Miriam, andiamo.
1: Certo.
2: Ci venite, sarei molto contento. Lo spettacolo si chiama Music Live, le canzoni della nostra vita. 2 ore passa di grandi canzoni che hanno in qualche modo condizionato la nostra vita, che ci ricordano comunque qualcosa, con degli arrangiamenti modernissimi.
0: Per esempio,
2: originali.
0: Dacci un po' la scaletta.
2: Guarda, da Gloria di Umberto Tozzi, fino alle canzoni di Renato Carosone, fino alle canzoni dell'ultimo Sanremo, fino a Vasco Rossi, fino a Lucio Battisti, cioè le canzoni che in qualche modo ti hanno condizionato, non ti ricordano
0: solo
2: un momento
0: nella vita di tutti noi.
2: Esatto. Difatti il sottotesto è proprio le canzoni della nostra vita.
1: Ah,
2: è questo il sottotesto.
3: Fino a Daniele. Poi faremo dei brani strumentali arrangiati da me, tipo colonne sonore o brani di musica classica rivisti e corretti dal sottoscritto, tipo Carmina Burana, Così parlò Zarathustra, tratto dal 2001 Odissea nello spazio, e I Pirati dei Caraibi, quindi ce n'è per tutti i gusti, ecco.
2: La cosa bella è che comunque sul palco non ci siamo solo noi, ci sono 13 musicisti, noi siamo in 15, quindi un palco...
1: Ma un po' di nomi li vogliamo, cioè dobbiamo promuoverli questi ragazzi che sono tutti bravi.
2: Allora, c'è una vocalista eccezionale, Irina Rozzarena, che è una cantante cubana.
1: Bravissima,
2: conosci?
1: Ecco. Come no.
2: Ecco, poi ci sono anche tanti, ma i nomi di tutti non me li ricordo.
1: Demo, aiutalo.
3: Alla chitarra c'è Gino Marinello,
2: esatto.
3: Che ha suonato da Gloria Gaynor Sara Bocelli, c'è Ambrogio Fegeri al trombone, c'è Mirko Rinaldi alla tromba, ce ne sono, c'è Domenico Rizzuto alle percussioni, c'è Salvatore Di Seta alla batteria, quindi sono tutti musicisti che
1: tutti
3: hanno un
1: grandi
3: percorso
1: musicisti.
3: professionale che comunque hanno suonato a loro volta con grandi artisti nelle registrazioni dal disco e anche dal vivo, ecco, quindi è una super band che si vuole bene e sa voler bene alla gente, sa che cosa piace al pubblico, sa che cosa gradisce il pubblico, non solo musica ma spettacolo, intrattenimento, voglia di divertirsi, ecco.
1: Io vi immagino.
0: Allora, ci avete detto che suonerete le canzoni della vostra, della nostra vita. Io vorrei sapere, perché sono una grande impicciona, dall'uno e dall'altro, da Marcello e da Demo, la vostra preferita. Lo so che sarà una scelta difficilissima, però chi lasciamo sulla torre?
2: Vai, Marcello. Ovviamente
3: parto
2: di canzoni.
3: No,
2: parti tu, vai,
0: vai Demo.
3: Parto io?
0: Vai.
3: Assolutamente il primo posto, Caruso.
1: Caruso
3: è stata il trade union tra la musica leggera, tra virgolette, e la musica classica. Caruso è entrato nel gotha delle romanze mondiali, perché ormai da anni la cantano tutti i tenori, l'ha cantata Pavarotti, l'hanno cantata.
1: Certo, stai parlando della canzone, quella
3: Lucio Dalla. È riuscito quel genio di Lucio Dalla.
0: Più che una canzone, una poesia.
2: È una poesia, sì.
3: È diventato immortale di fronte al mondo.
2: Allora, io per fare il fico potrei dire Child in Time dei Deep Purple, ma di fatto.
0: No, non fare il fico, dici la verità.
2: Ma di fatto la canzone che. Insieme a Caruso, devo dire che la prima volta che l'ho sentito, pianto i migliori anni della nostra vita.
1: Grazie.
2: Guido Morra, Maurizio Fabrizio, cantato da Renato Zero.
1: Grande Renato,
3: bellissimo.
1: Lo salutiamo. Senti,
3: bellissimo.
0: Che scelte, ragazzi.
1: Un pezzettino, dai, su.
2: Penso
1: silenzio.
2: Che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello restare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. E basta,
1: grande. Allora Demo, stiamo per giungere al termine. Intanto, ma che stai facendo in sala di registrazione?
0: Cioè, perché non sei qui con noi? Che
3: no,
0: ci manchi?
3: Allora, tu sai che i musicisti, quando non sono in tour, compongono, scrivono. Noi in questo momento, in queste due settimane che siamo stati abbastanza liberi, abbiamo deciso di provare a fare la canzone della nostra vita. Ecco.
2: Bravo,
3: quindi
2: Demo,
3: abbiamo spremuto le meningi e ci siamo detti: Marcello, dobbiamo lasciare il segno anche noi. Proviamoci. Se non siamo capaci, ritorniamo con le pive nel sacco.
1: Ma potrebbe essere un Sanremo di quest'anno?
2: Potrebbe.
1: Del prossimo anno, magari.
0: Stiamo per dare una notizia.
3: Noi vogliamo che la nostra musica vada ovunque. Quindi
1: swing.
3: Siamo ottimisti, perché abbiamo avuto dei grandi feedback dalla gente, da delle persone competenti, ma non solo, ma dalla gente onesta, gente sincera che ci vuole bene, che ci avrebbe detto che se la cosa non era bella ce l'avrebbe detto in faccia.
0: Ma ve lo meritate vi facciamo un grande in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Vi ringraziamo ancora una volta, ricordiamo la data del 29
2: mi
1: a
2: raccomando,
1: Roma.
2: Aspettiamo te Viviana, Miriam,
3: ovvio.
2: Aspettiamo il 29 al Parco della Pace a Roma.
1: Esatto. E allora, grazie a Demo Morselli. Speriamo che Sanremo. Perché a lui piace. A Stefano De Martino il swing piace.
2: Però noi non abbiamo scritto per noi.
1: Vabbè.
2: Per una grande star.
1: Vabbè. Che fate, scusa, ci ha buttato
0: sul finale.
2: Basta, non te lo posso dire.
1: Ma chi è?
2: Non te lo posso dire.
1: Come non me lo puoi dire?
2: No.
1: Non è bello tutto questo.
3: Marcello, allora, Marcello, più star, più star.
2: Di più.
1: Che sarà mai?
3: Non più, non nel senso, non più star, many star.
0: Siete energia pura, grazie di essere stati con noi. Marcello Cirillo, Demo Morselli,
3: grazie,
0: un saluto, in bocca al lupo.
3: Grazie,
0: dopo
3: grazie,
0: il GR1.
3: Grazie,
1: ciao, ciao.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. I mercati reagiscono positivamente al terzo giorno senza raid tra Stati Uniti e Iran. Gas e petrolio sono in forte calo nonostante gli attacchi degli Houthi agli impianti sauditi, ma i prezzi dei carburanti restano alti. Per questo il Consiglio dei Ministri, atteso tra poco, esaminerà un primo intervento sul costo del gasolio. In un secondo momento il governo potrebbe ricorrere anche al meccanismo dell'accisa mobile. E dopo gli scontri in Val di Susa, oggi Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi hanno visitato a sorpresa i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione per esprimere vicinanza alle forze dell'ordine, in particolare agli oltre 120 agenti feriti nella guerriglia con gli antagonisti di sabato scorso. La premier chiede che sia fatta presto giustizia.
2: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
1: Intanto proseguono le indagini sulla guerriglia contro i cantieri. 4 antagonisti stranieri sono stati fermati, oltre 800 partecipanti al festival Notab sono stati identificati. L'inchiesta ipotizza il reato di devastazione, ma non si escludono ulteriori contestazioni. Nuovo stop dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. Sentiamo com'è la situazione.
3: Disagi per ora contenuti a Firenze per il nuovo stop alla circolazione ferroviaria scattato ieri sera e destinato a proseguire fino alle 11 di giovedì 30 luglio per chi deve attraversare il nodo fiorentino. I tempi di viaggio si allungano, alcuni treni vengono deviati sulla linea tirrenica con maggiori percorrenze fino a 2 ore e mezza. Per altri passeggeri sono invece previste navette tra Santa Maria Novella e Campo di Marte con un servizio potenziato rispetto alla prima fase dei lavori. 6 autobus scortati dalla Polizia Municipale per agevolare le coincidenze. Qualche coda questa mattina, ma finora smaltita in pochi minuti, rafforzata anche l'assistenza ai viaggiatori e ai pendolari dei regionali. Intanto nella notte si conclude il varo del nuovo Ponte Alpino, la presenza del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, un impalcato da circa 550 tonnellate posizionato con una gru da 2000. Il cantiere prosegue ora con le lavorazioni necessarie prima della riapertura della circolazione ferroviaria. Valerio Scarponi, GR1.
1: Multa da 2 milioni di euro a Lush Systems, piattaforma americana che fornisce a pagamento informazioni su persone fisiche come la posizione lavorativa, gli indirizzi email e i numeri di telefono. A infliggere la sanzione è il garante della privacy. Secondo l'autorità, la società ha trattato i dati personali di un elevato numero di persone presenti sul territorio italiano in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. E il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Entro breve saprete tutto, ha detto, poi replicando al ministro dello sport Abodi, che sul caso Pirlo aveva parlato di brutta figura, ha detto: bisogna vedere chi l'ha fatta. L'ex campione del mondo ha infatti rinunciato alla candidatura alla panchina azzurra anche per le polemiche legate al suo ruolo di testimonial per l'agenzia di scommesse russa Fonbet. A Folkestone, nel sud-est dell'Inghilterra, anche quest'anno centinaia di donne e uomini vestiti di rosso hanno ricreato la coreografia di Wuthering Heights, Cime Tempestose, il brano di Kate Bush uscito nel 1978, il cui video, con un balletto inventato ed eseguito dall'allora 19enne cantante britannica con indosso un abito di wool rosso fuoco, è diventato da tempo un vero cult. Folkestone era presente anche la nostra corrispondente.
4: La musica di Kate Bush reinterpreta il romanzo che tutti in questo paese abbiamo letto. L'eroina Katie nel libro muore, ma nella canzone torna in vita e ci chiede di ballare con lei.
5: She's coming, Kathy is coming back to life.
6: Combinazione che ha fatto nascere una delle più bizzarre tradizioni recenti del mondo anglosassone. Vestiti di rosso, ciascuno impersona Kate Bush al meglio delle sue possibilità. Ed è ecco che l'evento ha inizio. Su un palco che raggiungiamo tra la folla, due signore ricordano i movimenti ai nuovi arrivati. Per gli adepti di Cime Tempestose, la canzone e il romanzo Tutto si ripeterà ancora prima di sera. Poi appuntamento all'anno prossimo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Prossimo giornale alle 18.
0: L'Italia in diretta.

0: ascoltando le note musicali di Demo Morselli e Marcello Cirillo. Devo dire che ci hanno fatto divertire, poi abbiamo fatto cantare anche la nostra Viviana Verbaro. Questo è Rai Radio 1, 17:08 minuti, l'Italia in diretta. Attenzione, perché mica è finita. Vi ho detto che oggi non vi azzardate a cambiare canale, anche perché tanti gli ospiti, anche argomenti piacevoli, divertenti, leggeri per questa estate 2026.
1: E abbiamo voglia di divertirci, sì, di vivere quest'estate al meglio possibile. E come ogni settimana, il lunedì l'Italia in diretta vi porta alla scoperta di itinerari insoliti, di chicche gastronomiche in giro per il paese. La scorsa settimana eravamo sul lago Trasimeno, mentre oggi scendiamo decisamente più giù per lo Stivale e arriviamo alla mia amata Calabria per percorrere, con le parole di Lorenzo Bosegna, un cammino coast to coast molto particolare, così come molto particolare è l'arte vignettistica di Aldo Pipicelli in arte dei Colmi Colmo. Benvenuti entrambi.
2: Ciao, ciao Viviana, ciao a tutti.
0: Aldo.
3: Ciao Viviana, ciao.
0: Chi è Aldo? Perché così almeno ci rendiamo conto, no?
2: Sì, io sono Aldo di Pipicelli.
0: Oh, Aldo, benvenuto. Mentre Lorenzo, grazie. Ecco, è collegato.
3: Eccoci. Sono qua.
1: Allora, Lorenzo.
3: Grazie per aver... Sì.
1: No, ma grazie a voi per averci dedicato un po' del vostro tempo, perché in questo periodo ci rendiamo conto che le attività di promozione turistica dei territori sono molto impegnative, però era una bella occasione per parlare di voi e di quello che fate, perché questa Calabria Coast to Coast è un percorso di ben 55 chilometri con tappe, 5 borghi da visitare, ed è stato inaugurato ufficialmente a luglio 2020 e ad oggi è diventato uno dei cammini più percorsi d'Italia, con un itinerario, chiedo scusa, che si può fare tutto l'anno. Adesso farà un po' caldo, Lorenzo, però comunque noi sappiamo che nel luglio 2022 l'itinerario è stato inserito dalla prestigiosa rivista Time nelle 50 meravigliose mete da visitare almeno una volta.
3: Sì, perfettamente, grazie per questa opportunità che ci date. Soprattutto, come hai detto tu, la Calabria in questo periodo sta vivendo un grande splendore. Quest'anno sono veramente tantissime persone che sono scese in Calabria per visitarla. Sì, 55 chilometri dallo Ionio Tirreno, si parte da Soverato, dalle bellissime spiagge bianche ioniche della costa degli Aranci, e si attraversano le preserre calabre. I primi due paesini che si incontrano nella provincia di Catanzaro sono Petrizzi e San Vito sullo Ionio, per poi arrivare a Monte Rosso Calabro in provincia di Vibo, per poi declinare piano piano sulle bellissime spiagge di Pizzo sulla costa degli Dei, dove il mare anche lì è meraviglioso.
0: Meraviglioso.
1: Allora, qui stiamo parlando di un cammino, per cui zaino in spalla, scarpe comode, non c'è possibilità di farlo in altro modo.
3: Vi do un'anticipazione, scusate. Beh, a parte che quest'anno, ora 27 luglio, è il nostro compleanno, cioè è 6 anni che il Calabria Coast to Coast è
1: aperto. Allora, tanti auguri.
3: Grazie.
1: Neanche a farlo apposta.
3: Sì, no, vi do questa anticipazione: dalla primavera del 2027 sarà possibile farlo anche in e-bike oppure bike. Stiamo tracciando ora il percorso ufficiale e verrà installata tutta la segnaletica entro marzo del 2027.
1: Però comunque, per godere appieno dei paesaggi e del diciamo un po' di questo incontro tra il mare e la montagna, che è una delle caratteristiche principali di questa terra, è bene percorrere le strade con una grande lentezza, così come lento un po' il progetto che ha sposato Aldo Pipicelli un po' con la sua associazione.

0: associazione We Are Sud e con l'arte che porta avanti con i De Colmi Colmo. È così, Aldo?
1: Sì, è così, Viviana. Io sono un illustratore autodidatta e anche artigiano. Ci tengo a definirmi così perché seguo tutto il processo, quindi la mia arte nasce dal legame con la Calabria e racconto tutto con ironia, perché la forza del nostro dialetto e la bellezza dei nostri paesaggi mi consente di farlo, insomma.
0: Allora, oggi in qualche modo mi dispiace essere in radio per non potervi farvi vedere i quadretti di Aldo, perché sono dei lavori per cui tutte le volte che ti ci avvicini ti strappano un sorriso, e questa
1: Grazie.
0: Credo che sia una magia impagabile.
2: Queste vignette. Però una o due le possiamo leggere.
0: Aldo, raccontacene un paio che
1: sono le tue preferite.
0: Io traduco.
2: Viviana traduce il calabrese.
0: La lingua madre.
1: La prima, quella sono più affezionato, da dove poi è nato tutto.
2: Che dice?
1: È l'acqua guggia e o porca alla montagna.
0: Ah, questa non la sapevo.
2: Vabbè, ma scusa, è traduzione?
1: Letteralmente l'acqua bolle e il maiale in montagna.
0: E quindi che vuol dire?
2: Che vuol dire?
1: Allora, nella tradizione contadina calabrese, diciamo, la macellazione del maiale era un evento fondamentale, no? per la sussistenza della famiglia.
2: Certo.
1: Quindi l'acqua bollente era, insomma, indispensabile per l'uccisione dell'animale. La mia compagna mi perdonerà che è vegana, salutiamo.
0: Senti,
1: Giulia.
0: No, ma infatti hai fatto proprio un esempio che adesso ci scriveranno tutti gli animalisti.
1: Però l'anima calabrese è anche questa.
2: Alla fine.
1: O meglio, le radici.
2: Appunto, chi è che non mangia adesso, per carità? Cerchiamo di difendiamo anche i vegani, però ci
0: allora,
2: sono anche
0: visto che Aldo ci ha dato questo gancio, Bosegna ci può raccontare, perché il cammino, il Calabria Coast to Coast, è anche ricco di tipicità enogastronomiche, a partire dal celebre tartufo di Pizzo Calabro, è così?
3: Sì, il famoso tartufo. Anzi, guarda, una chicca di poco tempo fa. Il 2026 il tartufo di Pizzo si è classificato al nono posto nella top 10 delle mondiali dei migliori dessert ghiacciati, stilata da una celebre rivista gastronomica internazionale. Sì,
2: perciò,
3: giusto per sì, è una meraviglia, soprattutto per chi percorre il Calabria Coast to Coast, che si fa dallo Ionio al Tirreno. Sì. È praticamente il famoso traguardo. Quando arrivi a Pizzo, fanno il Calabria Coast to Coast anche per gustarsi il tartufo. Che è un gelato artigianale, della forma di una sfera imperfetta, insomma, di circa 130 grammi. Questa è la grammatura minima del
0: stile imperfetto, ma sapore perfetto.
3: Posso
0: assicurare.
2: Ne sai qualcosa. Allora, prima è tempo di ascoltare un po' di musica, però prima, così il nostro Lorenzo ci pensa, perché ci deve raccontare. Zaino, sì, pronta, zaino alle spalle, sulle spalle, scarpe giuste. Dove dormire? Devo portare anche la tenda? Fermo, non rispondere subito. Andiamo insieme ad ascoltare un po' di musica. Abbiamo scelto un pezzo che ci riporta indietro nel tempo. Tra l'altro, la versione remix. Sto parlando degli Everything But the Girl e la canzone.

0: così versione remix firmata da Todd Terry per quanto riguarda questa canzone del 1994, Missing Everything But The Girl. Rai Radio 1, sono le 17:20, questa è l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Ficchi, ma siamo e abbiamo due ospiti molto speciali, Aldo Pipicelli, che è il vignettista, anima della pagina I Colmi del Colmo, che io ne ho viste, devo dire, una serie molto divertenti, e poi per Calabria Coast to Coast, che adesso deve rispondere, Lorenzo Boseggia. Allora Lorenzo, zaino pronto da portare, le scarpe giuste, diciamo pochi abiti, perché insomma uno si cambia, però porta anche dei pantaloncini, immagina l'estate. Dove dormire? In tenda oppure ci sono dei posti?
1: Allora, su tutto il percorso sono disseminati come tantissime strutture B&B, case vacanza, affittacamere. Uno può scegliere in base al proprio, può scegliere benissimo dove dormire, prenotandosi sul sito del club Coast to Coast, oppure per i più avventurosi ci sono delle aree tenda dove può arrivare con la propria tenda, può installare, può montare la propria terra e la propria tenda, scusatemi, e può vivere in maniera wild il cammino. Alcune addirittura ci sono alcune persone che mettono a disposizione un appezzamento di terra per piantare la tenda, e mettono a disposizione anche dei servizi. Sì. Siamo bello, organizzati molto bello. Bene per questo.
2: Allora, io invece ero incuriosita dalle tipicità enogastronomiche. Durante il percorso, al di là del tartufo di cui abbiamo sentito parlare, possiamo apprezzare altri prodotti tipici, per esempio il morsello, ce lo fanno assaggiare o no?
1: Il morsello è soprattutto conosciuto nella zona di Catanzaro, sì. Anche se non è tipico della zona, sì, qualcuno se lo volete ve lo fa provare, soprattutto nella zona di Catanzaro.

0: Catanzaro Lido, questa è la zona del Morsello, però ovviamente se su richiesta riusciamo a trovare anche il famoso Morsello.
1: E ci portiamo via il peperoncino di Soverato, insomma, cerchiamo di fare un po' di spesa. E a proposito di enogastronomia, Aldo Pipicelli, nei tuoi quadri c'è un po' di ricordo della cucina del luogo?
2: In realtà sì, ci gioco spesso su questo, perché prevalentemente erano le nonne e le mamme a cucinare, quindi i ricordi per tenerli vivi son quelli lì, quindi ci gioco con la pasta, con la salsiccia, qua salsiccia, insomma, ce ne sono vari, la salsiccia, uno dei più famosi è il maca la pasta. Delle illustrazioni,
3: ma non tradurre, non puoi tradurre.
1: No, è che Aldo mi fa molto ridere, anche perché mamma butta la pasta, dai, ieri, dai, questa era facile, quasi non c'era nemmeno bisogno di tradurre. E poi Aldo usa tantissimo questa unione tra i cartoni animati e il dialetto calabro, che è un'altra cosa estremamente divertente. Per esempio, mi ricordo una tua vignetta che penso che fosse di qualche tempo fa, La bella e la bestia, la bella che balla con la bestia, lei lo guarda sognante e gli dice: sicchio brutto d'oscuro.
2: Esattamente.
1: ma ce ne sono molte altre, però al di là dell'ironia è davvero una modalità anche culturale per recuperare e far rivivere una lingua, dei modi di dire che sono molto diffusi ancora tantissimo tra i giovani, ma che rischiano piano piano di essere persi. Invece, prima di salutarvi, io ho una curiosità per Lorenzo Bosegna: ma è vero che, pur essendo tu l'animatore di questo Cammino Calabria Coast to Coast, tu sei della provincia di Brescia, sei un infiltrato?
0: Sì, sono un infiltrato, che ho fatto il viaggio al contrario. Sono sceso 30 anni fa per lavoro, giusto per mi avevano mandato qua per lavoro. Potevo tornare, ma alla fine ho scelto di restare, ho messo famiglia. Qua è nato anche mio figlio, perciò alla fine sono più calabro che bresciano, e sono fiero di esserlo.
2: Sei un terrone 2.0.
3: Hai capito? È un terrone 2.0, d'accordo con
1: è
3: te.
1: È stata un'adozione, assolutamente. Allora, io invece so che Aldo Pipicelli ha iniziato in uno studio di tatuaggi, è vero Aldo?
2: Sì, io sono autodidatta.
1: A questo non me l'hai nemmeno detto tu, mi sono informata io. E volevo capire che differenza c'è tra quel tipo di arte, definiamola così, e l'ironia che invece porti oggi sulla tela. Sei passato dalla pelle a altro materiale.
2: Sì, perché ho un carattere abbastanza debole, quindi andare sul corpo di qualcun altro e magari sbagliare non me lo sarei mai perdonato, mentre con l'illustrazione, diciamo, se sbaglio un tratto che posso tornare indietro, insomma.
1: Allora, vogliamo dire che è in corso una mostra dei tuoi lavori a Badolato, in provincia di Catanzaro?
2: Sì, sono i posti del cuore, l'ho intitolata così. Per me Badolato è un borgo speciale ed è stato modo per dialogare direttamente con il territorio che mi ispira, insomma, e sarà visitabile a Palazzo Gallelli a Badolato Borgo per tutta l'estate.
1: Benissimo.
2: E poi da ottobre e novembre ci saranno, insomma, dei laboratori anche come presente.
1: E noi facciamo l'in bocca al lupo ad Aldo Pipicelli, a Lorenzo Bosegna per il Cammino Calabria Coast to Coast. Mi sa che meglio avviarsi a settembre, o che dici, anche ora si può fare?
3: Sfidiamo il caldo.
0: Vabbè, partendo nelle ore giuste, molto presto, giuste, si può fare pure ora.
3: Ma sì.
0: Grazie a voi per l'opportunità e soprattutto per la bellissima vostra trasmissione.
3: grazie a voi, grazie ancora.
1: Linea meteo, Miriam, vediamo che tempo fa.
3: Un piccolo break e sentiamo cosa ci racconta il meteo e poi tanti altri ospiti. Rimanete con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Meteoradio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, deboli piogge o isolati rovesci tra Campania centro-meridionale, Basilicata, Puglia e Nord Sicilia, in rapido esaurimento. Tempo che migliora decisamente altrove. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio. L'Italia in diretta.

0: pianto subito. È l'ultima canzone, che non è l'ultima canzone di Biagio Antonacci, nel senso che è dura, anche perché ci regala sempre canzoni meravigliose. Stiamo parlando invece di questa collaborazione dove c'è la presenza di Giuli, questo ci fa molto piacere, un giovane cantautore che stiamo conoscendo da un po' di anni a questa parte. L'ultima canzone, tra l'altro un tour che sta andando molto bene, ricordiamo che sarà dal esattamente 28 luglio all'Anfiteatro Romano di Lucera, si fermerà per un bel po' di date. Sono le 17:34, cara Viviana.
1: È arrivato il momento, siamo sempre noi con l'Italia in diretta, Viviana Verbaro,
0: Miriam Fecchi,
1: e siamo, vi auguriamo di restare con noi per tutto il resto della nostra trasmissione, perché abbiamo tante cose ancora da raccontarvi. In questo momento andiamo insieme a controllare che aria tira sui mercati finanziari, vediamo come hanno chiuso le principali borse europee e i titoli protagonisti della giornata. Ci colleghiamo infatti con la redazione economica di Milano, c'è per noi Chiara Rancati. Chiara,
2: diciamo che è una giornata da sospiro di sollievo per i mercati azionari. Nel fine settimana sono arrivati un po' di segnali di distensione dallo scontro fra Stati Uniti e Iran, quindi le borse chiudono con il segno più. Milano a più 0,6%, salgono più o meno delle stesse cifre Londra e Parigi, fa meglio a più 1,20% la borsa di Francoforte. Per quanto riguarda i titoli, oggi vanno male quelli del comparto petrolifero. Eni perde quasi il 2,5%, Tenaris quasi il 3%, perché ne parleremo dopo, continua a scendere il prezzo del petrolio, come sempre quando cala la tensione in Medio Oriente. Vanno invece molto bene i titoli del lusso, vanno bene anche le banche, ci sono nuove voci sul cosiddetto risico, potrebbe, si dice, nel prossimo fine settimana muoversi qualche cosa, mentre, come dicevo, sul fronte delle materie prime torna a scendere il prezzo del petrolio,
1: sì.
2: Il Brent perde oggi quasi il 6%, è poco sopra gli $86 al barile, alla fine della scorsa settimana eravamo veramente a un passo dai 100, cala anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, in questo momento appena sopra i €58 al megawattora, l'8,5% in meno rispetto a venerdì. A voi.
1: E grazie a Chiara Rancati. Lasciamo quindi Piazza Affari per occuparci della rivincita dell'usato e del riciclo, un tema economico di grande attualità e importanza. Pensate che si parla di circa 80 milioni di iscritti a Vinted nel mondo, solo per citare una delle piattaforme più conosciute. La verità è che sempre più persone scelgono l'usato per risparmiare, per distinguersi oppure per ridurre il proprio impatto ambientale, e questa cosa si può fare in vari modi. Ma è davvero un atto, una sorta di rivoluzione culturale da questo punto di vista? Ne vogliamo parlare con Letizia Palmisano, che è giornalista ambientale ed esperta di economia circolare ed è l'autrice del libro 7 vite come i gatti, ridare valore agli oggetti, storie di economia circolare, edito da Città Nuova. Benvenuta.
0: Bentrovata.
3: Buon pomeriggio.
1: Allora, Palmisano, di che giro di affari stiamo parlando?
3: I numeri sono elevatissimi, ora non mi addentro per evitare di sbagliare qualche cifra, ma quello che interessa è innanzitutto la tendenza di una crescita che riguarda tanti differenti tipi di settore. Mm-hmm. Noi per decenni abbiamo conosciuto l'usato solo magari per l'automobile e poco più. Oggi veramente siamo passati appunto dall'automobile, che può costare migliaia di euro, al gadget da 50 centesimi che acquisto al negozio dell'usato. Quindi una barriera culturale che prima riguardava solo lo stato di necessità, oggi invece è stata abbattuta tra chi per motivi economici e chi per motivi culturali decide di passare dalla cultura del nuovo alla cultura dell'acquistare una cosa solo quando ti serve, a prescindere che sia appunto nuova o di seconda mano, o anzi prediligendo la seconda o settima mano come prima scelta.
1: Per molto tempo l'usato è stato percepito come una sorta di scelta di ripiego, era il non mi posso permettere il nuovo. Oggi invece è sempre più considerato una sorta di scelta intelligente, conveniente, ma anche desiderabile da altri punti di vista.
3: Sì, perché ci sono tante persone che si sono rese conto che col proprio comportamento possono ridurre l'impatto ambientale da un lato, ma dall'altro anche indirizzare un tipo di economia che desideriamo veder crescere, e quindi si sceglie di acquistare appunto un bene cercando di ridurre proprio il consumo delle risorse. E se un bene è già avuto una seconda o terza vita, condividiamo con i possessori precedenti appunto l'ammortamento di questo impatto. E poi oggettivamente c'è chi nota come spesso chi acquista l'usato è quello che fa di solito l'affare, perché per un importo veramente ridotto magari posso comprare un accessorio o un capo firmato, o se mi voglio buttare in un hobby ma non so ancora se quello durerà, acquistare usato mi consente di vedere se effettivamente quella spesa vale l'impresa, ecco, magari un domani prenderò anche qualcos'altro, e non si ha più quella percezione del usato come una necessità. Sempre più persone anzi vogliono raccontarlo. Pensiamo ai post social in cui uno racconta di avere un capo vintage o pre-loved, come si suol dire, con un certo orgoglio.
1: Certo, proprio come per far se fosse un affare, uno, no?
0: Assolutamente.
3: Un affare oppure una scelta, cioè dire io mi vesto bene o secondo il mio stile, senza dover per forza ricorrere a un capo nuovo. Cioè, quello che per me è una novità può venire anche dal mercatino dell'usato o il negozio dell'usato. E su questo, tra l'altro, vorrei anche sottolineare un aspetto, cioè che i negozi oggi non sono più quelle immagini polverose di mercatino in cui tu devi frugare per trovare qualcosa. Ci sono proprio dei servizi che ti danno, pensiamo ai mobili, te li portano a casa, te li montano. Insomma, sono veri e propri negozi.
1: Però posso dire che anche frugare è divertente, perché hai proprio la sensazione della caccia al tesoro.
0: Come succedeva, in effetti, basta tornare indietro, no? Negli anni 70 l'usato era soprattutto un fenomeno culturale, no? Legato a quei giovani, agli hippie, alla cosiddetta antimo, che cercavano quegli abiti particolari proprio per emergere in modo diverso. Poi negli anni 80 iniziano a diffondersi sempre di più le fiere dell'usato, i mercatini delle pulci. Io non mi dimenticherò mai quando andavo a Londra, boom, di corsa a cercare anche lì qualcosa di particolare, di speciale. Addirittura oggi anch'io mi sono permessa di portare a una mia amica che anche ha questo banco dove ci sono delle cose addirittura nuove. Io infatti avevo degli stivali nuovi perché mi facevano male, ma nuovi, proprio mai messi, e li ho dati a lei, li ha venduti. Perciò si possono trovare anche cose nuovissime.
1: Ah sì, assolutamente. Ma è vero che un oggetto non perde necessariamente valore dopo il primo utilizzo, Letizia Palmisano?
3: Beh, in alcuni casi anzi, cioè, c'è chi cerca, gli appassionati, gli hobbisti, che cerca un bene ed è disposto a pagarlo una cifra molto superiore a quello che era il prezzo di origine. Ci sono per esempio dei collezionisti che cercano l'oggetto anche se rotto, e quindi che viene venduto semplicemente come un soprammobile, e poi cercano o da soli o tramite dei riparatori di metterli a nuovo. Pensiamo a tutta quella tecnologia vintage degli anni 70 e 80, il giradischi o altre altre radio. Io ho chiesto perché venissero venduti addirittura tra virgolette rotti, ovviamente era dichiarato con un prezzo simbolico, certo. E ci dicevano perché molti proprio andavano a caccia per poi rimetterli funzionanti.
1: Rimetterli a nuovo. E a proposito
0: adesso stavo pensando, no, all'immagine di un artista che adesso andiamo ad ascoltare, ci fermiamo un attimo, un po' di musica, soprattutto alla nostra ospite. Insomma, ti piace la musica, Letizia?
3: Assolutamente, devo dire, su questo sono pure vintage.
1: Andiamo sul vinile.
0: Noi la stiamo amando giorno dopo giorno. Sto parlando di Dito nella piaga, e in effetti lei ci riporta indietro per come si presenta, come si propone, con il suo abbigliamento, il suo look. E allora direi a questo punto di andare ad ascoltare Disco I Love It. Sentite qua già le prime note, Dito nella piaga a Rai Radio 1.

0: Disco, disco, ah, la stavo canticchiando anch'io, la nostra Dito nella Piaga qui da Rai Radio 1, l'Italia in diretta 17.45, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto la nostra ospite
1: Letizia Palmisano, con cui stiamo parlando, giornalista ambientale, esperta di economia circolare, autrice di 7 vite come i gatti, ridare valore agli oggetti, storie di economia circolare. Stiamo parlando di una sorta di riscatto, cara Letizia, dell'usato, perché alla fine forse è la sintesi di tutto quello che ci stiamo raccontando. Io volevo leggerti uno dei tanti messaggi che è arrivato al nostro 335-699-2949. Vi invitiamo, cari ascoltatori, a raccontarci le vostre esperienze, quello che riutilizzate, quello che comprate direttamente usato, se fate una caccia come quella di cui stavamo parlando poc'anzi. Però dicevo, vi voglio leggere un messaggio che ha scritto Alfonso di Napoli. Dice: c'è da dire che ci sono anche tante piccole esperienze di mutuo aiuto nella riparazione di queste strumentazioni vintage, piccole realtà che lottano contro il consumismo, l'obsolescenza programmata e anche l'abbandono di certe tipologie di supporti come le musicassette, i vinili in CD. E questa insomma un po' la riflessione del nostro ascoltatore, perché non è solo l'abbigliamento che fa da apripista rispetto a questo settore. Così, Letizia?
2: Esattamente, l'abbigliamento c'è da dire che è stato dirompente soprattutto tra una buona parte dei giovani, ma su tutto il resto c'è stato un vero e proprio riscatto anche dello scoprirci artigiani della riparazione, nel senso che laddove non troviamo chi ce lo ripara proviamo a cimentarci con gruppi di volontari. Esistono i Repair Café, proprio prima della diretta controllavo la chat nazionale, sì. E sono questi punti sparsi in Italia dove dei volontari provano.
1: E dove si trovano solo, più o meno questi Repair Café?
2: Essendo gruppi di volontari ci deve essere un piccolo nucleo, però sono un po' sparsi per l'Italia, si possono anche trovare online, poi vengono fatti degli appuntamenti periodici, o ce n'è anche un annuale abbastanza importante, uno può portare i propri oggetti. Tra l'altro, se io non so riparare il

0: giradischi, ma magari so dare una mano su una sedia, mentre mi ripara qualcuno i giradischi io do una mano su qualcos'altro. È proprio sono gruppi di mutuo soccorso, ma anche momenti di convivialità per stare insieme agli altri.
1: Anche perché insomma un oggetto che appartiene al passato non è facile, no? Trovare la persona giusta.
0: Esattamente.
1: Purtroppo diventerebbe anche costoso, no?
2: E al di là degli acquisti che si possono fare online, abbiamo parlato del fenomeno Vinted che consente di mettere la domanda e l'offerta rapidamente in connessione, ci sono anche dei luoghi fisici dove tutto questo si può fare, dei veri e propri empori sociali dove si può scoprire anche il valore della condivisione, per esempio. Anche questi luoghi sono rari oppure si stanno diffondendo?
0: In molte città si stanno diffondendo a una velocità incredibile, tant'è che ognuno di questi spesso trova una specie di specializzazione, nel senso che se voglio andare più sul vintage andrò in alcuni negozi, se vado più sull'usato in altri, alcuni hanno entrambi i settori. A Roma oramai è pieno di influencer che fanno i video dei 5-10 posti più interessanti dove andare a cercare l'usato, sull'abbigliamento, sull'oggettistica o anche sui mobili. Sui mobili c'è tantissima specializzazione, c'è chi punta sul modernariato, chi sull'antiquariato, chi sul mobile, permettetemi l'espressione, delle case da studenti e così via. Effettivamente in molte città oramai non si ha più scuse, tra virgolette, almeno non provarci.
1: Oggi come oggi le piattaforme sono diventate importantissime, sappiamo, no? Che ci sono appunto dei siti dove puoi acquistare, vedere.
2: Però poi perdi la dimensione dell'incontro di cui ci parlava Letizia.
1: Devo dire che sono tutti precisi e molto attenti anche con le misure.
2: Sì, ormai è veramente qualcosa quasi di scientifico. Volevo tornare ai nostri ascoltatori al nostro 335-699-2949. Alessandro da Rimini ci dice, Letizia, non so se ti risulta, che in Svezia hanno aperto un centro commerciale dove si comprano e si vendono solo oggetti rotti e aggiustati o comunque riciclati.
0: Allora, devo dire che sto scrivendo un articolo proprio su questo posto e sto intervistando degli italiani in Svezia per saperne di più, però assolutamente confermo, le persone possono conferire ciò che non utilizzano più presso questi centri che risistemano le cose e le rivendono, è proprio un vero proprio centro commerciale 2.0 dell'usato.
2: I nostri ascoltatori, Miriam, sono informatissimi.
1: Sono informatissimi.
2: Questa a me risultava nuova. Invece Carla ci scrive, un mercato molto fruttuoso è quello dei bebè. I miei figli hanno comprato di tutto, culle, trionavicella, passeggino e seggiolino auto, usati solo una volta. Anche questo è un altro settore di grosse possibilità, a quanto pare.
0: Anzi, già una volta, perché a volte uno acquista non sapendo e quindi tante cose rimangono assolutamente imballate. Sì, hanno una vita molto breve a casa nostra tutte le cose dei bambini, soprattutto dei neonati, e quindi tornano talmente tanto in circolo che esistono dei negozi specializzati solo sul second hand per i bambini.
2: Ma
0: che hanno praticamente di tutto.
2: Quando le cose restano imballate e noi andiamo a ricomprarle un'altra volta e ancora un altro acquirente, qual è il prezzo che paga l'ambiente?
0: Nel senso, se le compriamo usate sicuramente
2: no, se le compriamo nuove invece di comprarle usate
0: elevatissimo. Io per esempio, c'è un dato, tornando al tessile, che dice che noi occidentali abbiamo nell'armadio abiti sufficienti a vestire le prossime 6 generazioni
1: addirittura.
0: Giusto? Esattamente, cioè noi potremmo solo commerciare gli abiti usati e andare avanti tranquillamente per decenni. Quindi su alcuni fronti abbiamo effettivamente esagerato. Tra l'altro aggiungo un elemento, che molti prodotti vengono prodotti appunto all'estero, mentre il mercato dell'usato crea reddito a chilometro zero, tra virgolette, nella tua città, nel tuo quartiere, anche quello della riparazione, e quindi è anche un modo per incentivare le professioni verdi del territorio.
2: Allora, io ho Penelope che scrive: io i capi più belli li trovo solo nei mercatini dell'usato, nei negozi ci sono quasi sempre indumenti di plastica / petrolio.
0: Io che adoro gli abiti degli anni 70 non posso che concordare.
1: E poi c'è un altro messaggio all'aeroporto da parte di Tancredi, che ci scrive da Roma. All'aeroporto di Helsinki dice: c'è una boutique dell'usato. Io non
0: questa per esempio non la sapevo, me la andrò a spulciare, ed è proprio un elemento anticonformista rispetto ai grandi centri commerciali degli aeroporti, dove l'immagine di solito è tutt'altro, ecco.
2: Allora c'è

0: Diciamo il riciclo, che pur essendo fondamentale, come stavamo spiegando, richiede comunque energia, trasporti, processi industriali.
1: Sì, infatti per questo cerco di parlare tanto di riuso, perché molte persone confondono il riuso con il riciclo, ma dal punto di vista ambientale non dover mandare un elemento al riciclo è molto più virtuoso, proprio perché a parte che il riciclo richiede appunto più energia, ma anche una ampia organizzazione, poi una parte di materia si perde. Se invece quell'abito lo rimetto così com'è, oppure grazie al cosiddetto upcycling, magari è un jeans che è parzialmente rovinato, ma da quello ricavo una borsa, quindi non va a riciclo il tessuto ma viene riutilizzato, io dal punto di vista ambientale sto risparmiando risorse tantissimo. È per questo che io punto sul far capire il valore proprio del riuso.
0: E poi come si fa a superare la cultura dell'accumulo? Ognuno di noi ha gli armadi che esplodono e poi
2: esplodono.
0: Alla fine,
2: non hai coraggio,
0: capita anche a te di usare alla fine sempre le stesse cose,
2: le quattro cose, perché non abbiamo il coraggio di dire basta, questo via, perché tanto
0: dove le portiamo?
2: Al mercatino dell'usato.
0: No, in realtà non è così automatico.
1: Esattamente, di solito serve un incentivo psicologico. C'è chi, per esempio, partecipando a uno swap party, che sarebbero delle feste degli scambi, è incentivato perché io porto qualcosa che magari sono 2, 3, 4, 5 anni che non metto, ma in cambio prenderò qualcosa che qualcun altro ha rimesso in circolo. A volte la donazione è l'elemento che fa sì che ci possiamo impegnare a fare il decluttering dell'armadio, perché se so che ci sarà una causa benefica, che possa essere un mercatino solidale oppure un luogo dove le cose vengono conferite a chi ha necessità, sarò più spronato. Però ecco, per esempio, lo swap party, che in sé è anche un elemento di divertimento, io vado in questi luoghi, metto i miei capi in mezzo agli altri e frugo tra quello che hanno portato le persone, è anche un gioco che fa sì che io abbia appunto un altro momento di convivialità e magari mi prendo quel capo che non avrei comprato perché è stravagante, ma gratis o per scambio me lo porto a casa.
0: Beh, sicuramente è divertente, bisogna stare un po' attenti quando ci sono queste occasioni e partecipare.
2: Bisogna poi essere pronti, come giustamente ha detto la nostra ospite Letizia, psicologicamente dobbiamo avere il coraggio di dire basta, perché poi alla fine, come è giustamente sottolineato, ripetiamo e ci mettiamo sempre le stesse identiche cose.
0: E forse, come sottolinea nel suo lavoro Letizia, imparare a guardare le cose in modo diverso, non come beni destinati a essere sostituiti rapidamente, ma come risorse che possono essere capaci di vivere molte vite, non per forza nelle nostre mani.
1: Assolutamente, se il capo l'abbiamo amato, diamogli una seconda vita, se non ci è piaciuto diamolo via a Correggero, insomma.
2: brava
0: come i gatti del tuo libro. Tutto può avere un'altra vita? Quasi tutto.
1: Poi alcune cose vanno progettate affinché possano essere durevoli e riparabili, quindi lì entra tutta la disciplina dell'eco design, del progettare bene le cose.
0: Certo, ne parleremo.
1: Ma questo insomma è assolutamente fattibile, per esempio l'Europa si sta lavorando molto in quella direzione e se noi su questo stiamo più attenti è più facile che anche i decisori siano più solerti.
0: Assolutamente. Allora io voglio davvero ringraziare Letizia Palmisano per il suo lavoro, per tutte le indicazioni che ci ha dato. Magari ci incontreremo in uno di questi luoghi, io, tu, Miriam, a fare uno scambio solidale.
2: Poi,
0: ma
2: ogni
0: sì, ma
2: volta
0: poi
2: che vediamo le cose
0: deve essere molto divertente.
2: Ecco, no, ma quando vediamo quell'abito che appartiene al passato, ti viene spontaneo dire ma no, potrei forse riusarlo fra qualche anno, non si sa mai, oppure il prossimo inverno. Invece basta, cambiamo.
1: Uno gli deve dare una scadenza,
2: esatto.
1: 2 anni, 3 anni, se sono 2 anni che non lo metto, difficilmente lo rimetterò.
2: Esatto.
0: Va via. Grazie.
2: Va bene, grazie alla nostra ospite, pensiamoci bene, però insomma questi mercatini stanno funzionando e dovremmo approfittarne. Cari amici, attenzione, un po' di musica, mi sembra giusto ascoltare questo cantautore israeliano. Lui si chiama Asaf Avidan, una canzone molto bella che ci riporta al 2008, perciò è passato un po' di tempo. Allora, vi ricordo che ci fermiamo tra pochissimo, ma poi preparatevi
0: ancora,
2: perché
0: qui
2: ci sarà un ospite specialissima. Stiamo parlando di Paola Minaccioni e adesso Asaf Avidan
0: e poi GR1.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Alice Andreoli. Ha iniziato da poco il Consiglio dei Ministri in cui è previsto un nuovo intervento per ridurre il costo dei carburanti. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise. All'ordine del giorno anche la questione dell'ex Ilva SPA in amministrazione straordinaria. Giorgia Meloni presiede la riunione di governo dopo essere stata in Val di Susa in seguito agli scontri di sabato ai cantieri dell'alta velocità. La premier, accompagnata dal ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani, in mattinata ha parlato da Chiomonte. Sentiamo le sue parole.
4: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
3: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri dal 2011 a oggi, così Massimo Bufalini, il direttore generale di TELT, la società pubblica italo-francese che costruisce e gestisce il treno ad alta velocità tra Torino e Lione, mentre l'inchiesta sull'attacco al cantiere TAV di Chiomonte va avanti.
5: Abiti scuri e passamontagna da indossare e gettar via prima e dopo le azioni violente per confondersi tra la folla, maschere antigas e occhialini da piscina per proteggersi dai lacrimogeni della polizia, niente telefonini e ricce trasmittenti per dialogare. Arrivano da tutta Europa e sono organizzatissimi gli antagonisti del cosiddetto blocco nero, quelli che avrebbero partecipato agli assalti dei cantieri della TAV in Val di Susa. Francesi, tedeschi, spagnoli, in quattro sono stati identificati e fermati dalla polizia. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. La procura di Torino procede per devastazione. Nel frattempo le indagini vanno avanti. La polizia si è spostata nel campeggio di Venaus, in cui i notab hanno trascorso l'intero weekend. Obiettivo: identificare tutti. Al momento si è arrivati a quota 800 persone. Una delle ipotesi degli investigatori è che tra i manifestanti pacifici possano essersi nascosti anche alcuni violenti, anche se dal movimento è arrivata una risposta netta. Entrare nel cantiere, ha dichiarato in conferenza stampa Guido Fissore, è stata una cosa condivisa da tutti. Siamo tutti Black Bloc. Maurizio Licordari, GR1.
3: In Consiglio dei Ministri lo accennavamo anche la questione dell'ex Ilva di Taranto. Dopo lo stop dell'area a caldo entro 3 mesi, il servizio di Daniela Cupertino.
6: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili, oppure l'area a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio, sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi: per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
3: L'omicidio di Luigi Esposito: resta in carcere il 26enne tunisino, reo confesso di aver ucciso e bruciato il giornalista sportivo nelle campagne di Eboli, Salerno. Il giudice gli ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, la soppressione di cadavere. Incendi, ancora fuoco in Sardegna, 2 grossi roghi a Ozieri, Sassari e Villa Grande Strasaili, nell'Ogliastra, in Basilicata, domate dopo ore di lavoro le fiamme a Marina di Maratea, in provincia di Potenza, che la notte scorsa ha costretto 58 persone a lasciare precauzionalmente le abitazioni. Sport: sono ore decisive per il futuro del commissario tecnico della nazionale di calcio. Andrea Pirlo si è tirato fuori con un post su Instagram. Ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale, ha scritto l'ex centrocampista. Il presidente federale Malagò è al lavoro per trovare una soluzione. L'ultimo nome per la panchina azzurra potrebbe essere quello di Thiago Motta. Ora la musica con il concerto di Cristiano De André nel sito archeologico di Tarros in Sardegna.
0: Queste di Marinella, la storia del...
3: Sul palco del Festival Dromos, con il mare di Oristano sullo sfondo, Cristiano De André porterà lo spettacolo dedicato alla alle canzoni del padre, un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana, sempre attuale e particolarmente amato in Sardegna, dove Fabrizio De André andò a vivere e che lo stesso Cristiano considera casa. Accompagnato dalla band, oltre a cantare, Cristiano si alternerà tra vari strumenti, dalla chitarra al piano al violino. Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale radio alle 19.
7: L'Italia in diretta.

0: lo stavo accompagnando musicalmente, ma con soltanto le mie mani, anzi le nostre mani. Ormai la sto portando nel mondo della musica, la nostra Viviana Verbaro. Oggi ha cantato anche con Marcello e Domo Morselli. 18-9 minuti. In questo momento Rai Radio 1 è arrivata la fecchia, è scombussolato il mondo qui. Allora l'Italia in diretta, attenzione, preparatevi, perché come dire, io la seguo da piccolina. Sto parlando di Miss, una
1: Miss,
0: grande Miss, artista
1: Miss,
0: tutto tondo.
1: Paola Minaccioni, carissima, benvenuta.
2: Buonasera.
0: Che ti ridi, ride, già ride.
1: Ma che bello averti qui, dal cinema al teatro, dalla satira alle interpretazioni drammatiche, passando per l'amore per la radio che sappiamo condividi con noi. E quindi insomma era assolutamente importante averti per fare questa chiacchierata assieme fra ragazze, non fra donne, che dici?
2: Beh, guarda, io Miriam è senz'altro una ragazza, cioè, ancora questa voce straordinaria, noi ci conosciamo tanti anni, diciamo, cioè, da lei a farmi fare la radio per la prima volta nella mia vita.
0: Chi ti ha inventato? Chi ti ha scoperto? Faccio il Pippo Baudo della situazione.
2: Ha scoperto lei.
0: L'ho scoperto io.
1: Paola, ma tu non le devi dare il là, perché
0: io non dimenticherò mai, perché stavamo cercando di realizzare un programma simpatico, divertente, sì, ironico, comico. E devo dire, quando sono arrivate loro, perché erano tre, poi non vi dico,
2: eravamo tre, sì,
0: sì, all'epoca erano tre, poi insomma tutti i nomi conosciuti, ho avuto un attimo, dico, e voi? Poi il titolo, non ti dico, il titolo del programma, ragazzi, ancora ce l'ho nel cuore, com'erano le tre sorelle, no. Com'era?
2: Sì, erano le sorelle sull'isola, sull'edicola a rotelle.
0: Sull'edicola a rotelle.
1: Ma che roba,
2: sì,
1: Paola, di una
2: rotelle, ragazzi. Eravamo io, Federica Cifola e Laura, non mi ricordo il nome perché sono passati 18.000 anni.
1: E che cosa facevate?
0: No, un programma bomba, che ancora oggi, sì. Ancora oggi l'editore,
2: oggi, per esempio, quando vedo su Instagram, diciamo, queste signore anziane, le nonne utilizzate per fare i contenuti eccetera, penso sempre al fatto che forse noi siamo state le prime ad avere un collegamento in diretto con mia nonna, che all'epoca aveva 90 anni, che era diventato un personaggio del nostro programma, e lei parlava e la facevamo cantare tutti i giorni, era la nostra opinionista, così per dire.
1: La nonna canta,
2: sì,
1: cioè,
2: c'era
1: veramente
2: mia nonna vera.
0: Vedi, qui sì. Ma proseguiamo questa chiacchierata con Miss Paola Minaccioni.
1: E invece, Paola, raccontaci, perché sappiamo che per India Città Aperta al Teatro India a Roma è stato in scena sabato scorso La vita è bella, no è un tipo, spettacolo scritto con Andrea Lolli e la collaborazione di Lorenzo De Marinis, un ragionamento semiserio che ci aiuta un po' a scendere dal carrozzone, diciamo così, del conformismo, per aprire gli occhi sulle strade che possiamo percorrere per cercare la nostra felicità. Noi siamo molto molto sensibili ai temi della felicità, del benessere, dello stare bene con noi stessi. Che cosa raccontava questo spettacolo? Il mondo cerca.
2: Allora,
1: di...
2: intanto questo spettacolo io lo replicherò il 7 agosto nel Cilento al Festival di Trentinara e l'8 agosto a Ferento, al Teatro di Ferento. E in realtà, appunto, è un ragionamento semiserio, nel senso che Miriam lo sa, io sono diventata un'attrice perché ero una persona insicura, perché volevo essere tutto tranne me stessa, e ne ho fatto alla fine un lavoro, e quindi io, ragionando partendo da me, porto il pubblico a giocare su questo, cioè che in realtà i difetti ci rendono unici, irripetibili, che le persone famose spesso sono famose perché sono strane, non perché sono perfette, che la vita è piena di problemi.

0: la vita non è bella, è un tipo che anche l'amore, questo sentimento, no? Che alla fine l'amore, gli amori riusciti, dici, e vissero per sempre felici e contenti, sono sette parole, una riga, due palle. Invece sulle sfide in amore si scrivono romanzi, canzoni, bigliettini di cioccolatini, quindi cioè quella è la verità. E poi ovviamente trovo, insieme al pubblico, divertendoci, perché è uno spettacolo quasi
1: di scambio,
0: una via di mezzo tra uno lo stand up è uno spettacolo comico, trovo proviamo dei sistemi per superare i problemi, che possono essere la meditazione o consigli di mamma o un nuovo amore, insomma è una serata,
1: quindi c'è anche tanta parte di improvvisazione, quello che nasce lì,
0: sì,
1: sul
0: molto.
1: Posto
0: moltissimo,
1: cari, sì. Cari amici ascoltatori, il nostro 335-699-2949 è aperto per i vostri messaggi, per ragionare insieme a Paola Minaccioni. Quindi grande capacità di improvvisazione e soprattutto rigetto dell'idea della perfezione.
0: Beh, diciamo che è una cosa su cui ragiono con molta leggerezza, sul fatto che appunto bisogna fuggire dagli stereotipi, avere un po' più di fiducia in se stessi, anche quando dobbiamo riporre fiducia in un disagio, cioè essere delle persone che si sentono un po' fuori posto, in realtà può essere utile a trovare una unicità, un'originalità di percorso. Certo, quando sei un adolescente non lo sai, ti senti solo fuori dal coro, però io davvero credo a questa cosa. Poi non voglio assolutamente fare la morale a nessuno, diciamo che gioco con i miei giochi preferiti, che sono i miei personaggi, quelli del Ruzzito del Coniglio, quelli nati in TV, eccetera, certo, a portare avanti questo discorso insieme al pubblico, perché senz'altro diciamo che il mio rapporto col pubblico è molto aperto sul palco, quindi sono sempre presenti le persone, ma non per forza, ovviamente non voglio spaventare nessuno, però cioè, mi sento come invitare degli amici a casa, a cena, per cui se qualcuno vuole interagire è benvenuto, ecco.
2: E ben venga. Senti, ma ti diverti di più quando inventi appunto un personaggio o quando ne osservi uno, che tu, devo dire, ce l'hai questa cosa, uno reale lo trasformi in comicità?
0: Sai, io più che altro penso, cioè, quando noto qualcosa che mi fa ridere in una persona, in una situazione, e mi viene voglia di appunto proporlo, cominciare a scriverlo, poi mi diverto se sento che questa cosa funziona.
2: Eh beh, certo,
0: per il pubblico. Cioè, in genere quello che ti fa ridere fa ridere, se c'è il tuo divertimento in genere passa, per cui forse in tutte e due le fasi, tutte e due le fasi, sia quella creativa che quella di esecuzione, sono bei momenti, ecco, per me.
1: Però Paola, nei tuoi personaggi c'è sempre un'osservazione che è chirurgica della realtà, e questo lo sappiamo. Allora, la capacità di rubare i dettagli, perché poi quello fa la differenza proprio alla vita di tutti i giorni, per trasformarli in comicità, tu l'hai sempre avuta oppure l'hai affinata quando è diventato una sorta di mestiere?
0: E allora, da ragazza osservavo moltissimo gli altri, proprio perché non mi piacevo, e quindi guardavo tantissimo le altre persone, pensando sempre che loro erano tutti meglio di me. Comunque li osservavo, però era una cosa che facevo in modo inconsapevole, perché tu non sai di avere questo problema quando ce l'hai. Dopo, quando invece questo problema mi ha fatto salire su un palcoscenico, e poi ci sono proprio alla scuola di recitazione, al centro sperimentale di cinematografia, insomma la scuola di cinema italiana, ci mandavano proprio in metropolitana ad osservare le persone, a immaginare che lavoro facessero, quante ore erano state fuori casa, perché erano vestiti così. Quindi poi dopo, diciamo, sviluppi delle skills, le sviluppi perché diventa il tuo lavoro, quindi, oppure sentire un sottotesto, vedere il linguaggio del corpo che stride con le parole che una persona sta dicendo. Questo credo che sia un po', insomma, un po', come si dice, un po' del mestiere,
1: delle antenne, però, che si sviluppano e che poi ti aiutano alla fine.
0: Sì.
1: Senti,
0: sì,
1: ma c'è un confine tra la battuta scritta e invece l'improvvisazione pura quando sei sul palco?
0: Allora, la battuta scritta, se è scritta bene, ti diverte, però io vado sempre in scena con un margine di possibilità di cambiare le cose. Infatti anche a Teatro India l'altra sera, a un certo punto ho raccontato un aneddoto mio familiare che proprio non avevo idea nemmeno di così, che pure ha funzionato, perché poi più sei lì,
1: raccontacelo,
0: nel momento, più le persone sentono che è vero quello che stai dicendo e più
2: certo
0: ti ascoltano. Poi perché così ho aperto bocca e ho raccontato questa cosa non lo so, non te lo so dire.
2: Siamo curiosi,
1: dillo, dillo pure a noi.
0: Lo chiederò al mio analista.
2: Senti, ma tu sei attrice, imitatrice, autrice, c'è ancora un personaggio che sogni di interpretare?
0: Allora, io ho la fortuna appunto di spaziare tra teatro e cinema, è passata dal comico al drammatico, però questa non è una velleità con cui voglio dare delle arie, ma è proprio la mia natura, quindi non lo faccio perché io penso che il comico sia importante e sacro tanto quanto il drammatico, però io sono stata sempre un po' bipolare da questo punto di vista. E diciamo quello che mi manca adesso, che vorrei realizzare, è interpretare un personaggio totalmente drammatico al cinema. Perché a teatro li ho fatto Elena la Matta, che è uno spettacolo potentissimo che spero riusciate a vedere perché lo riprenderemo, è drammatico e alla fine dello spettacolo le persone si alzavano in piedi come se fossero state allo stadio, e questo per me è un grande successo perché vuol dire che in realtà il pubblico non ha un pregiudizio,
2: certo,
0: nei confronti degli attori,
2: a fare
0: centro, comici,
2: certo,
0: no? Se tu fai una cosa e la fai bene, poi le persone non è che stanno lì a dire ma era comica, no, sto raccontando una storia che ha un altro registro. E quindi questo sì, mi piacerebbe molto fare un personaggio drammatico al cinema.
1: Intanto tra i nostri ascoltatori c'è chi scrive: Paola, un mito grande, al nostro 335-699-2949.
2: No, veramente ci sono una serie di messaggi, tutti complimenti. Oh, ma una cosa negativa?
0: Grazie.
2: No, va bene, si scherza. Si scherza, tutti positivi.
0: No,
2: questo
0: dico,
2: ci fa piacere.
0: Dicono anche che sono molto bella, giusto?
2: Sempre,
1: lo dicono
2: sempre,
1: tanti.
0: Ecco.
2: Senti, ma tu hai lavorato con tantissimi grandi registi e attori. Chi ti ha insegnato di più? Pensaci un attimo.
0: Allora, intanto sempre io ho lavorato moltissimo con Ferzan Özpetek, e lui sicuramente mi ha fatto prendere coscienza della mobilità facciale, della mia mobilità facciale che al cinema devo tenere sotto controllo perché sono più espressiva di quello che penso. Poi mi ha portato a fare i personaggi tragici e comici insieme, e quindi lui mi ha insegnato tanto anche se ci ho lavorato poco. Matteo Garrone è stata un'esperienza potentissima in reality. E poi ti devo dire, ogni set ti insegna qualcosa. Anche un altro grande regista con cui ho lavorato è Marco Pontecorvo. E a novembre uscirà su Rai 1 la serie Una finestra vista lago, dove io interpreto una suora negli anni 40, una suora degli anni 40 di Como, cioè. Quindi,
1: ma chi sarà mai?
2: Ma
0: il make-up non è stato utilizzato, quindi abbiate pietà di me.
2: Ecco, ma perciò sei sul set per girare questo film, così?
0: Sì, ho appena finito di girare un film, no, finito, in realtà lo riprenderemo a settembre, una commedia molto carina che si chiama Il tempo delle mele cotte di Andrea Muzzi. È adorabile e devo dire sono contenta di questi primi giorni di lavorazione.
1: Io vorrei chiederti,
0: e poi insomma c'ho tante cose in uscita.
1: Bene, un tornado. Volevo domandarti, Paola, ma com'è cambiata la risata oggi? C'è ancora spazio per essere irriverenti senza paura? Perché la sensazione è sempre che in qualche modo si pestano le uova. Allora che si fa? Procede
0: guarda,
1: per
0: io
1: la
0: sono
1: sua
0: nata.
1: Sì.
0: Sono nata sì, prima da spettatrice, poi da attrice, con i programmi di satira. Programmi di satira, insomma, quelli dell'epoca dei programmi di satira. Adesso ci sono ancora delle persone che fanno satira, Crozza, Paolo e Luca,
2: certo.
0: O la come si chiama? Un'altra comica, insomma, molto brava. Però, insomma, sono voci fuori dal coro. Diciamo che la cultura della satira per me è una cultura necessaria, perché penso che finché c'è satira c'è speranza, nel senso che sì, mettere in discussione, raccontare un altro punto di vista, credo che sia proprio il magico del comico, soprattutto in TV. Queste nuove generazioni di comici, pure bravissimi, intelligentissimi, a parte nello stand up dove provano a fama, non hanno spazio per fare un programma. Io non credo che in questo momento sia possibile fare critica, ma non in questo momento preciso per questione di governo, ma tipo saranno 15 anni che non si può più fare, che non c'è nell'immaginario, che magari i ragazzi sono più.
1: Quindi non è una questione di politicamente corretto.
0: Ma non ci sono i programmi, come posso dire, non ci sono i programmi.
2: Insomma, sì. Quel timore da 15 anni, insomma, un po' le cose sono cambiate, il tipo di vocabolario, no?
0: Sì, un pochino, cioè vedo sempre comici che fanno delle parodie carine, ma non che uno debba essere cattivo, assolutamente io non credo, bisogna essere in grado di scrivere qualcosa di ironico e travolgente senza mai offendere le persone, però come posso dire, c'è una differenza tra essere maleducati e essere invece sempre, diciamo, sempre rispettosi e divertiti rispetto al sistema, cioè bisognerebbe avere un po' delle voci controcorrenti, ma insomma poi magari torneremo a fare programmi di quel genere,
2: che uno,
0: ecco,
2: si lascia andare, una battuta è una battuta, no? Dovrebbe
0: ma
2: essere
0: sì,
2: così,
0: ma sì, sì, ci vuole, ci vuole. Che comunque Crozza è un grandissimo, è rimasto lui, è stato sempre grande, però insomma è di un'altra generazione, infatti.
1: Grazie a Paola Minaccioni per essere stata con noi.
2: Allora Paola,
0: ma è un piacere,
2: io ti abbraccio.
1: E anch'io, perché io no?
2: Certo.
1: Allora, ti abbracciamo tutte e due.
2: Hai ragione, ti abbracciamo.
0: Ciao Miriam,
2: sei
0: ciao,
2: la
0: cara.
2: Numero uno, tu lo sai cosa penso di te, sei cresciuta
0: grazie
2: artisticamente in modo, come dire, ma non basta, vogliamo sempre di più perché lo meriti, va bene?
0: Grazie, grazie mille, buon lavoro, buona estate a tutti.
2: Grazie, anche a te, buon lavoro e buona estate. Alle 18.25 Paola Minaccioni, abbiamo scambiato con lei quattro chiacchiere qui a Rai Radio 1 e si continua con la musica, fermi e non cambiate.
1: E poi l'Onda Verde e poi il GR regionale,
2: esatto.
1: Poi ancora l'Italia in diretta.
2: Esatto, altri ospiti.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.27, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra il ramo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Firenze, dove un incidente provoca 6 km di coda. In A10 in Liguria tra Orco Feglino e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, segnalati invece 3 km di code per traffico intenso. Andiamo sulla A7, sempre in Liguria tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, si registra una coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in Lombardia in A4 allo svincolo di Brescia Ovest, un incidente tra un'auto e un camion causa disagi in uscita, mentre sulla tangenziale est di Milano tra Carugate e Brugherio in direzione dell'allacciamento con la A1 presenti 2 km di coda per un incidente. Torniamo in A4 in Veneto tra Soave e Montebello verso Padova, un incidente causa 4 km di coda, e infine andiamo sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita per la statale 7 via Appia, in direzione della stessa si registrano code per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Trovato un corpo carbonizzato in aperta campagna a Codroipo, è di uno straniero, il volto deturpato dall'acido muriatico.
11: La conta dei danni della valanga d'acqua di ieri sera su Trieste, in via Giulia crollati un muraglione e una scala, auto travolte, 6 mesi per il ripristino.
10: Lignano premiata ancora con la bandiera blu per la qualità dell'acqua, ma a preoccupare è l'aumento della temperatura.
11: Presentata a Cividale la nuova direttrice artistica del Mittelfest è Agata Tomsic, dopo 6 anni si congeda Giacomo Pedini.
10: Nel giugno del prossimo anno torna a Trieste il Cirque du Soleil, previste 40 repliche, il tendone sarà montato di nuovo accanto al silos.
11: Le 18.31 minuti, buonasera da Giorgio Beaz e Lara Zani a condurre insieme questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 27 luglio. In primo piano la cronaca con il caso di un uomo che è stato trovato carbonizzato questa mattina in un campo nei pressi di Codroipo. Accanto al corpo sono stati trovati una tannica di benzina e di acido muriatico e un accendino. A dare l'allarme un dipendente del consorzio di bonifica passato sul posto già alle 6 del mattino. Sulla vicenda, che presenta ancora molti lati oscuri, indagano i carabinieri.
12: All'inizio ho preso un po' così, ho detto, sono rimasto un po' scioccato perché a vedere certe cose non è che da tutti i giorni, quindi poi ho chiamato direttamente i carabinieri e dopo sono arrivati tutti i soccorsi del caso.
13: Una macabra scoperta, quella di Dennis Venuto, ha detto del consorzio di bonifica Pianura Friulana, che per primo ha chiamato i soccorsi dopo aver visto il corpo carbonizzato di un uomo rivolto a pancia in su e posato sulle grosse canalette di irrigazione in cemento di un campo in via Biauzzi a Codroipo.
12: La testa è carbonizzata, è metà corpo.
13: Proprio il volto, divorato dalle fiamme, ha reso totalmente irriconoscibile la presenza nelle vicinanze non solo di una tanica di gasolio agricolo e di un accendino, ma anche di una bottiglia di acido muriatico, aveva fatto pensare nelle primissime ore anche a un possibile omicidio. Ipotesi però poi scartata, anche perché difficilmente un eventuale assassino lascia sul luogo del delitto prove così evidenti. Per gli inquirenti, carabinieri del comando di Udine e il nucleo investigativo, sarà l'autopsia ad accertare la pista investigativa. Ma da un primo esame medico legale sarebbero emersi evidenti segni autolesionistici. La morte dell'uomo, si pensa ad una persona probabilmente straniera tra i 30 e i 40 anni, secondo l'analisi sul corpo sarebbe avvenuta nelle 24 ore precedenti al ritrovamento.
12: A vedere così sembra fatto di notte, però non si sa. Stamattina sono passato alle 6, poi che ero di corsa, però alle 10 ho trovato il corpo.
5: Secondo lei quindi c'era già prima?
12: Sicuramente sì, a vederlo sì. Io non ci ho fatto caso solo alle 10.
13: Codroi, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
10: Sull'autostrada A4 nel tratto tra Villessa e Palmanova in direzione Venezia, poco dopo le 16, un auto articolato si è ribaltato su un fianco, invadendo parte della carreggiata, distruggendo alcuni metri della barriera di sicurezza laterale e finendo con il carico nella scarpata. Il conducente del mezzo pesante, leggermente ferito, è uscito autonomamente dal mezzo. Per consentire i soccorsi e il recupero del mezzo pesante è stato chiuso il tratto autostradale Villesse-Balmanova in direzione Venezia, con uscita obbligatoria a Villesse. Chiuse le entrate di Villesse-Bivio A34-A4 in direzione Venezia.
11: E un trasportatore polacco

0: perso la vita questa mattina in un incidente che si è verificato nel tratto veneto della A4 fra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. L'uomo era alla guida di un furgone con targa slovena che ha tamponato un tir incastrandosi sotto il rimorchio. Dopo il tamponamento, per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi, sono stati chiusi il casello di Portogruaro per le provenienze da Trieste e Udine e il bivio A28-A4 per i veicoli diretti a Venezia. Il tratto è stato riaperto in mattinata. Difficile in A4 la situazione del traffico anche per altri due tamponamenti che sono avvenuti in direzione Venezia nei pressi di Palmanova, che hanno causato una decina di chilometri di coda.
1: Nonostante lo scenario internazionale segnato da crescente frammentazione geopolitica e commerciale, il porto di Trieste ha chiuso il primo semestre del 2026 con un più 2,74% della movimentazione complessiva, che è stata di 29,5 milioni di tonnellate rispetto al primo semestre 2025. Sommando i risultati dei porti di Trieste e Monfalcone, il sistema portuale del Mare Adriatico Orientale registra nel semestre più di 31 milioni di tonnellate movimentate, più 0,67%, consolidando il posizionamento dei due porti, confermatisi nel 2025 primo sistema portuale italiano per volumi complessivi, con oltre 64 milioni di tonnellate movimentate.
0: E parliamo del maltempo di ieri, quasi 50 mm di pioggia in un'ora, a prosecco nel temporale che ha interessato il Carso prima di investire Trieste. Fiumi d'acqua hanno invaso le strade della città, in via Giulia, il Muraglione e la Scala sull'ultimo tratto di via dello Scoglio sono crollati e le pietre hanno travolto alcune vetture che erano parcheggiate.
2: Un boato e poi un tonfo sordo e un muro di oltre 100 anni che viene giù di colpo. Alle 21.30 circa di ieri, durante il nubifragio che ha colpito Trieste, è crollato quello all'intersezione di via Giulia con la salita di via dello Scoglio. Limitati fortunatamente i danni materiali, nessun ferito, anche perché a causa della fortissima pioggia non camminava nessuno in zona e due macchine posteggiate distrutte anche dalla struttura delle scale e di un tabellone della pubblicità. La zona è stata subito messa in sicurezza dai vigili del fuoco, che hanno effettuato ulteriori accertamenti per verificare che sotto le macerie non ci fosse nessuno. Il giorno dopo si cercano le cause. Chiusa la viabilità in un primo momento, ora si procede a senso alternato in concomitanza con il luogo del crollo. Il sindaco Roberto Di Piazza e i tecnici comunali in mattinata hanno effettuato un sopralluogo assieme ad Acegas, responsabile della rete dell'acquedotto che passa accanto. Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste.
3: Il muro sarà qua da 100 anni, c'è uno scarico all'interno che porta nel torrente Chiave che passa qua sotto, per cui insomma è crollato un muro.
4: Cosa emerge da questo sopralluogo?
3: Beh, è crollato un muro, la scorsa settimana un camion aveva buttato giù un muro a monte, per cui probabilmente i problemi sono collegati. Per me adesso in questo momento la cosa più importante è togliere i semafori dalla via Giulia. Tolto il semaforo di via Giulia ci saranno 6 mesi di lavoro, perché toglieremo tutto, compreso anche l'albero purtroppo, perché vedi che sta spingendo con le radici, e cercheremo di fare il meglio.
2: Gustavo Zandanel, dirigente comunale strade.
4: Possibili un discorso di infiltrazioni di tanti anni, visto che sotto c'è un torrente?
5: Le possibilità sono tante, adesso si vede il paramento murario che è venuto giù, non avevamo segnalazioni di danneggiamenti o comunque di spanciamenti che poteva esserci.
2: Per ripristinare la carreggiata servirà però almeno una settimana, anche perché si temono nuovi cedimenti. Il forte temporale, durato qualche decina di minuti ma che ha portato 20 mm di pioggia in pochi minuti, ha allagato tantissime strade, soprattutto nelle vie Revoltella, Commerciale e Cantù, facendo saltare tombini, un'ottantina gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Continuiamo con uno sguardo al tempo, cielo sereno su pianura e costa, variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 26 gradi e mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi. A Gorizia 30 gradi e mezzo, a Udine e Pordenone 29 gradi. A Tarvisio 28 gradi, a Tolmezzo 26 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 23 e mezzo. A Sappada 22 gradi, a Piancavallo 20 gradi e mezzo. Sul Monte Zoncolano e sul Monte Lussari 19 gradi, a Lignano 28 gradi, a Grado 26 gradi e mezzo, temperatura del mare di 26 gradi e mezzo in entrambe le località.
0: E queste le previsioni dell'ARPA regionale. Domani si prevede cielo in prevalenza sereno. Sulla zona montana, nella prima parte della giornata, sarà possibile maggiore nuvolosità. Nella notte, sulle zone orientali, soffierà vento di Borino, poi venti deboli a regime di brezza.
1: Approvato il progetto di riqualificazione da 900.000 euro dei giardini di Casoli e Piazza Patriarcato a Udine. Entro il prossimo ottobre è prevista l'adozione del progetto esecutivo e la consegna dei lavori all'inizio del 2027. L'intervento sarà di tipo soprattutto conservativo, con

0: la superficie verde e il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità degli spazi. Piazza Patriarcato diventerà parte del parco urbano. La trasformazione più significativa riguarderà la parte orientale adiacente ai giardini di Casoli, dove sono presenti diversi alberi monumentali. Quest'area sarà pedonalizzata e riservata al transito di pedoni e ciclisti. L'asfalto verrà rimosso e sostituito con una superficie in ghiaietto. Previsti nuovi impianti di illuminazione, videosorveglianza e irrigazione.
1: La rivista Urbanistica e l'Istituto Nazionale di Urbanistica hanno assegnato al Comune di Trieste due riconoscimenti nell'ambito della 18ª edizione del Premio Urbanistica 2026. Il primo per il progetto RUPA, Osservatorio Rigenerazione Urbana e Politiche Abitative, e il progetto Scintille per il Rione di San Giacomo. Il RUPA costituisce un utile supporto per i processi decisionali che accompagneranno il Piano Casa Nazionale e che vedrà impegnati Regione e Ater, ha precisato l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder. Dalla RUPA si è sviluppato il progetto Scintille, che prevede tra l'altro una rete di percorsi lenti, pedonali e ciclabili per connettere le aree verdi con gli scorci sul mare e la Pialla dei Mestieri nell'area dell'ex Maddalena, insieme a un intervento di edilizia residenziale pubblica Ater. La premiazione si terrà a Firenze dal 10 al 13 di novembre.
0: Da oggi al 30 settembre saranno aperti i termini per partecipare al nuovo bando di assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata promosso da Ate Rudine per il comprensorio montano dell'Alto Friuli. Il bando interessa 31 comuni da Ampezzo a Forni a Voltri, da Resi a Zuglio ed è rivolto ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale con ISEE fino a 20.000 euro. Le domande potranno essere presentate attraverso il portale bandi di Ate Rudine, accessibile sul web con SPID o carta d'identità elettronica. In alternativa sarà possibile compilare il modulo disponibile presso i comuni interessati e sul sito di Ate Rudine e presentarlo consegnandolo a mano o inviandolo via PEC o raccomandata.
1: Torniamo alla cronaca. 22 biciclette posteggiate in modo irregolare sono state sequestrate questa mattina dalla polizia locale di Monfalcone nel corso di un intervento effettuato in zona Anconetta a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini. Le biciclette erano state legate a pali della segnaletica stradale, archetti e altri elementi dell'arredo cittadino in violazione del regolamento di polizia urbana e sono state pertanto rimosse. La loro collocazione ostruiva infatti il regolare passaggio lungo i marciapiedi e nelle aree pedonali, creando un concreto ostacolo alla circolazione, in particolare per le persone con disabilità in carrozzina, per i genitori con passeggini e più in generale per tutti i pedoni. Una situazione che rappresentava anche un potenziale rischio per la sicurezza della circolazione veicolare.
0: Confermata la qualità delle acque costiere e delle marine a Lignano Sabbiadoro, che oggi ha ricevuto la sua 37ª bandiera blu, ma i rischi in futuro potrebbero arrivare dai cambiamenti climatici. E un tuffo a Lignano lo si può fare anche nel Mare delle Parole con i corsi estivi di scrittura creativa.
2: I protagonisti dell'estate sono loro. A Lignano Sabbiadoro, il Parco Zoo Punta Verde ospita per la prima volta una ventina di pinguini di Humboldt. Elena Petz, responsabile didattico del parco zoologico.
3: Sono una specie sudamericana, in particolare cilena, e qui abbiamo anche ricreato, diciamo, la zona da dove questi animali provengono, che è appunto l'isola di Chiloé.
2: Animali come questi però non soffrono il caldo?
3: In realtà questi vivono in zone costiere dove la temperatura, diciamo, è più vicina alla nostra, più temperata.
2: A soffrire per le ondate di calore sempre più intense e frequenti sono invece gli ecosistemi del nostro mare. Marina Lipitzer dell'OGS.
4: Acque calde sono più leggere, quindi stanno in superficie, impediscono gli scambi sulla colonna d'acqua e con il sedimento, quindi diciamo impedendo anche l'ossigenazione dei fondali, quindi questo è un effetto sulla fauna marina. Sì, anche un diretto effetto biologico, in quanto le alte temperature favoriscono i processi vitali, in particolare i processi microbici.
2: Quello di Lignano Sabbiadoro resta un mare d'eccellenza. La località ha ricevuto, insieme a Grado, anche quest'anno la bandiera blu per la qualità delle sue acque. È la 37ª volta consecutiva, come attesta l'ARPA, che nel mare di Lignano ha varie stazioni di rilevamento. Claudia Orlandi, dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
5: In questi anni la qualità di tutti i 6 punti di Lignano è stata sempre eccellente. Tutti i parametri sono sempre stati al di sotto dei limiti e questo sicuramente è uno dei parametri fondamentali per ottenere una bandiera blu.
2: Lignano Sabbiadoro, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Un incontro con l'esploratore e viaggiatore Alex Bellini ha chiuso ieri sera al Teatro Ristori di Cividale la 35esima edizione del Mittelfest. Questa mattina gli organizzatori hanno tracciato un bilancio della manifestazione presentando anche la prossima direttrice artistica. Si tratta della slovena Agata Tomsic.
6: 32 progetti artistici, 20 prime assolute, 16 paesi coinvolti, 11 giorni di festival. Si chiude così la 35esima edizione di Mittelfest dedicata al tema della paura. Il pubblico ha premiato il cartellone con il doppio sold out di Madre Coraggio, mentre Una traviata da cortile di Alessandro Baricco è diventata una delle immagini simbolo del festival. Dopo 6 stagioni termina il percorso di Giacomo Pedini e la direzione artistica, 6 anni nei quali Mittelfest ha consolidato la propria dimensione internazionale, sperimentato nuovi linguaggi e aperto sempre di più il festival alla città, portando gli spettacoli anche fuori dai teatri. Giacomo Pedini.
7: Abbiamo portato molte cose, abbiamo aperto nuove porte, adesso c'è la possibilità per altri di coglierle, di ripensarle. Questa è stata un po' un'edizione che ha chiuso dei percorsi, ma allo stesso tempo li ha lasciati lì.
6: Testimone passa ora ad Agata Tomsic, prima donna alla guida di Mittelfest nei suoi 35 anni di storia. Nata a Isola d'Istria e formatasi a Bologna, è cofondatrice della compagnia Eros and Teros e dirige il Polis Teatro Festival. Da anni lavora in contesti internazionali con uno sguardo rivolto soprattutto all'Europa centrale e ai Balcani. Agata Tomsic.
8: Ridare qualcosa di quello che ho imparato in un territorio che sento anche mio, insomma, è un privilegio. Riportare l'arte quanto più vicina alle persone, ma l'arte nelle sue espressioni più elevate e molteplici, che possono essere quelle delle arti performative contemporanee, quindi tutti i linguaggi che poi sono propri di un festival come Mittelfest.
6: Al centro del suo programma il multilinguismo, la multidisciplinarietà, il rafforzamento delle collaborazioni internazionali e la crescita di Mitteljang, il progetto dedicato ai giovani, che considera una delle esperienze più interessanti del festival. Cividale, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Presentata la nuova stagione del Teatro Verdi di Gorizia, il cartellone si aprirà il 26 ottobre con lo spettacolo Prima del Temporale, ideato da Umberto Orsini e Massimo Popolizio.
9: Promette di essere meraviglioso. È il nuovo cartellone del Teatro Verdi di Gorizia. 25 spettacoli tra prosa d'autore, balletto, commedia e musical, letteratura e teatro per bambini. Vogliamo che ogni spettacolo, spiega il direttore artistico Walter Mramor, accompagni lo spettatore in un viaggio di emozioni. La stagione si aprirà con un omaggio al teatro italiano. Prima del Temporale di Umberto Orsini andrà in scena il 26 ottobre. A chiudere il cartellone il 5 maggio sarà lo spettacolo Orcolat 76 con Simone Cristicchi. All'interno della stagione l'opera del drammaturgo triestino Furio Bordon, Le ultime lune, protagonista Alessandro Haber, in scena il 10 novembre, mentre il 17 dicembre il palco del Verdi accoglierà lo spettacolo Fratello Sole, Sorella Luna dall'opera di Franco Zeffirelli. Comicità protagonista l'11 dicembre con Totalmente Incompatibili, scritto e interpretato da Corrado Nuzzo e Maria De Biase. Spazio al giallo con Assassino sull'Oriente Express con Claudio Gregori a gennaio e il 17 febbraio Frida, opera musical. La campagna abbonamenti partirà il 9 settembre. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il Cirque du Soleil tornerà a Trieste nel 2027 per 40 giorni a partire da giugno. Si tratta di una nuova collaborazione tra la prestigiosa compagnia e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che è stata annunciata questa mattina.
9: Un viaggio poetico che celebra l'immaginazione, la connessione e la bellezza nel mondo che ci circonda. È annunciato così il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil, che dopo il successo di Allegria nel 2025 torna a Trieste. Bisognerà aspettare quasi un anno per Echo, definito show tra i più innovativi e visivamente imponenti del repertorio della compagnia canadese. Il tour italiano prenderà il via con la prima europea a Milano il 6 maggio, per arrivare poi a Trieste e fermarsi dal 25 giugno al 25 luglio. Echo è una favola contemporanea che esplora i temi della connessione, della scoperta, del cambiamento e della forza propositiva della giovinezza. Al centro della scena è previsto un imponente e misterioso cubo, alto come un edificio di 2 piani e capace di ruotare su se stesso, che si muoverà lungo il palcoscenico così da creare l'illusione ottica di fluttuare sospeso. La colonna sonora dal vivo sarà eseguita da 7 vocalist e polistrumentisti. Il grande tendone verrà installato ancora nell'area Silos del Porto Vecchio, dove Allegria aveva raccolto 71.700 spettatori. Sarà di nuovo un'occasione un'azione di visibilità globale per il territorio, la città e tutta la regione, ma più di tutto contano i numeri dell'indotto, 18 milioni di euro, la cifra totale raggiunta lo scorso anno. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Fine settimana intenso per Carne Armonia e il Festival della Montagna Friulana è arrivato alla 35esima edizione. Tra Vienne e Boemia il concerto di sabato nella chiesa di San Giorgio Martire a Preone affidato al trio Phoebus. La formazione riunisce Matteo Sartori al violino, Anna Molaro al violoncello e Mattia Groppello al pianoforte. Tre giovani musicisti già impegnati singolarmente in significative esperienze concertistiche e cameristiche.
1: Tanta musica tra gli appuntamenti di oggi, a cominciare dai concerti di Pordenone e Azzano Decimo, al Parco del Valentino, la voce di Skin guida gli Skunk Anansie, protagonisti della serata del Pordenone Blues and Company Festival. Ad Azzano Decimo arrivano Elio e le Storie Tese, in Piazza Libertà, uno show alla carte, tutto basato sulle richieste degli spettatori. A Tavagnacco, il cortile del Teatro Bon, ospita alle 21 il Ludovica Burtone Quartet, che presenterà Migration Tales, l'ultimo progetto newyorkese della violinista friulana. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Federico Coma e Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il giornale radio, come sempre, domani mattina alle 7:18. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
12: Quali sono state?
13: Ci sono tanti elementi, come ad esempio la scoperta degli esopianeti. Noi li abbiamo scoperti in realtà grazie all'eclissi, praticamente, perché vedevamo delle stelle lontane che ad un certo punto il loro bagliore diminuiva e diminuiva in maniera periodica. Quindi, andando a studiare come diminuiva, scoprivamo che fondamentalmente quella stella non era sola. C'era accanto un pianetino. E perché andava a diminuire la luce? Perché andava a eclissare il pianeta, e a sua volta il pianeta andava ad eclissare la stella stessa, cambiando così la luminosità di questo astro. E bene, in questo modo abbiamo potuto scoprire che fondamentalmente non siamo soli, non siete... perché ci sono tanti altri sistemi planetari.
12: Mentre vado da Fabio Peri, per quale motivo? Perché insomma abbiamo parlato molto dell'eclissi totale che diventa rossastra, la famosa luna di sangue. Ma per quale motivo? Perché poi eravamo tutti colpiti.
14: Allora, il motivo è bello, perché è lo stesso motivo per cui il tramonto è rosso. Perché il tramonto è rosso sulla Terra quando c'è il cielo azzurro, invece al tramonto diventa rosso? Perché quando la luce del sole attraversa l'atmosfera terrestre, perde man mano i colori. Prima il violetto, poi il blu, poi il verde, poi il giallo, l'ultimo che rimane è il rosso. Quindi quando il sole attraversa, come al tramonto all'alba, strati spessi di atmosfera, il cielo diventa rosso, rimane solo la luce rossa, perde gli altri colori. Adesso mettiamoci a guardare cosa succede. Quando c'è un'eclisse di luna, la Terra è tra il sole e la luna e fa ombra alla luna, ma c'è l'atmosfera che in qualche modo fa passare ancora un colore, il rosso, quello che attraversa di più. E quindi la luna viene illuminata dalla luce del sole che ha perso tutti i colori tranne il rosso. E allora si vede rossa, è illuminata dal sole un pochino, e quindi non è del tutto buia, ma rimane solo la luce rossa del sole e la luna diventa rosso sangue, rosso mattone, molto scura.
15: È tutto di una bellezza incredibile, come diceva lei prima, spettacolo celeste, un'espressione davvero azzeccata. Allora, c'è un po' di dibattimento rispetto all'eclissi del 2027. Sarà la più lunga del secolo e batterà la precedente oppure no?
14: Del secolo,
13: la prima,
14: sì.
13: Del secolo, la prima del
14: poi
13: nuovo.
14: La prima, sono sei minuti, quella del 27 sono sei minuti, è fantastica da vedere.
12: Però è sole, Eclissi di sole, giusto?
14: È un'eclisse di sole, sì, non di luna. L'eclisse di luna dura di più e c'è il vantaggio che si vede da gran parte della Terra quando c'è. L'eclisse di sole dovete andarla a cercare, e quella dovete andare almeno al largo di Lampedusa per vedere quella del 27, altrimenti, se siete più fantasiosi, c'è tutto il tempo di organizzarlo, attraverserà Gibilterra, l'Algeria, il Marocco, l'Egitto, quindi il Mar Rosso, quindi pensate una bella vacanza il 2 agosto del 27 per vedere l'eclisse.
12: La inseguiamo.
15: Guarda che abbiamo già programmato le vacanze, ecco, dell'anno prossimo con Miriam.
12: Accidenti. Ma a livello, parliamo di noi uomini, no? L'uomo ne risente? C'è qualche cambiamento quando accadono queste eclissi? La scienza, sì. Cosa dice?
14: Sì, sì, allora il cambiamento è emotivo, soprattutto con l'eclisse di sole, perché è vero, sappiamo tutto, è quest'ombra della luna che ci fa ombra, entriamo in un cono d'ombra, ma è che di colpo quello che succede è che il cielo di giorno diventa improvvisamente notte, in un attimo. E questo sconvolge un po' gli animali, ne risentono di più, le galline entrano nel pollaio, gli uccellini smettono di cantare, perché è una notte improvvisa, e a livello emotivo anche noi, in fondo siamo animali anche noi, è qualcosa di insolito, viene freddo, è vero, viene freddo, cioè spesso c'è anche vento, tutto di colpo, e questo fa anche un po' paura, quindi risveglia delle paure, perché se il sole non ritorna sarà notte per sempre. E per fortuna poi il sole torna, dura pochi minuti, però questo effetto c'è. A livello fisico no, perché la luna è sempre lì, non è che si è avvicinata o si è allontanata, non fa nessun effetto in più, ma a livello emotivo è uno spettacolo ancestrale, che l'uomo ha sempre visto con un po' con paura, timore, ma che adesso per fortuna sappiamo cos'è, quindi non c'è più bisogno di fare riti come si faceva nel passato, di far rumore per spaventare il mostro che stava mangiando la luna, oppure se andate negli aztechi, cosa avevano? Una cosa che funzionava, cominciavano a fare sacrifici umani e poi il sole tornava, e se funziona non lo cambi, no? Certo. E quindi non andate a vedere le eclissi nell'America del Sud, magari qualcuno segue ancora la tradizione, ma oggi sappiamo cos'è, ma lo spettacolo è affascinante, una notte in pieno giorno, il sole nero,
15: che meraviglia,
12: come la racconta, poi sa raccontarlo,
15: sì,
12: devo dire
15: davvero.
12: Devo dire, direttore, che è bravissimo.
15: Grazie per il vostro aiuto. Fabio Peri, astrofisico, direttore scientifico del Planetario di Milano, ed Elisa Fardelli, biofisica, che ci hanno raccontato l'altro volto delle eclissi, di ogni tipo di eclissi. Grazie a voi, Miriam, grazie, allora, anche a te.
12: Grazie anche a te, Viviana Verbano, anche perché anche noi siamo giunti al termine. Sì, ringraziamo, abbiamo sentito la voce appunto
15: dei
12: di Elisa Fardelli.
15: Ospiti.
12: Grazie ancora. Allora, siamo giunti al termine per quanto riguarda l'Italia in diretta, che sarà pronta a tornare già domani mattina, un altro gruppo di lavoro, e poi noi puntuali alle 16 domani pomeriggio.
15: E adesso lasciamo la linea al GR1.
12: Ma vogliamo salutare tutto il gruppo?
15: Dobbiamo essere proprio rapidi.
12: Dai,
15: un saluto a Francesca Bellino, Davide Campione e Luca Torrisi, la nostra squadra di lavoro, poi in regia
12: Francesco Galluzzo per la parte tecnica. Ringraziamo Federico Foroni, Alessandro Campanella e Francesco Paradisi. Grazie a tutti voi, l'appuntamento a domani a partire dalle 16. Vi lasciamo con la musica di un grande DJ e producer che non c'è più, giovanissimo, se n'è andato, stiamo parlando di Avicii.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Caos azzurro, la nazionale di calcio ancora alla ricerca di un CT dopo il passo indietro di Pirlo, ipotesi Thiago Motta, Malagò entro domani il nome. Il Consiglio dei Ministri con le misure su carburanti ed ex Ilva, sull'acciaieria risorse per la continuità operativa, sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Maggioranza, bene gli interventi del governo, PD e 5 Stelle, da voi record di pressione fiscale. No TAV, Giorgia Meloni in Val di Susa, è stata violenza organizzata, non dissenso, la magistratura faccia il massimo, lo Stato non può tollerare tutto ciò e non indietreggia. Paura a Parigi, 3 donne accoltellate, 2 sono gravi, 1 incinta, l'aggressore mi ha mandato a là, la procura al momento non è terrorismo. Incendi dall'Europa all'Italia, continua l'emergenza, migliora la situazione in Francia, ma la Spagna combatte il più grande rogo della sua storia, fiamme anche in Sardegna e nel Pollino. Una pausa per ripartire dopo il ricovero, Fedez racconta il ricovero in ospedale, il corpo mi ha detto di fermarmi e annuncia la sospensione del tour. Un chatbot per amico, sempre più giovani si confidano con l'intelligenza artificiale, ma uno studio di Stanford avverte può cambiare le relazioni umane. Buonasera da Alice Andreoli in primo piano. Il calcio, la nazionale azzurra è ancora alle prese con la scelta del nuovo commissario tecnico. Dopo il passo indietro di Pirlo, il presidente federale Malagò è al lavoro per trovare il nome giusto, mentre il ministro dello sport Abodi ha parlato di brutta figura. In studio mi ha raggiunto Jacopo Barlotti.
3: Sì, buonasera, è stata dunque una giornata di caos e colpi di scena sulla strada del nuovo corso azzurro dopo le polemiche sui legami con la Russia. In mattinata un amareggiato Andrea Pirlo si era tirato di fatto fuori dalla corsa per diventare commissario tecnico. Ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale, aveva scritto Pirlo sui social. Poi la tirata di orecchie del ministro per lo sport e giovani Andrea Abodi, sentiamo cosa ha detto.
4: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
3: Brutta figura, ha detto Abodi, così ha risposto il presidente federale Malagò.
5: Ognuno è libero di interpretarlo. Detto questo, devo dire la verità, insomma, il mondo che Andrea Abodi, con il quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti.
3: Malagò, che sta lavorando per trovare il nome giusto, a breve saprete, ha detto, l'obiettivo è anche quello di evitare lo strappo con Maldini e Leonardo, da poco nominati dirigenti federali che avevano caldeggiato proprio la scommessa Pirlo rispetto a nomi più altisonanti come Mancini e Conte. Domani è in programma il Consiglio federale. Il nome che può mettere tutti d'accordo, inclusi Maldini e Leonardo, sembra adesso quello di Thiago Motta, fermo da oltre un anno dopo l'esonero, lo ricordiamo, dalla Juventus nel marzo 2025.
2: Giorgia Meloni ha presieduto il Consiglio dei Ministri per gli interventi sul costo dei carburanti. In mattinata la premier è stata in Val di Susa dopo gli scontri di sabato ai cantieri dell'alta velocità. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Federica Ionta.
6: Sì, meno di 20 minuti per il sesto provvedimento contro il caro carburanti, che riguarderà solo il gasolio e durerà 10 giorni. In questi secondi su X la presidente del Consiglio spiega il provvedimento. Seguiamo giorno per giorno l'evolversi della situazione anche sul fronte del conflitto. Faremo tutto quello che possiamo per non lasciare soli i cittadini e chi manda avanti la nazione, ha scritto. Il Consiglio dei Ministri si è occupato anche dell'Ilva, confermando lo stanziamento di un'altra tranche del prestito per assicurare la continuità operativa dell'azienda durante la fase di cessione. Sull'argomento Giorgia Meloni ha convocato un vertice d'urgenza e stamattina, lo dicevi, la Presidente del Consiglio ha visitato a sorpresa i cantieri TAV di Chiomonte insieme al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Non ha parlato alla stampa, ma ha girato un video in cui mostra i danni dell'assalto di sabato e conferma lo Stato non si tirerà indietro. Sentiamola.
7: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
6: E poco fa, sempre sui social, Giorgia Meloni è intervenuta sul caso di Sigfrido Ranucci, chiedendo le scuse di Eli Schlein, che a detta della Premier aveva gettato ombre sul governo di destra rispetto all'attentato al giornalista. Da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio.
2: All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri dunque il decreto legge con gli interventi contro il caro carburanti e sull'ex Ilva. Ascoltiamo quali sono i contenuti in diretta. Giuseppe Di Marco.
0: Sì, il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo provvedimento che riduce le accise sui carburanti intervenendo solo sul costo del gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi da domani fino al 6 agosto. Una misura con un costo di circa 125 milioni. Un secondo intervento è previsto con il Consiglio dei Ministri del 4 agosto. Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha chiarito in conferenza stampa quali sono le coperture.
8: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
0: Non è previsto un rialzo delle accise sui tabacchi, come precedentemente ipotizzato, confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito necessario ad assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva, prestito da 100 milioni, in attesa del perfezionamento della cessione con riferimento all'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo, stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata.
2: E proprio sulle misure del governo, oltre che sul tema sicurezza, si confrontano i partiti.
9: Prende atto con soddisfazione la maggioranza del no all'aumento per le sigarette e sulla sicurezza Fratelli d'Italia insiste dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Forza Italia rilancia ancora la ricetta del primo Berlusconi, Antonio Tajani.
10: Noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse. Abbattere le tasse sulle tredicesime, ridurre l'IRPEF dal 35 al 33%.
9: Dalle opposizioni la replica di Giuseppe Conte e Eli Schlein, parole del genere da un governo che ha il record di pressione fiscale, fanno ridere. Parlano di sicurezza per nascondere che la benzina supera i 2 euro, affermano PD, AVS e 5 Stelle. E sulle violenze di questi giorni dicono le abbiamo già condannate, una strumentalizzazione del governo. Da Italia Viva, Enrico Borghi.
11: Evidentemente i 5 decreti sicurezza non sono serviti per fermare questi attacchi. Ora serve unità tra le forze politiche per rispondere in maniera concreta.
9: Vasco Pirri, GR1.
2: Controlli a tappeto in Val di Susa tra i partecipanti al campeggio Notav dopo gli assalti ai cantieri di sabato. La procura di Torino indaga per devastazione.
12: Posti di blocco e controlli dall'alba a Venaus per dare un nome a tutti coloro che hanno partecipato al campeggio che si è tenuto in occasione del Festival dell'Alta Felicità. Oltre 800 le persone identificate dalla polizia. Ieri era toccato ad altre 436. I partecipanti vengono filmati in volto dagli agenti mentre mostrano un documento. Fermati 4 antagonisti stranieri riconducibili all'area del cosiddetto blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio dei magistrati. Non è escluso che potrebbe essere inserita l'aggravante della finalità terroristica al reato di devastazione. Il direttore generale della Torino-Lione, Maurizio Bufalini, definisce quello di sabato come il peggior attacco subito sui nostri cantieri dal 2011 e non esclude che i danni possano essere superiori al milione di euro della prima stima. Il movimento Notav in una conferenza stampa dice

0: La violenza è quella che noi da 30 anni subiamo con la militarizzazione. L'attivista Nicoletta Dosso.
1: Ci viene imputata la devastazione del cantiere di Chiomonte. Ebbene, io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno.
0: Claudio Vigolo, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:08 minuti. In Francia, a Parigi, fermato un 31enne sospettato dell'accoltellamento di tre donne. Il corrispondente.

0: È metà mattina quando, vicino alla fermata della metropolitana di Port de Clichy, un uomo vestito di bianco cammina per la strada con in mano due coltelli da cucina, di cui si serve per ferire tre donne nel giro di pochi minuti. Due in maniera grave, ma non in pericolo di vita, una delle tre è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore che, una volta a terra, ha detto che era stato Allah a dirgli di attaccare, racconta un passante, ad arrestare l'accoltellatore, un poliziotto fuori servizio, lodato dal ministro degli interni Nunes, che chiede a tutti prudenza mentre l'inchiesta è in corso. Secondo indiscrezioni, l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. Anche per questo, fino ad ora, il caso non è stato trasmesso alla procura antiterrorismo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Dalla Francia alla Germania, bufera a Berlino, a due giorni dall'attentato al Pride, Abdul Balut, il giovane islamista vicino all'ISIS, era in libertà vigilata. Il caso scuote la politica a due mesi dal voto. La corrispondente.
2: L'attentato al Pride di Berlino infiamma la campagna elettorale del prossimo settembre, in cui andranno al voto tre regioni della Germania orientale. L'estrema destra di Alternativa per la Germania torna a gridare lo slogan di remigrazione, anche per chi, come Abdul Ballou, non aveva altra cittadinanza che quella tedesca. Ma la richiesta di inasprire le pene arriva anche dal Partito Cristiano Democratico del cancelliere Merz, che ritiene bisogna reagire con prudenza, ma anche con determinazione. In quanto Stato di diritto dobbiamo fare tutto il possibile per limitare la libertà di movimento di potenziali autori di reati e soggetti pericolosi. E questo è l'obiettivo delle prossime settimane. La polemica investe soprattutto il giudice secondo cui Abdul Ballum non rappresentava un pericolo concreto e che gli ha concesso la libertà vigilata. Ballou è stato condannato per pianificazione di attentati, ma è stato indirizzato a un corso di deradicalizzazione, cui ha fatto credere di essersi distanziato dall'ideologia dello Stato Islamico, cui aveva tentato invano di unirsi. Sabato è invece falciato e partecipato del Pride a bordo di un furgone. Oggi è stata resa nota l'identità della donna morta nell'impatto. Si tratta di una polacca di 65 anni. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Aveva difeso un amico da un tentativo di rapina in una stazione a Roma. Colpito più volte con un cacciavite, è morto dopo 8 giorni di ricovero. L'aggressore è arrestato, deve ora rispondere di omicidio.
3: Un'aggressione feroce, calci, pugni e poi profonde ferite provocate con un cacciavite, trasportato in ospedale e morto dopo 8 giorni di agonia. I fatti risalgono allo scorso 18 luglio alla stazione ferroviaria Togliatti a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima era intervenuta per difendere un conoscente che stava subendo un tentativo di rapina. L'aggressore avrebbe intimato al primo uomo di consegnare denaro e telefono cellulare e al suo rifiuto lo avrebbe colpito con un pugno e poi con un cacciavite, ferendolo ripetutamente alle braccia e alle gambe. L'uomo aggredito sarebbe riuscito a fuggire verso l'uscita, mentre l'aggressore avrebbe continuato ad accanirsi contro il suo conoscente intervenuto in suo aiuto. Quest'ultimo sarebbe stato colpito con la stessa arma alla testa e una volta caduto a terra preso anche a calci, riportando gravissime lesioni. Pochi giorni dopo era stato arrestato un cittadino gambiano. In un primo momento il giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare con l'accusa di tentato omicidio. Dopo il decesso della vittima, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Emergenza incendi, salgono a 325.000 gli sfollati in Francia e in Spagna. Nella Gironda le fiamme non avanzano più, ma in 3.000 fra gendarmi e pompieri sono ancora al lavoro per spegnerle e la città di Bordeaux è avvolta da una nube di fumo. Oggi e domani giornate cruciali per spegnere i roghi attorno a Madrid, hanno detto le autorità spagnole preoccupate per l'innalzamento delle temperature dei prossimi giorni. E anche l'Italia combatte su più fronti con i roghi e fa la conta dei danni anche ambientali.
4: L'emergenza sul promontorio del Gargano a Peschici, dove 150 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo, è ora sotto controllo, ma il territorio porta i segni evidenti delle fiamme divampate ieri mattina. In queste ore invece in Sardegna elicotteri del Corpo Forestale sono in azione a Ozieri, Sassari e nell'Ogliastra. Le fiamme interessano superfici agricole e pascoli, in arrivo squadre di soccorso dall'Estonia. Nel Lazio da metà giugno sono stati gestiti 569 incendi, in Umbria persi già 200 ettari di bosco in una stagione più difficile rispetto al 2025. Mentre l'Italia conta i danni e tiene alta la guardia, lo scenario europeo è drammatico. In Spagna il Ministero dell'Interno parla di oltre 63.000

0: evacuati tra Madrid, Avila e Toledo, la più grande emergenza incendi della storia recente, con oltre 80.000 ettari distrutti e nuovi focolai verso la costa. In Francia, solo nella Gironda, un rogo ha devastato 42.000 ettari e ora il fuoco avanza nella regione di Bordeaux. Premier Le Cornu annuncia 162 arresti per incendi dolosi o colposi e Macron visita la zona colpita. Eleonora Belviso, GR1.
1: E dopo una breve tregua da metà settimana in Italia arriva la nuova ondata di grande caldo. Le previsioni con il luogotenente Antonio Bagnarola dell'Aeronautica Militare.
2: Dai primi giorni di agosto ci sarà un aumento delle temperature che raggiungeranno anche i 28-39 gradi su Emilia Romagna, Puglia Garganica, Sardegna e sulle due isole maggiori. Un aumento delle temperature con valori sopra la media stagionale.
1: Medio Oriente, c'è attesa per la visita domani del premier israeliano Netanyahu a Washington. Discuterò con il presidente Trump di tutte le questioni all'ordine del giorno, in primis l'Iran, ha anticipato il premier, ribadendo che l'obiettivo di Tel Aviv è garantire la sicurezza di Israele. L'inviata della RAI.
3: Alla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca domani, il premier israeliano arriva negli Stati Uniti pronto a confrontarsi con l'intenzione del presidente Trump di sbloccare almeno uno dei dossier mediorientali. Secondo la TV israeliana Canale 13, Netanyahu avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele ritiri truppe da Siria, Libano e Gaza, chiarendo però di non intendere procedere. E se nella striscia, Israele annuncia il prossimo rilascio di 60 detenuti palestinesi, la più vasta scarcerazione dal cessate il fuoco di ottobre. In Cisgiordania l'ambasciata statunitense estende le restrizioni agli spostamenti del proprio personale. Fa discutere la lettera che circa 600 ex alti funzionari delle forze armate, dei servizi di intelligence e del corpo diplomatico inviano al presidente degli Stati Uniti, esortandolo a far pressione su Netanyahu affinché fermi l'escalation dei coloni e le sue pericolose implicazioni, scrivono. Per la sicurezza di Israele, Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Siamo impegnati in trattative molto approfondite con l'Iran, ma se non avranno esito positivo torneremo a una risposta militare molto dura, lo ha dichiarato Donald Trump al sito Axios al terzo giorno di stop ai raid contro la Repubblica Islamica. Nel frattempo però le tensioni si sono allargate all'Arabia, nel mirino degli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno rivendicato attacchi a impianti petroliferi sauditi. Si conclude in serata il periodo di riposo estivo del Papa a Castel Gandolfo. Dopo 3 settimane il pontefice rientra in Vaticano per riprendere i consueti impegni, ma mercoledì Leone XIV farà ritorno nella cittadina dei Castelli, al borgo Laudato Si, per un evento di preghiera e musica insieme ad Andrea Bocelli, che renderà omaggio a San Francesco d'Assisi nell'ottocentenario della morte. Dal 5 agosto ricominciano le udienze generali del mercoledì. Torniamo alla notizia di apertura di questo giornale, al caos azzurro intorno alla ricerca del nuovo CT della Nazionale. Con un'ultima ora, Paolo Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio, lo hanno comunicato al presidente federale Giovanni Malagò. Si apprende secondo indiscrezioni di stampa, in questo momento è in corso in FIGC una riunione tra Malagò e le componenti leghe e sindacati. Aumenta soprattutto tra i giovani la tendenza a rivolgersi a un chatbot per confidarsi o chiedere consigli, e questo sta mettendo sempre più a rischio le relazioni umane. Un nuovo studio dell'Università di Stanford mette in guardia: ridotte empatia e responsabilità.
4: Un tempo c'era l'amico, l'amica del cuore, la persona a cui si poteva confidare tutto, che dava consigli. Ora c'è un chatbot sempre disponibile, che non giudica, spesso condiscendente. Secondo recenti indagini, un giovane americano su 5 li utilizza per parlare dei propri sentimenti, e dei risultati di una nuova ricerca europea di Go Student, il 51% degli adolescenti italiani tra gli 11 e i 17 anni per confidarsi preferisce un assistente virtuale a genitori o amici. Tutto questo metterebbe a rischio le relazioni umane. Uno studio dell'Università di Stanford Oxford, pubblicato sulla rivista Science, ha dimostrato che i chatbot tendono quasi sempre a dare ragione all'utente anche quando questi ha torto, con la conseguenza di ridurre la disponibilità ad assumersi responsabilità o a fare ammenda. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva.
5: Il chatbot è un ulteriore elemento di disumanizzazione delle relazioni. Chi cresce e si allena alla vita all'interno del mondo digitale non acquisisce le competenze emotive, cognitive e socio-relazionali che sono fondamentali per abitare il principio di realtà, stare a contatto con persone vere e dentro alla vita vera. Così si diventa sempre più fragile.
4: Francesca Romana Ceci, GR1.
1: Cinema, lunedì si tirano le somme degli incassi del fine settimana e c'è un solo vincitore.
6: Aiutami a tornare a casa.
1: Odissea di Christopher Nolan continua la sua marcia inarrestabile al botteghino, quasi 27 milioni a 10 giorni dall'uscita, che lo rendono il maggior incasso di luglio di sempre. In seconda posizione i Minions, in terza Toy Story, resiste al decimo posto della top 10 e Il Diavolo Veste Prada 2 con oltre 32 milioni di euro di incasso totale. Sarà un'estate di riposo forzato per Fedez, costretto ad annullare gli impegni estivi su consiglio dei medici.
7: Doveva essere la festa del ritorno ad Assago il 25 settembre dopo un agosto da DJ, ma per l'ennesima volta è il corpo a fermare le intenzioni di Fedez. Un corpo che da anni mi sta urlando pietà, scrive in un messaggio sui social. Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, aggiunge, ringraziando con un'altra immagine proprio le persone che hanno donato quel sangue che lo ha salvato. Pensi che il tuo tempo sia per finire o giù di lì, proprio mentre sta iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo, scrive Fedez, che è stato ricoverato proprio all'indomani della nascita del piccolo Edoardo Lupo, terzo figlio. Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto fermati, ora a dirmelo ci sono anche i medici ed è quello che farò. Ma senza sconforto, conclude, mi sento ancora una volta fortunato ad essere sotto questo cielo. Festa dunque rimandata, è il tempo della cura. Miriam Mauti, GR1.
8: Gentilissimi signore e signori.
1: A Torre del Lago Viareggio prosegue il 72esimo Festival Puccini, stasera protagonista la danza con Eleonora Bagnato, étoile di fama internazionale e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.
9: Non un semplice galà di danza, ma un omaggio scenico a Giacomo Puccini, costruito sull'incontro tra balletto e musica eseguita dal vivo, elemento che rende l'evento diverso da una tradizionale serata di danza. Eleonora ha bagnato.
10: Molto emozionante, perché abbiamo costruito una serata dedicata alle arie di Puccini con la danza, la musica, il coro e i cantanti lirici, quindi è una serata unica che non si è mai vista.
9: Ha bagnato. La serata è stata concepita appositamente per il Festival Puccini e lei interpreterà due coreografie originali costruite sulle musiche del compositore toscano.
10: Un brano di apertura è di Suor Angelica con l'orchestra, di Ermanno Sbezzo le coreografie, danzerò con Luca Currelli. Un passo a due che apre la serata e in seguito ci saranno tutte le arie di Puccini dove interpreto nel finale Tosca, che diciamo che è il pezzo più forte.
9: Aurelia Carafa, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Sergio Ciani e Daniele Di Noia, restate al nostro ascolto dopo l'Onda Verde, il consueto appuntamento con Zapping. A tutti voi una buona serata da Licia Caroni.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su adwea.it. Siamo in tutta Italia. Adwea Life Company.
14: Quando sei uscita?
16: Ieri.
14: Che pensi di fare?
16: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
14: Le cose sono cambiate, Teresa.
16: Tu non ci devi venire.

0: qua.
1: Io solo te. Provaci a volermi bene.
2: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
3: Fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.24, apriamo in A34 in Friuli, dove all'allacciamento con la A4 in direzione Venezia il nodo di entrata e uscita è stato chiuso a seguito di un incidente. Andiamo proprio in A4 in Veneto tra Soave e Montebello in direzione Padova, un incidente provoca code per 2 km. Incidente anche in Lombardia in A8 Milano Varese tra l'Ainate e l'allacciamento con la A9 in direzione Varese. Ci spostiamo in Romagna in A14. Tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna, un incidente con due auto coinvolte causa rallentamenti. Andiamo ora in Toscana sulla A12, si segnala un incidente in uscita nei pressi della diramazione Lucca Viareggio in direzione Genova. Ancora in regione in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa, presenti code per 3 km per un incidente. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione della capitale, 2 km di coda per un veicolo in avaria. E infine chiudiamo in A2 in Calabria tra Altilia e Falerna in direzione del raccordo di Reggio Calabria, dove è segnalato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Lei è l'avvocata Poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
11: Ah! È arrivata questa per lei.
12: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
13: Farò ricorso sulla gazzetta.
14: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
15: Posso vincere.
16: Ispirato a una storia vera.
17: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
18: Temi forse di essere battuto da una donna in aula?
19: Non sai stare al tuo posto.
20: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
18: Sempre. Ma non sono riuscito a cambiarmi.
21: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
22: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
23: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
24: Il premier mette a punto in queste ore.
25: The president did what he always would.
26: The Afghan government says they're not surprised.
4: Zapping.
27: Le 19:27 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 27 luglio 2026. Come sempre in apertura, un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e gli ospiti che saranno con noi. Apriremo con la politica interna, le molte questioni legate appunto al dibattito politico che vanno dalla legge elettorale a tutta la questione delle preferenze, gli eventi di questi ultimi giorni nell'ambito delle questioni di giustizia e di sicurezza, dalle questioni legate al terrorismo, diciamo, dei no-TAV in Val di Susa, fino ai problemi del caro carburante e molte altre cose che metteremo in conversazione con il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, il senatore Luciano Malan. Poi andremo più a fondo sulla questione della crisi energetica, una crisi che va avanti ormai da molti mesi e insomma i cui profili oscillano a seconda di come la guerra, non guerra, il cessato il fuoco e non cessato il fuoco nella zona di Hormuz, tra i paesi interessati da quell'area dello stretto, appunto, tutto dipende dalla percezione che i mercati hanno sulle prospettive della situazione in quell'area, e quindi noi vediamo i mercati avere dei picchi.

0: quando sembra che ormai la guerra torni ad essere vicina, e poi a riadagiarsi quando invece si ridiffondono voci di negoziati o di incontri o di diplomazia che riprende piede. Il problema è che questa oscillazione continua, una gigantesca situazione di incertezza che continua a gravare sui costi dei carburanti, dei derivati, dei prodotti raffinati e di tutto quello che è collegato a quello che passa in quegli specchi d'acqua. Tant'è che oggi lo avrete visto, forse con uno sforzo non da poco, il governo ha messo mano, diciamo, ai conti, ha previsto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio, che è quello che ha avuto gli aumenti più alti, ma soltanto fino al 6 agosto, perché sono misure molto costose e insomma anche poi di dubbia efficacia. Ne parleremo di tutto questo con Massimo Nicolazzi, che insegna economia e management delle fonti energetiche alla Università di Torino, spesso nostro ospite quando affrontiamo temi di questa natura. Poi sarà con noi Riccardo Alcaro, che appartiene all'Istituto Affari Internazionali dello IAE, e con lui parleremo della complessa vicenda che è seguita all'annuncio dell'amministrazione Trump di voler concedere all'Arabia Saudita la tecnologia necessaria a sviluppare il nucleare civile. Questo primo annuncio, che aveva creato molto sconcerto sia negli Stati Uniti che nella zona del Golfo, è stato poi in qualche modo tentativamente moderato da Trump, che ha detto sì, però questa cosa la faremo soltanto se l'Arabia Saudita riconoscerà lo Stato di Israele e aderirà ai patti di Abramo, cosa che però poi non ha avuto seguito. Molti prevedono, pensano, molti analisti, che l'accordo con l'Arabia Saudita andrà avanti anche in mancanza, diciamo, di questa condizione che Trump avrebbe evocato soltanto, insomma, per un po' per tenere a bada le preoccupazioni di Israele. Ne parleremo con Riccardo Alcaro. E poi sarà con noi Ivan Grieco, che conduce un programma di approfondimento politico, è un podcaster molto famoso che da mesi, anche da anni, sta girando le spiagge italiane per capire qual è la situazione legata alle spiagge libere, balneari, al modo in cui i cittadini che vogliono godersi una giornata al mare possono effettivamente raggiungerlo. Ci faremo raccontare quello che ha visto, che ha scoperto e che ha documentato in questo suo giro. Poi sarà con noi il professor Amadeo Balbi, che è un astrofisico e docente all'Università di Roma Tor Vergata. La notizia di questi giorni è che un gruppo di ricercatori ha scoperto una esoluna. Sapete, ci sono gli esopianeti, cioè i pianeti che sono fuori dal nostro sistema solare, ma non si era mai vista o prevista o calcolata la presenza di un'esoluna, cioè di un satellite di un pianeta fuori dal nostro sistema solare. La cosa è interessante perché questa esoluna è molto grande, più o meno la massa di Giove, e ruota attorno a quella che viene chiamata una nana bruna. Tutte questioni complesse, ma che ci dicono molto sulla natura dell'universo. Ne parleremo con Amedeo Balbi. Alla fine parleremo di opera, sarà con noi Fabio Ceresa, che è un regista d'opera e che ci racconterà il suo lavoro per mettere in scena al Festival di Innsbruck dell'edizione 2026 un'opera italiana, del barocco italiano, di Antonio Cesti, Il Pomo d'Oro, che non viene messa in scena da moltissimi anni. Venne messa in scena la prima volta a Vienna nel Settecento. È un'opera gigantesca con centinaia di persone, di artisti, di cantanti, di coro sul palco, 30 e passa cambiamenti di scenografia, centinaia di diversi costumi, quindi una sfida di regia veramente incredibile, e ci faremo raccontare da Fabio Ceresa, che ne è il regista, come ci sta lavorando. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: CDM sconto di 17 centesimi solo su gasolio fino al 6 agosto, operazione da 125 milioni di euro. Fratoiani al TG3, tassare gli extra profitti delle società energetiche. Ex Ilva, i giudici di Milano accolgono reclamo dei cittadini. Stop all'area a caldo per amianto ed emissioni di polveri sottili. Palazzo Chigi, così stravolta la procedura di vendita. Duello Meloni-Schlein, premier in Val di Susa, sui Notav magistrati facciano il massimo. Su Ranucci, segretaria PD chieda scusa, lei dal governo accusa irresponsabili sulla sicurezza. Netanyahu domani alla Casa Bianca per incontrare Trump, a cui ex militari israeliani chiedono di fermare i coloni. Sono una minaccia, in Cisgiordania si rischia di innescare una guerra. Incendi, situazione grave in Spagna e Francia, nube di fumo su Bordeaux, tanti vigili del fuoco feriti, rogo del Gargano, turisti rientrati nelle strutture, probabile origine dolosa. Pirlo annuncia, non sarò io il CT della Nazionale, avanza la candidatura di Thiago Motta, in bilico Maldini e Leonardo, scontro tra il presidente FIGC Malagò e il ministro dello sport, a Bodo.
0: 19:34 minuti, questi i titoli del TG3. Buonasera a tutti e bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto al senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Buonasera senatore e bentornato a Zapping.
2: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, ci sono molte questioni aperte sul tavolo della politica, alcune a quanto si legge anche, diciamo, che sollevano punti di vista diversi all'interno della stessa maggioranza di governo. La prima che vorrei toccare, perché mi sembra forse la più sensibile, quella su cui le posizioni ancora stentano a trovare una loro convergenza, è quella della legge elettorale e della questione delle preferenze. C'è stato, come tutti ricordano, un emendamento che è promosso da Nuovi Moderati e da Fratelli d'Italia, a cui poi all'ultimo momento si sono aggiunti anche Lega, Fratelli e Forza Italia, che però è stato abbocciato alla Camera. Si discute se sia il caso o no di ripresentarlo al Senato. Lei, senatore, cosa ne pensa?
2: Allora, noi riteniamo che lo presenteremo, noi speriamo che su questo emendamento converga tutta la maggioranza, come ha fatto peraltro alla Camera. Poi sono mancati alcuni voti in occasione del voto segreto, ma noi speriamo che ci sia una convergenza di tutta la maggioranza. Leggo che i senatori di Forza Italia si riuniscono mercoledì, speriamo che da questa riunione venga fuori un sostegno a questa, anche a questa parte della legge, perché questa legge in generale è una legge voluta e sostenuta fin dall'inizio da tutta la maggioranza. È una legge che fa in modo che chi vince governi e che non ci siano dei governi che sono una specialità unicamente italiana. Solo l'Italia in tutta l'Europa ha avuto i cosiddetti governi tecnici, con a capo del governo personaggi che possono essere stimabili o qualcuno li può stimare un po' di meno, ma di certo non erano stati votati dagli elettori. In caso addirittura Giuseppe Conte era uno sconosciuto tranne i suoi amici e colleghi. Mario Draghi, uomo di grande prestigio, ma mai votato da nessuno. Matteo Renzi, votato sì, ma solo dai cittadini di Firenze. Insomma, non è una situazione normale. Noi vorremmo che siano gli elettori a decidere sia questo sia i singoli parlamentari.
0: Ma perché però Fratelli d'Italia, il suo partito, diciamo, tiene il punto, mi sembra con molta convinzione, sulla questione di non affidarsi soltanto a liste bloccate, ma ad aprire la possibilità anche alle preferenze? Qual è il vantaggio di questa scelta che fino ad oggi vi ha messo un po' in scontro appunto con Fratelli d'Italia e Lega, con Forza Italia e Lega?
2: Nel 2017 si votò l'attuale legge, la legge attualmente in vigore, è stata l'ultima riforma della legge elettorale. Fratelli d'Italia, coerentemente con quanto ha detto fin dall'inizio, fin dalla fondazione a fine 2012, ha proposto un emendamento per introdurre le preferenze. Lo votò solo Fratelli d'Italia, gli altri votarono la legge così come adesso. All'epoca Fratelli d'Italia aveva pochi parlamentari, oggi ne ha molti di più, però l'idea non è cambiata.
0: Alcuni temono che effettivamente quell'emendamento possa passare al Senato, dove non c'è il voto segreto, lo ricordò lo stesso presidente La Russa subito dopo la bocciatura dell'emendamento alla Camera. Però poi la legge dovrà tornare alla Camera e lì qualcuno teme che possa rischiare l'intera legge, l'intera riforma della legge elettorale, se essa dovesse contenere quell'emendamento. C'è questo rischio?
2: Noi contiamo che la legge passi, ci auguriamo che passi nelle modalità che noi abbiamo proposto. Peraltro, lo ripeto, alla Camera c'è stato il sostegno non soltanto a parole ma anche reale di Lega e Forza Italia, altrimenti non si arrivava
0: ben lontani da 187. Qualcuno con una dose di malizia segnalò al tempo che la Lega e Forza Italia firmarono l'emendamento quando fu chiaro che sarebbe stato chiesto il voto segreto. Quindi
2: Ma guardi, questa è una, una maliziosità, però faccio notare che per essere arrivati a 187 è evidente che anche gran parte dei deputati di Forza Italia e della Lega hanno votato a favore, per cui chi ha fatto il calcolo che tanto sarebbe stato respinto ha fatto un calcolo quantomeno molto rischioso perché non credo che nessuno sia in grado di prevedere uno scarto di uno col voto segreto. Forse col voto palese uno fa il conto di consistenza dei gruppi, ma col voto segreto chi ha fatto questo ragionamento ha fatto un grosso azzardo, ecco, diciamo. Io sono del parere che contano le prese di posizione che vengono dichiarate pubblicamente.
0: Senta, le faccio un'ultima domanda sulla legge elettorale. Ci sono molti commentatori, osservatori, anche costituzionalisti che dicono se la legge elettorale è fatta per dare stabilità al paese, forse il modo più semplice e più efficace è quello di un ballottaggio, cioè se nessuna delle due coalizioni arriva, diciamo, alla quota per ottenere il premio 42%, si fa un ballottaggio in modo che si rendono meno, diciamo, insidiose le estreme, no? Ci potrebbe essere, non so, da un lato Vannacci, dall'altro Di Battista, invece gli elettori sarebbero chiamati a scegliere tra il primo e il secondo posto. Molti osservano che questa cosa del ballottaggio spaventa un po' il centrodestra perché ritiene da tanto tempo che non ne sarebbe favorito, ma c'è anche chi dice che in realtà le cose sono cambiate e che invece questa cosa non è più tanto vera.
2: Guardi, il ballottaggio c'era nel testo originario, nel testo depositato alla Camera, e poi è stato tolto perché dei costituzionalisti ritenevano che il ballottaggio potrebbe portare ad avere una maggioranza, comunque la maggioranza superiore al 50%, con quel margine necessario per poter governare sul serio e non dover fare continui compromessi con il singolo
0: cosa senatore, che invece potrebbe accadere se non ci fosse questo elemento.
2: E no, aspetti, potrebbe accadere se c'è la legge attuale, che non darebbe luogo, molto verosimilmente non darebbe luogo a una vera e propria maggioranza. Allora dicevo, degli costituzionalisti eccepivano che con il ballottaggio si rischierebbe di dare oltre il 50% dei seggi con questo premio di maggioranza a chi magari al secondo turno evidentemente ha preso la maggioranza, ma al primo turno, quando la gente vota proprio chi vuole, non chi è magari una seconda scelta, potrebbe avergli dato solo il 30%, allora portare dal 30% al 55%, osservavano dei costituzionalisti.
0: Ma lei personalmente piacerebbe l'idea di un ballottaggio? A lei personalmente piacerebbe una legge elettorale?
2: A me piacerebbe una legge elettorale che dà una maggioranza chiara. Attualmente il testo di legge prevede che chi supera il 42% abbia questa maggioranza. Certo che se nessun partito, nessuna coalizione supera il 42%, la situazione è anomala, e attualmente abbiamo ritenuto, per evitare profili di incostituzionalità, di dire in quel caso lì, cioè se gli italiani non si esprimono con una certa chiarezza a favore di un partito o di un altro, è piuttosto difficile forzare e portare ad avere in ogni caso una maggioranza. Io ricordo quello che accadde nel 2018, dove più o meno un quarto degli italiani non andò a votare e gli altri tre quarti votarono, un terzo abbondante per il centrodestra, un terzo per i 5 Stelle e un terzo scarso per il centrosinistra. Difficile con una divisione così avere una maggioranza chiara in Parlamento che sia compatibile con la Costituzione, che prevede che il voto sia uguale, per cui il mio voto deve valere quanto quello di chi ha votato per un altro partito.
0: Però, senatore, lei, come tutti, li vede i sondaggi che ci dicono, almeno stando oggi, perché i sondaggi fotografano la realtà di oggi, che il centrodestra con Vannacci vincerebbe facilmente il premio di maggioranza, senza Vannacci invece lo vincerebbe il centrosinistra. Questo esporrà il centrodestra a fare magari dei patti che in questo momento dice di non voler fare.
2: Ma sa, innanzitutto questi mesi in cui c'è stata una presenza del partito di Vannacci alla Camera hanno sempre votato contro la fiducia al governo, per cui è un po' difficile fare alleanza.
0: No, proprio questo dico, sarà difficile fare alleanza, ma allo stesso tempo dovrebbe essere necessario, perché senza l'alleanza non si vince il premio.
2: Ma se ha bisogno, innanzitutto ci sono, il requisito precedente a vincere è poter avere un programma comune su cui ci si riconosca, perché altrimenti si rischia di fare come, non so, nel 2013, che vinse di uno scampolo il centrosinistra, il PD in particolare, con un'alleanza con la sinistra, quella che corrisponde oggi ad AVS, anche all'epoca si chiamava in un altro modo, ma l'alleanza praticamente terminò il giorno in cui hanno incassato il premio di maggioranza. Ecco, ci vogliono delle maggioranze stabili. E poi devo dire una cosa: sono i sondaggi anche ad oggi, e non si vota oggi, e una cosa sono le elezioni. Poi il campo largo dovrà spiegare come mettere insieme Renzi con Ilaria Salis, come
0: anche,
2: mettere
0: anche
2: insieme
0: soltanto
2: l'Islanda
0: e Conte su alcune cose.
2: Beh, su alcune cose anche l'Islanda e Conte, a cominciare dalla scelta di chi dovrebbe fare il presidente del Consiglio, ma ci sono altre, come dire,
0: di cosa fare con l'Ucraina, per esempio.
2: Ecco, per esempio,
0: le faccio un'altra domanda, uscendo dalla questione elettorale, che insomma so che poi in generale non appassiona tantissimo tutti.
2: No, comprendo perfettamente gli ascoltatori e gli elettori che non si appassionano.
0: Però c'è un'altra questione che mi sembra in questo momento divida soprattutto il vostro partito, il suo partito, con Forza Italia, che è quella dell'utilizzo delle intercettazioni. Tutto è partito con una lettera, mi ricordo, del procuratore nazionale antimafia Melillo, che diceva: lasciateci usare le intercettazioni anche al di fuori del perimetro del reato per cui sono state chieste. Qualcuno le chiama intercettazioni a strascico, e questo ha sollevato un dibattito su cui mi pare appunto Fratelli d'Italia vuole cercare di dare una risposta, mentre Forza Italia dice: noi siamo garantisti, dobbiamo rispettare le regole, le intercettazioni violano i diritti dei cittadini, soprattutto se ci si trova ad acchiappare persone che non hanno nulla a che fare con l'indagine che è stata autorizzata. Come stanno le cose secondo lei?
2: Allora, si parte da sensibilità diverse, come lei ha spiegato. Io penso che si possa arrivare a un'intesa, a una decisione comune, forse non col provvedimento che è attualmente in discussione, nel quale l'introdurre questo argomento abbiamo ritenuto di proporlo, perché appunto c'era questo appello del capo della Procura Nazionale Antimafia. Può darsi che ci voglia qualche giorno di più, ma credo che si riuscirà a trovare pragmaticamente una soluzione, per esempio estendendo la possibilità di utilizzo anche i reati attuati con il metodo mafioso, anche se non implicano per forza la costituzione di un'organizzazione mafiosa.
0: Le volevo leggere due righe di una lettera che Enrico Costa e Stefania Craxi hanno mandato a Repubblica lo scorso martedì, che dice: è sufficiente che qualche autorevole esponente della magistratura, o finanche qualche testata giornalistica, invochi la compressione di una garanzia o di un diritto perché in Parlamento si apre immediatamente una gara a chi offre la risposta più rapida. Io ci vedo una precisa allusione a questa vicenda.
2: Può essere. Noi, al di là del fatto di chi ha sollevato la questione, comunque sia una persona autorevole, noi riteniamo che la questione vada in ogni caso analizzata, al di là del fatto, e su questo siamo perfettamente d'accordo, non è che basta che un magistrato, sia pure autorevole, chieda una cosa che si debba farla, bisogna farla se la risettina è giusta.
0: C'è un'altra legge di cui si parla che sarebbe stata dettata proprio dalle vicende di cronaca, anzi in maniera abbastanza evidente, quella della Lega, in particolare che ha presentato il senatore Borghi, per allargare ancor più i confini della legittima difesa. Lei ne ha conoscenza, approva questa iniziativa, che ne pensa?
2: Allora, le dirò, non so se è stata già ufficializzata e depositata, io comunque sta di fatto che non ho visto il testo. Di certo noi vogliamo tutelare coloro che si trovano a reagire in situazioni del tutto impreviste e imprevedibili, che si trovano ad agire in condizioni che poi è facile valutare dopo con calma a tavolino, misurando, no, le reazioni con quanto si subisce. Vedremo se ci sono delle se ci sono delle possibilità di migliorare questa norma, perché ovviamente non si può andare al di là di determinati limiti. Noi abbiamo chiesto la grazia per Mario Roggero in virtù del fatto che credo che sia facile dire che ha agito in quel modo perché sottoposto a un gravissimo turbamento per i vari precedenti.
0: Il gravissimo turbamento era stato già inserito nella modifica del 2019, no? Quello, diciamo, la considerazione del grave turbamento, certo, era già stata, certo, messa nella prima riforma della legittima
2: detto
0: difesa.
2: Detto questo, le sentenze le fa la magistratura, resta la possibilità della grazia, perché la condanna, una volta che è una condanna definitiva come nel caso di Mario Roggero, a quel punto lì condanna c'è, l'unica strada è la possibilità di concedere la grazia. Sappiamo molto bene che questa è una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica e noi a lui ci siamo appellati perché consideri questa possibilità.
0: Molto bene, ci fermiamo qui, grazie Presidente, grazie Senatore Malan per essere stato
2: grazie
0: con noi,
2: a lei.
0: Buonasera e buon lavoro, grazie ancora. Sono le 19:50 minuti, abbiamo salutato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, andiamo avanti con la nostra puntata e ci occupiamo di una questione piuttosto scottante, direi quasi in maniera non metaforica, perché affrontiamo il tema della crisi energetica, dell'aumento del costo dei carburanti, sia alla pompa del gas, sia sui mercati internazionali, e cerchiamo di capire come questa possa essere messa in connessione oppure no con la crisi e la guerra nella zona dello stretto di Hormuz. Lo facciamo con il professor Massimo Nicolazzi, che spesso ci dà una mano quando trattiamo queste materie, insegna economia e management delle fonti energetiche a Torino ed è presidente della raffineria ISAB di Priolo ed anche un consulente dell'ISPI. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
3: Buonasera direttore, grazie dell'invito.
0: Allora comincerei da un dettaglio che però dettaglio non è: oggi il governo ha stabilito di poter mettere in campo qualche centinaio di milioni per ridurre di 17 centesimi il solo gasolio per 10 giorni. Già questo ci dà un po' la misura di quanto sia difficile agire su questo terreno, no? Poche risorse eppure grandi disagi per chi lavora o per chi appunto deve fare il pieno di benzina.
3: Tenga anche presente che la tassazione sugli oli minerali, se ci aggiungiamo l'IVA alle accise, vale tra i 25 e i 30 miliardi all'anno e quindi incide sulla capacità del governo di fare quella che una volta si chiamava finanziaria. C'è un tema di spesa sul quale il tema è che la spesa è comunque tendenzialmente limitata e il tema è quello delle priorità da dare alla spesa. Non ho visto il provvedimento di oggi perché l'ho sentito solo annunciare a mezzogiorno, bisognerebbe leggerlo nel dettaglio. Si parlava della possibilità di non caricare l'IVA derivante dagli aumenti del prezzo del carburante, ma mantenerla a livello attuale. Se questo è quello che si va a fare, fondamentalmente lo Stato sta dicendo: dalla crisi io non voglio guadagnare di più, il che va benissimo.
0: Cosiddetti extra profitti, no? Quelli che vengono chiamati sui giornali gli extra profitti.
3: Che vengono chiamati sui giornali, insomma, sì. Poi sarebbe carino limitarsi alla parola profitto. Sì. Ogni tanto il mercato non è animato da fattucchiere, non so come dire.
0: Certo. Ma è giusto, cioè funziona come analisi della crisi guardare ogni volta se Trump annuncia nuovi bombardamenti o se invece annuncia nuovi negoziati? Questo ha un effettivo impatto sui prezzi del greggio, sui prezzi di tutte le materie che passano in quello stretto?
3: Ma le direi che prima di tutto ha un impatto diretto sui prezzi dei futures. Nel senso che quando lei mi dice che oggi il prezzo del greggio, l'ultima volta che l'ho visto almeno, il Brent è intorno agli $89 a barile.
0: È sceso un pochino,
3: lei,
0: quindi.
3: Sì, lei mi sta dicendo che oggi per comprare un future con scadenza a fine settembre sul petrolio lei paga $89 a barile. Le contrattazioni per i carichi fisici non necessariamente rispondono a questa logica. Allora, dato che stiamo parlando di un mercato di barili digitali che sono un multiplo dei barili fisici, stiamo parlando di un mercato che è molto animato dall'aspettativa più che dalla realtà, e quindi lei in effetti nota una corrispondenza tra annuncio e movimento del prezzo.
0: Perché oggi le aspettative per una ripresa dei negoziati sono un po' più alte di quelle di ieri o dell'altro ieri, dove invece le aspettative su nuovi bombardamenti erano più alte.
3: Sa, se io penso ad Hormuz che resta bloccata, i $100 li rimpiangeremo presto. L'aspettativa degli operatori, vorrei dire finanziari, è in questo momento, con il loro future scadente a settembre in mano, che qualcosa di positivo evolva. Se poi non succede, andiamo un po' stretti.
0: Ma chi deve comprare, diciamo, Brent oggi o gasolio oggi non paga quegli 87, quanto mi ha detto prima, paga di più probabilmente.
3: In alcuni casi paga di più, dipende. Ma quando io prendo un future, io prendo una cosa che devo liquidare a fine settembre. Se io sono una raffineria, io devo comprare un carico che arriva oggi, non oggi ma in tempi brevi. È possibilissimo che i due prezzi si separino e si crei una divaricazione anche forte tra barile fisico e barile digitale.
0: Lei diceva anche in un suo articolo che per come ci vanno le cose, lei prima ci ha detto che $100 li rimpiangeremo, ma anche c'è forse un motivo che si può spiegare meglio sul perché è solo $100 oggi e non già molto di più.
3: Beh, ci sono una serie di motivi. Un pezzo è il barile digitale, un altro è che la Cina dall'inizio della guerra ha diminuito di oltre il 60% le sue importazioni. Mi scusi, e questo in qualche modo ha dato una mano al mercato. E poi c'è stato il fatto che Cina e nazioni OCSE hanno riversato sul mercato milioni di barili di riserve che tenevano in magazzino. Se andiamo avanti si crea il problema, perché la Cina deve ricominciare a comprare e i magazzini non li possiamo vuotare, e siamo in una situazione dove a Hormuz chiusa oggi la domanda supera in maniera sensibile l'offerta. In altre parole, c'è un gap che fino adesso abbiamo colmato con meno acquisti cinesi e con più emissione di scorte, ma che a un certo punto non saremo più in grado di colmare con questi strumenti.
0: La questione è aggravata anche dalle minacce sul Mar Rosso, su Bab el-Mandeb, o quella è una cosa ancora, diciamo, contenuta?
3: Quella è una cosa che può, ecco, tra i fattori che citavo prima ne ho omesso uno. Attraverso il tubo che arriva a Yanbu, e quindi arriva in pratica in Mar Rosso, i sauditi sono riusciti in questi mesi, rafforzando quell'infrastruttura, ad arrivare a esportare grosso modo la metà del greggio che passava da Hormuz. Eravamo arrivati ai 4-5 milioni di barili al giorno. Se il barile saudita viene costantemente bombardato, la crisi non può che aggravarsi.
0: Ma ci saranno altre iniziative di questo genere, però, forse a compensarlo? Altri oleodotti, altri tracciati? Sento parlare di cose che dovrebbero arrivare, non so, in Israele, passando dall'Iraq, o cose di questo genere?
3: Allora, una piccola premessa. Quando prima parlavamo del prezzo del greggio, stiamo parlando di una cosa che per le nostre vite non è automaticamente significativa, perché il tema è quello dei prezzi dei prodotti. Noi non usiamo petrolio greggio, usiamo benzina, usiamo diesel, usiamo jet fuel. Cioè,
0: prodotti raffinati, insomma.
3: Esatto. Quello che è fondamentalmente successo è che sono rimasti bloccati in Golfo Persico dei greggi di una certa tipologia e qualità, diciamo in termini atecnici, tendenzialmente medio pesanti, che sono dei greggi ottimi proprio per fare prodotti intermedi come il diesel e il jet fuel. In contemporanea, il drone ucraino ribrevettato per raffineria colpiva le raffinerie russe, che hanno lo stesso tipo di produzione. Noi eravamo importatori netti di diesel sia dalla Russia che dai paesi del Golfo, e quindi ci ritroviamo in una situazione in cui il mercato dei prodotti può essere sensibilmente diverso dal mercato dei greggi. Il margine di raffinazione del diesel ha superato di oltre 60, ha superato gli oltre 60 dollari, che vuol dire che io pago un barile di greggio 100 e un barile di diesel più di 160.
0: Questo spiega anche perché il diesel in questo momento, che nelle nostre stazioni di benzina, costa molto più della benzina, appunto.
3: Sono venute meno capacità di raffinazione e prodotti molto più in quella fascia che non nelle altre, e questo ha segnato una divaricazione sia tra prezzo del diesel e prezzo del greggio che tra prezzo del diesel e prezzo degli altri.
0: Io mi ricordo quando ci si comprava il diesel, perché il diesel costava sensibilmente meno della benzina, poi è tutto cambiato.
3: Una battuta velocissima sulla domanda da cui ho divagato. Si è calcolato che nel 2028, investendo in nuove infrastrutture, soprattutto pipelines, potremo sostituire il 60% della capacità che transita da Hormuz, però nel 2028, domani mattina no, non se ne parla proprio. C'è capacità sostitutiva, insomma.
0: C'è un'ascoltatrice che vuole fare una domanda, Miriam da Domodossola. Miriam, buonasera, prego.
4: Buonasera. Il mio è un dubbio, perché vedo da amici che sono in vacanza in altri posti prezzi della benzina e del diesel in Spagna, per esempio, molto più bassi. Non so se loro hanno comprato il prodotto in un altro momento, perché noi abbiamo questo prezzo così molto diverso. Io adesso non ricordo neanche più l'immagine, ma parliamo di 1.4, 1.5.
0: No, siamo ben sopra i 2 adesso ormai per litro.
4: Sì, certo, però i posti invece dove vedo Valencia, Spagna in questi giorni, 1.4.
0: Grazie Miriam, sentiamo cosa ci dice il professor Nicolazzi.
3: Allora, mi faccio fare una battuta, rispondo a Miriam da Domodossola, da Santa Maria Maggiore, che è di fianco a Domodossola.
0: Questo vi trovate vicini?
3: Ci troviamo vicini. Allora, io oggi ho visto gli stacchi dei carburanti. Gli stacchi dei carburanti sono i costi pre-tassa dei singoli prodotti petroliferi, e francamente gli stacchi italiani sono leggermente inferiori alla media europea, probabilmente anche grazie all'apporto della nostra raffinazione. Quindi quello che ci dice, io non sono assolutamente pratico ed esperto dei prezzi dei prodotti negli altri paesi, però ho come il sospetto che alcune differenze che si rilevano possano essere differenze di natura fiscale e non di costo della materia
0: prima.
3: Cioè
0: più tasse in Italia, esatto, rispetto ad altri paesi europei. C'è un'ultima questione che volevo chiedere, professore. C'è un punto in cui il costo della benzina negli Stati Uniti inciderà diciamo sulle politiche trumpiane, al punto da fargli ripensare questa guerra? Cioè, fino a che punto può reggere l'America con più di 4 dollari al gallone, quello che sarà?
3: Brevissima premessa: questa crisi dimostra una volta di più che quello del petrolio è un mercato globale. Gli Stati Uniti saranno autosufficienti come produzione nazionale e domestica, ma il prezzo del petrolio negli Stati Uniti segue gli andamenti mondiali, e quindi, pur essendo indipendente energeticamente, l'automobilista americano paga un prezzo che deriva da un prezzo globale del petrolio e poi da un costo di raffinazione. Io credo che sia uno dei grandi problemi delle elezioni di midterm per Trump.
0: E quindi questo lo porterà, diciamo, a prendere delle decisioni che tengano conto di questo rischio?
3: A fare previsioni su quello che farà Trump non basta un indovino, insomma. Però
0: Mi sembra che in questa fase, almeno quello che leggo, il combinato disposto, se mi permettete la, insomma, così la formula un po' burocratica, tra gli arsenali che si svuotano e le pompe di benzina dove i prezzi aumentano, potrebbe farci vedere una, almeno il tentativo di una nuova tregua. Non so lei che ne pensa.
3: Beh, sì, cioè io non posso che sperarci, perché è l'unica via d'uscita, o quantomeno di alleggerimento dei costi che possiamo avere davanti. C'era il più grande ministro del petrolio saudita che diceva sempre: l'età della pietra non è finita perché erano finite le pietre. Qui sembra che le guerre finiscono perché finiscono davvero i missili, speriamolo, che dirlo.
0: Grazie come sempre al professor Nicolazzi, buonasera, buon lavoro.
3: Grazie a lei e agli ascoltatori, buona serata.
0: Era Massimo Nicolazzi, insegna economia e management delle fonti energetiche alla Università di Torino. 24 minuti, notizie dal meteo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A Manfello, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, deboli piogge o isolati rovesci tra Campania centro-meridionale, Basilicata, Puglia e Nord Sicilia, in rapido esaurimento. Tempo che migliora decisamente altrove. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Zapping. Le 20:08 minuti, prima di andare avanti con la nostra puntata, tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
8: Via libera del CDM al decreto carburanti, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 6 agosto. La Premier, risposta tempestiva, opposizioni, misure insufficienti. 3.000 identificati e 4 fermi per gli assalti in Val di Susa. I Notab, siamo tutti responsabili, reportage dal cantiere devastato. Duello Meloni-Schlein su TAV e Ranucci, la Premier, segretaria Dem, nega di aver gettato ombre sul governo, chiede scusa, la replica esecutivo strumentalizza. Trump, sospesi raid su Iran per dare chance a diplomazia, buoni colloqui in corso, ma se va male pronti a forte azione militare, abbiamo le munizioni. Ho sparato anch'io, non avevo scelta, parla al TG1 Albin, il ragazzo di Lecco portato in Siria dalla madre radicalizzata e cresciuto nei campi dell'ISIS. Le rotte della droga nell'Atlantico, dal Sud America all'Europa, a procura di Brescia e Fiamme Gialle sequestrano cocaina per 600 milioni di euro. Quarta ondata di caldo in arrivo sull'Italia, la più intensa dell'estate, previsti picchi fino a 44 gradi all'inizio di agosto. Calcio nazionale sempre più nel caos e niente Pirlo, e anche Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio. Malagò, domani il nuovo CT, il ministro

0: a Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Alcaro, bentornato a Zapping.
1: Allora, buonasera, ben ritrovato.
0: Noi restiamo un po' nell'area che abbiamo scandagliato fino a un momento fa con Nicolazzi, legato diciamo alle questioni dell'energia e del blocco dello Stretto di Hormuz. Restiamo nell'area del Golfo, in particolare guardiamo l'Arabia Saudita, perché qualche giorno fa, abbastanza a sorpresa, si parla anche qui di energia ma di un tipo diverso, l'amministrazione Trump ha annunciato di aver firmato un deal, un accordo con appunto l'Arabia Saudita per la fornitura e la collaborazione per lo sviluppo del nucleare civile in quel paese, con anche la possibilità da sottoporre a verifiche di concedere all'Arabia Saudita la capacità di arricchire in proprio il proprio carburante nucleare. Poi ci sono state delle evoluzioni di cui parleremo, ma intanto volevo chiedere quale valutazione si può dare di questo primo annuncio.
1: Beh, è un accordo che in teoria offre dei vantaggi alle due parti, perché gli Stati Uniti ottengono delle commesse miliardarie per la loro industria civile nucleare, perché comunque prevengono un'eventuale possibilità che l'Arabia Saudita si rivolgesse ad altri fornitori di tecnologia nucleare civile, che sostanzialmente sono la Russia o la Cina, e in terzo luogo prova a ricostruire un po' di quella fiducia nell'amministrazione Trump stessa a Riyadh, quindi in Arabia Saudita, che è stata compromessa o quantomeno fortemente scalfita da tutte le volte che i sauditi ritengono Donald Trump abbia ignorato i loro interessi di sicurezza, in particolar modo scatenando una guerra contro l'Iran, i cui effetti l'Arabia Saudita è stata fra le prime a sentire, visto che gli iraniani hanno reagito esternalizzando il conflitto.
0: Quell'accordo però ha creato un po' di scalpore sia negli Stati Uniti sia nell'area dei paesi del Golfo, per non parlare di Israele, ma anche lì ci arriveremo, perché mi pare di aver capito che in quell'accordo, contrariamente ad altri accordi simili fatti con altri paesi, cosa che l'America fa spesso perché utilizza poi le sue capacità ingegneristiche nucleari come business e come elemento di soft power, come dicevamo, ecco, ma in quell'accordo a quanto pare non ci sarebbero previste tutte le varie garanzie, le ispezioni, la possibilità di controllare l'effettivo sviluppo dei progetti, di verificare se non ci sia l'utilizzo delle centrifughe per arricchire l'uranio ad un livello più alto di quello dell'uso civile, magari anche per uso militare. E così, ci sono problemi di questo genere?
1: Dunque, dobbiamo partire con una premessa, che quanto dirò riflette quanto è stato comunicato dal Dipartimento dell'Energia americano, quindi dall'amministrazione federale, cosa che però non contiene tutti i dettagli dell'accordo, che per ora non sono conosciuti, e che comunque è in parziale contrasto con quanto Donald Trump ha detto subito dopo in un post su Truth Social, la sua piattaforma social, di cui penso parleremo dopo. Sì. Quindi, limitandoci alla comunicazione ufficiale del Dipartimento dell'Energia, ci sono due elementi di preoccupazione. Il primo riguarda il fatto che l'accordo, per come è presentato lì, sembrerebbe aprire la possibilità che l'Arabia Saudita possa sviluppare una capacità autoctona di arricchire l'uranio, e questo è un elemento estremamente sensibile, perché l'arricchimento dell'uranio è un procedimento necessario tanto a produrre il combustibile per un reattore, quindi per la produzione di energia elettrica, quanto anche però, se il livello di arricchimento viene portato più in alto, a produrre il materiale in teoria impiegabile in una testata nucleare. E l'altro elemento di preoccupazione, a cui lei già anche aveva accennato, riguarda il sistema di ispezioni. In base alla comunicazione, delle ispezioni che sono necessarie per avere una garanzia di una non diversione militare di un programma nucleare civile. L'accordo comunicato dal Dipartimento dell'Energia

0: accordi bilaterali non meglio specificati che dovrebbero appunto offrire questa garanzia di non diversione militare, il che però contrasta con gli standard seguiti dagli Stati Uniti fino adesso, che includono sempre in questi accordi dei meccanismi di verifica che sono testati e che sono internazionalmente riconosciuti.
1: Cioè,
0: e quindi
1: spesso
0: chiedono
1: la collaborazione dell'Agenzia Atomica Internazionale, no? In modo che vengano assegnati a questi i compiti di verifica. Invece in questo caso sembra che le cose non stiano così.
0: Non lo sappiamo, però sembrerebbe di no, quindi ci sono delle preoccupazioni, non c'è nessuna certezza. E questo in generale però crea un'altra forma di preoccupazione collegata, che anche se magari questo accordo qui dovesse contenere dei meccanismi di verifica che si possono considerare adeguati, comunque allontanarsi da standard internazionali che sono universalmente accettati come validi e che sono testati da decenni di prassi crea un incentivo per gli altri esportatori di tecnologia nucleare, come appunto Russia e Cina, ma chissà in futuro magari anche altri, a farsi i loro accordi su base bilaterale con i loro acquirenti, e questo alla fine riduce l'autorità e la legittimità del regime di non proliferazione nucleare che riposano sulla sua universalità.
1: Diciamo che lo smontaggio delle autorità internazionali, degli organismi multilaterali è un po' la caratteristica dei nostri tempi, un po' in tutti i settori, quindi anche l'energia, anche l'Agenzia dell'Energia Nucleare e dell'Energia Atomica sta capitando un po' la stessa cosa, si potrebbe osservare diciamo a margine.
0: Purtroppo man mano che le relazioni internazionali sembrano sempre più definite da politica di potenza e le grandi potenze e tendono sempre più, ma non solo le grandi potenze, anche quelle regionali tendono sempre più a vedere le loro relazioni in chiave puramente a somma zero, cioè la perdita dell'uno è automaticamente il vantaggio dell'altro e viceversa. Questo comporta la normalizzazione di strumenti coercitivi come normali strumenti di politica estera, inclusa la guerra, l'abbiamo visto ripetutamente negli ultimi anni, e l'ultima volta a febbraio con l'attacco israeliano-americano all'Iran, ma anche l'erosione delle istituzioni multilaterali che vengono spesso attaccate per essere inefficienti, ma il reale colpevole qui non sono le istituzioni, bensì gli stati sul cui impegno quelle istituzioni si basano per poter funzionare. Quindi vorrei comunque dire sì, il sistema multilaterale non è efficace, ma non è efficace perché i suoi componenti che lo dominano, cioè gli stati, se ne stanno allontanando, in particolar modo i più importanti e soprattutto più di tutti gli Stati Uniti.
1: Veniamo all'elemento più paradossale di tutta questa vicenda, perché dopo che è accaduto quello di cui abbiamo parlato finora, cioè dopo l'annuncio dell'amministrazione della firma di un accordo, quindi un accordo già scritto, concordato e firmato da entrambe le parti, Trump se ne è uscito dicendo: alt, fermi tutti, le cose non stanno proprio così, perché comunque noi garantiremo il nostro sostegno al nucleare civile saudita soltanto se quel paese, se l'Arabia Saudita, riconoscerà lo Stato di Israele e firmerà gli accordi di Abramo. Cosa che tra l'altro l'Arabia Saudita ha sempre detto che sono, diciamo, decisioni che prenderà soltanto quando, diciamo, sarà in vista, sarà a portata di mano la creazione di uno Stato palestinese, che oggi come oggi ovviamente nessuno può dire di poter vedere. Quindi questo come cambia lo scenario, se lo cambia?
0: Se lo cambia, cioè se questo post di Trump diventa la posizione ufficiale dell'amministrazione, cambia il quadro, nel senso che i sauditi si vedranno traditi se, come tutto sembra lascia intendere, questa condizione di normalizzare i rapporti con Israele e quindi entrare a far parte di questo accordo quadro, che viene detto accordo o accordi di Abramo, dovesse veramente diventare una condizione. E perché i sauditi, come diceva lei, si rifiutano di farlo, hanno un vantaggio nel farlo e comunque mantengono l'opzione, però dopo che Israele ha reagito agli attacchi di Hamas il 7 ottobre 2023 distruggendo

0: distruggendo Gaza e aumentando la stretta. Lo stiamo vedendo anche proprio in questi giorni, la morsa dell'occupazione in Cisgiordania, l'altra parte dei territori palestinesi. I sauditi hanno fatto un passo indietro, hanno detto: noi non facciamo niente finché non ci sono movimenti sullo Stato di Palestina. Se però non è però detto che un post di un presidente estremamente volubile, che cambia idea non solo ogni giorno a volte, ma più volte magari nello stesso giorno, diventi linea ufficiale, è tutt'altro che incerto, perché alla fine quello che conta è quello che è stato firmato e i sauditi potrebbero farlo valere. E quindi da una parte, se l'accordo salta per questa condizione ex post imposta da Trump, ci sarà un problema di nuovo di fiducia reciproca e chissà quale contromisure prenderanno i sauditi. Se invece non ci dovesse essere, tornano le preoccupazioni che ho menzionato all'inizio di assenza di sufficienti garanzie.
1: Con in più, diciamo, una grandissima preoccupazione di Israele, che immagino Benjamin Netanyahu non mancherà di far presente a Trump domani quando lo incontra alla Casa Bianca, perché certo Israele non sarà contento di vedere un altro attore della regione avvicinarsi, diciamo, ad una potenzialità atomica.
0: Diciamo che questo post su Truth Social di Trump è stato interpretato da molti come l'effetto di una telefonata che, tra virgolette, una telefonata, cioè di una comunicazione, di una pressione che sarebbe arrivata dal partito pro-Israele, dalla fazione pro-Israele, che è sempre molto influente sia nell'amministrazione sia soprattutto nel congresso. E quindi certo Israele continua a far valere i suoi interessi e continua a mostrare una significativa capacità di influenzare la politica americana nella regione del Golfo e Medio Oriente.
1: Grazie a Riccardo Alcaro, Istituto Affari Internazionali, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
0: Arrivederci e grazie a voi, buonasera.
1: Allora, sono le 20 e 21 minuti e abbiamo forse i titoli di Rianews 24.
2: Il governo vara fino al 6 agosto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio per fronteggiare il rialzo dei prezzi a causa del conflitto in Medio Oriente. Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri alla manifestazione No Tav. La premier: questo non è dissenso ma violenza organizzata. Caos nazionale di calcio, svolta vicina dopo la rinuncia a Pirlo, la panchina 1 tra Conte e Mancini. Maldini e Leonardo lasciano l'incarico. Malagò, entro domani il nuovo CT. Il regime iraniano nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui e ammonisce Kiev: se colpite le nostre navi, le conseguenze saranno imprevedibili. La Corte d'Appello di Milano: Taranto deve chiudere in 90 giorni. Decisiva la presenza di amianto e polveri sottili superiori ai limiti di legge. Domani il vertice a Palazzo Chigi. Gli incendi piegano Spagna e Francia. In Gironda il rogo più devastante da mezzo secolo. Bruxelles attiva il meccanismo di protezione civile. I vigili del fuoco francesi, mesi per domare le fiamme.
1: Le 20 e 23 minuti, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto a Ivan Grieco, conduttore del programma di approfondimento politico La Miniera e inviato di Pulp Podcast. Buonasera Ivan, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a voi e grazie mille per l'invito.
1: Allora, dovete sapere che Ivan Grieco, assieme a Matteo Alisei, che è anche presidente di Più Europa, da non so quanto tempo, ma comunque da molto tempo, da molti mesi se non anni, durante l'estate girano l'Italia, girano le coste italiane per cercare di capire come sia garantito o non garantito l'accesso alle spiagge dei turisti, dei bagnanti, di come i cosiddetti balneari regolano i loro spazi, di come permettono o non permettono, più spesso non permettono l'accesso, di come non rispettano le norme comunali che dovrebbero che chiedono che vengano installate informazioni utili e necessarie a chi vuole raggiungere la spiaggia anche in presenza di stabilimenti privati. Ecco, questo è un po' quello che voi fate. Raccontami com'è andata fino a oggi, perché vi siete dati questa missione, che ormai somiglia sempre più veramente a una missione.
3: Sì, è una missione molto complicata che ci costa anche, oltre che parecchio tempo, ovviamente a volte anche l'incolumità.

0: unità fisica come nell'ultima occasione.
1: Perché non sempre la prendono bene quando andate a ficcare il naso, sì.
0: Sono molto aggressivi. Io comprendo che quando si arriva, diciamo, a sentirsi padroni di un luogo, di uno spazio, dopo tanto tempo è difficile rinunciare, no? A certi privilegi che ormai vanno avanti per alcuni anche da 80-90 anni. Abbiamo parlato con balneari nella zona di Vico Equense che stanno lì da 100 anni, insomma, direi che è il momento di fare le gare. La direttiva Bolkestein è stata approvata nel 2006, sono passati 20 anni, l'Italia ritarda, rinvia, tutti i governi, devo dire, dalla destra alla sinistra, in questo sono tutti complici e colpevoli. Fortunatamente l'Europa ci ha dato l'ultimatum definitivo: entro la fine del 2027 dobbiamo fare queste gare. E soprattutto, oltre alle gare, vanno anche garantiti i diritti dei bagnanti, va garantita la percentuale di spiaggia libera, quindi ci sono tante cose che non funzionano. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di renderle
1: conosciute. Da quant'è che fate questi giri? Da quant'è che fate queste incursioni? Quanta costa avete girato?
0: Questo è il terzo anno, siamo andati un po' ovunque, dalla Campania alla Sicilia, all'Emilia Romagna, il Lazio, le Marche, la Toscana, le giriamo un po' tutte.
1: Quali sono le aree più difficili o quelle più ostruite?
0: Sì. Devo dire che purtroppo dal Lazio in giù abbiamo notato molte più problematiche, ecco, a partire dal cartello con scritto spiaggia privata, ai cartelli di divieti assurdi come il divieto di introdurre le borse frigo.
1: Questo perché? Perché c'è un cartello che vieta di introdurre borse frigo dove la gente si porta, non so, i pomodori col riso o la frittata?
0: Non lo so, questo purtroppo avviene costantemente e chiaramente non va bene, perché le leggi dicono che i bagnanti anche in uno stabilimento possono introdurre del cibo se non vogliono per forza usufruire del servizio di ristorazione che uno stabilimento mette a disposizione. Io se entro all'interno di uno stabilimento e voglio usufruire dei servizi, chiaramente li pago, ma non sono obbligato ad usufruirne. Anche l'accesso al mare deve essere garantito da questi signori degli stabilimenti, mentre in molte occasioni troviamo addirittura persone poco raccomandabili appostate all'ingresso che ti impediscono di entrare se non previo pagamento di cifre a volte anche molto alte. Poi quando gli fai presente che stanno chiaramente violando le norme vigenti, e allora o alzano la voce o addirittura arrivano anche alle mani in alcune occasioni.
1: Perché ricordiamolo, chiunque può, diciamo, chiedere uno stabilimento privato, in concessione, di entrare per raggiungere la battigia e non deve pagare nulla per questo attraversamento, no?
0: Esattamente, sì, deve essere tutto garantito, l'accesso al mare è libero per tutti. Poi ripeto, se chiaramente io voglio l'ombrellone e il lettino, quello è giusto pagarlo. Poi ripeto, però ci sono stabilimenti ormai che stanno lì, insomma gestori che stanno lì da generazioni, e io insieme a Matteo Alisi, ma tanti altri fortunatamente, crediamo che sia arrivato il momento di attuare la direttiva Bolkestein e quindi di mettere a gara, di dare anche la possibilità a nuovi imprenditori, a nuove realtà di entrare a far parte di questo settore e di magari presentare dei progetti migliori, perché è anche vero che in molte strutture noi troviamo molto decadimento, cioè questi qui fanno un sacco di soldi, a volte facendo anche lavorare i ragazzi, i bagnini eccetera, in nero, a fronte di servizi offerti scadenti. Poi se andiamo in Spagna o in Grecia o in altre nazioni troviamo servizi di livello superiore a prezzi anche minori, e quindi io mi chiedo com'è possibile. Quindi, i controlli scarseggiano, la politica se ne frega e protegge questa categoria come tante altre categorie,
1: anche le amministrazioni comunali non si impegnano nel far rispettare le norme o è soltanto...
0: Allora, ci sono degli esempi virtuosi, fortunatamente. Per esempio a Roma bisogna dire che nella zona di Ostia finalmente sono state avviate le gare, adesso bisogna sempre far meglio ovviamente, quindi però nel frattempo sono state avviate queste gare anche in altre zone, sono già subentrati dei nuovi gestori di stabilimenti, noi siamo andati anche ad intervistarli di recente ad Ostia, e quindi c'è la possibilità di entrare in questo settore finalmente. E poi la cosa che voglio dire è che spesso si dice quando arriveranno le multinazionali cattive che toglieranno lavoro alle famiglie italiane rimpiangerete.
1: Sì, questo è un po' una delle obiezioni che si fanno all'applicazione, esatto, della Bolkestein, che
0: noi ad Ostia siamo andati,
1: verranno comprate
0: trovato
1: dalle grandi multinazionali.
0: Esatto, ma perché una grande multinazionale dovrebbe andare a prendersi la spiaggia di Vico Equense o di altri comuni piccolini? Ma anche a Ostia siamo andati e abbiamo trovato degli imprenditori italiani e del posto che sono subentrati, quindi anche questa narrazione è stata smentita.
1: Che poi magari, anche le multinazionali potrebbero svolgere un buon lavoro, potrebbero,
0: esatto,
1: portare tecnologie,
0: paura,
1: potrebbero portare novità che fanno felici i bagnanti. Non è detto che sia una cosa, diciamo, rapinosa e arcigna come ogni volta che si cita la parola multinazionale.
0: Assolutamente sì, io non sono affatto contrario all'arrivo eventuale di qualche grande azienda, anche in Italia ci sono le multinazionali. La parola multinazionale ha un'accezione negativa per molti, soprattutto politicanti, devo dire, ma in realtà, come dicevi giustamente tu, può anche portare del lavoro, dell'innovazione, dei contratti magari migliori rispetto a quelli che ci sono, perché purtroppo la nano impresa, la piccola impresa in Italia regna sovrana, ma se i salari sono bloccati e la produttività è bassa è anche per colpa di questi imprenditori che abbiamo in Italia, che forse tanto bravi non sono.
1: Ma si sono fatte gare diffuse o ancora sono ancora cose eccezionali? Ci sono già esperienze, diciamo, che si possono considerare, valutare da quando si sono aperte le gare, o siamo ancora proprio agli inizi?
0: Siamo ancora agli inizi. Noi, come ti dicevo, appunto, siamo stati ad Ostia, che era, diciamo, stato il nostro punto di partenza 3 anni fa, e abbiamo finalmente trovato qualcosa di nuovo. C'è una realtà in particolare che ha creato questo spazio dedicato a un'associazione di volley, di pallavolo, dove abbiamo trovato dei campi bellissimi, un sacco di giovani, di ragazzi e ragazze che stanno lì quotidianamente, insomma un bello spazio, devo dire. Quindi mi auguro che piano piano tutti i comuni riceveranno, insomma, attraverso questa direttiva la possibilità di fare le gare e attuarle.
1: Però c'è un'altra obiezione che volevo evocare. Si dice, sì, che la normativa, la direttiva Bolkestein obbliga le gare soltanto in presenza di risorsa scarsa, e si fece, mi ricordo, a suo tempo una ricognizione dove si disse che la risorsa spiaggia in Italia non è affatto scarsa e quindi le gare si possono anche non fare. E a questo punto che siamo?
0: Ma guarda, io sì, questa cosa l'abbiamo sentita tante volte, e la famosa mappatura che fece l'allora ministra Santanchè insieme a questo governo di centrodestra è ridicola, perché loro considerarono spiaggia anche le costiere, le coste, che ovviamente non sono balneabili, e quindi è ovvio che se consideriamo tutta la costa a quel punto la risorsa non è scarsa. Ma la realtà dei fatti, per chi poi va sul campo e vede la situazione, è che le spiagge libere sono sempre di meno. Ci sono alcune zone dove parliamo di veramente piccoli spazietti. L'anno scorso a Mondello, in Sicilia, c'era la misurammo con il metro, ci siamo portati il metro, erano veramente 2-3 metri di spiaggia libera, una roba veramente folle.
1: Mi pare che l'Italia su questo abbia un primato europeo come scarsità di spiagge libere, no? se non ricordo male.
0: Sì, siamo tra i peggiori, ripeto, per chi come me ha la fortuna di poter andare ogni tanto in vacanza in Spagna o in Grecia o in altre nazioni europee, ma anche fuori dall'Europa, siamo gli unici che hanno dato di fatto quasi tutte le spiagge in concessione a questi signori, che poi se ne sono anche approfittati negli anni allargandosi, hanno costruito dei recinti. Un'altra delle cose che troviamo più spesso sono delle vere e proprie barriere che a volte arrivano fin dentro l'acqua e impediscono ai bagnanti di proseguire sulla battigia, che invece secondo le regole vigenti per 5 metri deve essere comunque libera.
1: Quindi questo è quello che avete trovato, e continuerete questo giro? L'estate vi riserva altre ricognizioni?
0: Assolutamente, assolutamente sì. Adesso faremo una brevissima pausa. Abbiamo fatto già appunto diverse

0: campagnate,
1: visite molto, così, molto visite, movimentate, ho visto,
0: sì. Poco gradite ai balneari, sì. Adesso ad agosto faremo anche un giro verso la Sicilia, verso la Puglia sicuramente.
1: Bene, ci fermiamo qui, grazie Ivan Grieco, grazie per essere stato con noi e buon viaggio, state attenti.
0: Grazie.
1: 20 e 35 minuti, abbiamo i titoli del TG2.
2: Il Consiglio dei Ministri vara il decreto contro il caro carburante, sul tavolo 125 milioni, meno 17 centesimi per il diesel fino al 6 di agosto, governo risposta tempestiva. Maggioranza contro il caro carburante, messa in campo misure per famiglie e imprese, opposizioni, ennesimo provvedimento tampone non risolutivo per i cittadini e il mondo del lavoro. Giorgia Meloni in Val di Susa, dopo gli scontri, questa è violenza organizzata e premeditata, non dissenso, la magistratura faccia il massimo, fermati 4 antagonisti stranieri. Trump, sospesi i raid per dare più chance all'Iran, ma sempre pronto a forte azione. Domani l'incontro alla Casa Bianca con Netanyahu e Zelensky. Tre donne sono state accoltellate a Parigi, due sono gravi, una incinta. Ha fermato un uomo di 31 anni con disturbi psichici per l'inquirente il gesto di un folle. Allarme incendi, in Francia si lotta ancora contro le fiamme a Bordeaux, grave la situazione ad Avila e Toledo in Spagna, preoccupa l'arrivo della nuova ondata di calore, in Italia è a rischio il centro-sud. Panchina azzurra, dopo le polemiche salta la candidatura di Pirlo, si dimettono Maldini e Leonardo, il ministro Abodi, brutta figura, il presidente FIGC Malagò, bisogna capire chi l'ha fatta, a breve il nome del CT.
1: Le 20 e 36 minuti, buonasera a tutti di nuovo, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando parliamo di lune, anzi di esolune, e ne parliamo con il professor Amedeo Balbi, astrofisico, insegna alla Università di Roma, Tor Vergata. Buonasera professor Balbi, bentornato a Zapping.
3: Buonasera.
1: Allora, si parla da un po' di giorni sui giornali, nelle televisioni, insomma nella divulgazione, la scoperta della prima esoluna mai osservata. Pare sia grande come Giove. Ci spiega un po' di che cosa stiamo parlando?
3: Dunque, facciamo un passo indietro. Da qualche anno, da una trentina d'anni in realtà, abbiamo scoperto pianeti intorno ad altre stelle, ormai ne conosciamo oltre 6.000, è diventata quasi un'abitudine scoprire nuovi pianeti intorno ad altre stelle. Quello che ci manca per il momento, che ci mancava,
1: sono quelli che chiamiamo esopianeti.
3: Esattamente, che chiamiamo esopianeti, cioè pianeti che orbitano intorno a stelle che diverse dal Sole, quindi altre stelle. Non avevamo ancora scoperto una esoluna, cioè una luna che orbita intorno a un esopianeta. La ragione è semplice, è complicato scoprire un oggetto così piccolo che orbita intorno al pianeta, che a sua volta orbita intorno a una stella diversa dal Sole. E quello che è successo con questa scoperta è che si è scoperto per la prima volta un oggetto che è difficile da classificare, perché non è veramente classificabile letteralmente come una luna, nel senso che non orbita intorno a un pianeta vero e proprio, orbita intorno a un oggetto, a un corpo celeste che si trova un po' a metà tra una stella e un pianeta, ovvero è molto più massiccio di un pianeta normale, ha una massa 30 volte superiore a quella di Giove, però non è sufficientemente massiccio da essere una stella, potremmo dire che è una stella mancata.
1: Una nana bruna.
3: E in più questa nana bruna non è isolata, ma orbita a sua volta attorno a una stella. Quindi abbiamo scoperto un oggetto che orbita intorno a una nana bruna che orbita intorno a una stella. E quindi come definirlo questo oggetto? Possiamo definirlo una luna? Insomma, non orbita intorno a un pianeta vero e proprio, quindi forse no. Allora gli autori di questo studio l'hanno definito un esosatellite, però la verità è che è una bestia strana, è un oggetto che ancora, insomma, che non avevamo mai osservato prima, non c'è un altro oggetto come questo conosciuto per il momento, certamente non c'è un oggetto come questo nel nostro sistema solare, e quindi potremmo dire che forse
1: se ci fosse lo sapremmo.
3: Se ci fosse lo sapremmo, decisamente.
1: Però lei ha detto più volte abbiamo visto, abbiamo osservato, in realtà non abbiamo visto e osservato, se ho capito bene, abbiamo calcolato. Come è venuto fuori questa esoluna?
3: Usiamo il termine osservato, diciamo, in un senso un po' più ampio, un po' più generale, nel senso che in realtà neanche i pianeti intorno ad altre stelle, neanche gli esopianeti vengono osservati direttamente, se non in una proprio frazione

0: In casi abbastanza eccezionali. La maggior parte degli esopianeti che abbiamo scoperto li scopriamo in maniera indiretta, cioè noi osserviamo la stella e poi deduciamo la presenza di un altro corpo celeste che non emette luce propria dal modo in cui la luce della stella viene modificata, viene influenzata dalla presenza del pianeta. Quindi neanche gli esopianeti, ripeto, salvo rarissime eccezioni, neanche gli esopianeti li vediamo direttamente, però si tratta comunque di osservazioni, cioè abbiamo effettivamente dei dati e delle prove dell'esistenza di questi esopianeti. E la stessa cosa è avvenuta in questo caso, solo che in questo caso appunto non parliamo di un corpo che orbita direttamente intorno a una stella, ma parliamo di un corpo che orbita intorno a una nana bruna che orbita intorno a una stella.
1: E li si scopre con vari metodi, leggevo il metodo della velocità radiale o il metodo del transito, e questi sono questi metodi che sono stati applicati.
0: Allora, in questo caso è stato usato il metodo della velocità radiale. Il metodo della velocità radiale consiste sostanzialmente nel osservare la velocità nella nostra direzione della stella. Quindi la stella si muove, traballa un po' intorno alla sua posizione, quindi si muove, viene in maniera alternata verso di noi e poi si allontana, e questo spostamento è causato appunto dall'influenza di un corpo che le orbita intorno. E quindi da questo spostamento, da questa velocità radiale, deduciamo la presenza di un pianeta, o in questo caso appunto di un pianeta e di una luna. C'è un altro metodo principale, poi ce ne sono altri meno usati, ma ce n'è un altro importante che è quello appunto a cui alludeva, quello del transito. Quello del transito è una specie di piccola eclissi, cioè osserviamo la luce di una stella diminuire di intensità quando c'è un pianeta che le orbita intorno e che passa davanti alla stella. E allora, da questa diminuzione di luminosità della stella, noi deduciamo la presenza del pianeta. Come dicevo, sono misure che solo 30 anni fa erano impossibili, erano veramente complicate, non avevamo mai osservato o trovato le prove, insomma, di pianeti intorno ad altre stelle. Adesso siamo diventati, diciamo, più bravi, abbiamo strumenti più sofisticati. Però,
1: Anche
0: appunto,
1: telescopi più potenti, no? Sempre più potenti.
0: ovviamente sì, telescopi sempre più potenti e che consentono quindi di rivelare queste minuscole variazioni nella luce di una stella che ci permettono di individuare dei pianeti. Però, diciamo, per quanto riguarda le esolune siamo ancora veramente al limite della nostra capacità di osservazione e delle tecniche che usiamo, e quindi ancora non possiamo dire di aver trovato una vera e propria esoluna. Abbiamo trovato questo oggetto che però è molto interessante e che comunque è una prima volta e che quindi ci dà, come dire, in qualche misura ci avvicina al momento in cui prima o poi, insomma, speriamo, scopriremo una esoluna.
1: Ma quanto è importante una scoperta del genere? Finisce sui giornali, se ne parla, in televisione se ne discute. Ci dice effettivamente qualcosa di nuovo sulla natura dell'universo, sulla sua formazione? Si inserisce in un filone di studio a cui aggiunge qualcosa che non sapevamo?
0: Beh, decisamente sì. In questo caso, come dicevo, abbiamo osservato un oggetto, diciamo, piuttosto bizzarro, di cui fino adesso non conoscevamo nessun altro esempio. Ripeto, stiamo parlando di un oggetto, questo oggetto che abbiamo chiamato esosatellite o esoluna, in realtà è grande come Giove, cioè sarebbe, se fosse isolato, sarebbe un vero e proprio pianeta, ma in questo caso sta orbitando intorno a un altro oggetto
1: Che
0: che,
1: non è
0: come
1: una
0: dicevo prima,
1: stella.
0: Non è né una stella né un pianeta, è un po' una via di mezzo. E tutti e due orbitano intorno a una stella. Quindi, insomma, poi al di là dell'aspetto, diciamo, anche un po' curioso, se vogliamo, di questa strana combinazione di oggetti, la verità è che quello che ci interessa molto, intanto, è raffinare queste tecniche che ci permetteranno appunto di fare ulteriori passi avanti in futuro e di trovare oggetti che magari saranno appunto più simili a quelli che conosciamo. E poi, ripeto, questa attività che ormai va avanti da qualche decennio di scoperta di pianeti intorno ad altre stelle ci sta effettivamente insegnando molte cose nuove che non sapevamo su come sono i pianeti. Noi nel sistema solare conoscevamo solo 8 pianeti, 9 per quelli che
1: Però
0: hanno le mie età
1: la
0: che
1: fermo,
0: ricordano.
1: professore, perché ho appena
0: Sì.
1: appreso, leggendo un po' di cose prima di questa intervista, che noi abbiamo nel nostro sistema solare 891 satelliti. Una cosa che io non avrei mai immaginato, cioè ce ne sono
0: Eh sì,
1: centinaia. Quindi,
0: ce ne sono
1: no?
0: moltissimi, Sì, perché soprattutto perché i pianeti giganti, i pianeti gassosi come Giove e Saturno hanno tantissime lune, e quindi se mettiamo insieme, al di là delle lune principali, per esempio i satelliti galileiani di Giove,

0: che tutti più o meno insomma conoscono, di cui hanno sentito parlare, poi ce ne sono tantissimi che sono molto più piccoli, e quindi se li mettiamo tutti insieme, sì, effettivamente ce n'è un numero molto grande nel nostro sistema solare, però in quanto a pianeti, appunto, fino al 1995, quando è stato scoperto il primo pianeta intorno a un'altra stella, conoscevamo solo questi pianeti del sistema solare. Adesso invece abbiamo veramente uno zoo di mondi possibili, e questo ci permette di capire anche la grande diversità dei possibili mondi esistenti là fuori. Una cosa che ovviamente interessa a tutti, interessa a me come ricercatore, ma interessa penso anche molte persone comuni, e capire se questi pianeti potrebbero per esempio essere adatti a qualche forma di vita, e quindi diciamo una delle cose sicuramente più interessanti che stiamo facendo negli ultimi anni è capire che cosa rende abitabile un pianeta, che cosa lo rende adatto alla presenza di vita, ed è insomma una cosa che tra l'altro ha un impatto anche un po', diciamo, diretto proprio su noi stessi, sulla comprensione di quello che noi del pianeta su cui viviamo, cioè perché la Terra è un pianeta abitabile, un pianeta dove c'è la vita, e gli altri pianeti del sistema solare per esempio non hanno nessun tipo di vita per il momento conosciuto. Ecco, sono tutte cose che rendono questo tipo di studi interessanti, e che
1: tanto più quando ci sono molti personaggi nel mondo che pronosticano per l'umanità un futuro multiplanetario, no? Ci vogliono portare un po' in giro nel sistema solare, quantomeno.
0: Esatto, e questa è una cosa su cui invece appunto forse dovremmo essere un po' più cauti, e scoprire e capire meglio come sono questi ambienti ci fa capire proprio quanto invece il nostro pianeta sia abbastanza unico per il momento, e che non è affatto ovvio che l'umanità possa trovare, diciamo, un'altra casa fuori dalla Terra. Poi ovviamente esplorare il sistema solare è interessante per altre ragioni, ma insomma spostarsi e andarsene a vivere per esempio su Marte, come dice qualcuno, è una cosa che è molto complessa, per non dire, diciamo, quasi impossibile, almeno allo stato attuale, e soprattutto se pensiamo a progetti di colonizzazione così di massa, ecco. Quindi insomma sì, c'è un'attività molto molto importante, molto interessante in questa direzione, e scoperte come queste ci danno degli ulteriori tasselli.
1: Grazie professor Balbi, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie a voi, buonasera, grazie.
1: Allora, 20:47 minuti, finale di puntata in musica, perché ci occupiamo dell'edizione 2026 del Festival di Innsbruck, dove debutterà il Pomo d'Oro, Pomo di apostrofo oro, che è un'opera dell'italiano Antonio Cesti, che verrà messa in scena con la regia di Fabio Ceresa, che questa sera è qui con noi. Buonasera Fabio Ceresa, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie, è sempre una gioia poter parlare di opera e di musica.
1: Tra l'altro quest'opera è molto particolare, leggevo che la prima rappresentazione fu a Vienna nel 1668, poi venne rimessa in scena in un po' di altre occasioni, e per un lungo periodo invece entrò in un cono d'ombra, credo di capire.
2: Esatto, come la Bella Addormentata è rimasta nel sonno per più di 300 anni, e adesso tocca a noi darle un bacio e risvegliarla. E il motivo per cui è rimasta addormentata così a lungo è che si tratta di un'opera quasi irrappresentabile, è sicuramente un'opera dei record sotto tanti punti di vista, per il numero di mutazioni sceniche che richiede, più di 70, per il numero di personaggi che sono 50, e soprattutto per la durata complessiva che supera le 6 ore di musica.
1: Ho visto che probabilmente verrà proposto al pubblico in 2 giornate diverse.
2: Proprio per questo abbiamo pensato di inserire un intervallo di circa 20 ore tra il secondo e il terzo atto. Sarebbe stato impossibile rappresentare tutta l'opera in una sera, sia per la resistenza del pubblico che per la resistenza dei cantanti che si trovano a interpretarla.
1: Quindi non tanto un'opera che si vede in 2 giorni, quanto un intervallo molto lungo. Raccontata così è più convincente, forse.
2: Esatto, daremo la possibilità al pubblico di rinfrescarsi e di scambiare qualche impressione sulla meravigliosa opera che hanno avuto modo di vedere, e

0: creare qualche aspettativa per la sera successiva.
1: Ebbe successo quando venne rappresentata la prima volta? Fu un'opera di successo?
0: Assolutamente, e anzi parte del successo fu proprio nella durata, perché il pubblico a quel tempo aveva voglia di stare quanto più possibile a teatro. C'è anche da dire che il pubblico di oggi, dopo la rivoluzione wagneriana, c'è un'idea diversa della fruizione dell'opera, ma al tempo si poteva chiacchierare, mangiare, ballare e danzare con gli artisti sul palcoscenico.
1: In questi giorni in cui non si parla altro che dell'Odissea della guerra di Troia, anche quest'opera ha a che fare con la genesi della guerra di Troia, se ho letto bene il libretto e quello di cui parla.
0: Assolutamente, imbevuta di cultura classica, quest'opera narra proprio del giudizio di Paride, che si trova incaricato da Giove a dover decidere quale tra Giunone, Venere e Pallade sia la dea più bella. La scelta di Venere, che gli promette in cambio Elena di Troia, è proprio il casus belli che porta alla guerra di Troia e alla partenza di Ulisse, che poi ci impiegherà i 20 anni tra guerra e rientro per tornare ad Itaca. Quindi un grande momento per ricordare quali sono le nostre radici classiche, sia al cinema che a teatro.
1: E lei, davanti a un'opera che viene definita irrappresentabile, come ci si è posto? Come l'ha affrontata?
0: Leggevo che l'insetto bombo, secondo gli entomologi, ha delle ali troppo piccole per il corpo e quindi, da un punto di vista teorico, non dovrebbe poter volare. Però il bombo non lo sa e vola lo stesso.
1: Però lei lo sa che è irrappresentabile, quindi questo è uno svantaggio.
0: Forse non lo sapevo quando ho firmato il contratto. Ecco. E parte del mio lavoro è riuscire a portare un po' di miracolo sulla scena.
1: E dal punto di vista, diciamo, della musica, come si presenta? Che tipo di partitura è? Tra l'altro, se non ricordo male, alcuni atti erano andati persi dal punto di vista musicale e sono stati ricomposti.
0: Il terzo ed il quinto atto sono state ricostruite da Ottavio D'Antone, il direttore d'orchestra e uno dei più importanti interpreti della produzione seicentesca e barocca italiana ed europea da un punto di vista operistico. Quindi il terzo e quinto atto, andati perduti, sono stati ricreati appositamente e verranno rappresentati per la prima volta proprio qui al Festival di Innsbruck. La musica è quella tipica seicentesca, pensiamo a Monteverdi, a Luigi Rossi, quindi incredibilmente adatta a un tipo di teatro. È quasi come se il testo in prosa del librettista Sbarra fosse enunciato in una splendida melodia.
1: Lei mette a paragone, leggevo un po' nelle recensioni o comunque nei testi preparatori, il mondo degli dèi e quello degli uomini. Anche qui c'è un po' un ritorno a questo. Come lo fa vedere questo dualismo?
0: Ma con i miei collaboratori abbiamo pensato di operare una scelta stilistica molto forte. Ci sono due subplot principali: la storia appunto della disfida tra gli dèi e l'effetto molto reale, molto pratico che questa scaramuccia divina ha sulle vite degli uomini. E quindi abbiamo rappresentato questo mondo degli esseri umani iperrealistico, ambientato in un 2026, fatto di toni di grigio e di profonda drammatica umanità, mentre per il mondo degli dèi abbiamo rispolverato la grande macchina barocca della nostra tradizione europea con scene coloratissime, luci sfavillanti e costumi esuberanti nel gusto barocco più originale.
1: Vedo che sarà il 7, l'8 e l'11 agosto a Innsbruck. Si trovano ancora biglietti?
0: Ce ne sono pochissimi, bisogna correre e cercare di accaparrarsi gli ultimi rimasti.
1: Ma poi andrà altrove o è una produzione che rimarrà all'interno del festival?
0: contiamo di ridurla a solo 3 ore di musica, di modo da poter dare

0: occasione allo spettacolo di girare tutta l'Europa.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie a Fabio Ceresa, ospite a Zapping, e ci faremo poi raccontare com'è andata. Grazie ancora e buon lavoro.
0: Evviva, evviva l'opera italiana.
1: Allora, sono le 20:55 minuti, ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie Alex Messina, il nostro regista, e alla parte tecnica stasera ringraziamo Francesco Paradisi e Alessandro Campanella. E ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Radio 1 Musica. Vi ricordo che questa puntata, assieme a tutte le precedenti, ve la potete sentire quando volete, in qualsiasi momento, basta andare su raiplaysound.it, e se volete darci suggerimenti, muoverci critiche o anche farci complimenti, zapping@rai.it. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
7: C'è un incontro nella vita di Francesco che è determinante, l'incontro con il lebbroso. È l'unico episodio della vita di Francesco che manca nel grande film a colori affrescato da Giotto nella Basilica Superiore. E allora vediamo che cosa lui stesso, il santo di Assisi, ci dice nel Testamento, che è il documento più importante. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza. Così, quando erano i peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro ed ebbi con essi misericordia. Dopo questo incontro, Francesco inventerà una parola che rappresenterà una vera e propria rivoluzione, la parola fratello, che porta a vivere la fraternità, cioè a guardarci reciprocamente con occhi nuovi, non un nemico, non uno da battere, non uno da allontanare, ma persone da amare. Eccola la grande rivoluzione di Francesco. Per capire la forza di questo incontro che porta Francesco ad abbracciare il lebbroso, dobbiamo pensare che questi poveri cristi camminavano con un campanaccio o con una raganella al collo e dovevano continuamente farla sentire, perché nessuno poteva avvicinarsi a loro. Contaminavano, erano i maledetti da Dio. Francesco allora scende da cavallo e abbraccia il lebbroso, lo bacia. Quello scendere da cavallo porta con sé tre grandi movimenti. Il primo, scendere dal proprio io, dalle proprie ragioni, dalle proprie posizioni. Il secondo, togliersi l'armatura, cioè togliersi tutti quei meccanismi di difesa che ci impediscono di incontrare l'altro. Ed infine, guardare nell'occhio, guardare l'altro nel suo volto. Perché solo se guardiamo l'altro negli occhi, nel suo volto, lo riconosceremo come un uomo d'amare. Ecco che cosa ci dona San Francesco, la capacità di amare.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Nuovo colpo di scena nella crisi della nazionale. Dopo il no di Pirlo si dimettono anche Maldini e Leonardo. Ci aggiorna in studio Jacopo Barlotti.
4: Sì, buonasera. Dunque solo 16 giorni da dirigenti federali per Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati loro a scegliere Pirlo come CT azzurro e invece è tramontata la candidatura di Pirlo proprio dopo le polemiche per i suoi legami con la Russia. Stamani il post amareggiato su Instagram in cui Pirlo diceva di non essere più il candidato per essere commissario tecnico azzurro. Malagò invece, il presidente federale, ha detto: stiamo lavorando, presto ci saranno novità. Ha incontrato le componenti del calcio. Poco fa Malagò ha lasciato la sede da un'uscita secondaria senza rilasciare dichiarazioni, ma domani sarà una giornata importante perché è in programma il Consiglio federale. Non siamo abituati a certe situazioni, ora dobbiamo ripartire da un progetto serio, ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, mentre il ministro Abodi ha parlato di brutta figura. E a questo punto il favorito per la panchina azzurra torna Roberto Mancini, davanti forse ad Antonio Conte.
3: E grazie a Jacopo Barlotti. Proseguiamo il giornale con il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto previsto uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio tra accise e IVA. La premier Giorgia Meloni lo definisce un intervento tempestivo e responsabile, spiegando che il gasolio è il carburante che incide di più sui trasporti, agricoltura e costo della vita. Stanziati 125 milioni di euro. Il 4 agosto è previsto un nuovo Consiglio dei Ministri. Sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
5: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio. In parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
3: Governo dunque impegnato a ridurre l'impatto del rincaro dei carburanti, ma ci sono anche gas e luce. Ne abbiamo parlato con Simona Benedettini, esperta di mercati dell'energia.
6: Il governo da una parte non ha altro spazio che intervenire per cercare di mitigare l'impatto sui bilanci delle famiglie. Allo stesso tempo, tuttavia, dato il livello dei prezzi che osserviamo alla pompa, sarebbe anche auspicabile un utilizzo più moderato dei mezzi di trasporto.
7: La guerra, oltre ai prezzi del petrolio, sta spingendo a rialzo anche quelli del gas. Questo che effetto avrà sulle bollette degli italiani?
6: Un effetto intanto nell'immediato, perché sconteremo certamente qualche aumento già nel prossimo mese di agosto, e poi qualora andassimo incontro ad un inverno particolarmente rigido potremo osservare anche degli effetti nell'inverno a venire, tutt'altro che trascurabili.
7: Il tema del rincaro dei prezzi del gas è strettamente legato anche alla bolletta elettrica.
6: Sì, è così, per come è caratterizzato il mix di generazione elettrico italiano c'è una trasmissione diretta dell'andamento dei prezzi del gas su quelli dell'elettricità. Tuttavia incidono anche altre componenti, come per esempio gli incentivi alle fonti rinnovabili. Nel lungo periodo quello che occorre fare è incrementare l'apporto, no, di fonti rinnovabili nel mix di generazione elettrica, e nel lunghissimo periodo ovviamente è aperto tutto il dibattito sul nucleare.
7: Francesca Capannolo, GR1.
3: E siamo alle notizie dall'estero. Una nuova apertura all'Iran, ma con la minaccia della forza. Donald Trump assicura di voler dare un'altra chance ai negoziati senza escludere un'azione militare. Teheran risponde che per Hormuz il dialogo passa solo attraverso l'Oman. E domani il vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. Resta alta l'emergenza incendi in Europa e in Italia. Dalla Gironda il presidente francese Macron annuncia che i roghi sono sotto controllo, invita il paese a restare unito e definisce quella in corso la peggiore emergenza dal secondo dopoguerra. In Italia nuovi fronti in Sardegna tra Ozieri e Villagrande Strisaili. Migliora invece la situazione in Basilicata, dove è stato domato l'incendio che aveva costretto all'evacuazione di 58 persone a Marina di Maratea. Sul fronte meteo la tregua dal caldo ai giorni contati. Da mercoledì arriva sull'Italia la quarta ondata di calore dell'estate, con punte fino a 40 gradi e notti tropicali. Per gli esperti è già una stagione ben oltre la media degli ultimi anni, e anche agosto potrebbe essere segnato da temperature eccezionalmente elevate. E il caldo spinge il turismo in quota. Affollato in questi giorni sull'Appennino emiliano il borgo di Berceto in provincia di Parma, che sta vivendo una vera rinascita, e non solo in estate. Il servizio notizie di Maria Chiara Perri.
0: Siamo qui con i nostri amici olandesi, li abbiamo portati a vedere un po' delle nostre terre.
2: Abbiamo fatto la via Francigena per arrivare qui a Berceto.
8: Le alte temperature di quest'estate stanno riempiendo i borghi montani, come Berceto, centro dell'Appennino Parmense, attraversato dalla via Francigena. Con l'arrivo della bella stagione le presenze quadruplicano.
9: A Berceto si viene per star calmi e l'aria buona.
10: Passeggiate, sei a 40 minuti, sei al mare.
8: Recentemente sono stati anche riaperti un campeggio e alcune strutture ricettive. Sentiamo Simona Cerbis, sindaca di Berceto.
11: Vedere il paese con i locali chiusi è tristissimo e quest'anno sono molto contenta perché invece queste attività sono riuscite ad aprire e hanno creduto alla rinascita di Berceto.
8: Negli ultimi 5 anni la regione ha finanziato interventi di attrattività turistica delle aree interne per oltre 40 milioni di euro. Tra i progetti che puntano all'accoglienza di turisti e pellegrini, ma anche dei lavoratori digitali, a Berceto c'è Casa Francigena, un nuovo hub culturale con spazi per il co-working. La speranza è che chi è innamorato di questi luoghi li scelga per viverci tutto l'anno. Maria Chiara Perri, GR1.
3: E la linea va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22.
12: Radio 1 Musica.
13: E sono qui un po' sorpresa, devo dire, perché una settimana di Radio 1 Musica insieme, se vi va, a Nicoletta Simeone, dalle 21 fino alle 23, quindi 2 ore di musica che è stata scelta per voi e per me anche, perché me la godo tutta quanta, da Andrea Cacciagrano. Io devo dire, amo molto questo spazio, no, di quest'ora, perché le persone che decidono di ascoltare la radio a quest'ora lo fanno proprio per scelta, proprio perché vogliono, e quindi gli ascoltatori sono sempre molto attenti. Diciamo che non è una musica che si ascolta come sottofondo, e saranno molti pezzi questa sera che non saranno da ascoltare in sottofondo perché hanno una pregnanza particolare. Se volete scriverci lo potete fare al 335-699-2949. La canzone con cui comincia questo programma è un pezzo nuovo ed è un'accoppiata che io non mi sarei mai immaginata in realtà, perché si tratta di Snow Patrol insieme a Kylie Minogue. Kylie Minogue si è unita alla band per il loro concerto sold out del 3 luglio. Lì hanno presentato in anteprima la canzone che tra poco ascolteremo, che è uscita però ufficialmente il primo di luglio. Lei si era fermata lì con loro per esibirsi in Chasing Cars, che è il più grande successo probabilmente di Snow Patrol, soprattutto dopo che è stato inserito nella colonna sonora di Grey's Anatomy. E gli Snow Patrol hanno scritto una canzone pensando proprio a Kylie Minogue, ma l'hanno fatto nel 2024 e l'avevano chiamata nell'attesa semplicemente Kylie. Poi, una volta completato il pezzo, la band ha deciso di non pubblicarla fino a quando non avessero potuto registrarla insieme a lei, e lei era entusiasta ovviamente. La storia dietro questa canzone era irresistibile: scoprire che esisteva una demo intitolata Kylie che era rimasta negli archivi degli Snow Patrol è stata una sorpresa totale, ed ero curiosa di ascoltarla. Gary è un cantatore così brillante, quindi essere invitata a entrare nel mondo della band è un vero onore. Allora sentiamolo questo duetto, Snow Patrol e Kylie Minogue, These Alarms.

Sono le 21:11 minuti e questa è Radio 1 Musica, 335-699-2949 se volete partecipare. Avrei deciso per questa settimana di Radio 1 Musica di farvi ascoltare delle canzoni leggendarie, magari che hanno anche stufato perché le abbiamo ascoltate mille volte, che però in una versione dal vivo altrettanto iconica. E allora, una delle esibizioni che sono rimaste della storia è sicuramente quella di Bruce Springsteen all'inizio della carriera, nel 1975, all'Hammersmith Odeon di Londra. È uno dei concerti storici di Bruce Springsteen, è stato il primo in Europa e, come ha raccontato lo stesso Springsteen, l'intera città, o quantomeno quella parte che era interessata alla musica pop, sembrava pronta per una festa, un funerale, un incoronamento, un'impiccagione, tutto questo insieme. Allora, è il 18 novembre del 1975, c'è un'insegna sull'Hammersmith Odeon: London is finally ready for Bruce Springsteen. La casa discografica ha fatto le cose in grande, ha tappezzato tutta quanta la città di volantini e poster, però Bruce Springsteen è nervoso perché è un esame che lo aspetta davanti al pubblico, è il primo concerto in Europa, e quindi comincia a stracciare tutto quanto il materiale promozionale che trova sulla sua strada. Il suo manager dell'epoca dirà: sembrava impazzito, andò praticamente fuori di testa. E però per quasi 2 ore e mezza Bruce Springsteen e la E Street Band mostrarono agli inglesi come gli americani fanno il rock and roll, e lo fece in quell'occasione indossando uno stranissimo berretto verde. E brani come quello che ascolteremo questa sera, come Born to Run, non erano semplici dischi, cioè suonavano in maniera completamente diversa dal vivo, era praticamente una dichiarazione di identità. E pensate che dopo la registrazione del concerto era stato filmato tutto quanto, lui non ci aveva più fatto caso, non l'aveva più guardato per 30 anni. Nella sua biografia disse che aveva provato un senso di angoscia e dubbio riguardo all'esibizione in generale e in particolare alla performance di quella sera. Però nello stesso libro riconosce che qualunque cosa sia successa quella prima notte all'Hammersmith Odeon è diventata una delle nostre esibizioni leggendarie, e forse la canzone più leggendaria di tutte è proprio questa, Born to Run.

E al 335-699-2949 Aurelio da Rimini ci dice, ci scrive: a differenza di tanti musicisti di oggi che producono musica di consumo, Springsteen, come già Sinatra, quando suona e canta ci mette il sangue, come disse qualcuno a proposito del vecchio Frank. Quanto ha ragione, quanto si sente anche l'emozione, è bello sentire anche questo, perché c'era un'eccitazione pazzesca ma anche molta paura da parte di Bruce Springsteen, che tra l'altro qualche giorno fa ha raggiunto Jon Bon Jovi sul palco del Madison Square Garden assolutamente a sorpresa, ed è stato presentato come il re del grande stato del New Jersey. E a proposito di rock and roll, ho visto un'intervista molto molto carina che è stata fatta tanto tempo fa, purtroppo, dal grande Ivan Graziani, che aveva delle idee tutte sue. Allora volevo proprio leggervi quello che lui dice del rock. Dice: il rock è tutto l'universo possibile, anche perché il rock è nato in Abruzzo. Il rock and roll, oltre ad essere il figlio spurio dei neri che si facevano menare nelle piantagioni e della country music popolare, è una musica la cui base c'è la chitarra battente, e che siccome gli americani non hanno mai inventato un tubo ma di solito hanno predato tutto, se la parte nera se la sono pappata dai neri, quella bianca l'hanno fregata a noi. Questa è la sua teoria, e infatti dice, no, la spiega anche: nella seconda metà dell'Ottocento in America c'erano più abruzzesi che indiani, e questi disgraziati, oltre a lavorare come bestie, avranno cantato e ballato le loro cose, se non altro come ricordo del loro paese. E tra queste la più sentita e importante è il saltarello, che è un tempo molto simile alla tarantella. Durante questi anni tutti questi generi musicali saranno andati di pari passo, fino a quando una nuova lingua e una nuova nazionalità non avranno fagocitato tutte le etnie spagnole, italiane, nere, eccetera, facendo nascere una nuova musica, appunto il rock and roll. Quindi, secondo Ivan Graziani, il rock and roll è italiano, ma più

più che altro rock and roll abruzzese. Proprio per questo andiamo a pescare una canzone che con rock and roll ha parecchio da dire sul rock and roll, e si intitola proprio "Tutto questo cosa c'entra con il rock and roll". È stato pubblicato nel 1980 all'interno di un album molto importante, che "Viaggi e intemperie", e è un brano che lancia una provocazione diretta contro chi usa il rock and roll e più in generale il concetto di trasgressione come scusa per nascondere violenze, meschinità o vuoti esistenziali, che è un messaggio che può essere rivolto ad alcuni leader dell'hip hop o del rap, che a volte veramente sono protagonisti di episodi molto crudi di violenza, e giustificano tutto questo appunto con il messaggio del rap oppure dell'hip hop. Questo invece era Ivan Graziani parecchio tempo fa, esattamente, faccio il calcolo, 46 anni fa. "Tutto questo cosa c'entra con il rock and roll"?

E non c'entra proprio niente con il rock and roll. Avete ascoltato a Radio 1 Musica Ivan Graziani, è sempre un piacere poterlo riscoprire, ma dobbiamo assolutamente calmarci un pochino, perché è la volta di un cantautore statunitense che, grazie alla pubblicazione di alcune cover sul suo canale YouTube, ha iniziato ad attirare l'attenzione. Stiamo parlando di Teddy Swims, che ha pubblicato una nuova canzone dal titolo Break Up in Reverse. L'ha pubblicata proprio ultimamente, venerdì 10 luglio, perché ha confermato la rottura con la sua compagna, con la sua fidanzata, e sta soffrendo veramente tantissimo. Dice: mi tocca profondamente in questo momento e nella fase della vita che sto attraversando. E lui dice che naturalmente il periodo è ancora più pesante per la presenza del figlio, che naturalmente vede i due genitori che si separano. Però Teddy Swims si è ispirato in realtà ad una vecchia canzone di Nas che era intitolata Rewind. Quindi

dice: abbiamo pensato quanto sarebbe bello se riprendessimo la stessa idea ma la scrivessimo sulla mia relazione. Il testo è un testo veramente carico di emozioni che cerca di rimediare a una relazione fallita, ma devo dire molto bello il video, perché è un filmato che viene riprodotto al contrario, una stanza viene lentamente ricomposta pezzo per pezzo fino a tornare al suo stato originario, quindi prima è un disastro e poi si ricompone, perché questa è sempre la sua speranza. Vorrei che potessimo lasciarci al contrario, che ogni notte andasse meglio invece di peggiorare, ti guarderei scivolare lentamente di nuovo tra le mie mani, dirmi addio all'inizio e amarmi alla fine. Subito dopo questo pezzo l'appuntamento con Onda Verde, Radio 1 Musica torna subito dopo e lui è Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa.

0: profumi del Langhe-Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in direzione della Francia con tempi di attesa di 30 minuti. Ci spostiamo in Liguria, in A7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda per il ripristino di un incidente. Ora in Lombardia in A4 tra lo svincolo di Viale Monte Ceneri e Cormano in direzione Brescia, presenti code per lavori. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze, il traffico è rallentato per una perdita di carico. In Sicilia sulla tangenziale di Catania tra Bicocca e Passo Martino in direzione dello svincolo Simeto segnalati invece rallentamenti. Segnaliamo infine in A1 panoramica il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio è chiuso per lavori fino a mercoledì mattina in direzione Bologna. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.
4: Sono le 21:31 minuti, oggi devo ringraziare innanzitutto i nostri tecnici perché oggi devono essere veramente molto presenti con me, loro sanno perché, e quindi Alessandro Campanella che ha dato il cambio a Gianluca Liberati, anzi Gianluca Liberati è arrivato e quindi starà con me fino alle 23, mi confermi questo, non te ne vai e quindi non mi lasci da sola, grazie. Nicoletta Simeone con voi fino alle 23, 335-699-2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp, se vi va di parlare a me di musica, di dire quali sono le vostre impressioni e anche quali sono i vostri gusti, perché adesso arriva un cantante che io ho amato tantissimo e che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo, tra l'altro davanti alla Basilica di Assisi, ed è stata un'emozione, ma adesso non ricordo, penso che sia stata una cosa come 40 anni fa. Si tratta di John Denver, cantautore, interprete, attore, ambientalista e filantropo, figlio di un ufficiale dell'aeronautica militare statunitense. Ha incominciato a interessarsi alla musica a 11 anni, quando gli fu regalata la chitarra della nonna. Poi è entrato a far parte in un coro di ragazzi, ma ha voluto seguire una carriera solista, quindi si trasferisce a Los Angeles nel 63. Lui in realtà si chiamava Henry John Deutschendorf Jr. e gli amici gli dissero: guarda, devi cambiare assolutamente il nome perché così non ti riconosce nessuno. E allora scelse come nome d'arte Denver, perché il suo stato preferito era il Colorado. Più tardi, insieme alla famiglia, si stabilì proprio ad Aspen, in Colorado, e il suo amore per le montagne rocciose ispirò molte delle sue canzoni. E ce n'è una che è Rhymes and Reasons, ed è un'espressione che si usa in inglese quando non ti capaciti di qualcosa, quando non capisci il motivo per cui una cosa accade. È stato pubblicato nel 1969 ed è stato l'album di debutto di John Denver. Perché i bambini, dice la canzone, e i fiori sono le mie sorelle e i miei fratelli, le loro risate, la loro bellezza disperderò anche la giornata più nuvolosa. John Denver purtroppo morì tragicamente in un incidente aereo il 12 ottobre del 1997. Questa è Rhymes and Reasons, John Denver.

0: Grazie a Roberto D'Aversa che ha scritto al 335-699-2949 che le canzoni di John Denver le ascolta durante i suoi lunghi viaggi di lavoro, anche perché dà una serenità pazzesca. E ci manca molto John Denver, e ci manca anche qualcun altro che è scomparso invece l'11 aprile dello scorso anno a 80 anni, e si tratta di Max Romeo, che è una leggenda del reggae che cominciò la sua carriera nel 1965, era il frontman degli Emotions, e poi la sua musica è diventata il simbolo del movimento socialdemocratico giamaicano degli anni 70, e raggiunse la fama alla fine degli anni 60 con una sua hit che si intitolava Wet Dream, che è stata censurata dalla BBC, però nonostante questo è arrivato alla top 10 britannica, all'interno della top 10 britannica, e ci è rimasta anche per parecchie settimane. Per me è l'artista che ha spiegato nella maniera più semplice che cos'è il movimento Rasta. Lui dice: Rastafari è una cosa profonda che viene da dentro, non ci sono cerimoniali in Rastafari, è un modo di vivere e non una religione, e non è un culto perché non abbiamo chiese nel mondo dove andiamo la domenica, ma è lì quando un cuore e un altro legano e danno gioia. Rasta è verità, rispetto e tutte le parole positive che un vocabolario può contenere. Noi perpetuiamo il vero senso di essere un Rasta, essere in pace con se stessi, essere tutt'uno con la natura. E quindi era assolutamente contro il diavolo. È una canzone che ha dedicato al diavolo, che si intitola Chase the Devil del 76, dichiara proprio la guerra a Lucifero, pronto a indossare una camicia di ferro e cacciare il diavolo dalla terra e mandarlo nello spazio. Canzone questa che è stata campionata un milione di volte, per esempio dai Prodigy, da Kanye West, e quindi l'ascoltiamo nella versione originale. I Chase the Devil, Max Romeo e The Upsetters.
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

Sì, come avete notato, questa puntata, anzi tutta questa settimana di Radio 1 Musica è un po' un'immersione in tutti i generi musicali. Infatti noi dal reggae andiamo a finire all'indie folk, in particolare quello islandese, perché c'è un ragazzo, perché è veramente giovane, Axel Flóvent, spero che si pronunci così in inglese, che incide canzoni molto profonde, anche per quello che riguarda i testi, delicate, introspettive. Lui è cresciuto in una famiglia di musicisti in un piccolo paese dell'Islanda e la sua musica trae ispirazione, ma me lo ricorda tantissimo, Bon Iver per esempio. Ha passato alcuni anni nella capitale, a Reykjavik, però è tornato poi nella sua cittadina natale, dove continua a comporre queste canzoni riflessive. Quella che ascoltiamo è Chasing the Night, che è un pezzo che secondo me deve molto agli anni Ottanta. Infatti lui poi ha trovato ispirazione in un sintetizzatore vintage che aveva acquistato da un rivenditore di strumenti musicali proprio in Islanda, forse per questo che mi ricorda la musica di qualche decennio fa. E poi ha modificato anche il suo modo di scrivere. Lui cioè non si è messo ad aspettare l'ispirazione, ma si è prefissato l'obiettivo di scrivere circa 50 canzoni e poi da quelle 50 canzoni di tirare fuori quelle 10, le 10 migliori che sarebbero finite in un album. E poi praticamente si sarebbe recato in studio ogni giorno per scrivere, proprio come avrebbe fatto un impiegato nel suo ufficio. E di questa canzone in particolare Axel dice, parla dell'ostinazione, di non riuscire a smettere di pensare o di lavorare su qualcosa che non dà soddisfazione, qualunque cosa sia. Sei così insoddisfatto del risultato, ma allo stesso tempo completamente a corto di energie per fare qualsiasi cosa, eppure continui, anche se vedi che la situazione peggiora sempre di più. Quante volte ci siamo trovati proprio in questa posizione molto molto scomoda? E quindi lo ascoltiamo, Axel Flóvent, Chasing the Night.

da un poco più che ventenne a un gruppo di ottantenni. Ho letto le dichiarazioni, ho visto alcuni pezzi di un concerto che hanno tenuto in Italia i Deep Purple. Cioè, questi sono veramente sono dei geni, non c'è niente da fare. A parte il fatto la simpatia, io devo ringraziare un magazine che è True Metal, che ha postato alcune delle dichiarazioni di Ian Gillan, che ha chiarito un suo commento del novembre del 2025. Lui dice: non ho detto che ci stiamo avvicinando al ritiro. Le mie parole erano che mi sarei ritirato quando avrei sentito di non avere più le forze. Quando ho rivelato che la mia vista stava peggiorando, tutti dicevano: oh, ti ritiri? Beh, io non canto mica con gli occhi, stiamo tutti un po' invecchiando, ma finché c'è energia, grinta e spirito di gruppo si va avanti. Loro vanno avanti veramente benissimo, perché appunto tengono ancora concerti e hanno appena inciso un nuovo album che si intitola Splatter. Lui dice che si sente benissimo quando è in tournée, perché è un lavoro di squadra, che lui paragona spesso al circo. Devi lavare i piatti e fare anche il trapezio. Parlo spesso degli animali del circo, perché da piccolo adoravo gli spettacoli con gli animali, e quando lo faccio tutti mi guardano male. Questa è la simpatia di Ian Gillan. Allora, noi però andiamo molto indietro e non andiamo ad ascoltare quello che è il nuovo album di Deep Purple. Il 21 giugno del 68 esce il primo singolo loro. È una cover di un brano che è stato scritto da Joe South per un cantante statunitense che era Billy Joe Royal, e il brano ottiene un successo inaspettato. Si piazza al 16° posto in Italia alla fine del 68, al 2° posto in Canada, grandissimo successo negli Stati Uniti con la 4ª posizione, starà mentre in patria lo ignorano, però lo scopriranno molto più tardi. E quindi sono i Deep Purple con, vabbè, la riconoscete immediatamente, Ash.

E a quest'ora noi continuiamo a pestare, non c'è niente da fare perché il rock non ci molla. E allora andiamo sul rock italiano e il maggiore esponente, non c'è niente da fare, è Vasco Rossi, che ultimamente si è aperto ai fan su Instagram e ha parlato dell'adolescenza, ha detto che ha sofferto parecchio. Oggi si direbbe sono stato bullizzato, anche perché venivo dalla montagna, ricordiamo Zocca, e allora se arrivavi dalla montagna in città eri automaticamente considerato di serie B. E poi a segnare quegli anni fu anche una storia d'amore finita male, una tranlata memorabile, lui la definisce, una botta che lo ha segnato per anni, e quindi per molto tempo lui ha tenuto lontano relazioni importanti, quindi cercava soltanto dei rapporti occasionali. Però il suo amore per la musica e per la scrittura ha fatto sì che tutta questa rabbia fosse canalizzata nei testi, quindi invece di lasciarla marcire dentro, lui l'ha buttata nelle canzoni. Dice: la rabbia va incanalata, va trasformata, va trasmutata, come si dice oggi, in amore, amore per quello che fai. Oggi so che è il modo migliore per non farti distruggere dalla rabbia, ma per farne il carburante della tua libertà. E c'è una canzone che in effetti

Sud Arabia. Non è una canzone sua, in questo caso è una cover ed è un pezzo che si chiama Gli Spari Sopra, per avere a un inizio, insomma, un ritmo che viene tenuto sempre altissimo per tutta la durata del pezzo. È uscito nel 93 ed è la cover di una canzone che è Celebrate, di un gruppo irlandese, An Emotional Fish, che era uscito qualche anno prima. Gli Spari Sopra è venuta fuori in un momento di grande instabilità, perché era il periodo della guerra nella ex Jugoslavia. È un rock contro le ipocrisie, contro gli indifferenti, quelli che non prendono posizione, contro i soprusi, contro quelli che vogliono rimanere al sicuro e quindi stanno zitti, ed ha un'energia eccezionale. Se volete commentare qualcuno di questi brani potete farlo, 335 699 2949. Gli Spari Sopra.

0: Vasco Rossi, che ha anche confessato ai suoi fan di essersi ispirato a Mick Jagger, cioè gli piaceva proprio come si muoveva sul palco, e ci credo, in effetti Mick Jagger in questo è veramente insuperabile. Tra pochissimo ci sarà l'appuntamento col GR1, naturalmente Radio 1 Musica torna subito dopo, sempre con noi, a dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro.

0: In apertura il calcio con il caos nazionale, tramontata la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico dell'Italia dopo le polemiche per i suoi legami con la Russia. Stasera le dimissioni dei dirigenti federali Paolo Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni. Dal presidente della FIGC Malagò la dichiarazione: stiamo lavorando, presto ci saranno novità. Domani è in programma il Consiglio federale, il favorito per la panchina azzurra è ora Roberto Mancini. Caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto per contenere gli aumenti. Fino al 6 agosto previsto uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio tra accise e IVA. Un intervento definito dalla Premier Giorgia Meloni tempestivo e responsabile. Stanziati 125 milioni di euro. Il 4 agosto è previsto un nuovo Consiglio dei Ministri. Nel decreto varato previsti anche 100 milioni per l'ex Ilva dopo lo stop della Corte d'Appello di Milano dell'area a caldo entro 90 giorni.
1: Le sentenze sono sentenze. La chiusura dell'area a caldo stravolge tutto mentre si era in una fase avanzata di cessione dello stabilimento. Bastano le dichiarazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al termine del Consiglio dei Ministri per comprendere quanto possano essere pesanti le conseguenze della sentenza della Corte di Appello di Milano. Sentenza che, accogliendo un reclamo presentato dai genitori tarantini, indica una volta per tutte lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni. Un Consiglio dei Ministri convocato d'urgenza dalla Premier Meloni, durante il quale è stato anche confermato il prestito ponte da 100 milioni di euro in favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso di cessione delle attività a freddo. Nessun cenno invece all'area a caldo. Ora per ripartire quello che è il più grande stabilimento siderurgico d'Europa dovrebbe, secondo quanto indicato dalla Corte d'Appello, ridurre le emissioni sottili ed essere completamente bonificato dalla presenza di amianto. Chiediamo al governo la convocazione di un tavolo interministeriale, occorrono decisioni immediate, scrive in una nota il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, insieme al presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano e al sindaco di Taranto Piero Bitetti. Da Bari per il GR1, Antonello Cassano.
0: Dopo l'assalto al cantiere della Torino-Lione, la Premier Meloni si è recata in Val di Susa insieme al ministro dell'Interno Piantedosi e al capo della polizia Pisani. È stata una violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, ha affermato. Per gli scontri sono stati fermati 4 cittadini stranieri e identificate circa 800 persone. La procura indaga per devastazione, non esclude anche l'ipotesi di reati associativi. È morto dopo 8 giorni di ricovero l'uomo rimasto gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 18 luglio nella stazione ferroviaria Palmiro Togliatti alla periferia di Roma. La polizia ha arrestato un cittadino gambiano ritenuto il presunto responsabile. Secondo gli investigatori la vittima era intervenuta per difendere un conoscente che stava subendo un tentativo di rapina all'interno della stazione. La procura procede per omicidio. L'inchiesta per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito avvenuto a Eboli, l'uomo accusato del delitto ha fornito la sua versione.
2: Questa mattina nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rita Ramoni, 26 anni, tunisino irregolare, reo confesso dell'omicidio del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, assassinato e dato alle fiamme nelle campagne di Eboli. Ramoni era stato arrestato dai carabinieri in un casolare abbandonato, con sé aveva il telefono, la carta di credito, l'anello della vittima. Il GIP ha convalidato l'arresto in carcere per omicidio volontario, aggravato da crudeltà, premeditazione, distruzione e occultamento di cadavere. Nell'interrogatorio di stamattina Ramoni ha cambiato versione rispetto a quella fornita subito dopo l'arresto. Nella prima aveva spiegato che si era recato all'appuntamento già con l'intenzione di uccidere il giornalista. Lo avrei fatto altre 100 volte. Oggi ha invece corretto il tiro dicendo che avrebbe voluto solo picchiarlo. Poi un gesto d'impeto seguito a una violenta lite scoppiata a dire dell'indagato per le avance di Esposito che il tunisino ha voluto punire. Volevo fermare la prostituzione che ci distoglie dalla preghiera. Dichiarazioni difensive suggestive. Tutte da verificare e dimostrare. Vincenzo Perone, GR1.
0: Meteo, dopo una breve tregua, da metà settimana in Italia arriva la nuova ondata di gran caldo. Le previsioni con il luogotenente Antonio Bagnarola dell'Aeronautica Militare.
3: Dai primi giorni di agosto ci sarà un aumento delle temperature che raggiungeranno anche i 28-39 gradi su Emilia Romagna, Puglia Garganica, Sardegna e sulle due isole maggiori. Un aumento delle temperature con valori sopra la media stagionale.
0: Marilyn Monroe, Bruce Lee, Walt Disney e John Fitzgerald Kennedy. Domani negli Stati Uniti va all'asta una collezione di oltre 400 autografi e cimeli storici. Tra i pezzi più attesi, una fotografia firmata da Marilyn Monroe, un programma autografato da Bruce Lee e documenti di Walt Disney e Kennedy. Le valutazioni arriveranno fino a $25,000. Ed è

0: Tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
1: Radio 1 Musica.
2: Who's that sister? Made her own space.

non so neanche dire che genere possa essere, però loro sono andati dal jazz al funky, al lazy jazz, hanno sperimentato veramente tutto, il trip hop, mi dimentico anche quello, ricordiamo che del gruppo faceva parte Norman Cook, che sarebbe poi Fatboy Slim, e poi questa voce veramente spettacolare che è quella di Ashley Slater, l'abbiamo ascoltati con Moonbeam Woman. Ancora un'ora per Radio 1 Musica, 335 699 2

svelato 3 date del suo prossimo tour, però l'errore che ha fatto è che non ha detto qual è il motivo, insomma non ha commentato queste cancellazioni, quindi i fan sono arrabbiatissimi e hanno ipotizzato che sia per le scarse vendite dei biglietti. Io non credo che sia così. Comunque, lei ha pubblicato il 1° maggio il suo 7° album in studio, che si intitola Middle of Nowhere, e ha detto che ha scritto quest'album in un periodo in cui era single, perché lei insomma ha sempre avuto delle relazioni importanti. Dice: ho attraversato un periodo in cui ho imparato a essere una persona single per la prima volta nella mia vita adulta, quindi è stata un'esperienza un po' strana, pensavo, oh mio Dio, sono da sola, ma ho imparato ad accettare la situazione. Ti trovi in questo strano corridoio tra ciò di cui sei sicura e ciò che non riesci a vedere. In qualsiasi altra situazione mi avrebbe spaventata, ma questa volta ho pensato, aspetta, e se fosse fantastico non saperlo? Mi sono lasciata andare al disagio e alla fine ne sono diventata completamente ossessionata. Un video molto sexy, c'è chi dice che insomma questo video, se dovesse vincere il premio per il video più sexy in assoluto, insomma lo vincerebbe. So che è un video in cui c'è tantissimo miele che cola da tutte le parti, perché la canzone si intitola Mexico Honey.

andare. Abbiamo detto che questa è una puntata dedicata a vari generi musicali e sono felicissima di poter farvi riascoltare i Soda Stereo, che sono una band di Argentina che è nata nel 1982 e che si era formata nel momento che seguì la caduta della dittatura militare peronista, ed è stata la prima grande band di pop rock cantato in lingua spagnola, perché loro si sono rifiutati di cantare in inglese proprio per poter abbracciare ancora di più il loro pubblico. Ma è stata una band che ha avuto un successo straordinario prima di sciogliersi nel 97. Sembra che abbiano venduto 20 milioni di album, e lasciando poi degli standard della musica latina. Un gruppo che era formato da Zeta Bosio, Charlie Alberti e soprattutto Gustavo Cerati, che è scomparso 12 anni fa, aveva soltanto 55 anni. Era in realtà in coma dal 2010 per un ictus che lo aveva colpito subito dopo un concerto in Venezuela, e infatti lui nonostante non cantasse in inglese è stato subito, come si dice adesso, attenzionato, no? Ha subito attirato l'attenzione di nomi internazionali che volevano collaborare con i Soda Stereo, per cui, che ne so, Roger Waters, Eric Clapton, Andy Summers, Vinnie Colaiuta, però erano anche conosciutissimi dai Queen e dagli U2. Era stato addirittura proposto a Gustavo Cerati di andare in tour insieme a Stuart Copeland, insieme a Andy Summers, come voce principale del tributo ufficiale latino ai Police. Quindi gli chiedevano di essere lo Sting di questo progetto latino, che però lui è un'offerta che ha declinato perché si voleva concentrare sul suo disco solista a cui stava lavorando all'epoca. È del 90 uno dei loro pezzi più celebri, che si intitola De Musica Ligera.

È delizioso questo nuovo singolo di Kacey Musgraves, ormai non si può dire cantante country perché più che altro pop, molte cantanti country insomma hanno strizzato l'occhio al pop e quindi le loro origini un po' le hanno lasciate

0: E grazie, grazie anche ai vostri suggerimenti, perché al 335-699-2949 arriva questo messaggio: una band fantastica ma purtroppo semi sconosciuta, sono i canadesi Bywater Call. Lo stile è quello della tedeschi track band, ma secondo me la cantante è anche meglio. Caro il mio ascoltatore, credo che tu sia Fabio, allora io adoro la tedeschi track band e quindi mi sono subito segnata questo gruppo di cui ci hai parlato, grazie mille veramente per questo suggerimento. E poi Francesco da Verona, la voce bellissima di questo gruppo mi ricorda qualcuno ma non sono sicuro, ci devo riflettere anch'io, perché in effetti anche a me ricordava qualcuno, in realtà i primi accordi anche mi ricordano qualcosa, ma credo di sapere che cosa, qualcosa dei Nirvana, ed è proprio per questo che li ascoltiamo adesso. E vi dicevo all'inizio del programma che per tutta quanta la settimana vorrei farvi ascoltare una volta ogni ora un brano leggendario che però è in una versione iconica dal vivo, e allora ho scelto proprio i Nirvana, da quello che è diventato un album veramente iconico, cioè che ha aperto la strada a tanti altri, anche se il gruppo dei Nirvana non era assolutamente convinto di fare un buon prodotto. Si tratta di MTV Unplugged in New York, che è stato pubblicato il 1 novembre del 94, quasi 7 mesi dopo il suicidio di Kurt Cobain, ma è stato registrato il 18 novembre del 1993. Dave Grohl ha detto al riguardo di questa registrazione: quello spettacolo poteva trasformarsi in un disastro, non avevamo provato e non eravamo abituati a suonare in acustico. Tra l'altro loro avevano ascoltato già degli altri concerti di MTV Unplugged, però ha detto insomma che non erano convinti, non gli erano piaciuti granché, quindi non sapevano esattamente come fare. Continua Dave Grohl: abbiamo fatto giusto un paio di prove e furono terribili, tutti pensavano che sarebbe stato uno show orribile, anche quelli di MTV. Poi ci siamo seduti, le telecamere hanno iniziato a riprendere ed è successo qualcosa, abbiamo sentito come un click e siamo partiti, e alla fine è stata una delle esibizioni più memorabili della band. È ovvio che ci sono in questo album i grandi successi dei Nirvana, però tutto questo set si è concluso con l'esecuzione di un brano che si intitola Where Did You Sleep Last Night, del musicista blues Lead Belly, che Cobain ha descritto come il suo artista preferito in assoluto. In realtà poi la canzone sembra che fosse di un altro autore ancora anteriore a lui, Cecil Sharp, addirittura nel 1917. Ma ascoltate questa interpretazione, ma sicuramente se siete dei fan dei Nirvana avete comprato questo album, perché credo che sia uno dei veramente dei più venduti del gruppo. È veramente struggente, cioè un insieme di dolore e di bellezza. Quindi cosa è riuscito a fare Kurt Cobain e tutti i Nirvana con la chitarra acustica e qualche semplice accordo e naturalmente la sua voce? Where Did You Sleep Last Night, Nirvana.
1: Fuck you all, this is the last song of the evening.
2: What is it?
1: This was written by
2: what?
1: My favorite performer.
2: Our favorite performer, isn't it? All of ours? You like him the best?
3: Oh, and there's a donation basket for him. Kurt wants to buy Lead Belly's guitar.
1: Oh yeah, this guy representing the Lead Belly estate wants to sell me Lead Belly's guitar for $500,000. Yeah, I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it.

0: più.
1: E si chiude così l'MTV Unplugged dei Nirvana, veramente una canzone che strappa il cuore, anche perché se si pensa che lui pochi mesi dopo si sarebbe tolto la vita, veramente qualcosa a cui non si può, si fa fatica a pensare. Comunque Kurt Cobain ha lasciato veramente un'eredità incredibile, perché sono tanti quelli che si sono ispirati a lui, però proprio il fatto di scegliere per questo album una canzone che arrivava dal profondo blues mi dà la possibilità di andare a riscoprire, farvi riscoprire forse, o forse lo sapete già, una cantante che è stata un mito, che è nata il 20 marzo del 1915 e ci ha lasciato nel 73, ma non tutti la conoscono purtroppo. Si chiama Sister Rosetta Tharpe, è stata una cantante, cantautrice e chitarrista statunitense. Lei ha raggiunto proprio la massima popolarità negli anni 30,

negli anni 40 con le sue registrazioni gospel, che erano caratterizzate da un mix di testi spirituali e chitarra elettrica, che è veramente un connubio strano, ed è stata tra le prime musiciste gospel ad attrarre il pubblico del rhythm and blues e del rock and roll, e ha influenzato tantissimi musicisti del rock and roll che lo hanno anche detto, e tra questi ci sono Tina Turner, Little Richard, Chuck Berry, Johnny Cash, Elvis Presley, ovviamente Jerry Lee Lewis. Lei fu proprio una pioniera nella sua tecnica chitarristica, fu tra le prime artiste a utilizzare una grande distorsione molto forte sulla sua chitarra elettrica, e aprendo in questo modo la strada all'ascesa del blues elettrico. La sua tecnica ebbe una profonda influenza sullo sviluppo proprio del blues britannico degli anni 70. Fece un tour europeo con Muddy Waters nel 1964, e una sua tappa a Manchester è stata proprio citata dai musicisti come Eric Clapton, Jeff Beck, Keith Richards. Era veramente una donna particolare. Ha cominciato a suonare la chitarra quando aveva soltanto 4 anni con sua madre, che era una predicatrice evangelica. Poi è stata la prima artista gospel a registrare commercialmente per un'etichetta, e poi ha infranto un po' tutte le convenzioni sociali, perché è passata dai palcoscenici sacri delle chiese ai locali notturni, naturalmente molto più profani. Il suo nome è stato introdotto nel 2018, un po' tardi devo dire, nella Rock and Roll Hall of Fame, che ha riconosciuto però il suo ruolo di Grandmother of Rock and Roll. Sister Rosetta Tharpe, la canzone che abbiamo scelto è Jericho.

Sister Rosetta Tharpe, ricordate il suo nome, Jericho, perché bisognerebbe fare un monumento a questa donna. Sono le 22:34 minuti, ancora una mezz'oretta insieme, scarsa, devo dire, insieme a Nicoletta Simeone. Ancora un grazie veramente a tutti voi che state scrivendo al 335-699-2949. C'era un messaggio che avevo visto e che adesso spero vivamente di poter ritrovare. Comunque penso che fosse di Luca di Roma, che è stato veramente molto carino, perché notava il fatto che cerchiamo di mettere musica che è comunque trasversale, che è in effetti è un po' il nostro compito, lo dicevo prima, cercare un po' di andare a pescare tutti quanti i generi per poter, non voglio dire accontentare tutti, perché quello è veramente molto molto difficile, però per poter ascoltare delle chicche un po' di tutti i generi musicali, qualcosa a cui teniamo molto. Ed è il momento questo di un artista italiano che è Marrakesh, che è stato definito anche ultimamente in un'intervista che stavo leggendo sul Corriere della Sera, più che altro un poeta. E lui incise una canzone nel 2015 che si intitolava In Radio, e c'è questa tematica che ritorna in Marrakesh, cioè il fatto del contrasto con il successo. Cioè lui veramente non dimentica da dove è arrivato, e però il fatto di avere avuto successo è qualcosa che un po' gli pesa. Lo diceva nel 2015 e lo dice anche adesso, appunto in quell'intervista che stavo leggendo proprio del Corriere della Sera, e sceglie la radio in questo caso come simbolo che segna il passaggio dall'anonimato al successo, grazie al quale tagliare i ponti con il difficile passato, però anche con le umiliazioni. Infatti in questa canzone c'è un verso abbastanza forte: mamma, tuo figlio con gli occhi più grandi della pancia andavi a pulire a casa di una compagna che fingevamo fosse casa nostra e ognuno avesse la sua stanza. E proprio in questa intervista diceva ultimamente: oggi mi piace avere i soldi, però fatico ad accettarlo, non dimentico da dove vengo, la mia è una storia di riscatto, però il successo è stato devastante, c'è veramente troppo attrito tra quello che lui era e quello che è diventato, ed essendo sempre contro alla ricchezza, al capitalismo in genere, lui trovandosi adesso ad avere molti soldi, ad essere entrato nel sistema, insomma si sente un pochettino a disagio, quindi non deve essere facile, ma è molto bello che lui comunque l'abbia dichiarato. Allora lo riascoltiamo, questo pezzo del 2015 che si intitolava In Radio.

La voce femminile che avete sentito, bisogna sempre dirlo perché è veramente particolare in questo ritornello, è quella di Federica Abate, che poi ha partecipato proprio alla scrittura del ritornello. Sono le 22:41 minuti, grazie ancora per i messaggi, siete veramente molto affettuosi. 335-699-2949, ancora 20 minuti per poter stare insieme, poter scriverci. Sono passati esattamente 15 anni dallo scioglimento dei REM, a me mancano tantissimo. Intanto Michael Stipe alla spicciolata proprio sta regalando qualche anticipazione del suo album solista, che sarà molto particolare, credo. Il suo brano si intitola Ham Desiderata, è un linguaggio aperto che dialoga con la poesia, le arti visive, la performance. Lui ha una concezione molto larga, diciamo, della musica, quindi è più che una canzone nel vero senso della parola, è più vicina a un'opera d'arte sonora, così è stata definita. E però, visto che ci mancano tanto, noi andiamoli a riascoltare i REM, quelli del 2004, quello dell'album Around the Sun, e in particolare di una canzone che era The Outsiders, che vedeva anche il duetto con il rapper Q-Tip. È una canzone che parla di rivoluzione, una rivoluzione che solo apparentemente è silenziosa, però è comunque un invito a reagire. I partecipanti hanno paura della tempesta, ma usano la citazione di Martin Luther King, che viene appunto nominato da Q-Tip, non ho paura, lui parlava specificatamente di tensione e conflitto, per andare avanti. E Martin Luther King è la musa perfetta per un album che ha simboleggiato quella che è la protesta pacifica che lui stesso incarnava. E singolare l'idea che è venuta a Michael Stipe per questa canzone. Lui era a un concerto dei Radiohead e durante l'esecuzione di No Surprises la folla che stava guardando lo spettacolo fino a quel momento in silenzio e con una certa riverenza ha incominciato veramente a movimentarsi al verso abbattiamo il governo, non ci rappresentano, non ci rappresentano. Poi quando hanno urlato il verso, e The Outsiders sembra proprio un brano complementare, anche se si dice che Michael Stipe è più che una rivoluzione, insomma, così chiassosa, è più interessato alla sovversione. Chissà poi cosa ci racconterà in questo suo nuovo album, perché c'è tutta la sua filosofia di vita. Adesso ha assunto anche le sembianze di un filosofo, ha una barba lunghissima, mi ricorda come è diventato il cantante dei Prefab Sprout, che anche lui ha avuto una trasformazione fisica veramente straordinaria. Allora, rieccoli per noi a Radio 1 Musica, i REM, The Outsiders.

È un pezzo questo che è una poesia, in questo senso sovversione, perché le parole sono forti, però insomma questo andamento che ti arriva al cuore piano piano, non con troppa violenza. E noi abbiamo ancora qualche brano da ascoltare insieme, lo facciamo volentieri anche andando a riprendere magari un successo che è stato abbastanza rapido, devo dire, perché poi non ne sono seguiti altri di bis, di successi così grandi come questo che si intitolava Way Down We Go, e sentendo comunque il titolo sicuramente mi viene in mente il ritornello del gruppo dei Kaleo, che è un gruppo rock islandese che si è formato nel 2012. E questo album di debutto invece, che contiene la canzone, è uscito a giugno del 2016, un brano che ha ricevuto ai Grammy Awards 2018 la candidatura nella categoria migliore interpretazione rock e che ha avuto un successo planetario anche perché è stata inserita per esempio nel film Collateral Beauty oppure The Wolverine o nella serie Orange is the New Black, perché è un pezzo che è rimasto nella memoria di molti. In questa canzone il cantante, che si fa chiamare JJ, fa riferimento alla Bibbia più volte come ai suoi peccati, e è una canzone, ma l'interpretazione insomma è assolutamente soggettiva, potrebbe trattare del fatto che si sente in colpa per alcune azioni che sono state compiute nel passato. Loro, i peccati, ti correranno dietro finché non cadi. Questo è quello che continua a ripetere questa canzone. E JJ nel 2024 ha scelto la capitale per festeggiare il suo 10° anniversario di attività con uno show che aveva sullo sfondo il Colosseo, ed è diventato poi un film concerto che si intitola Viva Roma, perché lui è molto affezionato a Roma. Infatti ha detto: amo l'Italia e la considero una sorta di seconda casa, uno dei miei migliori amici vive lì e grazie a lui e ai miei viaggi ho stretto legami straordinari. La cosa particolare, dice, sono sempre felicissimo quando possiamo esibirci in Italia, ma questa è una frase che poi ripetono in qualsiasi stato e città loro si trovino, e spero un giorno di poter possedere un locale a Roma. Quindi probabilmente arriverà lui insieme a tutta la Beo, i Kaleo, e a questo loro singolo che non passerà mai di moda, che è Way Down We Go. Oh, Father, tell.

Way Down We Go, questa è la canzone che abbiamo ascoltato dei Kaleo, e vorrei aggrapparmi a un WhatsApp che è arrivato al 335-699-2949 di Marcello D'Ancona, che scrive: se i REM, riferendosi poi alla canzone che abbiamo sentito prima, avevano una qualità, era che cambiando piano piano hanno chiuso in bellezza, che secondo me è qualcosa che può attenere anche ai Police, perché proprio un pezzo dei Police che andiamo ad ascoltare, il 17 giugno del 1983 esce Synchronicity, e poco dopo parte questa tournée che li porterà in tre continenti, una tournée che durerà circa 8 mesi. Allora, a molti hanno parlato della gestazione di Synchronicity, che è stata tutt'altro che semplice, perché loro litigavano come dei pazzi. Allora, hanno registrato praticamente tutto quanto l'album in sale separate, perché era meglio che Sting fosse distante da Stewart Copeland, perché battibeccavano in continuazione, ma anche in maniera piuttosto violenta, perché sono due personalità piuttosto forti. E uno dei due, Sting, a un certo punto dice: nella band non vige la democrazia, c'è un leader che decide e quello sono io. E Andy Summers, che era il più tranquillo dei tre, avrebbe ricordato anni dopo che già durante il periodo di Regatta de Blanc era evidente che il destino del gruppo fosse quello di confrontarsi prima o poi con l'egocentrismo di Sting, che sicuramente non è uno stupido, ma insomma faceva pesare il fatto che le canzoni le scrivesse lui, insomma, che avesse un certo peso nella band. Il concetto di sincronicità descrive coincidenze significative che sono senza un rapporto causale apparente, però sono collegate da un significato profondo. Sting in quel periodo arrivava dalla lettura di un sacco di roba di Jung.

quindi insomma era tutto preso da queste elucubrazioni. E questo tema attraversa l'album, sia nei testi sia nell'atmosfera generale del disco. Infatti questo è poi il disco più intellettuale e più ambizioso della band. Quindi li sentiamo con quello che è stato il loro canto d'addio, Synchronicity.

0: E si chiude così questa puntata di Radio 1 Musica, quindi ringrazio tantissimo oggi più che mai Gianluca Liberati, che mi è stato di grande sostegno, e tutti voi che avete mandato il WhatsApp al 335-699-2949. Io sono Nicoletta Simeone, ritornerò anche domani dalle 21 alle 23 con un sacco di bellissime sorprese. Ciao, vi lascio col GR1, a presto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli, arriva il decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri, un'operazione in cui il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro, un intervento definito da Giorgia Meloni tempestivo e responsabile. La Premier, che ha presieduto il Consiglio dei Ministri in mattinata, è stata in Val di Susa con il ministro Piantedosi e il capo della Polizia Pisani nei cantieri dell'alta velocità devastati dai no-TAV. È stata una violenza organizzata, gli

0: Facciano il massimo, ha detto Giorgia Meloni, mentre le indagini continuano.
1: Si procede per devastazione, si ipotizza l'aggravante del terrorismo, ma i presunti responsabili potrebbero essere contestati anche altri reati. Le indagini della Procura di Torino sui fatti di sabato in Val di Susa hanno portato ai primi 4 fermi. Sono antagonisti, arrivano dall'estero, farebbero parte del cosiddetto blocco nero, quello accusato di aver assaltato i cantieri della TAV dopo essersi sganciato dal resto del gruppo. Ma investigatori e inquirenti stanno anche visionando i filmati di telecamera e droni e incrociando i dati con quelli raccolti con le oltre 1000 identificazioni degli ultimi giorni, comprese quelle delle persone che erano ancora nel campeggio di Venaus in cui avevano trascorso l'intero weekend. L'ipotesi è che alcuni dei protagonisti degli scontri si siano nascosti lì per sfuggire alle forze dell'ordine, mischiandosi agli altri manifestanti. Il movimento Notav non ci sta. Entrare nel cantiere è stata una scelta condivisa da tutti, ha spiegato lo storico attivista Guido Fissore in conferenza stampa. E poi siamo tutti Black Bloc. Maurizio Cordari, GR1.
0: È morto l'uomo rimasto gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 18 luglio a Roma nella stazione ferroviaria Palmiro Togliatti. L'assalitore era stato arrestato per tentato omicidio.
2: L'uomo di origini egiziane era intervenuto per aiutare un conoscente o forse un amico gambiano preso di mira da un malfattore, anch'egli originario del Gambia, nel tentativo di sventare la rapina. Il trentenne egiziano era stato colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite, riportando lesioni profonde. Quando poi era riverso a terra, è stato preso a calci sul capo, trasportato d'urgenza in condizioni gravissime al policlinico Umberto I. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto domenica sera dopo 8 giorni di agonia. Abbiamo paura, dicono i cittadini che frequentano giornalmente la stazione Palmiro Togliatti alla periferia est di Roma.
3: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
2: Per il delitto era già finito in carcere il cittadino gambiano, riconosciuto dalla vittima, con l'accusa nei suoi confronti rubricata da tentato omicidio a omicidio. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
0: A Parigi aggredite 3 donne da un 31enne con la lama di 2 grandi coltelli da cucina appena acquistati. L'uomo ne ha ferite gravemente 2 e leggermente un'altra. Nessuna in pericolo di vita, anche se c'è preoccupazione per una delle 3 vittime che è incinta. L'aggressore, che soffrirebbe di turbe psichiche, agli inquirenti avrebbe detto: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. La guerra in Medio Oriente. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno distrutto la maggior parte della capacità di produzione di droni e missili dell'Iran e che proprio ora loro stanno parlando con noi per trovare un accordo. Domani il vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, già partito per Washington, per quello che sarà l'8º faccia a faccia in 1 anno e mezzo. Nuovo colpo di scena nella crisi della nazionale. Dopo il no di Pirlo si dimettono anche Maldini e Leonardo. Ci aggiorna Jacopo Parlotti.
4: Solo 16 giorni da dirigenti federali per Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati loro a scegliere Pirlo come CT azzurro e invece è tramontata la candidatura di Pirlo proprio dopo le polemiche per i suoi legami con la Russia. Stamani il post amareggiato su Instagram in cui Pirlo diceva: so di non essere più il candidato per essere commissario tecnico azzurro. Malagò invece, il presidente federale, ha detto: stiamo lavorando, presto ci saranno novità. Ha incontrato le componenti del calcio. Malagò ha lasciato la sede da un'uscita secondaria senza rilasciare dichiarazioni, ma domani sarà una giornata importante perché è in programma il Consiglio federale. Non siamo abituati a certe situazioni, ora dobbiamo ripartire da un progetto serio, ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, mentre il ministro Abodi ha parlato di brutta figura. E a questo punto il favorito per la panchina azzurra torna Roberto Mancini, davanti forse ad Antonio Conte.
0: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale radio a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Ultime deboli piogge in nottata sui settori ionici e sulla Sicilia, mentre sul resto del paese prevale il bel tempo con ampi rasserenamenti. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Un viaggio a senso solo, torno se non in volo.

0: potranno fare rientro in Italia per 3 anni. La polizia ha inoltre identificato tutti i partecipanti al campeggio No TAV di Venaus, oltre 800 persone. Per chi indaga, all'interno del cosiddetto blocco nero, protagonista delle violenze di sabato, si salderebbero anarchici, antagonisti, marxisti, autonomi e militanti legati ad Ascatasuna, il centro sociale torinese sgomberato a dicembre, il tutto con la presenza di molti stranieri, in particolare francesi. Preoccupa l'innalzamento del livello di violenza con l'uso di bottiglie Molotov e altri mezzi incendiari. Il direttore generale della Torino Lione, Maurizio Bufalini, definisce quello di attacco subito sui nostri cantieri dal 2011 e non esclude che i danni possano essere superiori al 1 milione di euro della prima stima. Ma per il movimento No TAV la lotta continua. Una giovane attivista:
1: questa lotta è una lotta ancora giovane, noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi.
0: Claudio Vigolo, GR1.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump riceverà oggi a Washington il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. E sul fronte iraniano, dopo 3 giorni incrociati, il capo della Casa Bianca torna a concedere spazio alla diplomazia. In corso trattative approfondite, fa sapere, anche se da Teheran lo sconfessano: non abbiamo chiesto di riprendere i negoziati. L'inviato a New York:
3: right now there are very friendly negotiations going on.
4: Negoziati molto amichevoli, così Donald Trump definisce i colloqui in corso con la Repubblica Islamica. Da un lato ribadisce la volontà di dare spazio alla diplomazia, dall'altro si dice pronto a riprendere l'offensiva se non ci saranno risultati. Il presidente parla da Milford in Michigan a una platea che chiede ricette per spingere la manifattura americana, ma la guerra contro i Pasdaran è un tema inaggirabile.
3: You can't bribe them, you gotta beat them.
4: Non li puoi comprare, devi batterli, e noi lo stiamo facendo, assicura Trump. Poco prima, a bordo dell'Air Force One, aveva smentito problemi di carenza di munizioni che sarebbero all'origine della scelta di sospendere i raid. A Washington, funerali del senatore Lindsey Graham, il presidente incontrerà il premier israeliano Netanyahu, un faccia a faccia più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sulla strategia nei confronti dell'Iran. Israele non sopravviverebbe senza gli Stati Uniti, afferma Trump, sostenendo che l'America si sia comportata in modo chiedete a Bibi, suggerisce ai giornalisti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: E l'Iran, lo sentivamo, è in del faccia a faccia previsto oggi fra il presidente Trump e Netanyahu.
5: Ottavo viaggio a Washington, nessun altro leader è stato ricevuto così tante volte da Trump. Prima di salire sull'aereo è lo stesso Netanyahu a fregiarsi del record per poi sottolineare che la sua missione ha come obiettivo principale garantire la sicurezza di Israele. E così in valigia il premier avrebbe infilato anche i documenti di intelligence che proverebbero la ricostruzione delle capacità iraniane nel tentativo di convincere Trump a mantenere la pressione militare su Teheran. Ma negli ultimi mesi la sintonia fra i due leader si è incrinata e il premier arriva mentre Trump fronteggia un'America scontenta della guerra e convinta che Israele abbia contribuito a trascinarcelo. E certo non aiuta Netanyahu lo sdegno a livello internazionale sollevato dall'escalation israeliana in corso in Cisgiordania. 600 ex alti funzionari israeliani hanno anche scritto al presidente americano perché convinca il loro capo di governo a raffreddare l'esplosiva situazione nei territori palestinesi. In cambio però il leader israeliano si presenta la Casa Bianca con un simbolico passo avanti sul fronte di Gaza, l'ok del suo governo al dispiegamento della forza di stabilizzazione internazionale del Board of Peace, uno dei punti Trump. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Prima di volare a Washington, Volodymyr Zelensky ha fatto tappa nel Regno Unito, dove ha incontrato il nuovo premier britannico Andy Burnham.

0: gravi condizioni. Il corrispondente.
1: Il armé, attenzione!
2: Quell'uomo è armato, fate attenzione. Sono in molti a dare l'allarme vicino alla fermata della metro di Porte de Clichy quando osservano un uomo vestito di bianco camminare per la strada armato di due coltelli da cucina e poi ferire tre donne nel giro di pochi minuti. Due in maniera grave, ma non in pericolo di vita, una delle tre è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore, io gli ho fatto uno sgambetto e una volta a terra, immobilizzato anche con l'aiuto di una sedia, ha detto che era stato Allah a dirgli di attaccare delle donne, racconta questo passante. A chiamare i colleghi, un poliziotto fuori servizio, poi lodato dal ministro degli interni Nunes, secondo indiscrezioni l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. L'inchiesta è ancora in corso e fino ad ora non sarebbe stata trasmessa alla procura antiterrorista. Terrorismo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: A Rai Radio 1 a 00:13 torniamo in Italia con la cronaca. Ucciso da una meningoencefalite da HHV6, ossia la sesta malattia con concomitante strafilococco. È quanto emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia su Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi morto in ospedale a Catanzaro lo scorso 22 luglio. Esclusa dunque come causa del decesso un'infezione da Clostridium difficilis, come era stato ipotizzato in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Omicidio alla stazione Togliatti a Roma, difende un amico e viene ucciso da un rapinatore con un cacciavite, arrestato l'aggressore.
3: La vittima si chiamava Mohamed Hamdi, 30 anni, cittadino egiziano. Era intervenuto per aiutare un conoscente gambiano finito nel mirino di un uomo, anche lui originario del Ghana, che voleva rapinarlo. Da quel momento è diventato il bersaglio. La violenta aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso, in pieno giorno, nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. L'egiziano è stato ripetutamente colpito alla testa con un cacciavite, riportando lesioni gravissime. Una volta a terra, il suo aggressore ha continuato a sferrare calci sul capo, trasportato di urgenza in condizioni critiche in ospedale, è morto domenica scorsa dopo 8 giorni di agonia. L'insicurezza percepita dai residenti che frequentano la zona.
4: Adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
5: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
3: Per il delitto era finito già in carcere il cittadino gambiano. Dopo la morte della vittima deve rispondere di omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
0: L'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli. Resta in carcere il 26enne tunisino, reo confesso, accusato di aver ucciso e poi bruciato il reporter. I reati contestati sono omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Continuano le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto 8 giorni fa a buon intervento della polizia. Sentiti i parenti, in procura il servizio è di Giovanni Stinco.
6: 2 ore di colloquio in procura per i parenti di Abderrahim Fakir. All'uscita la nipote Yosra, la sorella Khadija e il fratello Mohamed hanno deciso di non parlare con i giornalisti, una scelta hanno fatto sempre rispetto del lavoro dei magistrati che, sentendo loro e altri testimoni, stanno ricomponendo i pezzi della vita di Fakir fino all'intervento di contenimento della polizia al pilastro e al successivo inutile tentativo di rianimazione dell'uomo da parte dei sanitari. La procura di Bologna nei prossimi giorni continuerà a studiare i tanti filmati girati dai residenti del quartiere e il video della bodycam di uno dei due poliziotti coinvolti. Alcuni frame erano stati diffusi nei giorni scorsi. Ieri la diffusione di un nuovo spezzone relativo al momento finale del contenimento, quando Fakir sembra fare già fatica a muoversi e ha la testa insanguinata. È proprio sulla divulgazione di questi video che è intervenuto il legale della famiglia Fabio Anselmo, che ha chiesto alla procura di identificare il soggetto che ha condiviso le immagini coperte da segreto investigativo. Un reato, ricorda Anselmo, aggiungendo che le stesse immagini non sono a disposizione della famiglia di Fakir.
0: Gli antenati degli esseri umani erano molto più alti e robusti di quanto ritenuto finora e avevano una struttura sociale complessa. Lo dice una ricerca basata sulle impronte fossili lasciate in Kenya, impronte che qualche anno fa avevano già reso possibile una sorprendente scoperta.
7: Le impronte fossili offrono istantanee vivide di come parenti estinti dell'uomo potessero vivere e muoversi. Il paleantropologo statunitense Kevin Hatala dell'Università di Pittsburgh, attraverso 9 tecniche di analisi

0: Su impronte lasciate da maschi adulti in movimento nel fango morbido di un lago keniano, ha tracciato l'identichetta sorprendente dei Paranthropus boisei, ominidi vissuti 1,5 milioni di anni fa, alti circa 1,80, peso 75 kg, non affatto piccoli o gracili come ritenuto finora. Vivevano in una struttura sociale complessa. I maschi competevano per le femmine, ma sapevano collaborare in un ambiente pieno di pericoli. La scoperta più sorprendente del ricercatore risale però a qualche anno fa. Sempre nello stesso sito trovò tracce di Paranthropus incrociate a quelle di Homo erectus, due lontani cugini degli esseri umani che camminavano nella stessa area a poche ore o giorni di distanza. Convissero in quel luogo per un lungo periodo, forse oltre 100.000 anni. Eleonora Belviso, GR1.
1: Meteo, la tregua dal caldo ha già i giorni contati. Da mercoledì l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sull'Italia, riportando temperature in costante aumento, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese anche notte tropicali con valori oltre i 25 gradi. E per sfuggire dalla canicola, in molti puntano al mare o al lago, come quello di Lesina, famoso per la sua natura incontaminata e i percorsi naturalistici.
2: Da una cavalcata lungo l'istmo di sabbia e terra ad un giro in barca sulle acque del lago, c'è un angolo di Puglia che da qualche anno promuove una nuova concezione di turismo. Siamo a Lesina, nel Foggiano, non una semplice vacanza, ma una vera e propria esperienza di turismo rigenerativo.
3: Ci piace abbinare la vacanza in spiaggia di relax al conoscere tutte le zone dell'Italia che sono bellissime.
2: Ci accompagna in una mini crociera sul lago Lello, una guida del posto.
4: Questa non è un'esperienza unica. Questa è un'esperienza che ogni volta che voi avrete il piacere di venire in questo luogo vivrete sempre e comunque in maniera diversa.
2: Una traversata lungo il canale che in tanti chiamano l'Amazzonia Foggiana. Sfruttando il vento è possibile anche praticare kitesurf. Ma il lago può essere ammirato anche in sella ad un cavallo per vivere l'esperienza di turismo equestre.
5: La famosa vita lenta che ci permette di rallentare un po' i ritmi del lavoro.
2: Tatiana Bellizzi, GR1.
1: Ed ora la musica con il concerto di Patti Smith stasera a Roma al Circo Massimo. Una tappa speciale della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma per celebrare la poetessa del rock che a dicembre compirà 80 anni. Lo considero un onore, circondata dalla storia e dalla bellezza, ha detto l'artista che ha aperto il concerto davanti a una platea di 6.000 posti con Dancing Barefoot e ha chiuso come sempre con People Have the Power. Variazione contemporanea del mito di Orfeo ed Euridice in prima nazionale al Festival di Borgo Verezzi. Ci vediamo all'alba di Zini Harris con la regia di Davide Livermore. Abbiamo intervistato le protagoniste Anna Della Rosa e Linda Gennari.
6: Anna Della Rosa, chi è Helen?
7: Piena di vita, volitiva, spiritosa, una scienziata che si trova in una condizione estrema insieme all'amore della sua vita, ovvero insieme a Robin.
6: Il palcoscenico è una riva misteriosa.
7: È così, la condizione fisica nella quale noi siamo immerse, ovvero acqua a terra e acqua che piove, ci mette già in una condizione fisica molto particolare, pericolosa e evocativa allo stesso tempo e che molto ha a che fare con il mistero di questa vicenda.
6: È un moderno mito di Orfeo e Euridice?
7: Direi di sì, proprio perché al suo interno contiene il mistero e il dolore della morte e la potenza creatrice dell'amore e anche della parola teatrale e del mito.
6: Linda Gennari, chi è Robin?
8: Affronta un viaggio intimo e metafisico per riuscire ad elaborare un trauma.
6: Ma lasciare andare è impossibile.
8: Lasciare andare è molto faticoso, è un grandissimo atto d'amore.
6: Francesca Cosentino, GR1.
1: Nuovo traguardo raggiunto da Dito nella Piaga, il brano Che Fastidio, che ha conquistato il terzo posto all'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha ottenuto la certificazione di disco di platino.
9: La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio.
1: In tour per tutta l'estate in numerose piazze italiane con il nuovo album Miss Italia e i suoi brani più iconici, Dito nella Piaga ha già due appuntamenti speciali nei club per l'autunno. Il 27 novembre all'Atlantico

0: Olimpico di Roma, dove si è già registrato il tutto esaurito, e il 30 novembre al Fabric di Milano. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Tommaso Margiotta e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 22, apriamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Umbria tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze, dove si registra 1 chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo in A14 sul tratto ancora Pescara nelle Marche tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione Pescara. Attenzione alla guida per la perdita di scatoloni sulla carreggiata. In Campania in A30 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione Salerno presente invece un incidente. Andiamo in Puglia sulla statale 16 Adriatica, nei pressi della tangenziale di Bari, in direzione Otranto, il traffico rallenta per un incidente. Sulla statale 106 Ionica, all'altezza di Cirro Marina, in entrambe le direzioni, segnalato un altro incidente. Incidente infine anche in A19, nei pressi di Tremonzelli, in direzione Catania, dove il traffico rallenta. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonanotte, Derek Crispo. Arriva il decreto contro il caro carburanti fino al 6 agosto. Sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, niente per la benzina. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Lo sconto sul gasolio è stato rivendicato da Giorgia Meloni, non risolve il problema ma è una risposta tempestiva e responsabile. La premier è stata al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i notav e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso ma violenza organizzata, ha ribadito. Sono in corso colloqui amichevoli, ci sono buone possibilità, lo ha fatto sapere Donald Trump, che però avverte: voglio dare una nuova chance all'Iran ma sono pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. La replica di Teheran: su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman. Intanto a Washington c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, dove il presidente americano avrà un faccia a faccia anche con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro il 22 luglio. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione da Clostridium difficilis ipotizzato in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. E caos sul nuovo CT della Nazionale di Calcio dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo, legata alle polemiche nate dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Lasciano Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati chiamati due settimane fa dal presidente della FIGC Malagò per rifondare il calcio italiano e volevano fortemente Pirlo sulla panchina dell'Italia per sostituire Maldini come direttore tecnico. Tra i nomi più accreditati c'è quello di Chiellini, oggi il Consiglio Federale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo in Consiglio dei Ministri. Il decreto contro il caro carburanti, uno sconto sul gasolio fino al 6 agosto, poi in programma una nuova riunione di governo per nuove misure. Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile. Il commento della Premier Meloni, che in mattinata aveva fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i notav e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso, ma violenza organizzata, ha ribadito. Ma sentiamo i dettagli delle misure approvate dal governo.
4: Fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
5: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio. In parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
4: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: E sull'ex Ilva il gruppo indiano Jindal ha confermato l'interesse ad acquisire gli impianti dall'area caldo a quella a freddo. Il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo forno a basse emissioni. L'operazione resta però legata alla definizione degli accordi. A Washington c'è attesa per gli incontri di Trump alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu e con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. Sul fronte iraniano, dopo tre giorni di stop ai raid incrociati, il presidente americano torna a concedere spazio alla diplomazia, ma avverte: siamo pronti ad azioni